0: L'esposizione a diossina fino all'incidente di Seveso aveva riguardato incidenti industriali, cioè gli esposti erano operai, quindi soggetti prevalentemente o quasi tutti maschi e di un'età lavorativa, in età lavorativa. E questo non era in nessun modo assimilabile alla situazione di Seveso, dove invece gli esposti erano la popolazione generale, cioè entrambi i sessi e tutte le età. E poi le aziende dove erano avvenuti gli altri precedenti incidenti che comportavano l'esposizione a diossina, avevano i risultati degli esami condotti. E quindi sapevano bene di che cosa si trattava, ma queste informazioni con difficoltà sono state rese pubbliche o addirittura non sono state rese pubbliche. Quindi a Seveso si sapeva dalla letteratura che c'erano stati questi incidenti. I risultati degli esami erano molto esigui, gli effetti dell'esposizione erano comunque limitati alla cloracne e ad altri episodi che erano a breve termine.
1: Quindi è per quello, dottore, che lei ha parlato anche in un articolo di recente pubblicazione di un momento spartiacque, quello di Seveso, perché ormai a 50 anni di distanza possiamo forse non arrivare a una conclusione, ma comunque avere molte più informazioni anche sugli effetti a lungo termine. Guardi, le devo chiedere delle risposte proprio telegrafiche, i tempi radiofonici, ma vorrei capire appunto oggi lei a 50 anni da quel lavoro che ha fatto così, qual è la conclusione che si può dare su Seveso e poi di tutti gli aspetti di una svolta per la sicurezza ambientale? Ne ha parlato anche oggi il presidente Mattarella, comunque da un punto di vista dell'ambientalismo anche quello è stato uno spartiacque Seveso, ma proprio da un punto di vista suo epidemiologico, lei che conclusioni trae oggi a 50 anni da quello che è stato?
0: L'incidente è stato un incidente grave, grave perché ha comportato lo stravolgimento della vita di 30.000 persone che erano quelle che stavano nelle zone A, B ed R, ma 200.000 che erano le persone che stavano tutto intorno. Hanno avuto la vita sconvolta e questo è un effetto terribile. Per quanto riguarda gli effetti sulla salute, gli effetti ci sono stati, sono effetti gravi, ma quantitativamente contenuti, cioè il numero di tumori in eccesso è stato più del doppio di quelli attesi, ma significa che invece di 6 casi osservati in zona B ne sono stati osservati 12, quindi l'effetto c'è, l'effetto è importante, è un effetto numericamente contenuto perché la popolazione, cioè l'incidenza dei tumori nella popolazione non è elevatissima a livello di base, quindi anche quando raddoppia rimane comunque in numeri che sono piccoli. L'eredità di Seveso è stata un'eredità, mi è stato rimproverato di averla definita positiva e ha ragione, perché da un incidente grave come quello non c'è nessuna eredità che possa essere positiva, però per positiva intendevo dire che appunto Seveso ha segnato un punto di confine. L'attenzione alla salute non era più, dopo Seveso, limitata a quello che succedeva all'interno della fabbrica dove c'erano produzioni pericolose, ma alla fabbrica e il suo ambiente e la sua popolazione intorno. E qui è stato posto poi il problema della convivenza tra la produttività, la sanità dell'ambiente e la sanità delle persone.
1: Tutte cose, dottor Bisanti, che abbiamo visto anche successivamente in altri luoghi, forse l'esempio più emblematico è la Ilva di Taranto. La ringraziamo moltissimo, Luigi Bisanti, per questa sua testimonianza.
0: Di niente, grazie a voi.
1: Buona serata.
2: Grazie, grazie al professor Luigi Bisanti e grazie anche a te, Alessandro.
1: Ciao.

0: Le 19:21 minuti, tra poco arriva il giornale radio delle 19:30. Prima però vogliamo tornare a quanto è successo martedì scorso e quanto sarebbe dovuto succedere il prossimo 15 di luglio, ma che probabilmente non succederà, cioè quelle manifestazioni del Campo Largo martedì a Napoli. Doveva essere l'inizio della campagna elettorale del Campo Largo, quindi PD, AVS, Movimento 5 Stelle verso le elezioni politiche, manifestazione di Napoli che non è andata benissimo, un po' per la partecipazione scarsa, le contestazioni dei disoccupati organizzati, di Potere al Popolo, alcune polemiche sui contenuti, in particolare quanto detto da Giuseppe Conte sulla Russia. Fatto sta che insomma la manifestazione del Campo Largo prevista a Padova mercoledì prossimo 15 luglio non ci sarà ufficialmente. Il motivo ufficiale è che settimana prossima inizia anche la discussione il voto sulla nuova legge elettorale. Saluto il giornalista politico del Manifesto Andrea Carugati. Ciao Andrea.
1: Ciao.
0: Allora, settimana prossima c'è in Parlamento la discussione alla Camera sulla nuova legge elettorale. Allora, il motivo ufficiale del rinvio della manifestazione del 15 a Padova è questo, giusto?
1: Esattamente, sì.
0: È motivo non ufficiale?
1: Il motivo non ufficiale è che l'insuccesso della manifestazione di Napoli, anche per via del fatto insomma che portare la gente in piazza a luglio con le temperature che ci sono è piuttosto complicato, è che appunto sconsiglia di fare un nuovo evento di piazza prima della fine dell'estate, diciamo così. Ci sono stati dei problemi organizzativi, si sono sottovalutato il fatto che a Napoli ci siano dei movimenti di protesta, che sono sia quelli dei disoccupati sia quelli di forze di estrema sinistra che in qualche modo contestano il Campo Largo, e sicuramente quindi questo la concomitanza col voto in aula della legge elettorale, che comunque richiede anche la presenza dei leader che sono tutti deputati, ha fatto propendere per una come dire, rinvio della manifestazione, che a mio avviso difficilmente potrà essere alla fine di luglio per le ragioni che abbiamo appena detto.
0: Ecco, appunto, perché oggi abbiamo insomma letto anche in alcune agenzie slitta la manifestazione del 15 a Padova. Dovessi scommettere un caffè, sarà riprogrammata questa manifestazione oppure no?
1: Io dovessi scommettere, penso che non si farà prima di settembre, poi a settembre dovranno cominciare a discutere del programma, e quindi questo doppio appuntamento di luglio si fermerà a un solo appuntamento, quello di Napoli, che appunto ha mostrato tutti i leader uniti su una base di programma, una bozza di programma dalla sanità al lavoro, ma appunto l'idea appunto di poter andare in piazza a luglio probabilmente era stato un po' un passo più lungo della gamba, ecco.
0: Su cosa, da quel che è ricostruito, hanno discusso di più i quattro leader del Campo Largo nel post Napoli?
1: Ma sicuramente su chi avrebbe dovuto portare davvero le persone in piazza. C'è chi dice il sindaco, il governatore Fico, c'è chi dice il PD, il 5 Stelle sostiene di aver avuto la maggior parte di bandiere presenti, però in realtà i militanti 5 Stelle erano poco più di 200, quindi in realtà diciamo così che tutti hanno un po' mancato l'appuntamento, cioè nessuno è riuscito a portare, non dico le masse, ma nemmeno una presenza, diciamo così, dignitosa per giustificare una manifestazione di piazza. Nessuno, ecco, non si può dire che il PD ne ha portati tanti, 5 Stelle nessuno, tutti ne hanno portati pochi.
0: È un segno di comunque disorganizzazione, debolezza, insomma, piuttosto evidente però.
1: Beh, c'è stato un investimento da parte dei leader su questi appuntamenti di luglio, che evidentemente non ha fatto bene i conti con la realtà, insomma, del calendario reale, che magari è diverso dai desideri dei leader, che hanno dato, devo dire, dal loro punto di vista, anche la buona volontà, no, di mostrarsi non fermi rispetto alla destra, rispetto a Meloni. Quindi l'intento era positivo, quello di mostrare che c'era già uno schema di coalizione in campo. Probabilmente forse andava fatto un po' prima.
0: Grazie Andrea, ti leggiamo sul manifesto. Andrea Carugati, a presto.
1: Grazie a voi, buona serata, grazie, grazie.

E noi adesso diamo la linea allo studio 1, dove Andrea Monti andrà a condurre il giornale radio delle 19.30. Dopo il giornale radio, le notizie locali con Metro Regione. E dalle 20 l'ultima parte di Pop Sera.

0: Le 20:03 minuti, l'ultima parte di Pop Sera. 25 anni dalla G8 di Genova. Settimana prossima ci sono le iniziative per ricordare quelle giornate. Allora, vi ricordo le principali: 16 e 17 luglio i forum tematici a Palazzo Ducale dedicati alle guerre contemporanee, al riarmo, alla finanza e alla tutela del dissenso. Il 18 luglio ci sarà l'Assemblea Nazionale No Kings a Palazzo Ducale. Il 19 il corteo nazionale promosso da Genova Antifascista. Il 20 luglio l'iniziativa per non dimenticarlo in Piazza Limonda per ricordare Carlo Giuliani. Il 21 luglio la fiaccolata commemorativa presso la scuola Diaz. Quelle giornate hanno bisogno di essere ricordate e soprattutto attualizzate. Il G8 di Genova, ieri, oggi, domani, è il titolo di un libro uscito da poco per Tab Edizione. Lo ha scritto Vittorio Agnoletto, che 25 anni fa era uno dei portavoce del Genoa Social Forum. E con lui abbiamo fatto una chiacchierata a partire proprio dall'attualizzazione del G8 nel suo libro.
1: Perché sono convinto che sia importante, per riuscire a comprendere il mondo di oggi e anche per provare a trasformarlo, sapere cos'è accaduto allora e come si è sviluppata la storia dei movimenti da un lato in 25 anni e dall'altra parte la trasformazione del mondo globale. Noi siamo sempre di fronte al neoliberismo, ma in una fase estremamente differente. Pensate che allora proponeva gli accordi di libero commercio e oggi invece propone delle logiche protettive dal punto di vista commerciale, ovviamente a favore degli Stati Uniti, ma la realtà e l'obiettivo non è cambiato. Oggi noi abbiamo che il 40% della popolazione possiede meno del 3% della ricchezza a livello mondiale. Abbiamo un mondo dominato dai fondi finanziari e le rappresentanze politiche diventano sempre più in Occidente semplicemente le loro immagini, i personaggi da loro scelti, delle marionette. Ecco, di fronte a questi movimenti come possono organizzare, come possono riprovare a ricostruire quella rete enorme che fu il Social Forum mondiale? E io ragiono su questo all'interno del libro.
0: E di quelle giornate, sia della preparazione di quelle giornate che di quelle giornate stesse, che cosa dobbiamo portarci dietro ancora oggi? Nei giorni scorsi, ad esempio, pensavo a quanto materiale c'era su cui studiare in quegli anni a sinistra, prodotto a sinistra a vari livelli, da quelli diciamo più dal basso a quelli più istituzionali. Ecco, di quelle giornate, di quella della preparazione di quelle giornate, che cosa dobbiamo portarci dietro che secondo te sarebbe utile ancora oggi?
1: Quelle giornate da Porta Alegre a Genova a Firenze sono state delle grandi università a cielo aperto, centinaia e centinaia di gruppi che su ogni aspetto della società elaboravano delle prospettive alternative. Non dimentichiamoci che allora noi avevamo detto proprio nell'assemblea di apertura di Genova il pomeriggio del 16 luglio, attenzione, perché se prevarrà la finanziarizzazione sull'economia reale, noi andremo incontro a una crisi economica e sociale senza precedenti, ed è quello che è accaduto. E allora dicevamo attenzione, perché se va avanti il cambiamento climatico prodotto da questo modello di sviluppo, noi avremo terre che scompaiono e milioni di persone condannate ad emigrare. Allora dobbiamo riprendere da lì quelle elaborazioni e riprendere però anche le pratiche. Faccio un esempio per tutti. Allora noi ragionavamo sul bilancio partecipativo. Che cosa vuol dire? Vuol dire intendere la democrazia come qualcosa che intreccia democrazia diretta e democrazia delegata. Significa che ogni municipio, ogni comune lascia un 10-15% del proprio bilancio alla scelta dei singoli cittadini, dei gruppi di cittadini nei vari quartieri che individuano le priorità. E questa è una modalità per partecipare. Penso a quello, penso alla possibilità di stabilire una giornata all'anno in tutti i comuni per poter fare dei referendum decisionali, cioè intrecciare la partecipazione attraverso democrazia delegata e democrazia invece diretta, che stimola la democrazia delegata. Questo solo per fare un esempio.
0: Uno degli slogan, lo slogan di quelle giornate era "Un altro mondo è possibile", e sembrava quasi vicino quel mondo possibile che lo si stesse costruendo. Oggi viviamo in un'epoca, insomma, del caos, delle guerre senza fine, di questo nuovo fascismo che avanza, delle nuove tecnologie che sembrano controllarci sempre di più. Le lenti di Genova, ecco, come vedono il mondo di oggi?
1: Prima cosa precisiamo subito. Le guerre attuali non sono dei funghi che sono sorti improvvisamente. Sono una questione tragicamente fisiologica dentro l'evoluzione del capitalismo. Ogni volta che il capitalismo è in crisi, reagisce diventando più aggressivo, portando una concentrazione maggiore delle ricchezze nelle mani di pochi, e per realizzare questo usa tutti gli strumenti a disposizione, comprese le guerre. Quindi le guerre sono parte integrante di questo modello di sviluppo, e questa è una cosa che dobbiamo avere assolutamente, estremamente chiaro. L'altra vicenda è il potere economico, finanziario, che oggi ha una dimensione fortemente sovranazionale. Ed ecco perché noi dobbiamo riuscire a costruire sempre più delle reti e dei ponti. Ma c'è un aspetto particolare. Noi oggi dobbiamo confrontarci col potere su tre settori diversi. Siamo lavoratori, siamo consumatori e siamo risparmiatori. Allora, il conflitto sul lavoro lo conosciamo e va sicuramente aggiornato. Oggi non abbiamo più davanti la grande fabbrica fordista, ma dobbiamo imparare a portare il conflitto anche sugli altri settori. E se vogliamo cambiare il mondo, noi dobbiamo avere una leva che abbia però un punto d'appoggio esterno, cioè dobbiamo avere un punto di aggregazione delle forze per noi. Allora faccio l'esempio: se noi parliamo di essere dei risparmiatori, dobbiamo ragionare sull'ipotesi di avere una banca etica globale. Si possono fare tante critiche alla banca etica italiana, però noi abbiamo bisogno di avere una finanza etica globale, esterna e sganciata dai meccanismi di funzionamento della finanza attuale. E questo è un punto. Oppure, oggi che le piattaforme sono legate alla gestione e alla proprietà dei social da parte del potere neoliberista, noi dobbiamo cominciare a organizzarci, ad avere delle piattaforme, avere delle social che siano totalmente esterni, autonomi a quelli gestiti dal potere. Ci servono per aggregare forze, non per stare in disparte. Dobbiamo stare anche dentro quelli ufficiali, dobbiamo fare delle incursioni perché lì ci stanno miliardi di persone, ma dobbiamo avere delle strutture nostre dove poterci confrontare. Dobbiamo riuscire cioè a creare alterità, e alterità sia a livello locale, quindi creando spazi pubblici liberati dove sperimentare alternative, sia però anche a livello globale, come gli esempi che ho fatto.
0: Vittorio, l'ultimo capitolo si intitola "Il rimpianto". Perché?
1: Perché ogni volta che si avvicina l'anniversario di Genova, frotte di giornalisti mi chiedono dove avete sbagliato e che errori avete fatto. E io rispondo sempre: noi durante la gestione delle giornate di Genova, prima e subito dopo, non abbiamo sbagliato nulla. Non c'erano strade diverse che potevamo percorrere. Il problema si è verificato dopo. Il movimento ha tenuto in modo molto forte fino al 15 febbraio del 2003, con la grande manifestazione contro la guerra che abbiamo lanciato al Forum Sociale Europeo, che ha raccolto 100 milioni di persone in tutto il mondo, e il New York Times è uscito dicendo: è nata la seconda superpotenza, cioè il movimento pacifista che si contrapponeva al stradominio degli Stati Uniti. Ma dopo il 15 febbraio 2003, quando è stato schiacciato il bottone della guerra, noi non abbiamo avuto la capacità di reagire su due terreni: sia su quello pratico, di trasformare l'opposizione all'inizio della guerra a un boicottaggio della guerra stessa, quindi boicottare tutte le aziende, le industrie che producevano per la guerra, impedire all'università di collaborare con progetti militari, mettere sotto attacco e quindi, diciamo, isolandole sempre di più, le banche armate e via dicendo. Ma poi non abbiamo saputo neanche fare e costruire egemonia culturale. Io in questo mi rifaccio a Gramsci: qualunque cambiamento non può avvenire senza una classe dirigente consapevole del suo ruolo e in grado di costruire egemonia culturale su una fetta ampia di popolazione. Cosa voleva dire fare egemonia culturale allora? Riuscire a evitare che il penultimo vedesse come avversario l'ultimo, e cioè che alla base della piramide della ricchezza si scatenassero degli scontri mentre chi stava ai vertici osservava tutto contento. Lo banalizzo, ma questo è il punto fondamentale. Non dimentichiamoci che allora molti dei ceti popolari hanno creduto alla narrazione in quel momento della Lega, per cui l'avversario del lavoratore o del piccolo imprenditore veneto non era il grande capitale che decideva di delocalizzare, quindi di produrre qui povertà, disoccupazione e dall'altra parte stipendi da fame, ma che l'avversario era l'immigrato che arrivava a rubare il lavoro. Ecco, noi non siamo stati in grado di vincere su quel terreno culturale e credo che la ripresa oggi debba venire su quello stesso terreno. Non ci può essere vittoria politico-sociale se prima di tutto non c'è vittoria culturale, e sia ben inteso, e questo è un altro aspetto che sottolineo nel libro, tenendo insieme diritti civili e diritti sociali. Non c'è la possibilità di dividerli, se non c'è uno non c'è neanche l'altro.
0: Prossima settimana gli ascoltatori potranno incontrarti per la presentazione di questo libro, dove vuoi segnalare qualche appuntamento?
1: Sì, allora settimana che viene noi avremo il 14 luglio alle 18 a Milano la presentazione del libro all'Arci Bellezza in via Bellezza 16 con Enrico Zucca, già pubblico ministero al processo Diaz, e Alba Bonetti, presidente di Amnesty International Italia. Stiamo parlando di martedì 14 luglio alle ore 18 a Milano all'Arci Bellezza. E poi la sera del 13 luglio, lunedì, alle ore 21:15, all'Arci Circolo Gagarini, in via Galvani 2 bis a Busto Arsizio, ne parlerò con Andrea Cegna e con Francesco Tosi.
0: Vittorio Agnoletto, vi ricordo il titolo del libro da poco uscito, Il Giotto di Genova, ieri, oggi, domani, libro uscito per Tab Edizioni.

0: Siamo quasi in chiusura della pop sera di oggi e la chiudiamo con una festa per un anniversario che in realtà nulla a che fare con una festa, perché 5 anni fa, proprio in questi giorni, arrivavano le mail di licenziamento agli operai della GKN, ma 5 anni fa è iniziata in realtà anche una storia nuova attorno a quella fabbrica di Campi Bisenzio. Al telefono con noi c'è Dario Salvetti, che ringrazio e saluto. Ciao Dario.
1: Ciao a tutte e tutti.
0: Tu c'eri 5 anni fa, ci sei anche oggi, in questi giorni, 5 anni fa, ricordaci cosa succedeva.
1: Succedeva che uscivamo dall'ondata Covid, dalla seconda, sbloccavano i licenziamenti. Dopo 9 giorni, il 9 luglio, era un venerdì mattina, ci dicevano che c'era un piccolo calo della produzione. Noi producevamo per Stellantis, Fiat Italia, all'85%, quindi quando si dice GKN ognuno pensi a Fiat, per capire di che cosa stiamo parlando. Di stare a casa alle 10:30 di mattina ricevevamo una mail in cui ci dicevano che non saremmo mai più rientrati in stabilimento e che eravamo tutti licenziati. Da quel momento invece noi in stabilimento ci torniamo e inizia un'assemblea permanente, prima un presidio permanente, credo siano più o meno 1826 giorni in cui i nostri corpi, ovviamente sempre con più fatica, anche perché nel frattempo ci hanno lasciato senza stipendi, ci hanno tentato licenziare 3 volte, siamo in questo momento disoccupati da 15 mesi, i nostri corpi sono l'unica cosa che si frappone tra la delocalizzazione, la speculazione finanziaria, probabilmente oggi anche immobiliare, un paese privo di politica industriale, tant'è che in questi 5 anni hanno continuato a smantellare un settore tessile, automotive, elettrodomestico, e soprattutto privo di quella riconversione ecologica che potrebbe ridare posti di lavoro alle aziende. Invece i nostri corpi sono lì a testimoniare che questa lotta non è finita.
0: Quella lotta contro la chiusura di una fabbrica a Campi Bisenzio, in questi 5 anni cosa è diventata?
1: Ma io credo che abbiano partecipato a questa lotta sotto varie forme 200.000 persone, 13 cortei, abbiamo occupato consigli comunali, torri medievali, festival di letteratura working class, libri, documentari, e a un certo punto è diventato un progetto di riconversione ecologica dal basso della fabbrica, perché di fronte al capitale che fugge, che lascia un vuoto, che lasciava una fabbrica senza piano industriale, il piano industriale è stato presentato dal collettivo di fabbrica stesso per scoprire che in realtà era tutto truccato, che non è che la fabbrica non aveva un piano industriale, era il nostro piano industriale a non avere una fabbrica, cioè che fondamentalmente la volontà era quella di fare un'operazione immobiliare sull'area dopo aver fatto un'operazione di natura finanziaria, come succede nella stragrande maggioranza dei casi di deindustrializzazione, e che complessivamente poi scoprire che evidentemente lasciare questo enorme vuoto nella politica industriale di un paese serve a raccontare un'altra falsità alla società, e cioè che l'unica cosa che ci possa ridare l'industria sia l'investimento bellico, e quindi l'alternativa non deve essere concepita. Noi in questi 5 anni siamo diventati una piccola alternativa possibile, che ne sa benissimo di non essere la soluzione di per sé, ma che evidentemente spaventa per questo il sistema.
0: Cosa succederà nel weekend? Perché appunto dicevo una 2 giorni che è comunque anche una festa, perché c'è anche da rendere omaggio all'umanità che appunto ha attraversato la storia della GKN in tutti questi 5 anni. Allora che cosa farete?
1: 11 e 12 luglio sarà un po' divisa in qualche modo in ciò che è stato e in ciò che sarà, nel senso che l'11 luglio, a partire dalle ore 20, di fronte ai cancelli dell'ex GKN, che è sempre un luogo molto pieno di dignità per chiunque voglia, se, come dire, lo visiti per la prima volta, quindi consiglio di venire al concerto, celebreremo quello che è stato. Ovviamente festeggiare non è il termine corretto, come dici tu, però è un dato di fatto che di fabbriche in questo paese ne hanno chiuse tante e tante ne chiuderanno. Noi in qualche modo celebreremo il fatto che si può resistere, si deve resistere, che sono stati 5 anni di dignità e di resistenza. Faremo un corteo poi notturno, una tendata di protesta, perché comunque continuiamo a indignarci per il fatto che sul nostro caso non c'è stato nessun tipo di intervento pubblico, nonostante ci fossero tutte le condizioni. Il giorno dopo a Villa Montalvo, che è un parco vicino alla fabbrica, faremo invece un'assemblea generale dell'azionariato popolare e della rete solidale che dovrà decidere come partire, come salpare col processo di reindustrializzazione ecologica, perché a fronte di un immobilismo complice di tutti i livelli politico-istituzionali, nel frattempo noi abbiamo raccolto 1 milione di euro di azionariato popolare, che non è un dato economico, ma è un dato sociale, politico, perché 1 milione di euro è composto da 2000 soggetti, associazioni, singoli, attivisti, persone comuni, che evidentemente vogliono risalire controcorrente. La corrente del capitale che va verso speculazione e guerra, invece al contrario, indicano con questa disponibilità finanziaria non di essere né investitori né benefattori, ma di volere una politica industriale pubblica di riconversione ecologica. Il problema è che non sarà affatto semplice attivare la cooperativa e partire con la piccola produzione di cargo bike con cui siamo intenzionati a partire, perché il piano iniziale era ben altro. Il piano era quello di reindustrializzare la fabbrica, ripartire con fotovoltaico, con produzioni su cui avevamo già studiato e ordinato anche le linee di produzione. Quest'oggi non c'è possibile, perché la fabbrica è sotto una presa ferrea di una realtà immobiliare che la vuole buttare giù per rifarla, senza dover rendere conto al territorio nemmeno del perché vuole fare questa operazione, a parte il proprio mero guadagno.
0: Ma siete testardi e non mollerete. Grazie Dario, noi vi seguiremo da qui. Dario Salvetti, grazie mille.
1: Grazie a voi per l'interesse e per il lavoro.
0: Grazie, ciao.

Con la sigla di Pop Sera chiudiamo questa prima settimana nel nuovo palinsesto estivo di Radio Popolare. Questo nuovo appuntamento con l'informazione e le notizie del giorno, Pop Sera dalle 18.35 alle 20.30. E dunque l'appuntamento con questa trasmissione è per lunedì. Restate ovviamente all'ascolto di Radio Popolare, un saluto da Roberto Maggioni, ciao ciao.

0: Di che anno sei? 10 puntate per giocare con gli anniversari che cadono in questo 2026. Tra pecore, musica, moda, televisione, viaggi spaziali, un racconto di storie più o meno recenti in ordine sparso.
1: Buongiorno a tutte e a tutti da Alba Solaro e bentornati a Di che anno sei. Oggi ci occupiamo di un anniversario che, per così dire, frivolo, che però ci insegna che spesso anche le cose frivole, anche dietro alle cose più frivole, apparentemente frivole, ci sono poi storie che non lo sono affatto. Parliamo di una cosa che venne definita a un certo punto come la più importante dalla scoperta della bomba atomica in poi. A dirlo era stata una signora che si chiamava, non c'è più, Diana Vreeland. Nel mondo della moda viene venerata come una delle più grandi maestre di stile che ci siano mai state, tant'è che il suo soprannome era l'imperatrice della moda. Ebbene, Diana Vreeland, quando venne scoperta da Harper's Bazaar, una rivista che è stata, come dire, influente almeno quanto Vogue, Diana, insomma, era giovanissima, era una festa, ballava e aveva indosso un bellissimo abito di Chanel e dei redattori, delle persone di Harper's Bazaar la notarono e le offrirono di scrivere per la rivista, e lei si inventò una rubrica che è diventata storica. La rubrica si chiamava Why Don't You? Perché non provi a mettere questo? Perché non provi a mettere quello? Erano tutti consigli di stile molto spregiudicati per l'epoca, parliamo del dopoguerra, e fu proprio lei, Diana Vreeland, a introdurre le signore americane a questo capo che, come ha detto una volta lei, era la cosa più importante dopo la bomba atomica.

Era Brian Hyland, cantante di cui, come dire, non si è, non ci si ricorda particolarmente, se non proprio per questo pezzo, anni 60, che celebrava appunto questo bikini giallo à pois, di cui, la fanciulla che lo indossava si vergognava, non riusciva a venire fuori dall'acqua perché era imbarazzatissima dal bikini, perché all'epoca il bikini era ancora, diciamo, abbastanza, poco visto, poco, frequentato sulle spiagge, in tutto il mondo. Qui siamo in America, ma lo stesso valeva anche in Italia. Infatti, la canzone venne portata anche in Italia da Dalida col titolo Pezzettini di Bikini, e anche lì nel testo si giocava con l'imbarazzo appunto della persona della donna che lo indossava, che aveva un po' il timore di venire fuori dallo spogliatoio. Insomma, avrete capito a questo punto che il bikini è il nostro festeggiato di oggi. Celebra ben 80 anni perché il bikini è nato esattamente il 5 luglio del 1946, e quando è nato, ha fatto molto molto scandalo. Nel 1946 la guerra era finita da poco e il mondo aveva ovviamente molta voglia di lasciarsi, come dire, tutti i ricordi della guerra alle spalle. Per capire da dove salta fuori i bikini, non dobbiamo andare in America, però, anche se io a lungo ho pensato che fosse un'invenzione californiana, comunque americana, invece bisogna andare in Francia. Allora, in Francia, Louis Réard era un signore nato a Lille nel 1896, era un ingegnere automobilistico, aveva giustamente scommesso all'inizio del secolo scorso sul fatto che lavorare nel settore automobilistico garantiva un futuro. Poi però è successo qualcosa che gli ha fatto cambiare strada. Intorno al 1940, quindi durante l'occupazione nazista della Francia, Réard ha ereditato il negozio di lingerie di sua mamma, negozio che si trovava a Parigi, a pochi metri dal celebre Folies Bergère. Le Folies Bergère è questo famoso music hall dove si esibivano le ballerine seminude. Ecco, bisogna ricordare che fino ad allora i costumi a due pezzi nel mondo erano legati appunto al mondo dello spettacolo. Quindi, fra l'altro, insomma, alle Folies Bergère negli anni 20 c'era stata la meravigliosa Joséphine Baker con un due pezzi molto famoso, perché la parte sotto era un gonnellino tutto fatto di banane e lei scendeva da una finta palma vestita appunto con questo bikini di banane, e in questo modo si divertiva a prendere in giro, a sfottere la cultura colonialista e soprattutto poi gli stereotipi sul corpo delle donne africane. Però diciamo che i due pezzi, i costumi da bagno a due pezzi, li troviamo anche nell'antichità, perché a Pompei, per esempio, c'era questa famosissima statua di Venere ritrovata che aveva indosso proprio un costume in due pezzi in oro, proprio in lamina d'oro. E poi ancora più celebri sono i mosaici di Piazza Armerina in Sicilia, dove ci sono le famose Bikini Girls, così vengono chiamate dagli inglesi, che sono queste ragazze in costumi a due pezzi che giocano con la palla. E quindi però questo ha portato gli storici a stabilire che nell'antichità il costume a due pezzi c'era, ma era sostanzialmente riservato alle attività sportive.

E loro erano le Bikini Kill di Kathleen Hanna, il gruppo forse più famoso di tutto il movimento delle Riot Girls. Allora, tornando al nostro signor Rear, che da esperto di auto passa alla lingerie, comincia anche a collaborare con le Folies Bergère, che erano appunto lì a pochi metri dal suo negozio. E come molti francesi d'estate andava in Costa Azzurra. Ed è proprio qui, sulla spiaggia di Saint-Tropez, che una volta nota una cosa che gli accende una scintilla. Cosa nota? Che le signore in spiaggia tendevano ad arrotolare i bordi dei loro costumi per alzare la linea dell'abbronzatura. Quindi questa cosa lo fa pensare, bisogna anche ricordare che all'inizio del secolo scorso la storia, diciamo, dei costumi da bagno femminili è molto, come dire, è particolare, perché all'inizio del secolo ancora erano costrette le donne a entrare in mare completamente vestite, cioè i costumi erano dei due pezzi, però erano totali, cioè tutte le gambe, tutte le braccia erano completamente coperte, quindi entravano in acqua con non so quanta stoffa addosso, che ovviamente appena si bagnava pesava, insomma diventava difficilissimo godersi il mare, non dico poi nuotare. E infatti poi arrivò Annette Kellerman, che era una nuotatrice sportiva, la quale indossò per una gara un modello brevettato da lei, che era un costume senza, che lasciava le braccia e le gambe scoperte. Ed era in cotone, mistolino, comunque era una stoffa ancora abbastanza pesante, però per la prima volta braccia e gambe erano libere, praticamente il costume intero di oggi. Ebbene, Annette Kellerman fu arrestata per aver indossato questo costume intero in pubblico a Boston, però intanto, come dire, aveva dato l'esempio, aveva creato un precedente, e diciamo che dopo il costume della Kellerman le donne non furono più disposte a tornare indietro.

E loro erano Emil and the Sniffers con Tiny Bikini, dove il bikini diventa, come dire, un simbolo di indipendenza femminile. E quando arriviamo al 1946, il nostro anniversario, la storia si complica. Perché? Perché Louis Réard è indicato in tutte le storiografie come l'inventore del bikini, ma sarebbe più corretto dire che lui è quello che l'ha lanciato, perché il primo a progettare un due pezzi che lasciava scoperto l'ombelico. Perché questo è il punto del bikini. Il bikini per la prima volta metteva in mostra l'ombelico, perché le donne già nei primi decenni del secolo scorso indossavano dei due pezzi che però erano altissimi, arrivavano fin sotto il seno e quindi poi l'ombelico, quella parte lì, era sempre coperta. La prima volta che qualcuno disegna un due pezzi che lascia scoperto l'ombelico non era stato Louis Réard, ma era stato un altro stilista parigino, Jacques Haim. Jacques Haim era figlio di immigrati ebrei dalla Polonia e anche lui si era fatto le ossa nell'azienda di famiglia, che era un piccolo negozio di pellicce che lui poi ha preso e trasformato in un atelier di alta sartoria e faceva, confezionava e vendeva abiti e cappotti su misura ed era diventato bravissimo, tanto che appunto era considerato uno degli stilisti parigini all'avanguardia insieme a personaggi a nomi come Coco Chanel, come Jean Patou, quindi era uno che insomma aveva già un nome nell'alta moda parigina. Nel 32, quindi con largo anticipo sul 46, nel 32 disegna per la prima volta questo due pezzi che era fatto da un reggiseno con dei volant e degli slip che erano sì alti, però lasciavano appunto scoperto l'ombelico e lo aveva ribattezzato Atomo, perché per lui era comunque piccolo, era comunque il costume più, come dire, ridotto di dimensioni rispetto a quello che era la storia in quel momento. Però il problema è che il 32 era ancora troppo presto, insomma, sia per il mercato che per la cultura, anche perché dai tempi delle ragazze in bikini di Piazza Armerina in poi, l'idea di mettere in mostra il corpo femminile in quel modo era stato completamente obliterato soprattutto dalla religione, la religione, il cattolicesimo, comunque, come dire, aveva proceduto a coprire sempre di più il corpo femminile e non il contrario. Quindi Haim non ebbe il tempo di in qualche modo sviluppare e commercializzare la sua idea, anche perché era scoppiata poi la guerra e lui era diventato un membro attivo della resistenza e riuscì peraltro a mantenere attivo il suo negozio e il suo atelier solo grazie ad un amico non ebreo che gli aveva fatto da prestanome.

E questa era Bikini Beach Bomb dei Tin Foil Hats. Dunque, torniamo a Jacques Haim, perché Jacques Haim comunque non rinunciò, diciamo, a rivendicare la sua paternità sull'idea del due pezzi. E infatti nel giugno del 46, avendo saputo che c'era qualcuno che stava per lanciare appunto un costume più o meno molto simile al suo, cosa aveva fatto? Aveva noleggiato un aereo e aveva fatto scrivere in cielo da questo aereo la scritta Atom, il costume da bagno più piccolo del mondo. Louis Réard, che aveva sviluppato l'idea del due pezzi di Haim e lo aveva ridotto ulteriormente, lo lanciò proprio appunto nel giugno del 40, no, scusatemi, in realtà lo lanciò il 5 luglio, quindi qualche settimana dopo, nel 46, col nome Bikini, e lo ridusse per poter dire che il suo era costume da bagno ancora più piccolo di quello più piccolo del mondo. E una cosa che diceva sempre Réard, che è interessante da tenere presente, che il bikini, per essere veramente considerato un bikini, deve poter essere infilato in un anello nuziale, deve poter passare attraverso un anello nuziale, allora è un vero bikini, perché appunto è ridottissimo. Da dove viene il nome? Questa è la parte forse più interessante e più importante. Louis Réard aveva sfruttato molto strategicamente, forse anche un po' cinicamente, la notizia che il 1 luglio del 46, quindi appena 4 giorni prima del lancio del bikini, gli Stati Uniti avevano fatto esplodere, avevano fatto un test nucleare, avevano fatto esplodere una mega testata nell'Oceano Pacifico, sull'atollo che si chiamava appunto sull'atollo di Bikini, nelle isole Marshall. La guerra era finita, ma come sapete i test nucleari no, insomma dopo Hiroshima gli americani non avevano alcuna intenzione di mollare con le ricerche sugli armamenti nucleari, anche perché nel frattempo era scattata la guerra fredda e il nucleare in qualche modo serviva, come dire, anche da deterrente. Quindi nel 1946 era partita la famosa Operazione Crossroads, che doveva testare, provare la potenza di bombe da 23 chilotoni, ed era stato scelto questo atollo molto remoto nel Pacifico per provare appunto l'effetto di queste bombe atomiche.

Sulle isolette del povero atollo di Bikini vennero dunque sganciati questi 23 chilotoni e vennero invitati giornalisti da tutto il mondo ad assistere all'esplosione, naturalmente dalle navi al largo, quindi a distanza di sicurezza dal fallout radioattivo. Fallout che fu devastante, come potete immaginare. Distrusse tutta la vita in mare, contaminò quella zona dell'oceano per lunghissimo tempo. Per capirci, nel 2010 la zona era ancora ufficialmente inabitata. E credo che ancora adesso sia in qualche modo dichiarata ufficialmente inabitabile. Ci vorranno non so quanti secoli prima che in qualche modo la natura ripari a quello che era stato provocato dai test nucleari. Gli abitanti delle isolette vennero deportati in altre isole più lontane, più piccole, ma comunque col mare radioattivo che avevano intorno non morì tutta la loro economia, che era sostanzialmente basata sulla pesca. Quindi il modo che loro avevano di procacciarsi da vivere venne distrutto e vennero completamente distrutte anche alcune delle isolette più piccole. Insomma, una distruzione totale, non rimase più niente. Eppure gli Stati Uniti esaltarono questa operazione, no? L'operazione Crossroads venne ritenuta un grande successo, una dimostrazione della loro superiorità scientifica e militare. Louis Rear scelse quindi di chiamare il suo costume due pezzi molto ridotto Bikini, con un'operazione di marketing, certo spregiudicata, ma come dire, azzeccata. I test erano venuti da poco e lui giocava con cosa? Con il concetto che il due pezzi avrebbe avuto sulla società un impatto dirompente, paragonabile appunto a quello della bomba atomica.

Cotton Bomb Baby dei Five Stars è un esempio di come appunto all'epoca la cultura pop in generale, vedeva nella bomba atomica un'ispirazione, comunque qualcosa di positivo, e eravamo ancora lontani, diciamo, da quella paura, dall'angoscia, la paura dell'apocalisse, della fine del mondo, che poi è invece cresciuta mano a mano che siamo andati avanti con la guerra fredda, e il nucleare poi si è svelato sempre di più per il rischio mortale che era. All'epoca invece nell'immediato dopoguerra era tutto molto più pop, insomma era associato intanto a un'idea positiva di potenza, era venduto, propagandato come un deterrente che quindi garantiva la pace, ed anche un elemento di novità scientifica che poteva magari aprire campi nuovi nella medicina, in settori che avrebbero comunque migliorato la vita. Quindi atomico era un termine assoluto, atom, appunto come in Atom Bomb Baby. Era un termine che veniva infilato un po' dappertutto e che serviva appunto a dare un'idea in realtà di qualcosa di esplosivo in senso positivo. C'erano canzoni, singoli come questo, con titoli per esempio Jesus Hits Like an Atom Bomb, Gesù ti colpisce come una bomba atomica, o anche Uranium Fever, un altro singolo di quell'epoca. C'erano film di fantascienza, c'erano fumetti, c'erano persino le torte fatte a forma di nube atomica. C'erano saghe che nascono in quel periodo, come quella di Godzilla, che era appunto un mostro creato, no, dall'energia atomica. E al cinema, peraltro, il termine atomico era associato a concetti come quello della seduzione, della carica erotica, del fascino esplosivo, dell'idea vecchia, un po' come il cucco, no? Che la femme fatale è in qualche modo anche una forza distruttrice, quindi viene associata l'idea della bomba. Atomica, per esempio, era il soprannome che venne dato a Rita Hayworth, l'attrice famosissima per Gilda. E tutto nasceva dal fatto che i militari avevano messo il suo nome e avevano anche dipinto una sua fotografia sulla quarta bomba atomica mai realizzata, che era appunto la testata che venne lanciata sull'atollo di Bikini nel 1946. Allora Rita Hayworth non gradì. L'attrice era assolutamente furibonda l'idea di vedere il suo nome associato ad uno strumento di distruzione di massa. Quindi questa cosa se la fece poi andare bene, ma non l'ha mai veramente amata, non l'ha mai veramente gradita.

0: Bravo, bravo.
1: È una delle scene più famose della storia del cinema, quella di Rita Hayworth che si esibisce appunto in Put the Blame on Mame in Gilda, la famosa scena di lei con i guanti neri che si sfila lentamente. Insomma, Rita Hayworth è passata alla storia appunto come l'atomica. Un altro termine che veniva usato per lei e anche per altre attrici considerate molto sexy è il termine bombshell. Bombshell vuol dire letteralmente, è guscio di bomba, ma è un modo per dire appunto bomba. Bombshell al cinema viene di solito usato al cinema hollywoodiano per descrivere cosa? L'archetipo della bomba sexy bionda. La bombshell è quasi sempre bionda e ovviamente molto sexy e possibilmente anche molto stupida. Ed è una cosa, è un termine che viene usato da molto prima dell'atomica, perché era stato nel 1933 il titolo di un film molto celebre della Metro-Goldwyn-Mayer che si intitolava appunto Bombshell. La protagonista era Jean Harlow, che era questa famosa sex symbol del cinema degli anni 30, platinata, appunto una vera bombshell, ma la bomba per eccellenza è stata nella storia Jane Mansfield, che negli anni 50 era la rivale di Marilyn Monroe. Non è mai riuscita, diciamo, ad arrivare al livello appunto di Marilyn Monroe, però è passata alla storia come il prototipo della bionda sexy, ma un po' oca, un po' o per meglio dire che doveva farsi passare per oca, perché il bello è che nella realtà Jane Mansfield aveva un quoziente intellettivo più alto di quello di Einstein, era laureata, era un'esperta di letteratura, in particolare di Shakespeare, tutte cose che doveva comunque nascondere, le doveva nascondere per rendere credibile proprio il suo essere una bombshell.

E loro erano le Hall con Miss World. Dunque, tornando al nostro Louis Reari, papà del bikini, il papà del bikini aveva effettivamente sganciato una bomba sulla Francia del 1946. Dunque, per presentare alla stampa la sua invenzione, aveva organizzato una sfilata di costumi da bagno in un posto molto bello, le piscine Molitor di Parigi, che è un luogo che c'è ancora e si trova vicino al Bois de Boulogne. Se ci andate, è molto bello perché ha questa estetica super vintage anni 40, bellissimo. Allora, peccato che nessuna delle modelle che Rear aveva contattato si fosse resa disponibile, nessuna gli aveva detto di sì perché tutte quante avevano paura, insomma, di farsi vedere in pubblico con questo bikini, no? Che era troppo ridotto per quelli che erano i tempi. Temevano le modelle la reazione dell'opinione pubblica, no? Lo scandalo che questa cosa avrebbe potuto generare. Soprattutto il fatto che le avrebbero considerate volgari, che il bikini sarebbe stato considerato volgare, che questa cosa avrebbe potuto stroncare la loro carriera. Cosa fare? Di fronte all'ennesimo rifiuto, Rear ha un'illuminazione. L'unica persona che potrebbe non rifiutare è una spogliarellista che è già abituata a mostrare, insomma, il corpo in pubblico e quindi chiese di fargli da modella, lo chiese a una spogliarellista del Casino de Paris che si chiamava Micheline Bernardini. Micheline Bernardini è ancora viva, peraltro. E Micheline rispose di sì, ma d'altra parte la Bernardini all'epoca aveva solo 18 anni, era molto giovane, quindi era, insomma, sicuramente molto spregiudicata, non temeva tanto l'opinione pubblica. Poi faceva la ballerina, faceva la spogliarellista, quindi far vedere l'ombelico in pubblico non era una cosa che la sconvolgeva. E indossò questo bikini, ci sono le foto, potete facilmente trovarle in rete, insomma, su Google ce ne sono di quel giorno lì. C'è lei be bella e felice in questo bikini che venne realizzato appositamente per l'occasione. Era un due pezzi di appena 194 centimetri quadrati. Ora noi siamo abituati ai bikini di oggi che sono poco più di una stringa, però quei 194 centimetri quadrati erano per quell'epoca veramente niente. Erano sia il reggiseno, il top che lo slip erano stampati come un collage di ritagli di giornale. Ebbene, fu assolutamente un successo. Sicuramente fu un successo mediatico. Pensate che l'International Herald Tribune dedicò ben 9 articoli all'evento. Poi Diana Vreeland, come abbiamo ricordato all'inizio, se ne innamorò subito e introdusse il bikini alle lettrici di Harper's Bazaar e la stessa Micheline ricevette più di 50.000 lettere di ammirazione. Gente, uomini che avevano visto la sua foto sul giornale e l'avevano subito cercata, contattata al Casino de Paris. Lei, insomma, ha avuto una visibilità che mai avrebbe immaginato. Per qualche tempo ha lavorato come modella, poi è andata a vivere in Australia. In Australia ha conosciuto un soldato americano, si è innamorata, lo ha sposato e lo ha seguito negli Stati Uniti ed è ancora lì a 99 anni, ma il suo nome è per sempre associato a quei triangolini di stoffa che chiamiamo bikini.

E questi erano i Judies, un gruppo pop punk texano in Ghost in a Bikini. Ebbene, il bikini ci mise un bel po' di tempo a imporsi, anche perché la società del dopoguerra era una società ancora estremamente conservatrice e quindi nell'opinione pubblica dell'epoca una donna, per così dire, per bene, non avrebbe mai dovuto mostrare l'ombelico, una parte intima del corpo. C'è una storica della moda, Audrey Millet, che ha scritto un libro molto interessante, Il lato oscuro del costume da bagno, un'altra storia del corpo, una storia alternativa del corpo. Ebbene, la Millet scrive questo: nella filosofia del corpo, l'ombelico è il simbolo del cordone ombelicale e quindi della maternità. E all'epoca, nel dopoguerra, questa maternità doveva rimanere nella sfera privata e certamente non essere esibita in spiaggia, cosa che invece appunto il bikini faceva. Louis Réard commercializzò la sua invenzione in modo molto interessante, lo vendeva in una piccola scatola cubica e si era inventato lo slogan Le Bikini, la première bombe anatomique, il bikini, la prima bomba anatomica. Si era per riuscire a spingerlo, appunto perché, come dire, il mondo faceva un po' resistenza a questa idea che era troppo avanti nel tempo. Lui, insomma, si era inventato diverse sparate pubblicitarie, alcune anche un po' discutibili. Si era fatto costruire da un amico un ibrido tra uno yacht e un'automobile che mandava in giro per strada a fare pubblicità al bikini. Mandò questo strano ibrido tra auto yacht anche al seguito del Tour de France con un equipaggio di ragazze tutte quante naturalmente in bikini. Poi aprì un negozio specializzato in costumi da bagno a Parigi che è rimasto lì per 40 anni. C'è da dire appunto che il bikini ha fatto tantissima strada prima di riuscire a farsi accettare, cosa che sembra veramente bizzarra oggi, ma è stato così negli anni 50, per capirci. Il bikini era vietato in spiaggia in Italia, in Spagna, in Portogallo, sulla costa atlantica della Francia, ma anche in tanti stati degli Stati Uniti. Nel 51 Miss Mondo proibì alle concorrenti di presentarsi in bikini, potevano concorrere solo in costume intero. Cos'è che cambia? Quando è che tutto questo cambia? Ebbene, tutto questo cambia grazie ad una giovanissima Brigitte Bardot. È stata lei la testimonial che ha trasformato il bikini da oggetto di scandalo a oggetto di desiderio. Brigitte Bardot, giovanissima, si fece fotografare in un costume due pezzi nel 53 al Festival di Cannes, non sul red carpet, ma in spiaggia. E naturalmente, come dire, le foto di lei in bikini fecero il giro del mondo. Era stato visto come un atto di ribellione da parte di questa giovane diva. Però, come dire, a quel punto c'era ovviamente là fuori una nuova generazione di donne prontissime a tirar fuori l'ombelico. La Millet, che citavo prima, scrive ancora: il bikini incarna un'intera epoca, quella di una nuova libertà, degli spensierati anni del dopoguerra e della società dei consumi. Incarna le donne che prendono il controllo del proprio corpo. Lungi dall'essere frivolo, il bikini è un oggetto politico che incarna la storia delle donne e il loro diritto all'esistenza, anche perché appunto in quegli anni le battaglie femministe passano moltissimo anche nella riappropriazione appunto del corpo e anche del desiderio. Dell'essere come vogliamo essere, non come ci vogliono vedere gli altri. Nel 1962 poi succede un'altra cosa: esce al cinema un film 007 Licenza di uccidere e si fissa per sempre nell'immaginario la scena mitica ormai di Ursula Andress che esce, emerge dal mare con questo pugnale infilato nel suo ridottissimo bikini bianco. A quel punto la consacrazione del bikini è fatta. L'ultimo atto, se vogliamo dirlo, insomma, per così dire, l'ultimo atto è quando nel 64 Sports Illustrated, rivista americana diffusissima e famosa perché mette sempre queste belle ragazze in copertina, pubblica per la prima volta in copertina una modella in bikini. E questa è la cosa che poi legittima definitivamente il costume a due pezzi anche presso il grande pubblico americano.

0: E loro erano i Cramps con Bikini Girls with Machine Guns, una visione un po' da film di Tarantino. Allora, abbiamo visto insieme, appunto, abbiamo celebrato insieme questi 80 anni del bikini e abbiamo visto come dietro questi pochi centimetri quadrati di stoffa c'è però tantissima storia. Pensate appunto, c'è Pompei, ci sono i mosaici siciliani di Piazza Armerina, c'è la Seconda Guerra Mondiale, c'è l'occupazione nazista della Francia, c'è la bomba atomica e i test nucleari nel Pacifico, ci sono i cambiamenti sociali, il femminismo, le modelle che si vergognavano, c'è la liberazione dei corpi, la cultura pop che passa attraverso appunto l'atomica, il bikini. Magari non è vero, come diceva la Vreeland, che il bikini è la cosa più importante dalla scoperta della bomba atomica, ma è sicuramente un modo per leggere il mondo, in un momento di grandissimo cambiamento.
1: Better buddy sul mic.

E questi erano Anna e Ghe in Bikini, un pezzo del 2024 tratto dall'album Vera Baddie, anche perché il bikini non può mancare, no, nel guardaroba di una Vera Baddie, come appunto raccontava Anna nel suo album. Vorrei a questo punto farvi ascoltare anche la versione italiana del tormentone pop che avevamo ascoltato all'inizio, cioè Itsy Bitsy Teeny Weeny Polka Dot Bikini, che era stata per l'appunto reinterpretata, registrata da Dalida nel 1960 e poi pubblicata col titolo Pezzettini di Bikini, ma nel 1960 quel disco era un segnale chiaro che a quel punto, anche se c'erano ancora i vigili che giravano sulle spiagge col metro per accertarsi che i costumi due pezzi non esponessero più del previsto, questa era una famosa scena di un film, comunque diciamo che a quel punto, come insegna Dalida, il bikini era stato definitivamente sdoganato.

E siamo arrivati al termine di questa puntata di Di che anno sei? E io sono Alba Solaro, grazie a Roberto Cirillo per la regia e per il montaggio audio e a chi è in ascolto buona continuazione sulle frequenze di Radio Popolare.

Sentitela, sentitela come rinfrescante questa sigla, la sigla di Almendra, venerdì 10 luglio, 14 e 32 minuti. Siamo pronti a cominciare con Almendra, trasmissione super estiva del palinsesto estivo di Radio Popolare. Qui con voi Dario Grande, insieme fino alle 16:30, 2 ore insieme, tantissima musica. Ringraziamo anche, prima di partire, Matteo Villaci, che ci ha salutato con questo bellissimo pezzo degli Elio e le Storie Tese. E adesso andiamo avanti, appunto, tanta musica, come al solito nella prima parte la battaglia delle band emergenti italiane. Facciamo sfidare, duellare due band o due progetti emergenti e facciamo, appunto, mettiamo ai voti la sfida al 3316214013. E poi, insomma, un po' di news, un po' di cose che accadono in estate, in queste settimane di luglio. Parliamo anche di eventi, chiaramente. Oggi in particolare alle 15 circa ci colleghiamo al telefono con Giulia May, bravissima cantautrice musicista siciliana. Si parla di un evento che la vedrà protagonista, 80 Voglia di Libertà. Questo è il nome dell'evento, del concerto previsto martedì prossimo al Castello Sforzesco di Milano, all'interno della cornice Estate al Castello. Sarà una serata dedicata ai temi della memoria, dei diritti. Ce la facciamo raccontare proprio da Giulia verso le 15. A seguire si parla anche di Umbria Jazz dal 3 al 12 luglio, insomma ormai uno dei festival jazz e non solo più importanti d'Europa e del mondo, forse si può addirittura dire. Ce lo facciamo raccontare da un inviato speciale, Enzo Gentile, storico collaboratore di Radio Popolare, che è lì e sarà lì ancora per tutto il weekend, appunto, fino alla fine dell'Umbria Jazz, che è proprio domenica sera, domenica 12 luglio. E poi ancora festival, concerti, mondiali di calcio, insomma, sono queste un po' le cose di cui parliamo ad Almendra in queste 2 ore. Iniziamo subito con un pezzo che mi sa un sacco di estate, non a caso si intitola Summertime. Vediamo se qualcuno di voi riesce a riconoscere. C'è almeno un campionamento importante in questo brano, eccola che arriva.

Esatto, si comincia con il principe di Bel Air, la puntata di Almendra di oggi, o meglio DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, il progetto di Will Smith prima che diventasse Will, il principe di Bel Air, e che desse il via così alla sua carriera hollywoodiana, cinematografica come attore. Questo era un brano che, a parte che vabbè mi sapeva di estate chiaramente, anche perché il titolo è proprio Summertime, come scriveva tra l'altro Giacomo, esattamente il campionamento presente all'interno del pezzo è proprio Summer Madness dei Kool & the Gang, non vi sfugge niente, bravissimi. Il brano in questione, Summertime di DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, appunto, è un pezzo che avevo scoperto, mi ricordo, la prima volta in un film, era presente in una colonna sonora di un film che credo che in realtà non conosca nessuno, si intitola The Wackness, fa la cosa sbagliata, un film del 2009 che ha nel cast tra l'altro anche un attore molto noto, Ben Kingsley, ed è un film che racconta una, direi una commedia, racconta di un ragazzo ambientato nella New York di metà anni 90, racconta di un ragazzo che si è appena diplomato e sta per trascorrere la sua ultima estate nella Grande Mela prima di andare al college, e l'estate del protagonista passa tra appunto la sua passione per gli hip hop, amori giovanili e una strana amicizia con il suo psicoterapeuta, il dottor Squires, che lui paga praticamente con della marijuana. Ma al di là di questo, la colonna sonora del film è pazzesca e mi aveva fatto conoscere insomma un sacco di perle di hip hop old school. C'erano allora da Notorious B.I.G. a Craig Mack, a DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, appunto a Nas e Tribe Called Quest con Can I Kick It, Beats Marky, Wu-Tang Clan e un sacco di altre perle dell'hip hop degli anni 90. Quindi se non lo avete visto, il consiglio è assolutamente di vederlo, anche solo per la colonna sonora. The Wackness fa la cosa sbagliata, il titolo invece fatemi sapere al 331-6214013 se lo avete visto, ma credo di essere in realtà veramente uno dei pochissimi a conoscere questo titolo. Andiamo avanti con un brano invece recente, una novità. Loro sono i West Side Cowboy, arrivano da Manchester, sono una delle nuove così delle promesse più forti della nuova scena inglese. Hanno inventato per scherzo loro un termine, Britannicana, per descrivere proprio un po' il loro stile, il loro sound, che mette insieme un po' di indie rock con folk un po' all'americana, folk country un po' all'americana. Questi sono i West Side Cowboy, li ascoltiamo con Kickstones.

Kickstones, loro sono i West Side Cowboys qui ad Almendra Radio Popolare, il primo singolo del loro album di debutto, It Goes On, ma i West Side Cowboys in realtà sono esplosi ancora prima dell'uscita del primo disco. Hanno aperto già, per esempio, band affermate, più affermate della scena, per esempio Black Country New Road, i Geese, per esempio Blondshell, e hanno, diciamo, costruito una reputazione live super super alta, cresciuta rapidamente grazie a concerti anche che a quanto pare sono super intensi. La caratteristica principale è che, anche guardando video online, si nota che tutti i membri praticamente si scambiano continuamente gli strumenti e cantano praticamente tutte le parti vocali, alternandosi o cantando insieme determinate parti vocali, dando quindi ai concerti questo strano senso anche di casualità, di imprevedibilità. Quindi non vediamo l'ora di vederli, sperando che passino al più presto anche dalle nostre parti, o magari, insomma, se siete fortunati, se avete in programma di andare all'estero, nel Regno Unito prossimamente, provate a dare un'occhiata se magari ci sono i West Side Cowboy che suonano in città. Ora rimaniamo su suoni più o meno indie rock, direi, ma ci spostiamo in Italia ed è il momento di prepararvi a scrivere, prepararvi a votare al 3316214013, è il momento della battaglia delle band italiane emergenti. Quindi facciamo sfidare, facciamo duellare due progetti italiani, ve li facciamo magari anche conoscere o così riscoprire. Oggi in particolare il primo progetto è una band che arriva dalla Toscana, indie rock. Loro si chiamano Tonno e li ascoltiamo con questo brano che si intitola Da Solo.

I Tonno con Da Solo qui ad Almendra, quella che state ascoltando è la battaglia delle band emergenti italiane. I Tonno arrivano dalla Toscana, invece la prossima band che va a sfidare appunto i Tonno sono i Giallorenzo. Forse avete sentito già parlare di loro perché appunto il progetto nasce a Milano, ma nasce dalla fusione di una band che arriva dalla zona di Brescia, i Malkovich, con appunto il cantautore bergamasco della zona di Bergamo di nome Montag. Il progetto è nato nel 2018-2019 e nel corso di questi anni, insomma, hanno rilasciato diversi dischi, come del resto nel frattempo i Tonno. Quindi sono due progetti abbastanza contemporanei, abbastanza in realtà nati nello stesso periodo. Potete votare appunto al 3162-14013 il vincitore della battaglia delle band di oggi. Ecco che arrivano i Giallorenzo, questa è Kevin, ragazzo super dotato.

E allora, prima Tonno, poi Giallo Renzo, queste le due band che si sono sfidate alla battaglia delle band di Almendra di oggi, due band che mi è capitato di vedere dal vivo, entrambe super consigliate live, indie rock, punk rock, un po' lo-fi dal vivo che rende veramente veramente bene, quindi continuate a scrivermi al 331 62 14 0.

1-3, chi secondo voi oggi tra Tonno e Giallorenzo vince questa battaglia delle band? Tra poco leggiamo i risultati. Nel frattempo, un evento che accade, che avviene in città a Milano proprio domenica sera, il momento forse più indie del weekend dalle parti di Milano. Belle and Sebastian, la celebre band scozzese, insomma. Progetto fondamentale dell'indie pop anni 90. Loro celebrano i 30 anni di If You Are Feeling Sinister, uno dei dischi così manifesta appunto dell'indie britannico. E appunto il 12 luglio, quindi domenica sera alle 21:45, il loro concerto al Parco della Musica di Milano in zona Segrate. In apertura l'Officina della Camomilla, quindi beati voi se siete lì domenica sera. Ci ascoltiamo i Belle and Sebastian proprio con un bel brano. Questa è The Boy with the Arab Strap.

0: of your 10 biggest wives. She's a waitress.
1: The Boy with the Arab Strap, i Belle and Sebastian, che domenica 12 luglio suoneranno al Parco della Musica di Milano a Segrate, per la precisione, quindi un grosso concerto, una grossa opportunità per andare a rivedere la band scozzese che da diverso tempo non passava in Italia. Andiamo avanti con un altro brano, un'altra novità degli ultimi giorni, un bel pezzo di Biba Dubi, il nome d'arte di Beatrice Loss. Lei è una cantautrice in parte filippina, in parte britannica, nata però appunto e cresciuta a Londra. Lei ha studiato chitarra da autodidatta e poi letteralmente esplosa diventando virale nel 2017 con un brano di nome Coffee, uno di quei brani che probabilmente, anche se pensate di non conoscere, in realtà conoscete perché ha girato, è arrivato veramente un po' ovunque. Oggi è considerata, dopo qualche anno ormai, una decina d'anni dopo, anche se in realtà appunto nel 2017 lei era giovanissima, una decina d'anni dopo è ormai considerata una delle figure chiave dell'indie pop con questo sapore un po' di alternative anni 90. Lei infatti cita tra le sue influenze gruppi storici dell'indie americano, dai Sonic Youth ai Pavement agli Smashing Pumpkins. Negli ultimi anni ha continuato a crescere, ha pubblicato nel 2024 un altro disco, l'ultimo disco This Is How Tomorrow Moves, prodotto tra l'altro da Rick Rubin, e adesso ne sta arrivando a quanto pare uno nuovo che è stato anticipato da questo singolo che si intitola Sun Has Set. Lei è Biba Dubi.

Sun as set, lei è Bia Badoubi direttamente da Londra. Nel giro di poche settimane, alla fine dell'estate, uscirà il suo nuovissimo disco. Quindi, se vi sono piaciuti questi suoni, non resta che aspettare qualche settimana. E adesso andiamo a conoscere il nuovo singolo anche di una altra bravissima cantautrice americana. Lei era partita da un progetto sicuramente più pop, appunto una decina d'anni fa anche lei ha iniziato a fare musica. Si chiama Blonde Shell e successivamente ha dato vita a questo nuovo percorso in cui anche lei va ad esplorare sonorità che strizzano l'occhio un po' all'alternative rock e a sonorità appunto anni 90, come nel caso di Bia Badoubi. Quindi due artiste che hanno questa cosa un po' in comune. Ascoltiamo Blonde Shell, questa si intitola Violence.

Lei era Blondshell con questo nuovissimo singolo Violence uscito proprio la scorsa settimana. Siete all'ascolto di Almendra con Dario Grande insieme a voi fino alle 16.30 qui su Radio Popolare. Stiamo ascoltando un po' di brani di recentissima uscita e il prossimo è un brano di un progetto molto interessante che arriva dalla Corea del Sud. Lui è Paranul, un progetto che ha così pubblicato le prime cose intorno al 2021 ed è velocemente stato apprezzato sempre di più in tutto il mondo, soprattutto per chi così è in fissa un po' con sonorità shoegaze, do it yourself. Lui registra tutto in casa, mantiene nascosta la propria identità e mescola questi chitarroni shoegaze a influenze emo, post rock e noise. Il suo ultimo disco era del 2024, con cui insomma è stato apprezzato ancora di più e è stato inserito anche in un sacco di classifiche del 2024 dei dischi più belli di quell'anno. E adesso, abbastanza sorpresa come di consueto per Paranul, è uscito un nuovo brano che segna il suo ritorno con del materiale inedito, quindi chissà, potrebbe anche succedere che così da un giorno all'altro pubblichi un album intero. Lo andiamo ad ascoltare, Paranul, questa si intitola Remaining.

Esplosione di chitarre con Paranul, questo è il suo ultimissimo singolo Remaining. Stiamo ascoltando veramente un sacco di novità con chitarrone al massimo del volume e andiamo avanti nell'attesa di riuscire a metterci in contatto anche con Giulia May, che dovrebbe raccontarci oggi in collegamento telefonico un po' di quello che succederà nella cornice dell'estate al Castello Sforzesco, proprio martedì 14 luglio, per il concerto evento 80 Voglia di Libertà, dove dovrà esibirsi Giulia May stessa. Andiamo avanti però prima con un altro brano, il ritorno dei Weezer, storica band alternative degli anni 90, che è ritornata con un singolo, We Might As Well Be Strangers, è il loro nuovo singolo per quello che sarà il 20° disco della band, che uscirà integralmente il 21 agosto. Questa traccia l'avevamo già passata a volume, ci è piaciuta un sacco perché sono i Weezer insieme a un'altra delle band che negli ultimi anni sono emerse e che stiamo apprezzando di più ultimamente. Arrivano dalla North Carolina, loro sono i Wednesday, sono riuscito anche a vederli dal vivo qualche mese fa a Milano e sono super consigliati anche da vedere dal vivo, e anche loro hanno a che fare con sonorità shoegaze, con chitarroni super distorti, con chitarre anche un po' che hanno influenze folk e country, ma tutto in modo assolutamente personale. Quindi questo matrimonio Weezer Wednesday ci è piaciuto un sacco e li andiamo ad ascoltare insieme con questa We Might As Well Be Strangers.

We Might As Well Be Stranger, i Weezer insieme ai Wednesday, il featuring dei sogni per certi versi che non ci saremmo mai aspettati. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo pezzo al 331-6214-013. Tra qualche minuto è il momento delle news di Popolare Network, precedute da una breve interruzione pubblicitaria. C'è spazio ancora per uno, forse sì, direi forse anche un paio di brani. Il prossimo è un pezzo che è uscito di recente degli Shearwater, loro gruppo indie statunitense formatosi ad Austin a fine anni 90. La band di Jonathan Myburg, sono usciti ben 12 album di questo progetto tra Matador e Sub Pop, due delle etichette indipendenti che più amiamo. Probabilmente stanno tornando, oggi è proprio uscito, oggi 10 luglio, il nuovo album che si intitola The New World, quindi andiamo ad ascoltare proprio gli Shearwater con questo brano che si intitola Slugs in the Marigolds.

Slugs in the Marigold degli elegantissimi Sharewater qui ad Almendra Radio Popolare. È giusto il tempo per ascoltare un altro brano prima del news di Popolare Network delle 15.30. Loro sono una formazione che arriva dal Canada, dal Quebec. Sono la Sécurité. Questo brano si intitola Nana.

Dice, Finley Quay, William Orbit, pezzone del 2003, infatti mi scrivete ed è subito, oh sì, brano che in effetti sì, ha raggiunto, diciamo, grande popolarità, grande successo proprio grazie all'inserimento nella colonna sonora della serie The O.C. che andava in onda proprio nei primi anni 2000, quando questo pezzo è uscito. Siamo, alle 15:39, siete all'ascolto di Almendra con Dario Grande, qui su Radio Popolare. Siamo insieme fino alle 16:30. Alle 16 abbiamo una telefonata in programma con Enzo Gentile, che ci racconterà un po' di cose che stanno accadendo a Perugia in questi giorni, proprio per l'Umbria Jazz, che è lì in scena dal 3 al 12 luglio. Quindi è previsto ancora un weekend di fuoco proprio a Perugia, sia meteorologicamente parlando, perché leggevo prima che danno un caldo infernale a Perugia proprio in questi giorni da Bollino Rosso, ma soprattutto anche per la musica, perché passeranno un sacco di artisti, si esibiranno un sacco di artisti ancora da qui alla sera di domenica. Quindi Enzo Gentile a raccontarcelo verso le 16. Prima, se riusciamo, recuperiamo anche il collegamento telefonico che non siamo riusciti a fare con Giulia May, ma nell'attesa una domanda che faccio a voi. Ieri non so se vi è capitato di leggere in giro che ricorrevano i 20 anni dalla vittoria dell'Italia ai mondiali del 2006, la storica sera del 9 luglio 2006, Italia che batte la Francia e quindi così, momento un po' a marcord ieri, soprattutto a maggior ragione quest'anno, dopo che l'Italia per l'ennesima volta consecutiva non è riuscita a partecipare alla Coppa del Mondo di calcio. Ma ecco, mi è venuta in mente una domandina da farvi: qual è il disco, forse per metterla in maniera un pochino più facile, la canzone preferita, la vostra canzone preferita del 2006? Non metterò Seven Nation Army, che tra l'altro non è nemmeno del 2006, magari potrebbe ricordarvi chiaramente quel mondiale, ma non la metto perché chiaramente farebbe scendere la lacrimuccia, a dire poco. Però ecco, adesso leggo una classifica pubblicata da NME di 50 di alcuni dischi considerati i migliori usciti proprio nel 2006, e voi mi dite, insomma, nel frattempo al 3-3-1, anzi al non mi sto più ricordando il numero, al 3316214013, pensateci qual è il vostro disco, o se non vi viene in mente un disco, almeno una canzone, la canzone che ricordate, che amate di più di proprio di quell'anno, di 20 anni fa. Allora, leggendovi alcuni nomi rapidamente, diciamo, delle prime posizioni di questa classifica di NME, ci sono i Mogwai con Mr. Beast, ci sono i Knife con Silent Out, e poi, andando velocemente, Amy Winehouse, Back to Black, il disco solista di Eraser di Tom York, i TV on the Radio con Return to Cookie Mountain, i Killers, i Kasabian, gli Strokes, i Muse con Black Holes and Revelation, gli Arctic Monkeys alla posizione numero 1 con Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Quindi fatemi sapere qual è per voi il disco, la canzone che preferite di questo anno, di questo 2006. Io ne ho scelta una che in questa classifica è posizionata alla numero 8, appunto. Sono gli Strokes con First Impression of Earth, e il brano che ho scelto da farvi ascoltare è You Only Live Once.

You Only Live Once, loro sono gli Strokes da First Impression of Earth, disco proprio del 2006 inserito in questa classifica di MMI dei dischi considerati tra i migliori usciti quell'anno. Continuate a scrivermi al 331-6214013 per voi qual è il disco o anche la canzone preferita di 20 anni fa, di questo 2006 di cui stiamo parlando. Nel frattempo qualcuno ha già iniziato a scrivere Strokes, Muse, Killer e anche Gold Lion degli Yeah Yeah Yeahs, ci scrive Giovanna, e quindi andiamo subito ad ascoltare questo pezzo che arriva proprio dal disco Show Your Bones, Gold Lion.

La bellissima Gold Lion degli Yeah Yeah Yes, tratta da Show Your Bones, scelta da Giovanna per essere così uno dei suoi brani preferiti del 2006, appunto dell'anno di cui stiamo parlando. Vi ho chiesto di scrivermi un disco oppure una canzone che vi ricorda particolarmente quell'anno, ma è arrivato anche un messaggio prima di un ascoltatore, un'ascoltatrice che non si è firmato, ma diceva riguardo al brano degli Strokes, You Only Live Once, che abbiamo ascoltato, e anche, era anche nel videogioco FIFA, vero? In realtà, vabbè, non sono espertissimo dei videogiochi FIFA, ricordo solo qualche brano, non ricordo di questo degli Strokes all'interno dei videogiochi FIFA, ma cercando, googolando, forse in realtà ti confondi con un altro brano degli Strokes che dovrebbe essere comparso in FIFA 12, che era Machu Picchu, quindi di un disco successivo, se non erro. Andando però a ricordare tra i brani sicuramente più rappresentativi entrati nel videogioco FIFA, c'era sicuramente questo, un brano che sa sempre molto di estate, sono gli Outkast con Hey Ya! 1, 2, 3.

Brano famosissimo del loro repertorio dei primi anni 2000, sicuramente presente in FIFA, come appunto dicevamo con uno dei nostri ascoltatori che lo scambiava forse per un brano degli Strokes. Andiamo avanti con un'altra domanda adesso qui ad Almendra, poco prima dello stacco pubblicitario delle 16, e vi chiedo quali sono insomma i concerti che andrete a vedere in questi giorni, in questo weekend che inizia oggi, 10 luglio. In città arriva tra le tante cose che si possono fare, una band, un progetto che negli ultimi anni ha fatto parlare, sta facendo parlare particolarmente di sé. Sono i Tamango, arrivano da Torino, non sono una vera e propria band, sono più che altro un collettivo. Coinvolge questo collettivo una quindicina, una ventina di persone tra

dei loro concerti, hanno recentemente pubblicato un nuovo disco e lanciato il Rampallonata Tour, che è completamente autoprodotto negli stadi di periferia. Quindi non immaginatevi il San Siro, ma piccoli campi sportivi di quartiere trasformati in veri e propri luoghi di festa, luoghi di aggregazione. Quindi una scelta praticamente simbolica, quella di riportare la musica in spazi popolari, costruire quindi una comunità intorno alla musica, intorno a questi eventi molto particolari che sono i concerti dei Tamango. Loro suonano domani, sabato 11 luglio, qui a Milano, allo stadio Centro Sportivo Carassai, in via Sant'Abbondio 4, e quindi li andiamo ad ascoltare con uno dei brani tratti dall'ultimissimo disco. Questa si intitola Claudio Bisio, sono i Tamango.

0: Il nostro appuntamento con Umbria Jazz Festival che anima la città di Perugia, che si riempie di musica dal 3 luglio al 12 luglio, uno dei festival jazz più importanti al mondo dal 1973. Questo è l'anno in cui era andata in scena la prima edizione. Quindi oggi con noi un grande giornalista, da sempre tra l'altro collaboratore di Radio Popolare, profondo conoscitore della musica jazz, del rock, della canzone italiana d'autore. Diamo il benvenuto ad Enzo Gentile. Ciao Enzo, benvenuto a Radio Popolare.
1: Ciao e grazie per la presentazione, bentrovati.
0: Ciao, grazie. Allora raccontaci, tu sei lì a Perugia, sì. Da quanto?
1: Sì, praticamente dall'inizio. Ho perso il primo concerto, quello di Sting, che è aperto quest'anno la scaletta, sì, dei concerti. Concerti che si chiudono domenica con un altro grande appuntamento, è quello con Elvis Costello e i suoi Imposters. Il Festival di Umbria Jazz, lo si sa probabilmente, è un grande contenitore che negli anni ha cambiato faccia, ha cambiato pelle, in alcuni casi magari ha cercato un po' troppo il contatto, anche la benevolenza del mainstream, qualche volta si è avvicinato a un pop neanche di grande qualità, poi ha ripreso la strada. Questa del 2026 è una delle edizioni migliori, nel senso che c'è molto equilibrio tra i grandi maestri del jazz, anche ultra ottuagenari. Ho sentito un grandissimo sassofonista, flautista come Charles Lloyd nei giorni scorsi, adesso è la volta di Kenny Barron, un pianista di 83 anni, tutti personaggi che arrivano non per giocare con la nostalgia, ma per mostrare anche la grande classe, la qualità di una musica che hanno vissuto, hanno attraversato fino dalla metà del Novecento. Quindi certo, in questo senso c'è una vetrina disponibile per gli appassionati, per i curiosi che di jazz vogliono vedere e sentire proprio le tracce e le radici. Però poi c'è anche spazio molto per il contemporaneo, per la musica anche di consumo, perché Zucchero che suonerà domani, o Sting che ha aperto, indubbiamente abbracciano un tipo di popolarità trasversale, sono concerti super esauriti, quindi 12.000 persone in un'arena che tanti ne può contenere, ma che sono comunque visibili, sono spazi ampi dove comunque ci si muove, non si è alla stregua di sardine. E poi nel mezzo ci sono tantissimi appuntamenti con personaggi comunque che non è facile trovare tutti condensati in una stessa città, dove ci si muove facilmente a piedi, e quindi è anche bello passeggiare, ritrovarsi sostanzialmente dalla mattina fino
0: a... Certo, ecco, raccontaci un po', Enzo, com'è il clima, portaci un po' tra le strade, tra le viuzze, sì, di Perugia, centro storico, com'è? Si suona praticamente in ogni angolo della città, sì, vero?
1: Sì, ci sono appuntamenti ufficiali che sono in un calendario molto molto fitto, e poi comunque la città ammette, per chi lo desidera, anche la possibilità di suonare all'aperto in un angolo lungo la strada, per cui ci sono piccoli ensemble solisti, che siano al sassofono, alle percussioni, alla chitarra, che comunque fanno dei piccoli concerti in modo che la colonna sonora a Perugia sia continua. Poi sì, ci sono quasi tutti spazi all'aperto, ma c'è anche ad esempio il Teatro Morlacchi, che è un bellissimo teatro all'italiana, dove tutti i pomeriggi c'è un grande personaggio del jazz, per esempio Bill Frisell è stato nel calendario, così come anche Paolo Fresu nei giorni scorsi. Certo. Quindi c'è una possibilità di attraversare la musica da diversi punti di vista, quest'anno la vendita dei biglietti è stata anche superiore ai precedenti, grazie anche ai due nomi che ho citato che fanno un po' alzare la media, ma in genere sono comunque tanti gli appassionati, molti gli stranieri e sì, anche parecchi giovani, perché ci sono, Perugia è una città universitaria e poi sono molti corsi per musicisti, e quindi a un certo punto vanno anche a imparare e guardare da vicino quelli che sono i protagonisti della musica.
0: Certamente, proprio parlando di giovani, Enzo, se un ragazzo diciamo di 20 anni ti dicesse non ho mai ascoltato jazz, da quale concerto di questa edizione dell'Umbria Jazz 2026 lo porteresti? Da quale concerto gli consiglieresti di questi che magari hai visto o che devono ancora avvenire diciamo durante il weekend?
1: Certo, le possibilità sono tante, perché ci sono sia solisti sia cantanti, quindi ci si può davvero sbizzarrire. Guardiamo soprattutto tra coloro che devono ancora suonare. Diciamo, prima citavo Kenny Barron, è un grande pianista, questa volta viene in trio e domenica è il personaggio forse che più incuriosisce, proprio perché riesce a unire la storia ma anche una grandissima qualità. Un altro pianista sempre in teatro sabato è Fred Hirsch, anche questo è un trio, magari noi purtroppo non possiamo trovare spessissimo nei calendari, perché non tutti sostengono magari un teatro, mentre all'interno di un festival c'è la possibilità ovviamente di spaziare. E poi, non è proprio jazzista, però io ho sentito un bellissimo concerto di Laurie Anderson martedì scorso. Laurie Anderson è stata anche a Milano, ma qui è venuta in versione solista. A Perugia erano i sei musicisti jazzisti di New York ad accompagnarla, a sostenerla, in uno show che era fatto di parole, di immagini, proiezioni, c'erano video che lei stessa aveva congegnato, c'è stata una serie di dichiarazioni, di prese di posizione anche sul suo paese, sugli Stati Uniti, sul presidente Trump, questo senza mai scadere nello slogan fine a se stesso, ma inserendo quella parola dentro la musica, dentro una poesia sonora che la caratterizza da sempre. Poi c'è stato anche spazio per un chitarrista che piace molto all'ultima generazione del blues, un'altra musica che sentiamo poco, ad esempio a Milano, si chiama Criston Kingfish Ingram, 26enne, che sta vincendo molti referendum, molti premi, è un chitarrista classico del blues elettrico, sì. Che ecco, Umbria Jazz ospita proprio perché è una delle voci, è una delle sfumature che all'interno del grande universo jazz può comunque essere contemplata. Quindi chi vuole ascoltare musica comunque di qualità, perché l'acustica è sempre molto buona, anche le condizioni di ascolto, sono quasi tutti concerti seduti con i posti numerati, quindi diciamo la condizione per godere, per fruire della musica è sempre, sempre molto buona, e questo non capita ovunque.
0: Certamente.
1: Poi per esempio c'è anche la pagina dedicata al Brasile,
0: ecco,
1: con Gilberto Gil, che insomma,
0: leggendario.
1: È l'ultimo dei grandi maestri ancora in attività, ce ne sono altri, ma diciamo è quello che ancora gira più di tutti. È una presenza che abbiamo già trovato a Umbria Jazz, dove era venuto anche Caetano Veloso, Milton Nascimento, insomma altri suoi grandi colleghi. Ecco, però Gilberto Gil annuncia l'ultimo tour e ci sono anche i suoi figli, insomma una famiglia molto ampia di musica, di memoria e soprattutto di omaggio a un paese che con il jazz ha molte parentele, ha stretto comunque molti contatti nel corso del tempo.
0: E via con il tropicalismo, insomma, questa sera a Perugia. Tra l'altro un ascoltatore ci scrive: quest'anno centenario di Dario Fo, Miles Davis e John Coltrane, e il logo è proprio il quadro di Fo, La danza degli zanni del 2013. I nostri ascoltatori super attenti.
1: Sì, sì, sì. E c'è stata anche una serata dedicata al centenario di Miles e di Coltrane, con Terence Blanchard e Ravi Coltrane, che è il figlio di John, un concerto di omaggio per andare a sottolineare le due figure cardine, insomma, del jazz del Novecento, che sono ancora modernissime, esattamente come Dario Fo, il quale invece sarà ricordato domani in un appuntamento dove è presente Enrico Intra, pianista italiano, e Jacopo Fo, che è il figlio di Dario, sì. Domani è in calendario alle 19. Quindi, come vedete, è veramente una possibilità quasi infinita. Io ho visto anche 5 concerti in un giorno, perché alla mattina poi ci sono magari dei set solisti. C'è stato Gianni Coscia, 95 anni, fisarmonicista, ci sono stati poi soli di sassofono, soli di chitarra, tutto questo in ambiti dove si può godere della musica senza rumori, senza disturbi. In quel caso è la Galleria Nazionale dell'Umbria, che ha una sala raccolta dove appunto ci si può isolare dal frastuono e dal caldo soprattutto per apprezzare questa musica. Quindi sì, direi che Umbria Jazz ha una fama e una storia che giustamente percorrono i nostri tempi, ma ci mandano indietro al 1973, quando tutta questa storia iniziò.
0: Diciamo che a Perugia questo weekend succede di tutto, ed è esattamente il luogo dove andare, quindi insomma andate a sfogliare il programma e ci vediamo tutti a Perugia. Grazie ancora Enzo Gentile per averci fatto questo bel racconto di quello che sta succedendo lì. Chiudiamo omaggiando ovviamente Laurie Anderson con un brano che mi avevi suggerito tu fuori onda poco fa, che è Language is a Virus.
1: Nel suo spettacolo compaiono omaggi, citazioni, i volti di alcune delle figure con cui Laurie Anderson si è relazionata. Si parte da Allen Ginsberg, si passa per Bob Dylan, per Gertrude Stein, e poi un personaggio come William Burroughs, con cui Laurie Anderson è anche andata in tournée negli anni passati. E di William Burroughs c'è questa citazione: Language is a virus, il linguaggio è un virus che arriva da uno spazio lontano, e lei dedicò una canzone che ha suonato anche a Perugia.
0: E allora Language is a Virus è proprio il brano che ascoltiamo adesso di Laurie Anderson. Enzo Gentile, grazie ancora per essere stato con noi,
1: grazie,
0: ci vediamo
1: a
0: tutti a Perugia, grazie,
1: buona
0: ciao.
1: Buona giornata, buona serata. Where you are right now.

16 e 2 minuti, sempre Almendra, sempre su Radio Popolare. Io sono Dario Grande, qui con voi al microfono fino alle 16:30 e ora, come già annunciato,

0: La grandissima Laurie Anderson con Language is a Virus, ringraziando ancora Enzo Gentile che ci ha raccontato tutto, ma proprio tutto di quello che sta succedendo e succederà ancora fino a domenica all'Umbria Jazz. E noi dall'Umbria Jazz ci spostiamo proprio così, da un evento all'altro, da Perugia a Milano, per capire quello che succederà invece martedì 14 luglio all'evento che si terrà al Castello Sforzesco. Tanta voglia di libertà, finalmente siamo riusciti a telefonare alla nostra ospite che avevamo già annunciato all'inizio. È con noi finalmente Giulia May. Ciao Giulia, mi senti?
1: Ciao, eccomi, ciao, sì, ci sono.
0: Ciao, ce l'abbiamo fatta, eccoci.
1: Sì, ce l'abbiamo fatta finalmente, grazie dell'invito.
0: Figurati, grazie a te per esserci. Allora, parliamo di quello che succederà appunto martedì 14 luglio al Castello Sforzesco, un evento che si chiama 80 Voglia di Libertà, per celebrare gli 80 anni del voto alle donne, della nascita della Repubblica e della Resistenza. Com'è, insomma, che cosa significa per te prendere parte ad un evento di questo tipo?
1: Ah, io sono molto contenta di poter portare la mia musica in un evento del genere, perché ovviamente mi sento molto vicina a un evento come questo, all'AMPI e in generale appunto un evento che ricorda qualcosa di importante, il voto delle donne, la Repubblica Italiana e tutta la Resistenza, insomma, che è la nostra storia, la nostra memoria. Quindi io voglio ringraziare tantissimo l'AMPI perché ha sempre dimostrato grande appoggio, insomma, supporto nei confronti della mia musica, fino a coinvolgermi in questo evento. E appunto ci sarà questo evento, quindi la serata partirà con l'evento. Alla fine dell'evento in poi ci sarà proprio il concerto vero e proprio, il mio concerto vero e proprio, che proprio per l'occasione, per l'occasione speciale al Castello Sforzesco, quindi proprio location molto bella, avrà una formazione un po' diversa perché saremo in quintetto, quindi oltre al trio solito avremo anche un violino e un violoncello, proprio per celebrare sia questo evento in generale, l'unica tappa estiva a Milano.
0: Certo, è la prima volta che porti i brani in questa veste con violino e violoncello?
1: Allora, non è la prima volta, è già accaduto, tra l'altro proprio a Milano, okay, durante il tour invernale, però adesso si tratta di uno spettacolo diverso rispetto al tour precedente, quindi proprio è anche un'occasione per suonare il nuovo spettacolo, dove ovviamente ci sono i brani dell'album uscito l'anno scorso, ma è uno spettacolo dove c'è anche un assaggio della musica in arrivo del nuovo album, e anche, diciamo, si ritorna un po' indietro con qualche brano vecchio, un po', diciamo, un live a livello di spettacolo di scaletta e anche di quello che succede sul palco diverso. Quindi accadrà, diciamo, è l'unica data estiva in cui ci sarà questa formazione.
0: Certo, dici qualcosa su come cambiano un po', se si riesce a esprimere un po' a parole i tuoi brani in questa veste, con questa nuova formazione?
1: Ma diciamo che, come dire, la presenza degli archi, diciamo, sono Aura Fazio e Andrea Rigano, oltre a noi, insomma, io, Andrea Marte e Dario Marchetti e Bezzeve, che diciamo curiamo un po' più la parte elettronica, sono arrangiamenti fatti ad hoc proprio per far risaltare la bellezza melodica in qualche modo dei brani e di questi archi, che vanno in realtà poi a dare un valore aggiunto. Ci sono brani anche che avranno degli arrangiamenti diversi sia rispetto a come l'abbiamo fatti finora, ma anche appunto rispetto al disco. Ci sono proprio dei momenti in cui ci sono arrangiamenti completamente diversi, dove gli archi si inseriscono, per esempio si inseriscono sull'elettronica, o magari invece la sostituiscono, proprio a livello di sound è qualcosa di diverso. Ed è proprio per questo che, insomma, ci abbiamo anche lavorato proprio per dare un'esperienza, perché verrà a Milano che possa essere unica. Però ovviamente c'è anche tutta la parte che, oltre appunto gli archi, tutta la parte che riguarda sempre il dialogo col pubblico e quell'idea di condividere, diciamo, in maniera anche intima in qualche modo il live, di condividerlo sia per quanto riguarda le parole, ma anche per quanto riguarda proprio la mia fisicità all'interno dello spettacolo. Poi ovviamente non mancheranno anche delle citazioni classiche, proprio come dire, onorando in qualche modo un po' il mio percorso classico e avvalendomi anche degli archi. Tra l'altro i violini di violoncello sono avevo due amici, nonché due miei ex colleghi del Conservatorio di Palermo, abbiamo fatto il percorso insieme e quindi faremo
0: Ah.
1: anche qualcosa di diverso, cioè ci saranno dei momenti, adesso non voglio troppo spoilerare, ma ci saranno poi dei momenti particolarmente dove sembrerà di essere catapultati in un concerto da camera del fine Settecento.
0: Ok. Allora, stop qui allo spoiler. Oltre al tuo concerto, chiaramente sul palco, insomma, si susseguiranno momenti di musica e parole. Anche Claudia Buzzetti, Giulia Angeloni, Alessio Lega, Femina Ampi, Audrey Hepburn e Carlotta Cossutta. Quindi un evento per celebrare appunto gli 80 anni del voto alle donne, alla nascita della Repubblica, la Resistenza e questi temi di diritti e di memoria. L'evento, ovviamente, come dicevamo, il 14 luglio al Castello Sforzesco di Milano, 80 Voglia di Libertà all'interno della cornice Estate al Castello. Si parte alle 20:30. Giulia, ci hai suggerito un brano tuo per chiudere questa chiacchierata che si intitola Untus Quiddari. L'ho
1: Bravissimo, l'hai detto bene.
0: detto bene, meno male.
1: Sì.
0: Ce lo presenti al volo?
1: È un brano che ho cantato e scritto insieme ad Anna Castiglia, un'altra cantautrice mia cara amica, che parla di questi tempi incerti in cui abbiamo perso la nostra umanità, abbiamo perso l'umanità altrui e invece dovremmo ritornare a una dimensione collettiva. È anche un po' il senso di questo evento che ci sarà al Castello.
0: Allora, Giulia May, grazie ancora per essere stata con noi. Ci vediamo martedì 14 proprio al Castello Sforzesco. Grazie.
1: Grazie mille, grazie a voi.
0: Ciao.
2: Dici sei troppo troppo romantica e la gente romantica muore male. Impiegata alle poste o peggio, tipo sposata con un militare. Oppure evitata come un barbone davanti all'ingresso di una farmacia. Da tutti i profeti di sto cazzo, lungimiranti come mia zia. Dici sei troppo troppo ottimista ma non lo vedi, la gente sta male. Oppure fa finta, ma cosa importa se è un'efficacia commerciale. E tutti si fermano, fermano, fermano e puntano.

hanno i capelli portati in avanti. Adesso organizzano un sacco di eventi e non hanno intenzione di invitarti. È un loro problema, ti sei sempre detto, ma sotto sotto tiro del culo. Vorresti essere come loro, che loro dicessero che sei qualcuno.

L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Buonasera, dottore.
1: Amore mio.
0: Sì, mi dica.
1: Non resistevo più, pensavo a te.
0: Bene, direi che è importante.
1: Quando verrà?
0: Adesso, non so, dipende.

0: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
1: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20:30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre, col 30% di sconto.
0: Istituto Confucio.unimi.it

Sono le 7 passate da qualche secondo, le frequenze sono quelle che ben conoscete di Radio Popolare. Buongiorno, bentrovati a questa conduzione che vi corrà compagnia come tutti i sabati fino alle 8.30. Io sono Francesco Tragni, chiudo così la mia settimana in onda, anche se poi mi ritroverete qua e là durante la giornata, ma ne parleremo più tardi. E come sempre nel menu diamo un'occhiata ai giornali, ci sono alcuni articoli che peraltro non credo che troveranno spazio nella rassegna stampa poi di Itaca a partire dalle 8.45 con Angelo Miotto, tra l'altro oggi grande ritorno qui sulle frequenze di Radio Popolare, e poi ovviamente la musica con cui cominciamo quest'oggi insieme a Serena Altavilla. Questa canzone si chiama Nenia.

Un giro di basso che arricchisce questa morsa, canzone di canzone di Serena Altavilla, tratta da Morsa, l'ultimo suo lavoro, almeno sulla lunghezza dell'LP, datato 2021. E Serena Altavilla, che insomma ricordiamo ogni tanto nelle nostre conduzioni, anche se purtroppo non è assurda ad essere una delle persone più famose in ambito musicale, ma insomma secondo me ha raccolto meno di quel che meritava, soprattutto nelle varie incarnazioni che ha avuto poi con band come i Mariposa, per esempio, di cui ha raccolto le redini dopo l'uscita di Alessandro Fiori. Allora, buongiorno, sono passate da 5 minuti ormai le 7, vi diamo adesso come sempre un'occhiatina ai titoli che trovate sui giornali di oggi, e poi ovviamente darò anche indicazione del nuovo palinsesto, perché poi oggi è il primo sabato del palinsesto estivo, quindi già il fatto che ci sia io stamattina vi dà un'idea che ci sia qualche cambiamento rispetto al palinsesto, come lo chiamo io, autunno-inverno-primavera, sì, giusto. Corriere della Sera, il titolo principale dei quotidiani oggi riguarda ancora Trump, c'è un virgolettato: se l'Iran mi uccide, distruggeteli. Trump, l'ipotesi di un attentato, Crosetto su Hormuz, Teheran inaffidabile. Fa riferimento ovviamente agli attacchi dei giorni scorsi e alla chiusura poi repentina dello stretto. Anche Repubblica, per esempio, titola: un piano per uccidere Trump. Israele avverte: nel mirino degli iraniani. Il presidente USA: ho lasciato precise istruzioni, se dovessero ammazzarmi vanno distrutti. E poi si parla del caldo, ma tra poco ne parleremo anche per alcuni eventi abbastanza nefaste a cui questo cambiamento climatico ci sta, ahimè, abituando negli ultimi giorni. Si parla di Sinner, che ieri ha vinto la semifinale contro Djokovic e domenica giocherà la finalissima contro ormai il suo classico nemico, ovvero Zverev, che è l'attuale numero 3, ma senza il numero 2 Alcaraz è di fatto il secondo incomodo per vincere Wimbledon. E poi il terzo titolo che si trova sui quotidiani riguarda Ranucci, quindi la RAI sospende il fatto che la RAI abbia sospeso le repliche estive di Report come diciamo strascico anche delle insomma tutte le polemiche che avete sentito nei giorni scorsi. Queste sono un po' le principali notizie che nella rassegna stampa, appunto, dalle 8:45 comincerete a sentire.

0: Ecco, questa canzone è uno di quei casi di partenza molto lenta, canzone pop molto diciamo tranquilla sui suoi andamenti, quindi senza grossi picchi repentini, ma che poi grazie a una versione remix, che è quella che state ascoltando, di The Magician, diventa una vera e propria, insomma, diventa improvvisamente molto celebre, quindi scala le classifiche. Lei è lì che lì ed è una delle, insomma, delle un tempo giovani, quando è uscita questa canzone nei primi anni 2000, adesso insomma un po' meno, cantautrici svedesi, e però appunto viene ricordata soprattutto per questa versione remix, nonostante poi abbia fatto tante canzoni anche successivamente a questa I Follow Rivers. Comunque, ci sono delle costanti, sfogliando i giornali d'estate, sicuramente i mondiali o in generale quando ci sono degli eventi sportivi, ovviamente molte pagine dedicate a quello. C'è Trump, di cui abbiamo tutte le mattine c'è almeno un titolo che lo riguarda, e c'è poi il grande caldo, in cui si discute un po' di ma è veramente l'estate più calda, oppure c'è stata quella del 2022 che era leggermente più calda, le medie, come si calcolano, eccetera. E poi ovviamente gli eventi che come nel caso di questi giorni stanno tartassando un po' l'Italia, ma non solo. Perché io dico questo? Vado a pagina 20 del Corriere. Grande caldo, arriva la terza ondata. Po', in 10 giorni stoppa l'irrigazione. Il picco delle temperature a metà settimana, allarme siccità. Roghi in Piemonte, 135 evacuati, con una mappa, ma con le classiche mappe di calore. Qua c'è un rosso molto esteso, dove in realtà le città più calde sono Foggia con 37 gradi e Carbonia, quindi in Sardegna 37, poi per esempio Milano la dà a 32 oggi alle ore 14, quindi meno dei giorni scorsi. Quindi terza ondata di calore. Secondo però evento sotto, si parla dell'incendio in Andalusia, il fatto che stia bruciando da un po'. L'Andalusia brucia, almeno 12 vittime, 1000 sfollati, e il virgolettato è trappola di fuoco, tra i morti anche 4 turisti inglesi. Sono andato a cercare, insomma, poi ci sono, viene raccontato appunto questi eventi tragici. Per diverse ore Patricia ha convissuto con l'angoscia. Mia figlia è scomparsa, stava guidando una Ford Fiesta e aveva con sé il suo cane. Qualcuno l'ha vista? Ha scritto in un post su Facebook, uno dei tanti appelli diffusi online. A ogni ora lo sgomento di questa cittadina britannica residente a Los Gallardos si è moltiplicato. Poi una notizia buona, la ragazza è sana e salva, ha fatto sapere un amico di famiglia. Piccolo intermezzo, una cosa che dà un po' di aria a questa canzone, si chiama Altalena Boy ed è una delle primissime canzoni scritte da un giovanissimo ai tempi, Lucio Corsi.
1: Fui il solo sulla terra a fare il giro della morte. Fui il solo sulla terra

Arrivato il momento di darvi i contatti, visto che siamo in diretta. Il 331-6214013 è il numero di SMS, Telegram e WhatsApp, diretta @popolarenetwork.it invece se volete scrivere un'email. E, ciao Francesco, scrive Martina, bello sentirti aprire con la musica, quella bella. Lucio, un genio, da quella volta che lo si conosceva in 10. Ti abbraccio. Ah, un abbraccione anche a te Martina, ovviamente. E questa canzone sicuramente andava un po' in là nel tempo, visto che è del 2015, quindi quando lui aveva una ventina d'anni più o meno, aveva fatto questo EP che si chiamava Altalena Boy Vetulonia Dakar, e che effettivamente è stato insomma notato da pochi, poi via via, insomma, quando ha fatto il bestiario animale un po' di più. Ricordo che abbiamo intervistato anche qua in radio per Bollicine, insomma. Ne ha fatta di strada effettivamente il buon Lucio Corsi. Sempre a proposito del caldo, su Corriere Milano pagina 4 c'è un articolo che ha preso un po' la mia attenzione poco fa: il piano anziani, nuovi saloni del fresco e infermieri dedicati. Quindi mi viene da dire, finalmente non solo centri commerciali, che di solito è quello che si dice, gli anziani non sapendo cosa fare devono andare al centro commerciale dove c'è fresco. La novità invece è l'introduzione dei cold spot, che serviranno per ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso. Saranno allestiti di preferenza nelle case di comunità e dovranno offrire aria condizionata, acqua potabile, assistenza infermieristica, personale di accoglienza, possibilità di fare accertamenti di base, ci sarà anche un medico. I pazienti potranno accedere a questi servizi spontaneamente su indicazione del proprio dottore o inviati dalla guardia medica. Ogni ospedale pubblico o privato dovrà aprire almeno un cold spot in collegamento con il pronto soccorso, saranno una valvola di sfogo per i casi non urgenti. Quindi si chiamano cold spot, anche un po' in antinomia con gli hot spot, che invece evocano il calore, che in questo caso appunto deve essere assolutamente evitato. Allora, vediamo se questa canzone, che parla di qualche modo di paradiso, evoca un po' più di fresco di altre canzoni molto hot. Andiamo un po' indietro, questi sono gli anni 80, c'erano anche loro, gli Psychedelic Furs, le pellicce psichedeliche. Questa si chiama Heaven.

Nonostante le atmosfere un po' sognanti, questa canzone è figlia un po' dei suoi tempi, appunto metà anni 80, anche se direi tornata d'attualità, perché parla della paura di un'imminente guerra nucleare e quindi ansia della guerra fredda, minaccia atomica, riferimenti ad aerei da caccia, persone che osservano dietro i finestrini, insomma una canzone che nonostante se non si ascolta il testo sembri molto allegra quasi, non lo è, vi assicuro. E perché vi ho messo questa canzone? Anche perché tra poco vi racconto di quello che è secondo me l'articolo in assoluto più bello che potete trovare oggi sui quotidiani, ed è una delle cose che penso che tutti noi quando saliamo per la prima volta in aereo pensiamo: ma cosa succede se si apre il finestrino in volo? Perché è successo, e tra poco vi racconto che cosa succede, che cosa è successo in questo volo, visto che insomma, per fortuna vi anticipo, è finito tutto bene, nel senso che non ci sono state conseguenze se non un atterraggio d'emergenza, ma insomma tra poco ne parliamo. Perché dico tra poco? Perché adesso è quasi ora della prima edizione del GR in breve. C'è già Alessandro Braga che si sta scaldando per andare in postazione, e però prima c'è ancora il tempo per una canzone che arriva dal primissimo album degli Usmamo, torniamo agli anni 90. Questa canzone si chiama 100 pecore e un montone, era un album che era prodotto da Giovanni Lindo Ferretti, che quest'estate è tornato nelle arene musicali dopo aver rifondato i CCCP l'anno scorso. Adesso è di nuovo in sella con i Consorzio Suonatori Indipendenti. Questi però sono gli Usmamo, 100 pecore e un montone.

0: Olio Fresco Citterio, 1878, sa di felicità.
1: Da Euronics, dal 3 al 12 luglio, c'è il sottocosto. Tablet Lenovo Ideapad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Popolare Network.
8: Sono le 7.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
9: Iran e Stati Uniti dovrebbero riprendere oggi i negoziati in Oman. Questa settimana è stata caratterizzata da ripetute violazioni della tregua, confermata dal memorandum d'intesa firmato il mese scorso. Secondo i media americani che citano funzionari dell'amministrazione Trump, la Casa Bianca avrebbe chiesto che Teheran dica, ammetta pubblicamente che lo stretto di Hormuz è aperto, che non attaccherà più le navi nel Golfo. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha scritto questa mattina su X che la Repubblica Islamica ha rispettato la tregua e che le violazioni sono state tutte lato americano.
8: Questa mattina c'è stato un bombardamento russo su Kiev, sono state colpite diversi quartieri, ci sarebbero almeno 8 vittime. Secondo le autorità locali l'attacco è stato con missili balistici. Il governo ucraino chiede da tempo agli alleati occidentali nuovi sistemi di difesa per intercettare i missili russi. Al vertice NATO di questa settimana Trump ha promesso a Zelensky la licenza per produrre in Ucraina i missili Patriot.
9: Sono riprese questa mattina presto le operazioni di spegnimento degli incendi che da 2 giorni stanno devastando l'Andalusia in Spagna. 12 morti accertati finora, almeno 20 i dispersi, più di 1.000 le persone evacuate dalle proprie abitazioni. Oltre 4.000 gli ettari di terreno bruciati in meno di 48 ore. Le fiamme si sono propagate molto velocemente per la presenza di moltissima vegetazione secca a causa della siccità che ha colpito la regione nelle ultime settimane.
8: Ha superato i 4.000 morti il bilancio dei 2 terremoti, magnitudo 7.2 e 7.5, che lo scorso 24 giugno hanno colpito il Venezuela. Intanto ieri sera una nuova scossa di magnitudo 3.9 ha interessato la zona di La Guaira, la più colpita dal sisma. A Caracas sono stati evacuati in via precauzionale diversi edifici.
9: A Cuba le autorità locali hanno fatto sapere di essere al lavoro nel tentativo di ripristinare la corrente elettrica. Da ieri il paese è in totale blackout, è il quarto dall'inizio dell'anno, l'ultimo era stato solo pochi giorni fa. Cuba è alle prese con il blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti.
8: L'esame della legge elettorale arriverà alla Camera martedì prossimo per iniziare la discussione in aula. La maggioranza ci arriva ancora divisa su molti punti importanti, primo fra tutti quello sull'introduzione delle preferenze, che vede Fratelli d'Italia e Noi Moderati favorevoli, mentre Lega e Forza Italia sono apertamente contrari. Intanto però la destra ha trovato un accordo sul voto ai fuorisede, voto che prevede la possibilità per chi è domiciliato da almeno 9 mesi in un'altra sede rispetto a quella di residenza di poter votare in quel comune.
9: Mercoledì prossimo non ci sarà la manifestazione del Campo Largo a Padova. Ufficialmente la decisione per lo slittamento dell'iniziativa è stata presa per l'inizio della discussione alla Camera sulla legge elettorale, che vedrà impegnati in aula i 4 leader, PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Ora si parla di riorganizzarla per il 17 luglio oppure di farla a Roma. Ufficiosamente però a pesare sulla scelta è stato il flop della prima manifestazione unitaria di qualche giorno fa a Napoli, che ha visto una bassa presenza di pubblico. Inoltre hanno destato non poche critiche le parole dal palco dei leader di 5 Stelle, Giuseppe Conte, sul conflitto tra Russia e Ucraina.
8: Sono le 7:34 minuti, noi ci sentiamo alle 8:30 per il giornale radio. Buon ascolto.
7: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Popolare Network.
11: Festival Villarconati a Castellazzo di Bollate. Lunedì 13 luglio. Omaggio a Pino Daniele. Film Nero a metà e live di Chiarì. Inizio ore 21. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.
12: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Aldo Cazzullo. Una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
13: Dove si va in vacanza?
14: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
13: E poi in viaggio?
14: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
13: Riposo vero?
14: Fatica zero.
13: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
15: Brick OK, più vicino a te.
16: Sette e trentacinque, siamo di nuovo in onda fino alle 8:30. Sono Francesco Tragni e questi sono gli MGMT, il loro debutto fulminante del 2008, ovvero Electric Feel.

Questo disco di 18 anni fa, che si chiamava Oracular Spectacular, è stato veramente passato fino allo sfinimento quando è uscito. Loro erano appunto gli MGMT e la canzone dice: I said, oh girl, shock me like an electric eel. Scioccami come, dammi un elettroshock come una anguilla. Un'anguilla elettrica. Baby girl, turn me on with your electric feel. Insomma, adesso vi avevo anticipato prima, spero di non bruciare la notizia all'amico Angelo Miotto, che poi farà la rassegna stampa, ma io mi limito soltanto a questa notizia oggi, che veramente mi è esploso il cervello quando l'ho letta, perché tante volte io, ma penso un po' tutti, quando saliamo sull'aereo pensiamo cosa succederebbe se il finestrino esplodesse e ci fosse tipo un uccello che va contro il finestrino, la pressione, quelle cose che si leggono, cosa succederebbe? Beh, ce lo spiega un articolo, io lo prendo da Repubblica, ma ovviamente è un titolo che è abbastanza ricorrente un po' su tutti i quotidiani oggi. L'Oblò esplode in volo, una catena umana salva il passeggero risucchiato. Già vi dice il finale, che per fortuna in questo caso è positivo. Vi leggo uno stralcio di questo articolo, perché secondo me, appunto, risponde a molte domande che ci facciamo e soprattutto insomma, alimenta quelle paure che salgono di quando saliamo sull'aereo. La prossima volta sicuramente penserò a questo, quello che è successo a questo passeggero. Sono le 6:18 del mattino quando un grosso volatile, secondo le ipotesi degli esperti, viene inghiottito dal motore di un aereo di Ryanair. Alcuni minuti prima, il velivolo è partito da Salonicco in Grecia con destinazione Memmingen in Germania. L'uccello viene maciullato dalla ventola pale del motore, che danneggiato perde dei frammenti. Le schegge colpiscono un finestrino a destra della fusoliera. Quando l'oblò salta, il passeggero più vicino, un cittadino serbo di 61 anni, viene risucchiato fuori con la testa, un braccio e la spalla. Immaginatevi la scena. Per sua fortuna ha la cintura di sicurezza, poi dicono che non servono sull'aereo e invece vedete che servono anche in volo. Per sua fortuna la moglie e alcuni viaggiatori creano una catena umana per riportarlo all'interno, mentre la cabina passeggeri perde pressione e le maschere d'ossigeno scendono dalle custodie. Tra urla disperati, pianti, preghiere, il pilota inverte la rotta, smaltisce il carburante in eccesso, quindi inizia l'atterraggio verso Salonicco, dove lo aspettano vigili del fuoco e ambulanze. Alle 7:09 il Boeing di Ryanair appoggia il carrello sulla pista senza problemi. Le ambulanze allora caricano a bordo 4 passeggeri, puntando verso l'ospedale universitario di Salonicco. 3 saranno dimessi dal pronto soccorso. C'è anche una donna incinta sottoposta a ecografia. Vabbè, direi tutto bene quel che finisce bene, ma forse servirebbe qualche ansiolitico. E infatti vi propongo i cani con Lexotan.

I cani, questo era l'Exotan da un disco di un po' di tempo fa che era Glamour, però saranno il 21 luglio al Parco della Musica, sono in giro in realtà in tournée quest'estate, però se siete da queste parti a Milano, Parco della Musica il 21 luglio. Allora, a proposito di aereo, io devo prendere un aereo tra una decina di giorni e vedo che quest'ansia dell'articolo che ho letto prima non sono l'unico ad averla, perché Martina scrive: grazie Francesco, non prenderò mai più un aereo. Martina, ma guarda, io ci ho pensato tanto leggendo questo articolo e mi è venuto in mente che per evitare questo problema forse basta sedersi lontano dal finestrino, quindi prendere il posto lungo il corridoio, che almeno questo problema dell'uccello che si spatascia contro in realtà è un po' più complicato, perché non è l'uccello che si è spatasciato, ma che è finito tritato dentro il motore, poi le schegge del motore che hanno frantumato il finestrino. Ma vabbè, non parliamone. Ciao Iggy, salutiamo anche te che stai arrivando. Dici Nizega pure di sabato? Sì, pure di sabato, eccomi qua, l'ultimo giorno. Domani vi lascio tranquilli con la classica, con la musica classica, insomma, e quindi non ci sarò io in apertura, ma c'è Carlo Lanfossi, lo sono andato a controllare adesso. Tra poco vi do anche informazioni su che cosa ci sarà in palinsesto oggi. Vi anticipo che mi sentirete, in ben due trasmissioni. Una alle 15.35 inizia Suoni d'estate, che è la trasmissione che parla di festival estivi, e quindi scusate, Davide commenta: chissà che vista da quello blog. Parliamo sempre dell'articolo letto prima. Dicevo, quindi Suoni d'estate alle 15.35 e alle 17.35 il debutto di Radiografia Pop, che è la versione estiva di Radiografia Nera, insieme a Matteo Liuzzi. Peraltro oggi un'intervista imperdibile parleremo del Derby Club, quindi il famoso Derby Club, se vi va. Musica e intervista con Alessandro Patè, assolutamente da non perdere. E poi vi dirò anche gli altri appuntamenti, ma prima vi volevo proporre il momento in cui potete scaldare le vostre dita di oggi, che è quello della domanda che vi faccio, insomma domandina, non è un microfono aperto, lo diciamo sempre, non prendiamo telefonate, ma se volete scriverci al 331 6214013, oggi lo potete fare su questo tema, che è quelle che sono le canzoni che d'estate vi piace cantare sotto la doccia. Si fanno più docce probabilmente perché c'è più fresco, c'è voglia di fresco, quindi uno fa più docce. Voi avete delle canzoni ricorrenti, avete delle canzoni che magari avete recuperato solo di recente, insomma avete delle canzoni che vi piace cantare? Qualcuno cantava sotto la pioggia, ma noi ci accontentiamo della doccia visto che è estate. Insomma, scrivetecelo se volete al 331 6214013, ne parliamo, ne ridiamo sopra, magari qualcuno ha delle canzoni un po' stupidine da proporre, e la mia non è una canzone stupidina, è una canzone di un disco che si chiama Che cosa vedi, dell'anno 2000. Non è l'unica che ho sotto la doccia come canzone ricorrente, però questa, siccome è abbastanza urlata di per sé, anzi mi scuso se magari qualcuno si sta svegliando proprio con questa canzone, a me piace urlarla altrettanto come faceva Cristiano Godano nel 2000. Si chiama Canzone di oggi. E voi ditemi le vostre. 331 6214013.

Una sferzata di energia per risvegliarvi mentre vi state rotolando nel letto alle 7.50, anzi 7.51 in questo istante. Qui su Radio Popolare con me Francesco Tragni, ancora per una quarantina di minuti. Ci sono poi due argomenti che stanno un po' rimbalzandosi sul 3316214013, ovvero uno è la domanda che vi ho proposto, ovvero quali sono le canzoni che vi piace urlare, ma neanche cantare, come quella di Marlene sentita adesso sotto la doccia. Magari c'è chi canta un po' di tutto, ma poi lo strascico lungo dell'articolo che ho letto prima, di chi dice, anzi vi leggo poi qualche articolo da quel punto di vista, chissà che vista da quello blog, l'abbiamo letto prima. Io ho il terrore delle turbolenze aeree. Hai altri articoli paurosi? No, anch'io ce l'ho abbastanza, di solito mi viene mal di stomaco anche con minime turbolenze, quindi figuriamoci adesso che ho letto questo articolo. Poi ringraziamenti per l'Exotan dei cani, buongiorno. C'è? Ho sentito anche la trasmissione di ieri sera, Senza Parole, altra trasmissione che è partita in questo palinsesto estivo. Comunque, per quanto riguarda gli aerei, dice Alejandra, statisticamente è molto più sicuro viaggiare in aereo rispetto alla macchina. Però poi quella volta che ti capita l'uccello tritato è un po' complicato. Allora, invece, per quanto riguarda la doccia, io canto spesso Cime Tempestose di Kate Bush, ma con parole rigorosamente inventate. Sai che questa cosa all'Adriano Celentano, quella canzone che non mi ricordo, non so pronunciare, quella specie di rap inventato nei primi anni 70, è una bella tecnica per stare sotto la doccia e cantare canzoni che non si sanno, non solo in inglese, anche in italiano lo potete fare, ad inventare le parole. È anche un altro ascoltatore che cita la trasmissione di ieri sera, Senza Parole, con Sciauchi, Carlo Centemeri e con Pier Giorgio Pardo. Poi sto cantando tutte le mattine In the Stars dei Rolling Stones, questo è Adriano. E poi Giovanni, buongiorno, io sotto la doccia canto di tutto, Valerie di Amy Winehouse, Quando Chiove di Pino Daniele, eppure Tony Pitoni. Buon sabato, vado a svegliare la famiglia che dopo il mio allenamento mattutino si va all'orto e poi in campagna, e va bene, e quindi questo è un altro. Poi volevo leggervi, anzi segnalare un evento di oggi che ci scrive Sonia. Italia libera dal nucleare, convegno associazioni società civile per una transizione giusta, sostenibile e democratica, che è un incontro aperto che si tiene in sala Buozzi presso la Camera del Lavoro di Milano in corso di Porta Vittoria 43. Quindi se volete, a partire dalle 9.30 fino alle 13.30 ci sarà questo evento, ovviamente online si trovano poi tutte le informazioni. E grazie Davide, mi scrive anche il titolo della canzone di Celentano a cui facevo riferimento poco fa, che è Prissing Colin Ensolan Schul. Alright, magari poi la mettiamo, che sarebbe divertente da cantare sotto la doccia. E visto che ci sentiamo tra un paio di minuti, vi faccio ascoltare questa canzone che si chiama See You Later, e poi leggo tutti gli altri messaggi che stanno arrivando al 331 6214013.

0: 56 minuti, tra poco mi prendo una piccolissima pausa per la pubblicità, ma poi riprendo a leggere i vostri messaggi che stanno arrivando, anzi ve ne leggo qualcuno, a parte abbiamo conquistato un nuovo ascoltatore che dice sono appena arrivato al lavoro, mi hai convinto a proseguire l'ascolto in streaming, ai te, non so se ti conviene. Poi altri messaggi. Vabbè, è estate, ma state proprio sul banalotto come argomenti. Sì, stiamo proprio sul banalotto. Sono proprio contento che per una volta si possa stare sul banalotto. Buongiorno, coltivare l'ortica dei mercanti di liquori, un inno alle fatiche inutili. Ciao, un Joe comunista comunque. Ciao Joe. Poi, l'uccello tritato non si può sentire, quello, non per mangiarlo in questo caso, ma sempre riferiva. Oh, vi ha colpito anche a voi, vedo l'articolo dell'aereo di prima, insomma. In questo periodo canto Molly Sie Kavandal, questo non ho capito esattamente di che cosa si tratta, ma comunque continuate a scriverci 331 6214 03. Tra poco parleremo anche di altro, se volete. Ho anche altre frecce al mio arco, però questo insomma era giusto per iniziare in modo un po' allegro la giornata, e lo faremo ancora di più tra pochissimo con la canzone che in tanti mi avete chiesto e che mettiamo proprio in apertura subito dopo la pubblicità.
1: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano, che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
2: Il G8 di Genova, ieri, oggi, domani. Il nuovo libro di Vittoria Agnoletto, Tab Edizioni.
1: Un filo che dal 2001 arriva a oggi, la globalizzazione, i movimenti sociali, le strategie repressive dello Stato.
2: Agnoletto lo presenterà lunedì 13 luglio a Bussarsizio al Circo Gagarin alle 21 e martedì 14 a Milano, all'Arci, in via Bellezza 16, alle 18, con Lorenza Ghidini ed Enrico Zucca, già PM al processo
1: dello Stato.
2: Agnoletto lo presenterà lunedì 13 luglio a Bussarsizio al Circo Gagarin alle 21 e martedì 14 a Milano, all'Arci, in via Bellezza 16, alle 18, con Lorenza Ghidini ed Enrico Zucca, già PM al processo di Diaz.
1: Il libro è disponibile su tabedizioni.it.

Ma è bellissimo essere in diretta a quest'ora di mattina con le notizie che arrivano. Dio, non è una bella notizia quella che è arrivata, però io ve la posso dare addirittura prima del GR. Grazie, ringrazio Alessandro Braga che mi è entrato trafelato dicendo: ah, questa la puoi dire tu, perché è una roba in ambito musicale. È morto Peppino Di Capri, aveva 86 anni, l'autore di canzoni come Roberta, come Champagne, che forse è il brano più celebre di Peppino Di Capri. E allora, mentre c'è gente che sta facendo la doccia con questa Prison Call in Insulan Shinshul, pronunciata male, di Adriano Celentano, che è questo finto rap che nel 1973 aveva così usato come provocazione per insomma dileggiare i tantissimi brani internazionali che arrivavano in Italia senza che la gente capisse che cosa dicevano, e quindi era stata una canzone che poi qualcuno dice anche che è quella che ha dato il via al rap, perché comunque è una sorta di rap ante litteram, quando ancora c'era il prog e il rap era lontanissimo dalle radio e dai nostri mangiadischi dell'epoca. Comunque, dicevo, Peppino Di Capri se n'è andata, la sua canzone più famosa si chiama Champagne, e quindi direte: metti Champagne di Peppino Di Capri. Quasi, metto Champagne Supernova degli Oasis, però dedicata a Peppino Di Capri.

Quindi Peppino Di Capri è morto oggi all'età di 87 anni nella sua amata Capri a Villa Castiglione dopo una lunga malattia. E quindi insomma, tante canzoni che ha scritto. Lui poi era anche un pianista molto raffinato, insomma, e però noi ne abbiamo ricordato tanto. Comunque penso che qualsiasi radio stiate giriate oggi ci saranno canzoni di Peppino Di Capri a profusione, vabbè, e anche probabilmente a Radio Popolare ci saranno, e noi abbiamo messo gli Oasis comunque ricordando la sua Champagne. Comunque i vostri messaggi al 331-6214013, qualcuno ricorda tra l'altro Peppino proprio su alcune canzoni, Operazione Sole, lo ska di Peppino Di Capri, dice Diego. E poi Paco, io avrei messo Emo Emo, curiosa incursione di Peppino nel mondo del synth pop. E poi invece caro Tragni, oggi con l'ausilio dell'intelligenza artificiale si potrebbe finalmente tradurre il testo della canzone di Celentano. Ma non è inventato, non credo che l'intelligenza artificiale, cioè potrebbe inventare un possibile significato, un possibile testo, ma non credo che potrebbe fare molto di più se non appunto costruirci una storia intorno. Qualcuno invece che scrive sempre al 331-6214013 in modo molto critico nei confronti di Celentano dice che Celentano, egomaniaco e in preda alla demenza senile, sostenesse di aver inventato il rap con quella stupidaggine, ci sta, ma non perpetuiamo il delirio di un povero vecchio. Lui aveva semplicemente copiato male James Brown e tutto quel filone soul funk. Ma infatti io credo che il merito di quella canzone sia più che appunto il discorso del rap, che sì, sono d'accordo, forse è un po' una forzatura, ma il fatto di aver così babbato un po' tutti gli italiani con della musica che aveva un testo completamente inventato in un momento in cui appunto invece i testi lì si prendeva, e come questo, molto sul serio, visto che era il 1973. Allora, rimaniamo in ambito inglese adesso. Prima vi leggo un articolino che mi ha fatto sorridere stamattina. Cioè, ancora sui giornali ci sono le lettere dei cittadini che scrivono, immagino che vengano mandate via mail, non più per lettera, però insomma l'effetto è un po' quello straniante di appunto vedere, poi aprire il giornale, vedere il proprio testo pubblicato. E un'ascoltatrice che scrive: in metro conto quante persone hanno lo sguardo fisso sul cellulare, in genere tutte. Giovedì sulla linea 2 tra Cadorna e Loreto ne ho trovate ben 3 con un libro, intente nella lettura. Ho chiesto a loro il permesso di fotografarle. Ecco, trovate la fotografia, appunto, di cui ha chiesto il permesso giustamente, se no sarebbe reato, mi raccomando, sul Corriere di Milano, pagina 8, dove ci sono appunto questi lettori con il loro libro in mano che stanno appunto non hanno la faccia immersa sullo smartphone. Ho trovato molto, aggiungete voi l'aggettivo poetico, vintage, questo trafiletto appunto che si trova, ripeto, sul Corriere di Milano a pagina 8. E a proposito di cose un po' vintage, parliamo di quelli che avevano la passione di andare nei cimiteri a contemplare le tombe, una cosa che anche a me piace, devo dire, ogni tanto fare. Questa si chiama Cemetery Gates e sono gli Smiths.

La fine cesellatura chitarristica di Johnny Marr in questo Cemetery Gates, tratto da The Queen is Dead, il capolavoro degli Smiths della metà degli anni Ottanta. Allora, perché ho messo questo brano? Anche per un altro motivo, perché in questi giorni c'è questa sorta di congiuntura astrale per cui sia Johnny Marr, sapete che gli Smiths sono divisi da tantissimi anni, però sia Johnny Marr che Morrissey, quindi chitarra e voce rispettivamente degli Smiths, sono in concerto in Italia e quindi volevo segnalarvi questa cosa. Morrissey, allora, due date, il 19 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio, il 21 luglio in Piazza Alfieri ad Asti, peraltro ne parleremo oggi pomeriggio alle 15.35 proprio a Suoni d'Estate, di questo gioiellino, questo festival appunto Asti Musica. Poi invece Johnny Marr, non si incrociano, nel senso che sono in città diverse, anche perché non credo che siano, che vadano esattamente d'accordo i due. E, 16 luglio a Verona, Teatro Romano, bellissima location peraltro. 18 luglio, brutta la parola location, perdonatemi. 18 luglio a Minervino Murge, alla tenuta Bocca di Lupo, all'Locus Festival, altro festival di cui parleremo a Suoni d'Estate. E poi il 20 luglio invece a Udine, al Castello. Quindi insomma, se volete riascoltare le canzoni degli Smiths, credo che sia un'occasione abbastanza unica. Decidete voi se ascoltare la voce originale o la chitarra originale, avete questa scelta davanti. Insomma, se volete appunto, vi ho cercatele, però quelle sono le date che vi ho letto. Questa è Drachma invece, lui è Marco Castello, un altro che girerà parecchio quest'estate i festival. Marco Castello dalla Sicilia.

Castello, questo promettente artista, ricorda molto Battisti, secondo me, un po' Enzo Carella, insomma tante influenze, anche se non sembra un poco meno che trentenne come tipo di musica. Lo ritengo un complimento, non voglio dire, non fatemi dire di più, insomma. Comunque, allora, sono rimasti indietro un po' di messaggi sui vari argomenti. Allora, sul discorso dei cimiteri, Paola scrive: ho trovato una volta una tomba col mio nome e cognome. Fantastico. Effettivamente potrebbe essere anche quella una cosa, cercare qualcuno che ha nome e cognome tuo, insomma. Poi, in merito alla storia dell'aereo, e quindi il finestrino rotto, la persona che ha rischiato di finire fuori, pensare quanto sono sicuri. Tutto quel casino, in pratica non è successo niente di tragico. Possiamo e dobbiamo aver fiducia nell'umanità, viste le risposte pronte di passeggeri e equipaggio. Al confronto, le strade di Bologna e Milano o qualsiasi altra metropoli sono gironi dell'inferno. Quindi ringraziamo Giovanni, che rassicura me e tutti quelli che dovranno prendere un aereo a breve, dicendoci che effettivamente, anche se raramente succedono questo genere di cose, comunque non dobbiamo assolutamente aver paura. Riguardo invece libri letti sulla metropolitana, Diego scrive: io in metro sono ingobbito sul cellulare perché leggo il Manifesto Internazionale. È un po' da boomer lamentarsi che pochi leggono sulla metro. Vabbè, io di solito guardo, sbircio anche che cosa fanno, diciamo che non sono tanti che leggono il giornale dal cellulare, magari sono più sui social a scrollare, insomma. Forse arrivo tardi, questa è Silvia, ma la mia canzone da cantare urlando sotto la doccia è A chi di Fausto Leali. No, non sei arrivata tardi, tant'è vero che l'abbiamo letto. Poi Marina: io ho visto il manifesto della mia morte con la data del funerale. In che senso, Marina? Dici di più, l'hai sognato? Qualcuno ti ha fatto uno scherzo macabro mettendotelo fuori da casa? Dici di più, Marina, al 3316214013, che siamo curiosi. Allora, invece l'ultimo articolo, visto che siamo quasi addirittura di arrivo di questa trasmissione, che vi volevo leggere è l'intervista che si trova su Corriere, a pagina 29, a Rocco Siffredi, sì, quel Rocco Siffredi, perché mi ha incuriosito, ho provato a leggere, a parte che di solito dice anche cose interessanti, quindi comunque uno dei motivi per cui l'ho letto con curiosità era anche questo. Insomma, ha partecipato a un film che si chiama Blue, che sarà nei cinema italiani dal 23 luglio. Non un porno, ma un film tradizionale, come chiama lui le poche incursioni, una decina fuori dal suo genere. Nella pellicola è un padre messo di fronte alla scoperta della figlia adolescente che mostra in rete i suoi rapporti sessuali con il fidanzato per saldare un debito del ragazzo, ma anche per una sorta di esibizionismo che a quell'età di scoperta dell'eros talvolta si presenta, con conseguenze però presto drammatiche. E gli chiedono appunto di più, insomma, e Rocco commenta: un mondo in cui, senza pensarci troppo, una ragazzina si può aprire un profilo e diventare una creator di contenuti più o meno espliciti. Sento dire che è pieno di ragazzine di 15 anni che non vedono l'ora di compiere 18 anni per mettersi su OnlyFans, che è una di queste piattaforme dove vendere contenuti a pagamento erotici. O porno, insomma. Ma poi la maggior parte di chi ha questi profili approda al porno reale perché magari sulla piattaforma non trova il successo sperato, e allora si dicono: continuiamo in quel mondo, ma a quel punto, insomma, rovinano i rapporti, rovinano la vita, va in depressione. Quindi, insomma, si parla di quanto sia facile oggi nel film, insomma, anche fare cose che uno, a cui non dà tanto peso, e poi dopo magari si pente della scelta che ha fatto. A questo proposito vi anche suggerisco un podcast che si chiama Comprami, di Daniele Vaschi, che parla proprio del mondo sommerso di OnlyFans, di chi pubblica contenuti e di chi li fruisce. Insomma, secondo me è proprio bello, lo trovate sulle varie piattaforme di streaming. Ma adesso rilassiamoci e andiamo indietro negli anni 90 con un brano di Spin Doctors. Questa canzone si chiama Two Princes.

0: Just Go Ahead Now. Questa insomma è un'altra canzone da cantare sotto la doccia, non so. Volevo salutare comunque un po' di ascoltatori che ci hanno scritto, fatto complimenti, che fanno sempre piacere, tipo Amos, tipo un abbraccione in particolare a Teddy Pax Boy, che ci chiedeva anche una canzone ma che purtroppo non mettiamo, non riusciamo a mandare oggi. E poi ovviamente Silvia, Paco e tutti gli altri che hanno scritto quest'oggi, anche oggi una trasmissione molto partecipata. Io sono Francesco Tragni, mi ritroverete in apertura verso la fine della stagione, quindi a penso fine giugno, fine agosto, ma ci ritroveremo ovviamente per tutta l'estate con Bollicine la domenica pomeriggio sempre, quindi quello l'appuntamento, ma anche il sabato pomeriggio con Suoni d'estate alle 3:30, che si parla di festival, quindi oggi, e poi per luglio c'è Radiografia Pop poco dopo. Grazie, è stato un piacere e a presto, quindi buon proseguimento tra poco con la rassegna stampa di Itaca, a cui prima però c'è il giornale radio, diamo la linea, ciao.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittale subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
4: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Popolare Network.
8: Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno chiesto all'Iran di annunciare pubblicamente l'apertura di Hormuz, oggi americani e iraniani dovrebbero essere in Oman, non sono però previsti incontri diretti. Andalusia, pompieri ancora in azione per spegnere gli incendi che da due giorni stanno devastando la regione spagnola, 12 morti accertati, 20 le persone disperse, oltre 1.000 quelle evacuate. In Piemonte bruciano ancora ettari di bosco ai margini del Parco Nazionale della Val Grande. Legge elettorale, martedì inizia la discussione in aula, maggioranza ancora divisa sulle preferenze ma trova l'accordo sul voto di fuorisede, attacca l'opposizione a una presa in giro, soddisfazione parziale invece per le associazioni di settore che rappresentano quasi 5 milioni di persone. Sono le 8:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network e partiamo dalla crisi in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno chiesto all'Iran di annunciare pubblicamente l'apertura dello Stretto di Hormuz. Trump ha detto che i negoziati continuano ma che la tregua non è più in vigore. Questa settimana nella zona del Golfo ci sono stati ripetuti attacchi. In studio c'è Emanuele Valenti. Emanuele, cosa sta succedendo?
9: Il quadro è abbastanza confuso, come dicevi tu Alessandro, questa settimana ha registrato le violazioni più importanti, più consistenti della tregua che era stata confermata, ricorderete, dal memorandum d'intesa il mese scorso a giugno, e infatti Trump sostiene che la tregua non ci sia più. Nelle ultime ore alcuni funzionari dell'amministrazione hanno parlato in forma anonima con alcuni media americani e hanno detto che gli Stati Uniti hanno chiesto all'Iran di ammettere pubblicamente che lo stretto di Hormuz è aperto e che non attaccheranno più le navi nel Golfo Persico. Sempre secondo questi funzionari dell'amministrazione Trump, gli iraniani in privato avrebbero anche ammesso che gli attacchi alle petroliere dei giorni scorsi siano stati opera di una cellula fuori controllo delle forze armate, versione che confermerebbe severa in qualche modo le differenze e le divisioni interne al regime iraniano. Da una parte i pragmatici, che in un modo o nell'altro sono aperti al negoziato e a un accordo con gli Stati Uniti, dall'altra parte invece gli intransigenti, che vogliono solo punire l'America per avere provocato la guerra. La diplomazia, seppur a fatica e al lavoro, ieri una delegazione del Qatar è stata a Teheran, oggi una delegazione iraniana sarà in Oman, probabilmente guidata dal ministro degli esteri Araghchi, che sostiene che lato iraniano non ci sia stata alcuna violazione della tregua. Nella regione dovrebbe arrivare anche una delegazione americana con Rubio e Vance, non sono però previsti incontri diretti.
8: Grazie Emanuele Valenti. L'esercito israeliano ha detto di aver ucciso nelle ultime 24 ore altri comandanti di Hamas. Anche questa settimana però le azioni israeliane hanno colpito diversi civili, compresi alcuni operatori umanitari. Sentiamo il servizio di Valentina Bosoni.
6: Il cessate il fuoco a Gaza, una formula vuota. Dallo scorso ottobre oltre 1000 palestinesi sono stati uccisi. Tra questi ci sono anche coloro che fin dall'inizio della guerra hanno continuato a portare aiuti a una popolazione che da 2 anni e mezzo vive tra ordini di evacuazione e bombardamenti. Mohamed al-Wahidi aveva 57 anni ed era direttore del comitato egiziano a Gaza. Da anni coordinava progetti umanitari nella striscia. È stato ucciso questo martedì da un missile israeliano. Israele ha dichiarato di aver colpito un militante di Hamas e ha parlato di danni collaterali. Tra quei danni collaterali c'era Mohamed. Poco prima aveva organizzato l'allestimento di maxi schermi tra le macerie di Gaza City per permettere a bambini e famiglie di assistere alla partita dei mondiali tra Argentina ed Egitto. Seduti a terra, circondati dagli edifici distrutti, per qualche ora hanno potuto dimenticare la guerra. Mohamed però quella partita non l'ha mai vista. Il giorno dopo è morto anche Ahmed Eslim, autista palestinese impegnato nel trasporto di aiuti alimentari. Il convoglio sul quale si trovava si era fermato per un guasto a un camion quando i militari israeliani avrebbero ordinato agli autisti di scendere dai mezzi, e mentre Eslim teneva le mani alzate, un soldato gli avrebbe sparato alla testa. I testimoni parlano di un'esecuzione sul posto. Che si tratti di regalare un momento di spensieratezza o di aiuti essenziali, a Gaza a continuare a pagare il prezzo più alto sono civili e operatori umanitari.
8: Sono riprese questa mattina le operazioni di spegnimento degli incendi che da 2 giorni stanno devastando l'Andalusia. 12 morti accertati finora, almeno 20 le persone disperse, più di 1000 quelle evacuate dalle proprie abitazioni. Oltre 4000 gli ettari di terreno bruciati in meno di 48 ore. Le fiamme si sono propagate molto velocemente per la presenza di moltissima vegetazione secca a causa della siccità che nelle ultime settimane ha colpito la regione. Sentiamo il servizio.
7: Continua a bruciare il sud della Spagna. Più di 500 tra vigili del fuoco e militari non sono riusciti ancora a controllare l'incendio divampato 2 giorni fa in provincia di Almeria. Più di 4000 ettari di bosco sono andati a fuoco. Il bilancio delle vittime non è ancora definitivo. Ci sono ancora almeno 20 dispersi. Sono oltre 1000 le persone evacuate in segno di lutto in tutta la provincia. Ieri sono state sospese le ritrasmissioni pubbliche della partita tra Spagna e Belgio. E intanto è polemica sul ritardo nel dare l'allarme. Nella zona vivono molti stranieri che posseggono case di villeggiatura. 4 inglesi sono stati travolti dalle fiamme mentre cercavano di fuggire con la loro auto tra i campi. Alcuni residenti si sarebbero opposti all'ordine di allontanamento, ma molti accusano anche le autorità che non hanno inviato l'SMS di allarme che avrebbe potuto salvare molte vite. A complicare le operazioni di spegnimento c'è anche la geografia. Il terreno è scarpato e con molti burroni che rendono difficili le operazioni dei vigili del fuoco e dell'esercito. Ma la situazione è critica in tutta la Spagna, sono oltre 29 i roghi attivi. Le previsioni dicono che il caldo di oltre 4 gradi sopra la media rimarrà estremo per tutta l'estate, aumentando notevolmente il rischio di grandi incendi in tutta la penisola iberica. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
8: E anche in Italia in queste ore i vigili del fuoco sono impegnati in operazioni di spegnimento degli incendi scoppiati in Piemonte tra le province di Vercelli, Torino e Verbano Cusio Ossola. In particolare in quest'ultima zona le fiamme da giorni stanno bruciando ettari di terreno ai margini del Parco Nazionale della Val Grande. Spesso questi eventi avvengono perché manca una forte attività di prevenzione. Sentiamo Antonio Nicoletti, che è responsabile aree protette di Legambiente.
10: Bisognerebbe passare dal rincorrere il fuoco a prevenirlo. C'è la conoscenza, c'è anche, come dire, l'intelligenza artificiale, la tecnologia per fare monitoraggi, per mappare aree, prevenire, fare tutte le proiezioni rispetto ai cambiamenti climatici, ce l'abbiamo. Quello che continua a mancare, l'intervento che deve essere tutto l'anno a partire dal bosco. Cioè non si entra nel bosco per spegnere l'incendio, si deve entrare nel bosco per gestirlo. Concretamente significa pianificare i boschi, sapere dove c'è il rischio e fare le azioni conseguenti.
8: L'esame della legge elettorale arriverà alla Camera martedì prossimo per iniziare la discussione in aula. La maggioranza ci arriva ancora divisa su molti punti importanti, primo fra tutti quello sull'introduzione delle preferenze, che vede Fratelli d'Italia e Noi Moderati favorevoli, mentre Lega e Forza Italia sono apertamente contrari. Intanto la destra ha invece trovato un accordo sul voto di fuorisede, che prevede la possibilità per chi è domiciliato da almeno 9 mesi in un'altra sede rispetto a quella di residenza di poter votare in quel comune. Una decisione che per una parte dell'opposizione posizione positiva, mentre altri la considerano una presa in giro. Soddisfatto, anche se non era esattamente la proposta fatta dalla sua associazione, Jari Russo della rete Voto Fuorisede.
11: Noi siamo molto contenti di questo risultato perché veniamo da mesi di pressione mediatica, incontri istituzionali eccetera eccetera, in cui in ogni caso abbiamo chiesto che, a prescindere poi dal discorso tecnico, il metodo che poi potrà sicuramente essere aggiustato, il fatto che questo principio entri nell'ordinamento e nella macchina elettorale complessiva è un qualcosa da cui non si torna indietro, no? Quindi il fatto di essere riusciti a convincere di questa cosa tutte le forze di maggioranza è sicuramente un grande risultato. La nostra direzione andava verso il voto presidiato anticipato e verso la possibilità di votare per il proprio collegio di residenza. Questo emendamento in realtà prevede qualcosa di un po' diverso, di cui già siamo stati messi a conoscenza da tempo, cioè la possibilità di una sorta di residenza bis, no? Una residenza elettorale per cui gli elettori entro il 31 dicembre o entro 30 giorni dallo spostamento in un nuovo comune, insomma, possono comunicarlo ai fini elettorali, quindi possono scegliere di votare per il collegio di domicilio temporaneo e dunque poi votare da fuorisede, però per la scheda, quindi per il collegio, per i candidati, eccetera, eccetera, del comune di domicilio.
8: Mercoledì prossimo non ci sarà la manifestazione del Campo Largo a Padova. Ufficialmente lo slittamento dell'iniziativa è stato preso proprio per l'inizio della discussione alla Camera sulla legge elettorale, che vedrà impegnati in aula i 4 leader di PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra. Ora si parla di riorganizzare l'evento il 17 luglio oppure farlo a Roma. Ufficiosamente però a pesare sulla scelta è stato il flop della prima manifestazione unitaria di qualche giorno fa a Napoli, che ha visto una bassa presenza di pubblico. Inoltre hanno destato critiche le parole dal palco del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sul conflitto tra Russia e Ucraina. Andiamo ora negli Stati Uniti, dove l'uccisione di un cittadino messicano da parte degli agenti antiimmigrazione questa settimana ha riportato l'attenzione sulle operazioni dell'ICE. Ogni giorno ci sono migliaia di arresti. Il servizio.
12: Continuano ad aumentare i dubbi sulla morte di Lorenzo Salgado Araujo, il cittadino messicano ucciso martedì a Houston durante un'operazione ICE. In queste ore, infatti, la versione fornita dalle autorità è stata contestata direttamente dai 3 uomini che erano a bordo del furgone di Salgado Araujo e che hanno assistito alla scena. Secondo ICE, Salgado Araujo avrebbe speronato un veicolo degli agenti e ignorato gli ordini di fermarsi, costringendo un altro agente ad aprire il fuoco per legittima difesa. Ma secondo il loro avvocato Ugo Valderas Ibarra, i 3 testimoni racconterebbero una dinamica completamente diversa. Il furgone non avrebbe mai tentato di investire gli agenti e questi ultimi non sarebbero mai stati in pericolo. A complicare il quadro ci sono anche i filmati delle telecamere di sorveglianza ottenuti da CNN in queste ore, che mostrano 2 SUV inseguire il furgone prima dello scontro. Secondo il legale dei 3 sopravvissuti, sarebbero stati proprio i mezzi ICE a urtare il veicolo e un agente avrebbe sparato quasi immediatamente dopo essere sceso dall'auto. Intanto emergono nuovi dettagli anche sull'operazione di per sé. Salgado Araujo, secondo fonti vicine alle indagini citate dai media americani, non era nemmeno il vero obiettivo del blitz. Gli agenti stavano cercando altre 2 persone che viaggiavano su un furgone bianco simile al suo. Il caso era al centro di 3 inchieste parallele, inclusa l'FBI, mentre cresce la pressione sull'amministrazione Trump per fare piena luce sulle modalità delle operazioni ICE a pochi mesi dalla strage di Minneapolis. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
8: A Cuba le autorità locali hanno fatto sapere di essere al lavoro nel tentativo di ripristinare la corrente elettrica. Da ieri il paese è in totale blackout, è il quarto dall'inizio dell'anno. L'ultimo era stato solo pochi giorni fa. Cuba alle prese col blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti. Ha superato i 4.000 morti il bilancio dei due terremoti, magnitudo 7.2 e 7.5, che lo scorso 24 giugno hanno colpito il Venezuela. Intanto ieri c'è stata una nuova scossa di magnitudo 3.9 che ha interessato la zona di La Guaira, la più colpita dal sisma. A Caracas sono stati evacuati in via precauzionale diversi edifici. Torniamo in Italia, dove governo e sindacati si vedranno il 28 luglio a Palazzo Chigi per discutere del futuro dell'ex Ilva di Taranto. C'è molta preoccupazione da parte sindacale dopo le indiscrezioni che vedrebbero in vantaggio per l'acquisizione della società il colosso indiano Jindal Steel rispetto al fondo statunitense Flux, oltre alla decisione del governo di abbandonare il progetto di decarbonizzazione degli impianti. Convergere, salpare, insorgere ancora. Con questo slogan si apre oggi a Campi Bisenzio, a Firenze, la due giorni organizzata da GKN in occasione del quinto anniversario, era il 9 luglio del 2021, dell'annuncio della società della decisione di chiudere la fabbrica e licenziare gli allora circa 400 dipendenti. In questi anni c'è stata la lotta del collettivo di fabbrica che ha mobilitato moltissime persone nelle diverse iniziative a difesa dei posti di lavoro. Sentiamo Dario Salvetti del collettivo di fabbrica, ex GKN.
13: Uscivamo dall'ondata Covid, dalla seconda, sbloccavano i licenziamenti. Dopo 9 giorni, il 9 luglio, era un venerdì mattina, ci dicevano che c'era un piccolo calo della produzione. Noi producevamo per Stellantis, Fiat Italia, all'85%. Di stare a casa alle 10:30 di mattina ricevevamo una mail in cui ci dicevano che non saremmo mai più rientrati in stabilimento e che eravamo tutti licenziati. Da quel momento invece noi in stabilimento ci torniamo e inizia un'assemblea permanente, prima un presidio permanente, credo siano più o meno 1826 giorni. Io credo che abbiano partecipato a questa lotta sotto varie forme 200.000 persone, e a un certo punto è diventato un progetto di riconversione ecologica dal basso della fabbrica, perché di fronte al capitale che fugge, che lasciava una fabbrica senza piano industriale, il piano industriale è stato presentato dal collettivo di fabbrica stesso, per scoprire che in realtà era tutto truccato, che non è che la fabbrica non aveva un piano industriale, era il nostro piano industriale a non avere una fabbrica, cioè che fondamentalmente la volontà era quella di fare un'operazione immobiliare sull'area.
8: È morto Peppino Di Capri, il cantante napoletano avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Tra le sue canzoni più famose, Champagne, Roberta e Saint-Tropez Twist. Sono le 8:45 minuti, è tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network ritornano alle 10:30. Una buona giornata da Emanuele Valenti e Alessandro Braga.
14: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
15: Popolare Network.
16: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
17: Che fame!
18: Mac!
16: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
19: Dove si va in vacanza?
20: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
19: E poi in viaggio?
20: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok la vacanza ce la portiamo in casa.
19: Riposo vero?
20: Fatica zero.
19: Brico Ok. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
21: Brico Ok. Più vicino a te.
22: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo. Una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
15: CAESA è diversa dalle altre assicurazioni. Un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. CAES, più solidali insieme. Consorziocaes.org.

0: Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, Angelo Miotto al microfono per questa nuova stagione di Itaca. Stiamo insieme tutti i sabati e le domeniche dalle 8.45 alle 10.30. Fra poco la rassegna stampa. Oggi ci occuperemo, come nelle prossime puntate di Itaca, fino non solo questo weekend ma anche al prossimo, di Genova G8. Cerchiamo di dare uno sguardo di futuro, oltre a quella che è il racconto della memoria doverosa di quello che accadde 25 anni fa. E che vide Radio Popolare, Popolare Network, presente con tanti inviati per raccontarvi, e poi un grande lavoro anche nel corso degli anni per mantenere viva non solo la memoria, ma per analizzare, capire, riflettere su quello che fu il seme di Genova. Poi se ce la facciamo, perché siamo un po' in balia delle telecomunicazioni, vediamo se reggerà la linea, andremo a trovare il direttore di Copernicus. Copernicus è un programma europeo che studia fenomeni meteorologici e sta arrivando la terza ondata di caldo, come i giornali ci raccontano. Magari così sentiamo da lui che cosa ci aspetta, cosa stanno studiando, e magari ne parliamo anche insieme. Itaca ricomincia come di consueto con la rassegna stampa. E voilà.
1: A due, tre, il titolo è...

0: la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Ed eccoli qui i nostri giornali cartacei di sabato 11 luglio. Apriamo con una carrellata sui titoli e la composizione delle prime pagine, e la prima foto che vedo grande di fronte a me è quello di un rider, come si dice in questo caso, di Glovo, con il suo bauletto giallo, che sta inforcando la sua bicicletta elettrica in una strada assolata. E infatti il Manifesto gioca con questa foto e con il titolo, come al solito, un pasto al sole. Arriva la terza ondata di calore, il rimedio del governo è un decreto che protegge poco e male i lavoratori dipendenti. Non i rider che ieri hanno protestato a Milano, per loro è previsto lo stop delle consegne nelle ore più calde, ma senza tutele la scelta è fra morire di caldo o di fame. Vediamo un po' sta pagina, prima pagina del Manifesto, come è composta. Al taglio medio ci sono i russi che ammettono due punti, manca la benzina. Attacchi continui da un lato e dall'altro, dice il sommario, il conflitto si fa sempre più simmetrico. Di spada alla grande foto invece troviamo l'operaicidio, come è stato battezzato dal Manifesto, impresa a punti e tanta fiducia, ricetta di governo, e poi all'interno, quindi una civetta, come si dice in termine tecnico, perché ci richiama col suo verso appunto l'articolo interno, il Consiglio d'Europa che dice la crisi climatica piomba in carcere, l'allarme del CPT. E questo troverà poi nel 14 luglio una giornata particolare, lo vedremo, lo sentiremo, perché ci sarà un'ispezione in grande stile degli istituti di pena italiani. Ancora il Manifesto, l'agenda atlantica si può strappare, ci dice Emiliano Brancaccio, leggeremo il finale di questa sua considerazione, mentre i tre articoli di taglio basso sono su Putin e armi, Conte ragione, intervista a Bettini, America Oggi, lo Stargate di Houston che inghiotta gli alieni, che cos'è? È una delle poche città, Houston, ci spiega il Manifesto, con un centro di assistenza sanitaria anche per chi non ha documenti o assicurazione, ma dove l'ICE ha il primato di catture di chi non ha commesso reati. Qui è stato ucciso Lorenzo Salgado Araujo, l'avete sentito già nella corrispondenza nel giornale radio di Popolare Network, ci torneremo anche dal Manifesto. E poi la guerra in Iran, Mokhtaba non riappare, Teheran è senza volto. Michael e Mirko, la loro vignetta, c'è un signore che ha ordinato, ha fatto un ordine per una... per del cibo, e chi dice al rider, avevo chiesto ben cotto il panino, non il ragazzo delle consegne. Dall'altra parte c'è il rider con in mano il panino che sta bruciando, non il panino, ma purtroppo il rider. Allora, Corriere della Sera apre con il caso Rianucci, sospese le repliche di Report, riunione in Rai con la Vitola in redazione. La notizia però che ci attira di più è il taglio medio, se l'Iran mi uccide distruggeteli, è un virgolettato del presidente statunitense Donald Trump, ho lasciato istruzioni nel caso venissi colpito, Trump è l'ipotesi di un attentato, Crosetto c'è un'intervista su Hormuz, Teheran inaffidabile, la foto è per Sinner che sta abbracciando Novak Djokovic, che ne ha 39 di anni, mentre Sinner ne ha 24, che ieri si è preso tre sberloni nella semifinale di Wimbledon, ma l'ha presa anche bene, direi, dalle dichiarazioni che ha rilasciato poi dopo, dicendo non c'era niente da fare contro questo Sinner. Pane bianco sugli editoriali, verso le elezioni, le quattro categorie dei votanti. Gramellini in fondo a pagina scrive chi controlla Mohammed, la storia di Mohammed Saidi, l'irregolare algerino che sfregia in volto una sconosciuta, l'ha fermata alla metro Duomo di Milano, e se la prende Gramellini con tanto odio che viene sbandierato, iniettato dalla propaganda, ma poi invece nel fatto di lasciare pochi organici e poca certezza anche della pena o dei provvedimenti che vengono presi. Rogo in Spagna, 12 le vittime, anche tra turisti, decine dispersi, siamo alla spalla del Corriere che ci parla di questo e dell'altra notizia che trovate un po' su tutti i giornali, cioè l'Unione Europea contrometta e dice, tra virgolette, con i suoi social crea dipendenza. E certo, questo l'avevamo detto da un po'. La Repubblica, un piano per uccidere Trump, diventa addirittura la apertura. Israele avverte nel mirino degli iraniani. Il presidente statunitense ha lasciato precise istruzioni. Se dovessero ammazzarmi, vanno distrutti. Passiamo alla foto grande della prima pagina. È quella per l'Andalusia che va a fuoco, strage di turisti, e in Europa è già record incendi e, ahimè, ci stanno avvertendo anche che andrà sempre peggio. Massimo Giannini e la sua lenzuolata del sabato, il campo largo, la paura di essere illusi. Vi leggo solo l'inizio per dirvi che c'è forse un misunderstanding che andrebbe chiarito prima o poi, perché Giannini parte così: il centro-sinistra ha stravinto il referendum sulla giustizia, ma non ha saputo cavalcare l'onda lunga di quel successo. E ora, nell'immaginario della sua gente, della sua classe dirigente, si riaffaccia la paura di riperdere anche le prossime elezioni, una preoccupazione reale tutt'altro che immotivata. Insomma, su questo referendum ancora non ci sono proprio le idee estremamente chiare di chi abbia vinto o di chi no. Ranucci, la RAI sospende le repliche estive di Report, taglio medio, la Vitola, Sigfrido e mio amico lasci la TV di Stato, dipendenza dai social, l'Unione Europea boccia Meta, e poi quella notizia dell'oblò dell'aereo che tanto ha colpito il nostro immaginario. Già anche qui in redazione ci si chiedeva: ma io devo prendere un aereo? Esplode oblò in volo, passeggero salvato dalla catena umana, era andato fuori per metà corpo sostanzialmente. E questo ovviamente ci chiama come notizia, assolutamente, ci fa molta paura anche. Sinner in finale a Wimbledon per fare il bis. Andiamo su Domani, Ranucci, la RAI sospende Report, la Vitola due punti, dubita di me, gli sputo. La D Rossi blocca in via cautelare le repliche del programma, tutto ok per la prossima stagione, il pregiudicato due punti, se Sigfrido pensa che sono coinvolto mi arrabbio, un suo cronista ospite del mio bed and breakfast. Foto per Ranucci e microfoni. Poi invece abbiamo sotto l'ICE uccide ancora, Houston freddato, un altro innocente con foto di un tremendo Robocop tutto mascherato dell'ICE. I due editoriali, uno di Piero Ignazzi, in Unione Europea la destra cresce ancora, le origini del nero, e invece Renzo Guolo che scrive Teheran sfrutta le debolezze del presidente. Il Sole 24 Ore, chi parla? Descalzi, uno degli uomini più potenti d'Italia. Energia, il mondo è cambiato, servono strategie per il dopo Hormuz. Se non lo sapete, Claudio Descalzi è il CEO di Eni e c'ha una doppia pagina dove va a tutto campo. Vedremo qualcosa, perché ovviamente parliamo di una persona che non solo da tempo immemore, direi, ai vertici dell'Eni, ma anche che detta molto della politica anche estera, ovviamente, del nostro paese. Allora, la foto grande per tanti giovani col cellulare in mano, l'Unione Europea ancora contro Instagram e Facebook, creano dipendenza, Meta dice non è vero, cosa deve dire? Certo, associazioni datoriali, accordo sulla rappresentanza e salario giusto, il taglio medio, e andiamo però a, vi racconto solo un cenno di un taglio basso sul marchio storico, figurine Panini al bivio, post mondiale, ipo o cessione. Qui ci siamo ancora su un altro marchio che conosciamo fin da bambini. La Stampa, assumiamo 18.000 agenti, chi lo dice? Il ministro della pubblica amministrazione Zangrillo, in 2 anni potenziamo gli organici per l'esigenza di sicurezza delle nostre città, una parola che torna e tornerà, mettetela bene in testa questa parola sicurezza, 1 milione di giovani al posto di chi va in pensione entro il 2032, con l'intelligenza artificiale cambiamo i concorsi, speriamo in bene. Mamdani cancella Little Italy dalle mappe, rivolte dei paesà a New York, poi c'è stato un dietrofront e figurarsi come si fa a cancellare Little Italy. Sinner, mago dell'erba, travolto il Joker, un titolo che in altri tempi sarebbe stato un po' allusivo. Il caso, il summit di Rubio contro gli Antifa, ma l'Italia non va. E Rubio c'ha proprio questa cosa che non gli va giù. Joker, un titolo che in altri tempi sarebbe stato un po' allusivo. il caso, il summit di Rubio contro gli Antifa, ma l'Italia non va. E Rubio c'ha proprio questa cosa che non gli va giù dei gruppi Antifa e ha cercato un...

Invece per i fenicotteri rosi la bandiera dell'Aquila a due teste dell'Albania, a Tirana la rivoluzione vola con i fenicotteri, l'editoriale di Tommaso Greco e le armi non sono l'unica via, il taglio medio, altra stretta sui call center e sulle frodi della RC Auto, RC è la responsabilità civile. E poi c'è il caso, sapete che Erdogan ha regalato le pistole intitolate proprio personalmente, quindi la pistola donata se la morte diventa souvenir. Il Fatto Quotidiano strilla, la RAI trova il colpevole della bomba, due punti, è report. Foto per Ranucci imbavagliato, tutti contro uno, in piena indagine, la destra si libera del programma per tutelarlo, tra virgolette. Movimento 5 Stelle, AVS, Alleanza Verdi Sinistra, contrari in CDA, lui, due punti, turpi congetture. Preferenze invece per quanto riguarda la politica e la legge elettorale, il Meloni minaccia Forza Italia Lega e il Colle è attento. Ci dice il fatto anche che il Veneto copre il buco olimpico con 150 milioni di euro. Il governo, altre notizie che trovate all'interno, rivede i poligoni di tiro, più armi per tutti. E subito sotto, invece troviamo caccia all'uomo a Kiev, per forzare i giovani alla leva, ma i giovani fuggono. E poi vedremo un travaglio che dice la sua sul caso di Ranucci. Oh, passiamo in area, se non sbaglio, sì, passiamo in area destra, il Messaggero, quindi il giornale, diciamo, voce del governo, apre con una grande foto, Sinner implacabile, Djokovic si inchina, il campione ritrovato. Ma il titolo d'apertura è Trump avverte, se l'Iran mi uccide dovete distruggerli, Israele svela il piano di Teheran, Donald tregua finita. Ovviamente Israele, lo sentiremo poi negli articoli di commento, ha qualche interesse, come avrete capito, a passare la polpetta avvelenata, anche perché a ottobre loro votano e Bibi Netanyahu non è messo proprio così bene. Rai, primo stop a Ranucci, sospeso report d'estate, FD, Fratelli d'Italia, esposto in procura, la Vitola scarica l'amica, i PM perquisito perché stava andando in Africa, blitz nell'abitazione del factotum del gruppo fuggito in Camerun, insomma una storiaccia piena di rivoli che si stanno ingrossando, finestrino rotto in volo, turista trattenuto per non essere risucchiato fuori dall'aereo, Ryanair non ci fa una bella figura ovviamente e quanti di noi e di voi prendono Ryanair lo sappiamo, bollini rossi nelle città, incendi, il caldo tiene in ostaggio l'Europa e non è tanto il caldo forse, ma diciamo così, c'è a che vedere qualche cosa con la questione climatica. Rogo in Spagna, 12 morti, brucia il Piemonte. Ci sono riferimenti in tutti i giornali, devo dire, su Seveso, l'abbiamo trattato ampiamente ieri, qui a Radio Popolare, Popolare Network, la tragedia 50 anni fa, Mattarella a Seveso, la coscienza ambientale è nata qui. Il Foglio, ben due articoli con la ciliegia del direttore, uno è Mozzorecchi in mutande, il caso Ranucci, il caso Minetti, le disfatte sull'urbanistica a Milano e le archiviazioni su Dell'Utri e Berlusconi, le sberle infinite rifilate al partito delle manette sono più istruttive di una cenetta di pesce a casa la Vitola. La NATO smentisce le balle di Conti invece è l'altro, ma l'apertura in azzurrino è su il regime al potere in Nicaragua ha copiato il modello cinese. I vescovi sgraditi vengono fatti sparire senza che se ne sappia più nulla. Il Giorno, l'ultima minaccia di Trump, se sarà ucciso colpite l'Iran, la foto grande per abusi e no, anche dopo 30 secondi l'hostess finalmente giustizia. Sono passati diversi anni, 8 anni, per avere questa sentenza. Infiltrazioni russe, attacchi agli Stati Uniti, Italia schiacciata. Caso Ranucci, d'accordo. Vediamo altre cose dalla prima pagina del Giorno. Niente, ci sono altri articoli di cronaca. Sfregiata nel metrò, gli sputi, il pugno, la lama. Pensavo di morire. Libero, tutto contento, titola tutta pagina, sospeso report. La RAI blocca le repliche alla trasmissione in attesa che si faccia piena chiarezza sulla bomba a Ranucci. Lui si lamenta, due punti, assurdo. La Vitola attacca l'amico, non doveva parlare di mio figlio. C'è Sallusti, si scatena, ovviamente nessuna censura. Poi Libero fa questa operazione di mettere la foto di Anan Khalili
che è il neoacquisto dell'Inter, l'arabo israeliano Mandentil Tentil.

0: batteristi e Propal. Sotto, sveglia, l'Islam è un pericolo. All'accoltellatore musulmano di Milano non contestato l'odio religioso. La procura di Perugia invita a non dire la nazionalità di chi delinque. Ma che strano. Dopo il flop di Napoli invece siamo al campo largo, in fuga dai fischi, annullato il prossimo comizio. E poi l'eroe della sinistra, Mamdani, cancella Little Italy dalle mappe di New York. Ma abbiamo visto che c'è stato un passo indietro. La verità, il piano Ranucci in politica è partito dalla sinistra degli Stati Uniti, svelato il mistero del progetto per candidarlo. Io quando leggo questi giornali mi viene sempre un po' la voce da cinegiornale degli anni 40. La fotografia è per l'uomo che ha aggredito la passeggera in metro, ed è una foto di una persona. Come se fosse una foto segnaletica. Pensavo di morire, non respiravo. Sotto shock la ragazza grida in metro da questo clandestino. Fotografia. Sotto, i migranti girano armati, ma i giudici li lasciano liberi. Siamo un italiano basico, come notate. E che altro dirvi? Beh, Belpietro, anche lui, come facile passare da cronisti a candidati. Ovviamente sì. Ci si scatena sui giornali i fogliacci della destra. A proposito di fogliacci, andiamo al giornale. Tommaso Cerno, pensando di essere originale, scrive Minority Report all'italiana, così gioca col titolo, poi si diverte ad accostare Ranucci a Tom Cruise. Ma comunque sia, il titolo di apertura è la pista shock, bomba, virgola, PM al lavoro sul ruolo di Ranucci, titolo orribile, l'ipotesi al vaglio, la Rai si tutela, stop le repliche di Report, foto per Ranucci che sorride, la vitola, molla l'amico, gli sputo in faccia, Siegfried il populista, alter ego dei moderati, lo scrive niente po' di meno che Augusto Minzolini, già direttore del TG1, già sanzionato dall'ordine dei giornalisti. Ma tant'è, donne sfregiate, maranze e criminali, gli immigrati tra virgolette per bene si ribellano. Esiste una rubrica, non lo sapevo, che si chiama La stanza di Vittorio Feltri, e se ci volete entrare entrateci, io me ne sto alla larga. Trump pronto a trattare, ma tregua finita e spunta un piano iraniano per ucciderlo. E poi c'è Monopolio Tabacci, e di Tabacci parleremo perché Tabacci ha lasciato il PD, e per chi è un fan del gruppo, non mi ricordo più come si chiamava, se era Comunisti per Tabacci o una cosa del genere, è una notizia. La Gazzetta dello Sport infine, il giornale rosa, eccoci qua con Sinner col suo pugnetto che fa sempre quando vince il punto. Riecco il re, Sinner in finale a Wimbledon, Jannik implacabile contro Djokovic, alza il livello e domina in 3 set, domani la sfida Zverev per il titolo bis, lui è in fiducia, sarà dura. Oddio, proprio non è proprio italiano, lui è in fiducia, sarà dura, però sappiamo che Sinner ha i suoi accenti, insomma. Sempre Merino avanti Spagna, perché ha segnato lui il secondo gol contro il Belgio, che porta in semifinale la squadra la Rojigualda. Haaland e Kane, giganti del gol, sfida da Premier, l'Argentina canta Messi con Maradona per l'assalto alla Svizzera. E non, niente, c'è qualche cosa nel nostro DNA giornalistico che ci impone di giocare con le parole, ma insomma. Allora, fatta questa carrellata estenuante anche un po', andiamo a vedere invece, ci sono diversi articoli che meritano di essere letti, vediamo un po' con che cosa possiamo partire. Ma guardate, io partirei con la carta salmonata del Sole 24 Ore, che è il giornale di Confindustria. Eni ovviamente gioca in casa in questa intervista, ma ci apriamo perché De Scalzi, ve lo ripeto, è uno degli uomini più potenti d'Italia da diversi anni. In intervista al CEO di Eni, l'Occidente sta consumando scorte di petrolio a ritmi elevati, mentre l'Iran usa lo stretto come arma di pressione. Qualche domanda. Allora, c'è Fabio Tamburini, che è il direttore, che gli chiede: analisti del settore hanno contato una 40 di annunci di pace e guerra con relative oscillazioni dei prezzi, operazioni speculative che vedono all'opera acquisti e vendite importanti calcolate intorno a un paio di miliardi di dollari Chi è entrato nell'età dell'oro? La domanda è estremamente pertinente, visto anche l'inchiesta che c'è su appunto come sta usando questa politica di annuncio Donald Trump, e De Scalzi dice: preferisco non commentare il tema specifico. Quello che mi sento di dire è che questi annunci hanno portato incertezza, volatilità e quindi difficoltà a investire in un momento in cui sappiamo che è necessario rafforzare la nostra sicurezza energetica compensando la mancanza di gas, petrolio e prodotti. Incredibile come risposta. Cosa è cambiato nel mondo dell'energia? Risponde: dobbiamo considerare che solo negli ultimi 5 anni abbiamo vissuto una sequenza di 3 grandi crisi che hanno avuto un'intensità e un impatto senza precedenti. La pandemia, il conflitto fra Russia e Ucraina, infine la guerra in Iran. Questa concatenazione ha colpito in modo diretto e prolungato il lato dell'offerta, comprimendo la disponibilità di gas e petrolio, frammentando i flussi commerciali e aumentando la volatilità dei mercati, tanto più che gli effetti negativi delle 3 crisi si sono accumulati. Qual è stata la reazione europea? Chiede Tamburini. Risponde De Scalzi: purtroppo non c'è stata. A partire dalla fase post-Covid si è consolidata una narrativa dominante incentrata sulla transizione energetica e sulle priorità ambientali in modo ideologico, che progressivamente ha dato per acquisiti la riduzione strutturale del ruolo degli idrocarburi e un contesto geopolitico stabile in grado di garantire continuità negli approvvigionamenti. Questo approccio, quindi tutto colpa della transizione energetica, questo approccio ha portato a trascurare la resilienza del sistema nel breve periodo. In Europa sono state chiuse oltre 30 grandi raffinerie che erano in forte perdita ed è stata sacrificata buona parte delle produzioni nella chimica di base considerate irrimediabilmente inquinanti. Oggi le raffinerie sarebbero decisive nel garantirci la disponibilità interna di prodotti come jet fuel e diesel, senza contare che potrebbero lavorare con ampi margini di redditività oltre $30 al barile. E per i prodotti della chimica di base l'Europa dipende dalle importazioni, pagando pegno in termini di indipendenza strategica da altre aree del mondo come la Cina e gli Stati Uniti. Ancora qualche risposta, perché veramente si disvela, insomma, in queste risposte tutto quello che rappresenta Eni, se si vuole vedere. Quali economie stanno reggendo, reggeranno meglio? Gli americani, dice, hanno riserve importanti di gas e petrolio, le loro raffinerie stanno andando al massimo, oltre il 90% della capacità produttiva. La Cina ha finora colmato i deficit grazie al carbone. L'Europa è appesa alla disponibilità della Norvegia, dei paesi produttori africani e degli Stati Uniti, ma insegue modelli energetici come quello danese, che per quanto virtuoso è applicabile soltanto lì, in un paese con 5 milioni di abitanti. E quindi saltiamo all'altra domanda, quando Tamburini dice: le rinnovabili? Tenendo conto che l'elettricità fa fronte al 20% dei consumi energetici globali, tutte le rinnovabili rappresentano circa il 30% del mix elettrico mondiale, mentre se consideriamo solo eolico e solare, tale percentuale scende al 15%, malgrado le centinaia di miliardi di sussidi e incentivi. Nonostante ciò, le rinnovabili, che molti indicano come la fonte principale di emancipazione delle dipendenze su cui puntare, avranno senz'altro un ruolo importante nella diversificazione delle fonti, nella transizione energetica, ma per la loro intermittenza, efficienza e per la distrazione d'uso che non possono coprire settori non elettrificabili come le industrie energivore e il trasporto aereo, non possono attualmente sostituire le fonti fossili, il nucleare e il nucleare nel garantire la sicurezza energetica dei paesi. E per quanto riguarda la transizione energetica, andiamo all'ultima domanda di Tamburini. Risponde ancora De Scalzi e poi lo abbandoniamo. Abbiamo creato 2 società, e lo sappiamo benissimo, completamente integrate nelle rinnovabili e nei biocarburanti, che in pochi anni, partendo da zero, sono arrivate a generare oltre 2 miliardi di EBITDA, più i nostri progetti di cattura e stoccaggio della CO2, tra i quali quello di Ravenna per la decarbonizzazione dell'industria energivora italiana ed europea, che comincerà a operare e crescere nel breve periodo. Abbiamo una strategia che coniuga la produzione e progressiva decarbonizzazione dell'energia tradizionale, di cui non possiamo fare a meno, con la crescita della produzione da fonti legate alla transizione che creano sempre più valore. Coniugare sicurezza energetica e una transizione sostenibile è possibile. C'è da dare un applauso a De Scalzi per come si destreggia e come riesce a mettere insieme l'acqua e l'olio, sostanzialmente cercando di mischiarli, ma acqua e olio, come sapete, difficilmente si mischiano e le cose si vedono. Andiamo, abbandoniamo quindi la strategia dell'ENI e la politica sostanzialmente energetica del nostro paese e andiamo a vedere invece, no, prima di Ranucci, scusate ma ci arrivo, però andiamo prima a vedere il Corriere della Sera. Adesso c'è questa operazione un po' scomoda che devo prendere tutti i quotidiani, rimetterli sul mixer, ve lo racconto in diretta che così fa un po' Radio Verità. Eccoci, andiamo sul Corriere della Sera, l'ho trovato, e andiamo a pagina 2. Oh, pagina 2 è dedicata al Medio Oriente in fiamme. Trump, sì a nuovi colloqui, se mi uccidono distruggeteli. Invece a pagina 3, leader statunitense nel pantano, bombe, sanzioni, dialogo, lo schema si ripete, ma c'è un piccolo richiamo su Bruxelles, Cisgiordania, l'Unione Europea prepara sanzioni sul commercio. Ieri gli ambasciatori dei paesi membri presso l'Unione Europea hanno discusso le tre aree di intervento che potrebbero essere attuate per limitare gli scambi commerciali con territori occupati in Cisgiordania, sistema ad hoc di licenze di importazioni, dazi punitivi e divieto di importazione delle merci. Punto. Finito il riquadrino vorrei soltanto ricordarvi che oggi è l'11 luglio del 2026, ecco, così ci rendiamo conto anche di come si muove lo schema europeo su queste violenze che accadono da troppi, davvero troppi anni, e questo è il succo. Mentre è divertente vedere graficamente il gioco che fa il Corriere a pagina 3, che ha chiamato il gioco dell'oca, cioè siamo talmente dentro una spirale di ripetitività che ha graficato uno schema ricorrente di escalation e cessate il fuoco temporanei senza che siano risolti i nodi del conflitto. 1. L'Iran colpisce una nave nello stretto di Hormuz. 2. Gli USA colpiscono una base dei Guardiani della Rivoluzione. 3. L'Iran risponde con i raid, dando inizio all'escalation. 4. L'Iran colpisce paesi del Golfo, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain. 5. Gli Stati Uniti replicano con altri raid. 6. USA e Iran raggiungono un accordo con la mediazione di terzi. 7. Il traffico nello stretto riprende con controlli di sicurezza più elevati. 8. Alcune parti dell'accordo restano insolute. 9. Ultima casella, un nuovo raid distrugge gli equilibri. Chi paga di questa situazione, al di là dei civili che muoiono, è tutto il sistema energetico, come avete capito anche dall'intervista che abbiamo letto prima, e questo è il gioco della guerra di Trump all'Iran. Ricordiamo, l'attacco è arrivato da lì. Andiamo a vedere ancora invece per quanto riguarda i temi medio orientali domani, eccoci qua, siamo a pagina 3. Netanyahu vuole dare il colpo finale all'Iran ma con gli Stati Uniti e gelo. Bibi, scrive Davide Lerner, si trova infatti a gestire un fronte politico interno sempre più delicato in vista delle elezioni previste per ottobre. Secondo gli ultimi sondaggi, né la sua coalizione né il blocco di opposizione otterrebbero la maggioranza, prospettando un possibile stallo. Per uscirne comunque vincitore, il premier ha già iniziato a evocare una larga intesa nazionale, naturalmente sotto la sua guida. Durante un'intervista a Canale 14, emittente apertamente allineata alla sua linea politica, Netanyahu ha promesso di lavorare affinché Israele diventi nei prossimi anni meno dipendente dagli Stati Uniti, lasciando intendere quanto poco abbia apprezzato la linea più prudente seguita da Trump negli ultimi mesi. Lasciamo il Medio Oriente, quanti minuti ho? Ancora 9, quindi andiamo a vedere un po' velocemente, passiamo a una cosa divertente, dai, tabacci, andiamo dal Corriere a prendere tabacci a pagina 13, uomo estremamente arguto e di grande capacità affabulatoria. Tabacci, addio al gruppo PD, la coalizione va allargata, ora un altro spazio politico, lo firma Fabrizio Caccia. No grazie, inizia, nessuna intervista, nessuna intenzione da parte mia di far polemica, tra l'altro mi ha appena chiamato la capogruppo alla Camera Chiara Braga, è stata molto carina, gentile, e Caccia gli dice, vuole dire forse onorevole Bruno Tabacci che il PD ha preso bene la sua decisione di lasciare il gruppo Dem a Montecitorio per passare nel misto? Di sicuro penso che per battere la destra oggi ci voglia generosità da parte di tutti. Che vuol dire? Che sbagliano quelli che pensano di fare la foto a quattro, Schlein, Conte, Bonelli e Frattoiani, e sbagliano pure quelli che si mostrano ambigui nel rapporto con la destra. Tipo, chiediamolo a Calenda. E adesso lei nel misto che farà? Io penso sia indispensabile contribuire alla costruzione di uno spazio politico diverso. La destra non si batte restringendo il campo, si batte allargandolo. È un'operazione elettorale. E poi lo troviamo cosa fa evidentemente nell'altra risposta, quando dice il mio amico Ernesto Maria Ruffini, che è un vero antilider, a differenza di tanti altri centristi che pensano di essere il centro del mondo, scusate il bisticcio, ma non chiedetemi nomi, ha messo giù un programma serio, praticabile, sull'Italia e sull'Europa, che potrebbe ridare fiducia agli elettori, come è già successo al referendum sulla giustizia con l'appello a difendere la Costituzione. Ecco, quindi Tabacci, da vecchio politico di razza sicuramente, si dedica appunto a Ruffini e sono pronti per presentare la loro nuova ipotesi centrista. Andiamo a vedere a questo punto il caso Ranucci, le stilettate che tira Travaglio da Il Fatto Quotidiano, sempre che io lo trovi, scusate, sto cercando, questi no, La Repubblica, La Stampa, Avvenire, Il Fatto Quotidiano, eccolo qua. Allora, fa tutto un editoriale che si intitola I casi della vitola, quindi si gioca già da lì, e vediamo solo il finale però, tanto mi sa che ho tirato giù il cursore, eccoci qua. Ora il bello è che a chiedere la testa di Ranucci, amico del pregiudicato La Vitola, tra virgolette, sono partiti e giornalisti di destra che hanno passato la vita alle dipendenze o al seguito di pregiudicati. Ferrara e Sallusti moraleggiano sulle frequentazioni di Ranucci dopo aver servito, riverito e o santificato il fiorfiore dei pregiudicati d'Italia, che però infestavano le istituzioni, non un'osteria. Silvio B., Paolo B., Craxi, Previti, Dell'Utri, Cosentino, Contrada, Verdini, Formigoni, Cuffaro, Giugiù fino alla Minetti. Per non farsi mancare nulla, Ferrara era pure una spia della CIA. 16 anni fa la stampa di destra si abbeverava la purissima fonte di La Vitola per killerare Fini per conto di Berlusconi, e ora chiede a Ranucci di ritirarsi o alla RAI di cacciarlo perché è amico del pregiudicato sbagliato o di quello giusto nel momento sbagliato. E questo è il finale della editoriale del Fatto Quotidiano, particolarmente tagliente ma anche particolarmente calzante, credo, no? Dal punto di vista di chi va a fare la predica oggi a Ranucci, sostenendo invece le ragioni dell'imparzialità del giornalismo. E andiamo a vedere a questo punto, sempre Il Fatto a pagina 3, se non sbaglio, sì, perché stiamo un attimo in ambito editoriale. Il futuro di Repubblica agita i giornalisti e il PD. Sapete che Repubblica è stata venduta, sapete che il nuovo editore è un personaggio che ha rapporti con la destra greca, e quindi c'è e sapete che Orfeo andrà a dirigere il quotidiano nazionale, quindi i giornali del gruppo Rifeser, Il Giorno, Il Resto del Carlino, vi dicendo, e quindi avendolo scritto quotidiano nazionale, dato questa anticipazione, i giornalisti di Repubblica hanno detto: beh, allora te ne vai, visto che andrai a scrivere non solo per la concorrenza, ma anche per quella che teoricamente dovrebbe essere un'altra linea politica. È Luca De Carolis che scrive: un direttore che lascia all'improvviso, per giunta sfiduciato da una redazione ovviamente preoccupato. Un nuovo proprietario straniero che non ha ancora scoperto tutte le carte. Non è un problema solo per chi lavora a Repubblica, al suo 50° anno di vita, ma anche per il PD, perché tanti lettori del giornale fondato da Eugenio Scalfari votano per i Dem. Poi c'è tutta la cronaca di cosa è successo nelle stanze di Repubblica, ma c'è un'altra notizia, perché lunedì dovrebbero aversi notizie più precise sul prossimo direttore di Repubblica, ci sono già molte voci in giro, mentre resta in uscita Lirio Abbate, che dovrebbe diventare il vice direttore del giornale del gruppo Angelucci, cioè dall'Espresso Repubblica passa al giornale. Lui ha raccontato di voler lasciare proprio per dissapori con Orfeo, non trovava spazio sul giornale, dicono, più che amareggiato anche da due pacchi bomba mandati nelle redazioni Repubblica di Roma e Palermo fra la fine del 25 e 26. Sullo sfondo la riflessione di Sandro Ruotolo, giornalista europarlamentare PD con delega all'informazione, che dice: in un futuro di piattaforme intelligenza artificiale avremo comunque bisogno di giornalisti veri, come più di prima, ma non se ne parla abbastanza al di là del risico. Nei, e non lo saprete mai, perché questo articolo incredibilmente cioè finisce così, finisce con Ney e poi non hanno saputo impaginarlo bene qui sul Fatto, ahimè, forse qualcosa nell'orecchio Travaglio lo dirà a chi ha impaginato questo articolo. Comunque era facile capire come finiva. Allora andiamo a vedere a questo punto il manifesto, perché c'è il tema del caldo, ma lo decliniamo non solo su questa legge piuttosto inutile che sta facendo il governo per proteggere alcune categorie, ma in realtà le protegge assai poco, ma soprattutto per la questione vita da rider nella canicola, morire di caldo, di fame. C'è tutto un articolo sull'emergenza strutturale, basta spot, la terza ondata del caldo, magari ne parliamo dopo se riusciamo a prendere il direttore di Copernicus, speriamo, ma anche la crisi climatica arriva in cella, come sapete, allarme del Consiglio d'Europa, il Comitato per la Prevenzione della Tortura, che il cui acronimo è quasi grottescamente, paradossalmente CPT, accende i riflettori sulle carceri bollenti. Scrive Leonora Martina: dalle antiche segrete sotterranee che tenevano al fresco i prigionieri in tempi in cui non esisteva il diritto al caldo soffocante dell'attuale carceri, la pena inumana è ancora il comune denominatore. Non a caso ieri, concludendo la sessione aperta a Strasburgo, il Comitato Europeo ha acceso un faro sull'impatto della crisi climatica nel luogo di privazione della libertà, evidenziando come le ondate di calore colpiscono in modo particolarmente grave le persone detenute, scusate. Oltre alle 18.000 persone detenute in più rispetto alla capienza effettiva, stiamo parlando dei dati che riguardano il sovraffollamento carcerario, sono state riscontrate forti carenze igienico-sanitarie, a cominciare da Sollicciano, che per questo motivo il mese scorso è stato sottoposto a sequestro da parte della magistratura. Il provvedimento però è seguito all'incredibile circolare del provveditorato regionale del DAP della Toscana, che invita i direttori degli altri istituti ad accogliere i detenuti trasferiti da Sollicciano in ogni modo, perfino ricorrendo a brande o materassi buttati per terra, una disposizione che ancora ieri Roberto Giacchetti non ha esitato a definire fuori legge, chiedendone l'immediato ritiro. Vi dicevo che il 14 luglio ci saranno 330 persone all'interno di 35 istituti penitenziari italiani di 29 città, entreranno per guardare con i loro occhi, è un'alleanza che va da Antigone, ACLI, ARCI, CNCA, CGL, Conferenza dei Garanti Territoriali, Ristretti Orizzonti, e ci saranno anche degli influencer chiamati, li chiamo un po' così, ma sono esponenti della società civile, fra cui Bergonzoni, Bignardi, Celestini, Marco da Milano, Davide Di Leo, Luigi Piana, Vanessa Roghi e Pietro Sermonti. Vedremo che cosa ci racconteranno. Oh, non ho trattato il finestrino, ma devo dire che è stato un caso piuttosto limite, ci dicono gli articoli, oltre a ricordarci che in questi casi attaccatevi immediatamente alle mascherine che si aprono automaticamente, come avete imparato da molti voli che avete fatto ridendo e scherzando sugli hostess e gli steward che fanno qui gli strani gesti. No, guardateli e imparate, perché è importante. A questo punto direi che è tempo fra poco di sentire un piccolo stacco pubblicitario, dopo torniamo invece con la seconda parte di Itaca, e quindi con la parte dedicata all'intervista, e parleremo di G8 con Donatella Della Porta, questo vi posso anticipare. Adesso pubblicità e poi ci risentiamo.
1: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

Itaca, Itaca, andiamo in viaggio, questa volta andiamo verso un anniversario che sta arrivando, è quello del G8 di 25 anni fa. Nelle vostre telefonate che ho sentito già nei giorni scorsi a Summertime, sentivo queste frasi, no? C'è una frase che ogni anno da 25 anni, secondo me da, non lo so, da una certa emozione sempre quando si sente chi dice io c'ero. Prima ci ascoltiamo un po' di musica, poi su quel io c'ero ci torniamo, ma non soltanto per ricordare che cosa accadrà in questi giorni a Genova, ma anche per andare avanti, nel senso che va bene ricordare e fare memoria, è necessario, così come va bene anche cercare di riflettere su quello che è accaduto dal punto di vista dei movimenti, degli impegni personali e collettivi, dall'individualismo che si è fatto strada, dal digitale che è arrivato da allora, se vi ricordate. Erano tempi diversi e quindi capire anche dove stiamo andando, che cosa sta succedendo, cercare di leggere anche il futuro, di capire quanto il seme di Genova ha lasciato poi, nonostante la morte del movimento dei movimenti, che molti declamano, ma comunque sia. Quindi adesso prendiamoci un attimo di musica e poi... E poi chiamiamo la nostra ospite che è Donatella Della Porta, che è una professoressa che da tempo studia in maniera attiva proprio nelle piazze, nelle strade, leggendo i comunicati, i volantini, facendo grandi studi appassionati e anche molto precisi, quello che si riguarda, come possiamo dire, il dissenso sociale, il fatto di dire no, il fatto di dire basta, il fatto di fare proposte. E quindi con lei andremo a sentire. Scusate la banalità, ma io partirei da qui.

Francesco Guccini, Piazza Raimonda, mentre aspettiamo l'ospite che al momento non si palesa, quindi sono un po' preoccupato, devo dirvi, però cerchiamo di capire se riusciamo a contattare Donatella Della Porta, che vi dicevo è una sociologa che ha una grande esperienza per quanto riguarda i movimenti sociali, perché si è fatto tanto parlare, soprattutto negli ultimi mesi, dopo le famose manifestazioni per Gaza, di un ritorno, soprattutto da parte delle generazioni più giovani, di un nuovo impegno rispetto e spontaneità anche rispetto alle manifestazioni in piazza, che hanno fatto subito scattare non dei parallelismi, ma comunque sia la curiosità di capire come si manifestava allora 25 anni fa e come si manifesta oggi. Tante cose sono cambiate e quindi sicuramente c'è da chiacchierare con Donatella Della Porta, se riusciremo a trovarla, e vediamo di riuscirci. E ricordiamo anche che in questi giorni proprio a Genova ci sono delle giornate che sono state organizzate per tornare sui grandi temi risolti, quelli che ogni anno diciamo rappresentano un po' quello che è il lascito anche di temi mai risolti, sempre proposti, stroncati dalla repressione allora. Manu Chao era uno dei protagonisti allora. E Clandestino era un po' una specie di manifesto politico.

Eccoci qua, scusate un po' di confusione che stavamo cercando Donatella Della Porta ma non la troviamo a questo punto. Se la troviamo la metteremo subito in onda, però per non passare il tempo semplicemente a raccontarvi solo notizie, beh, a questo punto comunque apriamo un po' i microfoni, dai, facciamo questa cosa. Vi ricordo lo 02 33 001 001. L'SMS è 33, scusate che so l'occhiale sbagliato, anche questa cosa ormai denota. Allora, SMS 331-6214013 e ovviamente diretta chiocciola popolarenetwork.it per le mail. Parliamo anche di questa cosa, prima di, speriamo, sentire Donatella Della Porta appena arriva, e cioè di anche dei cambiamenti che abbiamo notato rispetto a questi 25 anni e a come stiamo cercando di affrontare anche la gestione del dissenso. Sono usciti tra l'altro due libri interessanti sul dissenso, scritto da una giornalista e da una professoressa universitaria, che riguardano proprio un tema che è tornato ed è tornato prepotente dopo quello che è ovviamente anche il disegno governativo attraverso i famosi decreti ormai legge sicurezza. E quindi chiedere a voi a questo punto, allo 02 33 001 001, come vedete, come leggete soprattutto il fatto che si possa tornare a protestare, o anche se queste proteste che abbiamo visto rispetto a Gaza sono qualche cosa che ci danno una chiave interpretativa diversa per il futuro. Sono cambiate molte cose, vi stavo già dicendo prima, però anche il vostro parere sicuramente di come, soprattutto i più giovani magari, se avete voglia, o chi per la prima volta è andato in manifestazione, o anche chi ha parlato con loro, chi li ha incontrati, anche intercettare le diverse generazioni è sempre una cosa estremamente interessante. Se avete voglia, 02 33 001 001, per parlare qui a Itaca, a Radio Popolare.

0: Eccoci, eccoci, arriviamo. Stavo guardando sul sito di Palazzo Ducale, di Genova Palazzo Ducale, il comunicato del comune, perché ovviamente sono passati tanti anni e sono cambiate molte cose. Una cosa così sarebbe stata assolutamente impossibile 25 anni fa, invece il comune sostiene ovviamente mostre, forum tematici, un'assemblea nazionale di iniziative culturali che metteranno in relazione la memoria del G8 e chi c'è che sta dando vita a queste iniziative. Fra queste c'è Deborah Lucchetti, che sentiremo magari nelle prossime puntate, e c'è un programma che trovate online per tutti questi incontri. Ma adesso dovrei essere riuscito a contattarmi finalmente con Donatella Della Porta. Pronto, Donatella?
1: Ci sono, ciao Angelo.
0: Ciao, come stai?
1: Tutto bene.
0: Ecco, ti ho già presentato mentre aspettavamo di riuscire a acchiappare la linea ai nostri ascoltatori e ascoltatrici come una delle più attente osservatrici del dei movimenti e del dissenso, anche dal punto di vista non soltanto della tua passione ma anche dal punto di vista universitario e scientifico. Allora, io vorrei partire proprio da qui. Abbiamo letto un tuo bellissimo editoriale l'altro, un paio di settimane fa, su Pubblico, la newsletter di Fondazione Feltrinelli, e dove tu mettevi in relazione appunto le ultime proteste e movimento per Gaza rispetto a uno storico quasi fatto, no? Cioè, sei andata a ripercorrere, diciamo, almeno dal G8 genovese fino ad oggi, scandendo in due aspetti particolari, quelli degli anniversari. Quindi hai guardato cosa è successo nell'anniversario dei 10 anni, dei 20 anni, adesso siamo ai 25. Qual era il tuo ragionamento?
1: Allora, partiva da un fatto casuale, no? GSF, Genova Social Forum e Global Smooth Flottiglia, entrambi ci riportano a Genova e nelle mobilitazioni di pochi mesi fa Genova è stata centrale nel lanciare un messaggio di pace, di giustizia, di opposizione al genocidio. Ed è stato anche un elemento, come dire, osservato, quindi ricordato, il fatto che Genova ha una tradizione antifascista, ha una tradizione di resistenza, ma anche il fatto che a Genova si è sviluppata una serie di elementi di convergenza all'interno delle culture di opposizione, di dissenso in Italia, che è stata importante nel 2001 e che è stata importante anche nelle grandi manifestazioni della Global Smooth Flottiglia. Queste, da un certo punto di vista, il modo in cui le manifestazioni, il grande sostegno popolare sulla Global Smooth Flottiglia sono state realizzate a Genova, ricorda molto il metodo del consenso, che era un elemento centrale, è stato detto anche come il metodo dei social forum. E infatti quello che abbiamo visto in tutte e due le occasioni è stata la capacità di creare coalizioni molto ampie, con una forte inclusività di attori diversi, dalle organizzazioni pacifiste tradizionali nel mondo cattolico, alle sindacati, inclusi i sindacati di base, a movimenti femministi, ambientalisti e così via. E questo è stato fatto anche in tutte e due le occasioni a partire da una forte spinta morale, etica, combinata anche con una consapevolezza politica, quindi con un senso di urgenza che era presente in tutte e due le occasioni a Genova per un futuro che si prospettava estremamente pericoloso, che si vedeva come estremamente pericoloso per i valori di base ampi. Anche questo avveniva attraverso la concentrarsi dell'attenzione su dei progetti specifici. La Global Smooth Flottiglia era uno di questi. Nel Genova Social Forum, la contrapposizione ai vertici delle organizzazioni internazionali prendeva un significato anche fortemente inclusivo dal punto di vista organizzativo. Dal punto di vista della memoria è interessante perché, riseguendo i vari anniversari, in questo caso come per esempio se si ripercorre gli anniversari del 25 aprile, quello che si vede è che la memoria resta malleabile e si riconnette e può diventare risorsa in momenti di forte mobilitazione. E anche che la memoria è influenzata, filtrata attraverso i momenti specifici che viviamo. Quindi ci sono tanti elementi che del Genova Social Forum possono essere ricordati. La connessione che si può fare adesso è quella delle capacità di costruire convergenza tra attori diversi su un progetto di giustizia in momenti drammatici, cioè in momenti in cui l'urgenza di mobilitare le forze progressiste è sentita come particolarmente drammatica.
0: Ecco, Donatella, abbiamo solo 3 minuti e mezzo perché abbiamo fatto tardi cercando di collegarci, ma volevo farti questa domanda, cioè dello iato che c'è sempre stato un po', no? Fra movimenti e partiti. Domani mandiamo in onda un'intervista che ho fatto a Pablo Iglesias, che dice che non è particolarmente d'accordo su questa affermazione. Ma è vero anche il fatto che i movimenti spesso sono più avanti di quello che sono i partiti, questo è un dato sociale. Tu come vedi questo aspetto, alla luce di un giornalismo che, se non c'è proprio la notizia sempre, tende a dire che le cose sono morte subito?
1: Diciamo, gli effetti di Genova, se mi chiedi questo, di lungo periodo anche sui partiti ci sono stati, ma non c'è dubbio che i movimenti in questi momenti scavalcano e fanno pressione sui partiti. A Genova i partiti del centro-sinistra non erano forza trainante, neanche i sindacati nel loro complesso, erano stati alcuni sindacati a mobilitarsi, e abbiamo visto rapporti tra movimenti e partiti di tipo diverso. Menzioni Pablo Iglesias, Podemos nasce all'interno di un'altra grande momento di mobilitazione, quello delle proteste contro l'austerità 10 anni dopo il Genova Social Forum. Negli anni della lotta contro la globalizzazione neoliberista nasce per esempio Syriza, che è un altro partito che poi si trasforma, eccetera. Quindi direi rapporto tra partiti e movimenti varia, spesso questi momenti di forte mobilitazione riflettono anche una delusione per l'incapacità dei partiti politici a sinistra di rappresentare esigenze emergenti, anzi una percezione forte spesso di complicità tra alcuni partiti della sinistra e l'evoluzione a cui il movimento si contrappone. Però poi ci possono essere anche momenti di innovazione rispetto al sistema dei partiti.
0: Ecco, io andrei avanti ancora a lungo con te, magari ci sentiamo un'altra volta, perché purtroppo ci ha mangiato via il tempo il fatto che non riusciamo a collegarci. Intanto ti ringrazio moltissimo, Donatella, ci vediamo a Genova?
1: A presto.
0: Va bene, grazie mille, grazie ancora, buona giornata. Donatella La Porta, ve lo ricordo, sociologa e grande studiosa dei movimenti. Siamo arrivati allora alle 9.57, adesso c'è uno zic di pubblicità e poi andiamo avanti con la terza parte di Itaca. Domani, come vi ho detto, invece manderemo in onda l'intervista a Pablo Iglesias.
2: Siamo buoni, siamo diversi. 80 Voglia di Libertà. Ampi Provinciale Milano festeggia la nascita della Repubblica e il primo voto delle donne con un concerto spettacolo gratuito. Tanti ospiti e in chiusura il concerto full band di Giulia May. Martedì 14 luglio al Castello Sforzesco di Milano. Prenota al tuo posto. Per info milano@ampi.it. Vi aspettiamo.
3: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Domenica 12 luglio. Pacifico in concerto all'alba. Ore 6 del mattino. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.
4: Anteo porta il cinema nei municipi.
5: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
4: Dall'8 al 19 luglio in Piazza Mercanti. Il programma su spaziocinema.info.
6: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
7: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
8: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20:30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre col 30% di sconto.
7: istitutoconfucio.unimi.it.
9: Outfit estivi a prezzi incredibili?
10: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.

Eccoci qua, Angelo Miotto al microfono alle 10 in punto. Siamo sulle frequenze di Radio Popolare, questa è Itaca. Abbiamo sentito poco fa la professoressa Donatella Della Porta. Mi è spiaciuto, porca miseria, perché lei, possiamo dire, non è che violiamo nessuna privacy, vive in un posto vicino a Firenze dove non prende proprio bene il telefonino, quindi ora che ci siamo riusciti a sintonizzare ci abbiamo messo un po', questo ci ha un po' ostacolato in altre domande che avremmo voluto e che avrei voluto farle, ma questo per dirvi, chiudendo quindi il capitolo del G8, che noi a Itaca qui a Radio Popolare tratteremo G8 sia domani che il prossimo weekend di trasmissione con interviste mirate. Domani c'è Pablo Iglesias, poi stiamo preparando altre interviste, sentiremo Giorgia Serughetti, sentiremo Joan Subirats e poi saremo ovviamente a Genova. Il 19 c'è la manifestazione convocata dalle realtà antifasciste e poi il 20 c'è Piazza Raimondo ovviamente e il 21 ci sarà la fiaccolata per quanto riguarda invece la tristemente famosa Scuola Diaz. Allora, quindi restate sintonizzati su questa trasmissione soprattutto, ma anche nel palinsesto ovviamente dei nostri giorni di radio, degli approfondimenti di Radio Popolare, perché si avvicinano i giorni non solo del ricordo, assolutamente, come ci dice Margherita, no? Dice non parliamo solo di scontri, parliamo della ciccia, di quello che erano stato gli incontri, certo, torniamo sui temi, ci mancherebbe altro. Come ci dice anche, ci dicono anche altri ascoltatori che ci scrivono, c'è tra l'altro uno studente della professoressa Della Porta che la saluta, Francesco, e c'è un altro invece messaggio di Schulz, si firma, che dice il dissenso oggi è fatto di slogan e spontaneismo. Una volta si diceva che lo spontaneismo è la luce, credo che sia, della lotta. Senza programma e senza forze politiche che fanno programmi rimane sterile il dissenso. Questo potrebbe essere un bel tema di discussione, non sono così d'accordo con quello che dici, però non abbiamo il tempo per argomentare, però è interessante comunque sia la tua posizione, perlomeno che tu la prenda, quindi anche il fatto di poter dissentire già è un gioco, non solo di parole. Fra poco andiamo, o cerchiamo di andare, adesso lo scopriremo, perché oggi è una questione di siamo attaccati ai telefoni. Sì, andremo, perché Alessandro Braga dalla redazione mi fa degli ampi gesti. Forse vediamo adesso, dice, mi sta tenendo sul filo, a sentire che cosa combina Copernicus. E Copernicus è un bellissimo nome per, se andate a vedere il suo sito Copernicus Italia, è un programma europeo che studia la Terra vista da fuori e quindi ci potranno dire anche che cosa vedono rispetto a queste ondate di calore, che ovviamente non è qualcosa di passeggero, non è soltanto il Niño che torna, ma è frutto, ahimè, di quel cambiamento climatico un po', direi, ed evidentemente trascurato, per esempio nelle parole di Descalzi oggi nella sua intervista sul Sole 24 Ore, che vi abbiamo letto nella prima parte. Allora, un attimo di stop alle parole. Avevo individuato una bella, eccola qua, una bella musica da farvi sentire. Anyway, I can try anything, it's the same circle leading to nowhere. And I'm tired now, anyway, I've lost my face, my dignity, my... Monochrome.

0: Jan Tiersen con Monochrome, lo sfumiamo dolorosamente, ma perché voglio andare a salutare, eccoci qua, il dottor Bontempo, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Ecco, che è direttore, giusto, di Copernicus?
1: Sì.
0: Ecco.
1: Il servizio dei cambiamenti climatici di Copernicus, per essere precisi.
0: Perfetto, allora siamo riusciti intanto a stabilire la linea, è già un successo, perché oggi abbiamo avuto particolari difficoltà con l'ospite di prima. Allora, direttore, ci racconti innanzitutto cosa fa? Perché da lì partiamo.
1: Beh, come servizio dei cambiamenti climatici di Copernicus, quello che facciamo è prendiamo le informazioni che ci vengono dai satelliti del programma Copernicus, ma anche da molti altri satelliti, e li trasformiamo in informazioni climatiche che si possono utilizzare per scelte, decisioni e anche per informare le scelte politiche, diciamo.
0: Ecco.
1: Per cui questo vuol dire stato del clima europeo, vuol dire bollettini mensili e nell'ultima istanza vuol dire un monitoraggio costante della temperatura degli oceani, dell'atmosfera, dei ghiacciai e via dicendo.
0: E come stiamo?
1: Beh, stiamo che fa caldo e non solo per la stagione. Fa caldo nel senso che giugno ha passato i limiti, per esempio come temperatura degli oceani senza ghiaccio, questo vuol dire da 60 gradi nord a 60 gradi sud, ha passato i limiti storici registrati in precedenza, quindi ci stiamo avvicinando a un territorio mai esplorato prima a livello climatico, verosimilmente mai esplorato nella nostra storia su questo pianeta e probabilmente in un periodo molto più lungo. Gli oceani ormai, adesso che stiamo vedendo l'inizio di un El Niño, per il resto dell'anno aumenteranno di temperatura con impatti chiari anche sull'atmosfera e su fenomeni estremi. E se guardiamo altri parametri, come può essere la massa di ghiaccio sulle nostre montagne o in Groenlandia o in Antartide, la diminuzione è chiarissima, il livello del mare aumenta, l'intensità della precipitazione più intensa aumenta, e queste sono osservazioni, in molti casi non c'è il modello, è semplicemente quello che ci dicono i termometri, questa è un po' l'istantanea del pianeta in questo momento.
0: Ecco, il fatto che non ci sia un modello ci deve preoccupare?
1: No, insistevo sul fatto che non ci sono i modelli, ovviamente noi abbiamo i modelli, li giriamo, li utilizziamo per fare previsioni meteorologiche, previsioni stagionali, anche per fare proiezioni future, ma insistevo sull'assenza dei modelli, perché alle volte la scienza del clima viene criticata come se queste fossero delle macchine strane inventate dagli scienziati che ci raccontano delle cose che non sono vere.
0: Ecco, quelli sono i negazionisti, quelli. I negazionisti.
1: Sì, non si può negare un termometro,
0: certo.
1: Come dire, o il livello del mare, quello è un fatto. Ecco, i fatti sono chiarissimi e non lasciano adito a dubbi. Il clima sta cambiando e già adesso, non c'è bisogno di aspettare i prossimi dieci anni o il prossimo secolo. Già ora siamo in un clima che non ha precedenti nella nostra storia.
0: Ecco, mi faccia fare la battuta, come non si può negare che l'Europa non sia nei Caraibi.
1: No, anche se a livello di continenti è il continente che si sta scaldando di più.
0: Perché?
1: Come sempre, è un'ottima domanda. Come sempre, quando ci sono delle ottime domande, le risposte non sono altrettanto facili. Verosimilmente è una combinazione di fattori. Sicuramente la perdita di ghiaccio nell'Artico europeo, che fa parte del dominio che noi chiamiamo Europa, gioca un ruolo. L'Artico è la zona che si riscalda più del pianeta. Quando parliamo di Europa e la confrontiamo con la media globale, facciamo anche un piccolo problema, nel senso che l'Europa essenzialmente è terra al di là di questa parte dell'oceano Artico, mentre la media globale ha a che fare con molti oceani, e gli oceani si stanno scaldando in media meno che le terre emerse, per cui anche questo è un fattore. Ma anche se confrontassimo l'Europa con gli altri continenti, con le altre terre emerse, l'Europa comunque si scalderebbe a un ritmo leggermente superiore. Forse anche un cambio di circolazione che ha reso più frequente, più intensi questi promontori anticiclonici che abbiamo visto negli ultimi mesi, queste ondate di calore, e forse anche un ruolo della legislazione che ha migliorato la qualità dell'aria in Europa, che è stato un fattore estremamente positivo, che ha migliorato molto la nostra salute, ma ha reso in media i nostri cieli leggermente più trasparenti, quindi potrebbe aver giocato un ruolo anche questo nel riscaldamento aumentato dell'Europa.
0: Area migliore, purtroppo noi trasmettiamo da Milano, quindi ovviamente diciamo come media. Senta, io volevo alleggerire un attimo il tema. Intanto, scusi, erano fatta 1000 persone questa annotazione, ma lei si chiama Carlo Buontempo e lavora a Copernicus, è stupenda questa cosa.
1: È abbastanza divertente. In realtà se ne sono resi conto i colleghi spagnoli che hanno fatto addirittura dei blog, degli articoli,
0: ecco.
1: Abbastanza divertente, accomunando tutte le persone che hanno un nome relazionato con la propria professione. Sì.
0: Beh, perlomeno da un po' una sorta di ottimismo di cui abbiamo bisogno. Però io volevo chiedere anche una cosa molto personale: come è arrivato a interessarsi di questa tematica, ad arrivare a Copernicus? E in secondo luogo, è un lavoro che le mette ansia ogni tanto?
1: Come sono arrivato a Copernicus? Beh, io sono un fisico di formazione, ma anche prima di intraprendere la carriera universitaria di fisica ho sempre avuto una passione per la natura nel senso più ampio del termine. Non necessariamente la meteorologia o del clima. Poi facendo fisica mi sono interessato prima all'oceanografia fisica, anche se molto brevemente, e poi alla fisica dell'atmosfera e quindi del clima, e poi non ho più cambiato, cioè, quello di cui mi sono occupato negli ultimi quasi 30 anni. Sull'ottimismo o pessimismo, in linea di massima io sono una persona ottimista, nonostante i dati non lasciano spazio per troppo ottimismo, e sono ottimista perché credo nelle nostre capacità umane di saper affrontare e risolvere anche le sfide più complesse. Questa è una sfida enorme, probabilmente la sfida più grande con cui ci siamo mai confrontati come specie, e penso che però noi abbiamo le risorse, a partire dall'informazione scientifica, a partire dai satelliti, dai supercomputer che sono importantissimi nel nostro lavoro per trasformare questi dati da satellite in informazioni per gli utenti. Ecco, questo ci dà un'istantanea del pianeta che nessun altro essere umano ha mai avuto prima. E questa è una risorsa incredibile e ci può permettere di cambiare traiettoria se lo volessimo. È una questione di volontà, come capacità l'abbiamo, per cui nutro ottimismo in noi.
0: Oggi i giornali parlano tutti della terza ondata che sta arrivando. Come valuta l'informazione che viene fatta? Io non glielo chiedo soltanto quella italiana, credo che lei abbia sotto occhio anche informazione più vasta, ovviamente, visto che lavorate soprattutto sull'Europa. Però c'è questa cronaca che riporta dati, forse non li cita tutti, ma sicuramente ci mette addosso un bel po' di ansia, o no?
1: Sì, cioè, non è il mio lavoro, per cui rispetto la
0: come utente, diciamo, allora, come utente, come la valuta?
1: Trovo il discorso sensazionalista, il titolone, dalle bombe d'acqua agli inferni che ci arrivano addosso, forse utile a vendere giornali, però non necessariamente utile a informarci della sostanza del problema o della gravità del problema. È più facile fare un titolo di successo che non entrare nel dettaglio. Invece penso quello di cui ci sia bisogno sia proprio quello di entrare nel dettaglio, nel capire cosa vuol dire che la temperatura sia più alta in Europa, cosa vuol dire che il livello del mare aumenti, e non per la nostra vita quotidiana, ma per esempio per gli investimenti, per le infrastrutture, per la nostra capacità di adattarci. Ecco, ci sono una serie di implicazioni enormi per tutta la società che dovremmo iniziare a fare, dovremmo iniziare a guardare nel dettaglio. Ecco, questo ha bisogno di un'informazione sostanzialmente più ricca e meno sensazionalista, secondo me. Ovviamente lo dico come utente, più che non sono un esperto della materia, però mi dà l'idea che manchi spesso nel dibattito pubblico una discussione di qualità sui fondamentali di questo cambiamento e di come questi cambiamenti importanti, molte delle variabili di sistema, portino a conseguenze enormi per tutti noi.
0: Senta, un'ultima domanda, intanto la ringrazio moltissimo per questo tempo che ci ha dedicato, è sulle informazioni che voi raccogliete e sull'uso che ne viene fatto poi dal punto di vista dei decisori politici. Ovviamente ci sono tantissime persone che lavorano su questi temi e sono rispettabilissime, eccetera, però poi la sensazione è che finiscano le decisioni ovviamente sempre delle, più o meno delle solite persone, no? Quelle che governano, diciamo così, le grandi leve a livello globale, e non sembra, cioè sembra comunque sia un qualche cosa che avvenga molto lentamente rispetto invece alla consapevolezza che molto spesso ci trasmettete sia nei dati che nei dibattiti, appunto quelli più informati.
1: Sì, forse vale la pena qua dividere tra l'adattamento e la mitigazione, nel senso che sulla mitigazione, che è il problema fondamentale alla fine nel lungo periodo, c'è bisogno di un accordo multilaterale vincolante, non ci sta altra soluzione, e questo è estremamente complicato perché ha implicazioni per il sistema economico, per la struttura della società, per il modo di generare energia e cibo, insomma mi rendo conto che è una transizione complessa. Dall'altra parte ci sta l'adattamento. Sull'adattamento anche gli attori locali possono fare moltissimo e stanno facendo moltissimo, per cui anche sulla capacità poi della politica di interpretare o utilizzare i dati per cambiare o per indirizzare le scelte in altre direzioni. Ecco, secondo me nell'adattamento questo sta succedendo. Se guardiamo il numero di città europee che hanno un piano di adattamento climatico, è raddoppiato negli ultimi 10 anni, siamo oltre il 50%. Questo vuol dire che esiste, specialmente a livello locale, una consapevolezza del fatto che il clima sta cambiando e anche una capacità tecnica per utilizzare le informazioni disponibili e migliorare le infrastrutture, migliorare la nostra capacità di gestire un clima fondamentalmente diverso da quello delle generazioni precedenti. Ecco, in questo senso secondo me esiste una grossa differenza tra i due scenari, anche dovuta al fatto che uno non può essere locale, cioè ha bisogno di un accordo globale.
0: Carlo Buontempo, grazie davvero, grazie di questo ottimismo anche che ci ha trasmesso.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, buon lavoro, soprattutto buon lavoro a Carlo Buontempo, che è il direttore di Copernicus, ve lo ripeto se volete, copernicus-italia.it, qui trovate tante cose che vi spiegano cos'è questo progetto, ma direi che Carlo Buontempo ci ha raccontato molto bene come queste informazioni che loro leggono dalla rete di satelliti in tempo reale sulla salute del pianeta siano non soltanto necessarie ma anche utili, e citava questo dato anche che mi ha molto colpito di come ci siano dei piani dal punto di vista delle infrastrutture territoriali più capillari, quindi c'è anche questa cosa interessante, no? Che spesso ci facciamo impressionare dai grandi titoli di giornale, dalle grandi dichiarazioni di persone piuttosto deficienti, direi, no? Dal punto di vista delle informazioni o della capacità di trasmettere un messaggio che non sia un messaggio dettato dalla pancia politica che vogliono rappresentare, della loro linea, mentre c'è tutta una realtà che si muove e che forse non è rappresentata, non è degnamente rappresentata, e che potrebbe evitarci anche poi al bar, che è poi il luogo dove in genere ci si scambiano quattro parole ancora, di essere completamente disfattisti anche quando, ahimè, fa caldo e si suda. 02 33 001 001, abbiamo 8 minuti, è così anche per voi, cioè, sentite questa cosa? E cioè non soltanto il pessimismo del oddio stiamo peggiorando nel nostro cambiamento climatico, ma anche dopo l'intervista a Carlo Buontempo, non è soltanto lui, ci sono tante altre associazioni, e pensate al Giusto Clima che fa nostra qui per esempio a Radio Popolare, no? Che ci racconta tante cose anche positive di come ci si fa a impegnare in prima persona per esempio nel produrre energia e quindi in maniera rinnovabile, e quindi abbassare invece quelle maledette fossili di cui ci parlava Descalzi. Allora, se volete telefonare, partecipare, siete molto ben graditi, se volete scrivere, scrivete, mi piace di più la voce, ve lo dico, sono fatto così, auspicherei, dice Cesare, che il tema del clima avesse la stessa ricorrenza e presenza quanto Gaza, sempre tutti i giorni in ogni spazio informativo. Beh, sono due cose molto diverse, ovviamente. Gaza, sappiamo come genocidio, si prende lo spazio informativo. Il tempo, ti dicevo appunto adesso, abbiamo questa trasmissione e anche durante il palinsesto ci sono questi temi che riguardano non soltanto gli umani, ma per esempio anche gli animali. Mi riferisco per esempio a Cecilia Di Lieto, no? Con l'armadillo. E, insomma, sì, d'accordo, grazie, ottimo suggerimento. Nonostante il caldo, dice Franco, opprimente, trasmettete un bel clima e un bravo alla conduzione. Grazie mille, incasso volentieri e soprattutto mi fa piacere che ci sia un clima di trasmissione che ti sia gradito. Poi ancora un po', vediamo se è tornato qualcosa su sempre la questione meteorologica, mentre vi invito a chiamare 0233 001 001. Dai, sfruttiamo questi ultimi minuti insieme. Eccoci qua. Scusate, ma finché ci saranno i negazionisti, che tra l'altro sono al potere, come si pensa di poter intervenire per sanare una situazione disastrosa? Non sono affatto ottimista, dice Paola. Era un po' il senso dell'ultima domanda, no? Che ho fatto a Carlo Buontempo, che però ci ricordava appunto che c'è un altro livello. Quello che noi vediamo molto spesso è il grande titolone, appunto, chi tiene il potere, la sua dichiarazione, il suo tweet. E invece poi nella quotidianità ci sono fior fior di persone che si danno da fare e lavorano proprio perché si riesca a arrivare a quelle due cose che ha citato Carlo Buontempo: la mitigazione da una parte e l'adattamento, ahimè, che è necessario già ormai per arrivare a forse c'è una telefonata, vediamo un po'. Pronto?
2: Pronto?
0: Chi sei? Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Senti, mentre stavo smadonnando con il letto, con le viti che ho sudato, era un piacere, veramente un piacere sentirti, ma veramente ti faccio tanti complimenti.
0: Grazie, però alla fine l'hai montato il letto?
2: Un pezzo sì, ma l'altro pezzo no, però ho deciso di rinunciare perché sono tutto quanto sudata. Però nel frattempo sentivo te, che sei veramente un piacere.
0: Ti ringrazio.
2: Buona giornata.
0: Ti ringrazio molto. Ciao. 0233 001 001 per le vostre telefonate in diretta. Abbiamo ancora qualche minuto. Sì, stiamo al caldo, sudiamo. Ieri è stata una giornata veramente opprimente. Io, per esempio, a caso dei ventilatori, non ho l'aria condizionata. E devo dire che ieri soffrivo anche con ventilatori. Soffrivo anche ad avere due ventilatori, nel senso che mi sembrava davvero uno spreco dal punto di vista dell'energia che stavo impiegando, però devo dire che faceva veramente, c'era cappa. Poi dopo la sera qui a Milano ha piovuto e qualcosa è cambiato, anche se c'era a un certo punto un clima un po' come trovarsi nel sud-est asiatico. Stamattina già meglio quando sono uscito. Ecco, però al di là di quello che facciamo noi, capire anche se riuscite a cogliere la differenza o se siete predisposti a cogliere la differenza fra un certo pessimismo anche che a volte ci accompagna, è un po' il lamento, no? Il mugugno, il famoso mugugno, tanto famoso a Genova, ma e invece il fatto che esistono, come abbiamo visto oggi con Buontempo, esistono non soltanto istituzioni, ma anche esistono una miriade di associazioni e di enti, di imprese sociali che si danno da fare proprio su questo tema. Allora, sono le 10:24 minuti, se qualcuno vuole chiamare bene, se non leggo ancora dai vostri messaggi, magari per incentivare dibattito e pensiero critico si potrebbe evitare di usare il termine deficienti, pur in sé. No, deficienti è proprio un termine italiano, Marco, nel senso che hanno una deficienza, cioè gli manca questa informazione, perché sennò non potrebbero dire queste cose che dicono. Vale per il climate change come per tanti altri temi, per indicare chi non è ben informato o opinioni diverse. No, lo dico anche soprattutto per il negazionismo che si è sviluppato rispetto ai grandi temi sollevati dai report dell'Agenzia delle Nazioni Unite, per esempio, se vi ricordate in passato, c'è la deficienza in questo senso, che non deficienti, non imbecilli, ecco, non ho detto imbecilli, ho deficienti. Quindi accolgo, ma con questa precisazione. E poi ci dice Sonia che c'è un convegno dalle 9.30 alle 13.30 a Milano, Italia libera dal nucleare. Vediamo un po' dove. L'incontro aperto a tutti si tiene in sala Buozzi, quindi siete ancora a tempo, presso la Camera del Lavoro di Milano, in corso di Porta Vittoria 43. Sono l'associazione Laudato Si, Alleanza per il Clima, la Terra, la Giustizia Sociale, Rete Ambiente e via dicendo. Sono tante associazioni. È in corso, è in questo momento, fino alle 13.30, quindi chi vuole può recarsi da quelle parti. Ci avviamo alla fine di questa terza parte di Itaca. Fra poco c'è il giornale radio di Popolare Network. Alessandro Braga e Emanuele Valenti di là stanno cucinando, anzi hanno cucinato, perché ormai siamo con un minuto di pubblicità fra poco e quindi sono già in onda loro. Intanto grazie per questa prima puntata di Itaca, grazie a voi ascoltatrici e ascoltatori. Domani andiamo avanti ancora alle 8.45, domani in intervista a Pablo Iglesias. Domani con i vostri commenti, con i vostri sms, che alcuni non li ho letti, mi scuso, ma soprattutto vi invito con le vostre voci, è così bello sentirvi parlare qui ai microfoni di Radio Popolare, non perdiamo questa bella abitudine, non siate timidi. Un saluto allora da Angelo Miotto e ci sentiamo domani alle 8.45. Buona giornata con i programmi di Radio Popolare. Ciao.

0: notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
2: Popolare Network.
3: Sono le 10.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Questa mattina c'è stato un bombardamento russo su Kiev, sono stati colpiti diversi quartieri, ci sarebbero almeno 11 feriti. L'attacco è stato con droni e missili. Il governo ucraino chiede da tempo agli alleati occidentali nuovi sistemi di difesa per intercettare i missili russi. Questa mattina gli ucraini ne avrebbero intercettati solo 2 su 12. Al vertice NATO di questa settimana Trump ha promesso a Zelensky la licenza per produrre in Ucraina i missili Patriot.
4: Il ministro degli esteri iraniano Araghchi è in Oman per parlare con le autorità locali della situazione nello stretto di Hormuz. L'Oman si trova proprio di fronte all'Iran. A Teheran, in Oman potrebbe arrivare nelle prossime ore anche una delegazione americana, ma non sono previsti incontri diretti. Questa settimana ci sono state diverse violazioni della tregua. Lo stesso Trump ha detto che la tregua non è più in vigore, anche se il dialogo tra le parti non sia stato interrotto.
3: La situazione degli incendi in Andalusia sta relativamente migliorando, ha scritto in una nota poco fa Infoca, il team antincendi che sta gestendo l'operazione di spegnimento delle fiamme nella regione spagnola. Sono salite intanto a oltre 1.400 le persone evacuate, i morti sono 12, al momento non ancora identificati. Al lavoro ci sono circa 500 pompieri che da 2 giorni stanno provando a circoscrivere le fiamme.
4: Ha superato i 4.000 morti il bilancio dei terremoti in Venezuela dello scorso giugno. Ieri una nuova scossa di magnitudo 3.9 ha interessato ancora la zona della Guaira, la più colpita dal sisma. A Caracas sono stati evacuati in via precauzionale diversi edifici.
3: A Cuba le autorità locali hanno fatto sapere di essere al lavoro nel tentativo di ripristinare la corrente elettrica. Da ieri il paese è in totale blackout, è il quarto dall'inizio dell'anno. L'ultimo era stato solo pochi giorni fa. Cuba è alle prese col blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti.
4: Governo e sindacati si vedranno il 28 luglio a Palazzo Chigi per discutere del futuro dell'ex Ilva di Taranto. C'è molta preoccupazione da parte sindacale dopo le indiscrezioni che vedrebbero in vantaggio per l'acquisizione della società il colosso indiano Jindal Steel rispetto al fondo statunitense Flex, oltre alla decisione del governo di abbandonare il progetto di decarbonizzazione degli impianti.
3: È in corso alla Chiarella, in provincia di Milano, la manifestazione per dire no alla costruzione di data center su quel territorio. Sono numerose le infrastrutture in fase di costruzione e progettazione in Lombardia che si aggiungono alle 67 già attive nella regione, mentre gli operatori prevedono investimenti per 22 miliardi di euro in Italia nei prossimi 5 anni. La concentrazione degli investimenti sulla Lombardia ha generato forti preoccupazioni per i rischi legati alla salute, al consumo di suolo, di acqua e all'impatto sulle reti elettriche, spingendo i residenti ad organizzarsi. Il caso della Chiarella è quello più preoccupante. In quest'area verde, infatti, situata nel Parco Sud Agricolo, è stata approvata la costruzione del campus più grande d'Italia con un investimento di 3 miliardi di euro per 5 data center che sono collegati alla adiacente rete ad alta tensione e il consumo previsto annuo è pari a quello dell'intera città di Bologna.
4: Saranno domani pomeriggio alle 17 nella chiesa di Santo Stefano a Capri, a 2 passi dalla famosa piazzetta, i funerali di Peppino di Capri, morto la notte scorsa, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio.
3: Sono le 10.34 minuti, noi ci risentiamo alle 13 con il giornale radio, un buon ascolto.
5: Dove si va in vacanza?
6: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
5: E poi in viaggio?
6: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
5: Riposo vero?
6: Fatica zero.
5: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brick OK. Più vicino a te.
8: Marta, ricevi questo anello segno del mio disprezzo per l'ecosistema e del mio menefreghismo per i fiumi avvelenati dal mercurio.
9: Tommaso, ricevi questo diamante segno del mio amore per l'illegalità e della mia indifferenza per i minatori sfruttati.
8: È questo il gioiello che vuoi?
9: Scegli Ethical Jewels, oro e diamanti che sposano la tutela dell'ambiente e il rispetto dei diritti umani.
8: Ethical Jewels, i primi gioielli etici in Italia. Vai su gioielleriabelloni.it.
2: Il meglio di M7 in questo palinsesto estivo di Radio Popolare. Oggi vi riproponiamo la puntata dal titolo Gioco d'azzardo in Lombardia, tra aumento della ludopatia e le scommesse della mafia.

0: Buongiorno, buongiorno, questo è M7, il settimanale di Metro Regione. Oggi Alessandro Braga insieme a voi e parleremo di un fenomeno sempre più in crescita, purtroppo. Il gioco d'azzardo, che anche nella nostra regione è sempre più in aumento, con conseguenze di vario tipo. Oggi ci concentreremo su due aspetti: le infiltrazioni delle criminalità organizzate, che hanno nel gioco d'azzardo una grandissima fonte di guadagno, e le conseguenze invece su chi gioca, la ludopatia. La prossima settimana a Milano verrà presentato Azzardo Mafie, il rapporto curato da Libera. E noi, per capire un po' questi numeri, abbiamo sentito Maria José Fava, del direttivo nazionale di Libera, che è anche coautrice del rapporto.
1: Quello che emerge è che in Lombardia si sono giocati 26 miliardi e 400 mila euro, quindi una cifra molto importante, una cifra più alta rispetto al 2024, e una cifra che conferma ancora la Lombardia tra le principali regioni in Italia per il giocato sul territorio.
0: Numeri importanti dentro i quali arriva forte la presenza delle mafie. Che calcoli avete fatto sulle infiltrazioni delle criminalità organizzate nel settore?
1: Il settore è un settore al quale le mafie sono molto molto interessate, ed è importante sottolineare il fatto che le mafie non sono interessate tanto al gioco solo per quel che riguarda il gioco, diciamo, illegale, le bische clandestine, le scommesse illegali, ma l'interesse vero ed enorme delle mafie, non perché lo dice Libera, ma perché lo dicono i magistrati, lo dicono le operazioni delle forze dell'ordine e appunto della magistratura, ci dicono che le mafie sono fortemente interessate al gioco legale, e sono interessate al gioco legale prima di tutto per questo quantitativo di denaro. Cioè, parlare di 26 miliardi di euro soltanto in una regione crea un interesse per le organizzazioni criminali enorme, che sappiamo che dove c'è la possibilità e dove ci sono grandi fonti di denaro ci sono le loro attività. Poi non dobbiamo dimenticare quello che ci dicono poi tante altre operazioni, che le mafie sono interessate anche a contesti dove magari le cifre sono più basse, ma è comunque possibile arrivare ad acquisirle. Poi le mafie sono interessate a questo perché c'è una grande possibilità di riciclaggio. Attraverso il gioco d'azzardo è possibile riciclare sia con modalità molto semplici come con modalità più complesse. È possibile riciclare i tantissimi soldi che arrivano dai traffici illeciti, prima di tutto quello che riguarda il narcotraffico. Quindi le mafie da una parte lo utilizzano per fare soldi, dall'altra parte lo utilizzano per riciclare, utilizzano il gioco d'azzardo per controllare il territorio attraverso, pensiamo agli apparecchi posti in tanti locali, in tanti bar, in tante tabaccherie, possono controllare pezzi di territorio, possono portare avanti forme di estorsione, aumentano la possibilità di fare usura, perché quello che vediamo anche attraverso il nostro servizio Linea Libera di accompagnamento alla denuncia, vediamo che arrivano sempre di più persone che sono finite nelle maglie dell'usura a causa di una dipendenza da gioco d'azzardo. Quindi sono tante le utilità che può dare il gioco d'azzardo alle organizzazioni criminali, con dall'altra parte delle pene molto lievi, perché se si fa narcotraffico le pene sono reati importanti che possono portare anche a tantissimi anni di carcere. Quando si tratta di reati connessi al gioco d'azzardo le pene sono molto limitate e spesso sono delle semplici sanzioni pecuniarie o lo spegnimento delle macchinette. Quindi è un'attività che permette di fare molti soldi, di poter utilizzare per riciclare, per controllare un territorio, ma dall'altra parte che c'è un controvalore di pene molto inferiore rispetto ad altre forme di reato. E ci tengo anche a sottolineare una cosa che diceva un magistrato, che con un euro investito in traffico di droga le organizzazioni criminali ricavano 6-7 euro, un euro investito nel gioco d'azzardo arrivano a fatturare, a ricavare 8-9 euro, quindi gli dà un'utilità molto più grande. E in questa grandi possibilità che danno il gioco d'azzardo si sono inseriti tantissime organizzazioni criminali, tantissime clan, locali, cosche, secondo anche il territorio nel quale si trovano, il territorio di origine. Noi abbiamo mappato 147 organizzazioni criminali che hanno utilizzato il gioco d'azzardo per le loro attività, e questa è soltanto una punta dell'iceberg, perché sappiamo che sono i numeri connessi ad attività che sono emerse dalle fonti giudiziarie, perché poi c'è tanto altro che magari non è ancora emerso attraverso le fonti giudiziarie, oppure ci sono delle indagini in corso. E sulla Lombardia Lombardia ne abbiamo mappati 6, se clan come i Cursotti Milanesi, i Valle Lampada, i De Stefano, i Trovato, i Mazzaferro, i Megna.
0: Come si è differenziato il gioco d'azzardo? L'arrivo dell'online ha modificato molto la tipologia e quindi probabilmente molto anche le infiltrazioni delle mafie.
1: Ma su questo ci tengo prima di tutto a dire un dato proprio che riguarda la Lombardia. Quello che abbiamo visto negli anni è un forte aumento del gioco d'azzardo online rispetto al gioco d'azzardo fisico. Quindi abbiamo visto che il gioco d'azzardo online è più alto, il fatturato è più ampio rispetto al gioco d'azzardo fisico. Questo dato però non è un dato che riguarda la Lombardia. In Lombardia si attesta più alto il gioco d'azzardo fisico rispetto al gioco d'azzardo online, che non vuol dire naturalmente che non ci sia il gioco d'azzardo online, ma anzi c'è, ed è una cifra importante, una cifra di quasi 12 milioni di euro, ma ce ne sono 12 miliardi di euro, ma ce ne sono oltre 14 per quanto riguarda il gioco fisico. Quindi il gioco fisico è sicuramente più ampio, e questo porta anche a una riflessione su tutta la normativa che si può mettere in atto sia a livello regionale che territoriale per limitare le possibilità di gioco sul territorio, limitare l'offerta di gioco che, come abbiamo visto, crea sempre una maggiore domanda rispetto al gioco. Adesso, per darvi dei numeri proprio precisi, il gioco totale è 26 miliardi, il gioco online è 11 miliardi e 100 milioni, il gioco fisico è 14 miliardi e 872 milioni, quindi risulta ancora molto molto elevato.
0: Come si può contrastare questo fenomeno?
1: Il fenomeno si deve contrastare con un'azione che sia sinergica su aspetti diversi. Sicuramente c'è un'azione preventiva, c'è un'azione educativa, c'è un'azione formativa, ci deve essere un percorso forte per i giocatori d'azzardo patologici che possano accompagnarli a uscire da questa dipendenza, ma poi dall'altra parte è fondamentale che ci sia un percorso serio, completo, quadro da parte del governo e dello Stato per quanto riguarda la legislazione. Quello che si vede studiando questi fenomeni è che c'è una carenza di una legge quadro che possa mettere alcuni paletti, alcuni limiti, che non vuol dire proibire il gioco, ma vuol dire rendere più difficile a chi è più sensibile, a chi può avere più difficoltà su questi temi, rendere più difficile la possibilità di giocare. Quindi mettere dei paletti, avere delle norme che possano riguardare le distanze, che possano riguardare gli orari, che possano riguardare i luoghi sensibili e le modalità di gioco, smettere di continuare ad aumentare le tipologie di gioco, perché quello che si vede chiaramente è che l'offerta aumenta la domanda, questo è proprio chiaro. E poi dall'altra parte lavorare sulla filiera del gioco d'azzardo, quindi quella filiera che parte dalle concessionarie e arriva fino ai gestori, capire quali sono i punti dove più facilmente le organizzazioni criminali si inseriscono, perché ci sono dei punti che sono proprio più facili per le organizzazioni criminali per inserirsi e creare dei paletti che possano anche impedire l'ingresso delle organizzazioni criminali sul gioco fisico, e poi con della legislazione che non deve essere solo nazionale, ma che deve essere anche internazionale per quanto riguarda il gioco online, che sappiamo è ancora più complesso da controllare. Quindi c'è sicuramente un aspetto formativo, educativo, di sensibilità, ma dall'altra parte ci deve essere uno Stato che decida in maniera seria di non più utilizzare il gioco per fare cassa, e che decida in maniera seria di mettere dei paletti e di regolamentarlo il gioco, uscendo anche dalle dinamiche di alcune lobby che spingono invece perché i giochi siano sempre di più.
0: Del tema si occupa anche la Commissione Antimafia regionale, che prova a mettere in campo strumenti per il contrasto al fenomeno. Sentiamo Paola Pollini, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Antimafia.
2: Il report ha innumerevoli dati che spaziano dalle notizie di cronaca agli atti giudiziari, alle leggi nazionali e regionali, ai vari tipi di gioco e la sua evoluzione negli anni con l'ampliamento dell'offerta di gioco. E poi si vede proprio la dinamicità delle mafie ad usare sia il gioco fisico che quello online per riciclare il denaro proveniente dalle forme illecite di guadagno, e che si serve di professionalità e tecniche avanzate come i programmatori ed esperti informatici. E questo vede in prima linea poi le forze dell'ordine, che hanno la necessità di avere a disposizione risorse economiche e tecnologie avanzate per appunto contrastare questo fenomeno. I dati confermano la crescita della spesa pro capite anche in Regione Lombardia.
0: Come lavorerete, come state lavorando su questa questione in Commissione regionale antimafia?
2: A gennaio, a seguito di diverse audizioni, è presentato in Consiglio regionale una relazione dove abbiamo avuto vari enti, associazioni che si occupano del tema, sindacati, rappresentanti anche del settore stesso, il Centro Studi Nazionale di Ricerca CNR e le forze dell'ordine che ci hanno fatto un po' una disamina di come funzionano certi meccanismi. Uno dei filoni della ricerca è stato appunto il gioco d'azzardo patologico. Ora, attraverso i vari report e ricerche e studi elaborati anche dai vari enti e le iniziative come i patti di collaborazione comunali, ci indicano proprio la strada da intraprendere.
0: Quali scelte politiche si potrebbero / si dovrebbero fare a livello regionale?
2: La Regione Lombardia ha già una legge regionale che affronta la tematica del gioco d'azzardo e del suo contrasto da diversi anni. Ora, con tutte queste ricerche, si può intervenire e perfezionare la legislazione esistente per fare degli interventi ad hoc che siano un precipitato di tutte queste ricerche. Alcuni dei punti che potrebbero esserci e che sono usciti appunto anche dall'ultima audizione è inserire delle regole che siano uguali per tutti i comuni, per tutti gli esercizi, sia nuovi che vecchi, oppure l'orario di spegnimento che sia uguale per tutta la regione, con la possibilità però dei comuni di aumentare l'orario di spegnimento, oppure un elenco di tutti i luoghi sensibili, insomma tutte quelle attività dove c'è una certa presenza sia di minori che di soggetti fragili. E il supporto legale ai comuni nel momento in cui vengono impugnate le delibere.
0: Fin qui l'aspetto che riguarda l'illegalità in questo settore, ma c'è un nemico più infido, nascosto, che colpisce sempre più persone. È la dipendenza da gioco, la ludopatia. Ne abbiamo parlato con Ivan Lembo, che è il referente lombardo della Campagna. Mettiamoci in gioco.
3: La Campagna è la volontà di una rete associativa potente che riguarda il sindacato, che riguarda il mondo del terzo settore, che riguarda altre forme di associazionismo diffuso, per provare a creare conoscenze, consapevolezza e anche, diciamo, conflitto con i soggetti istituzionali laddove ce n'è bisogno, rispetto ai temi che in qualche modo consentano di ridurre rischi e di agire, diciamo, per un benessere della collettività di fronte a un fenomeno che appunto definivo devastante.
0: Come si può agire sulle persone?
3: Ma il tema è molto legato a un'idea di conoscenza, di informazione, di consapevolezza. Abbiamo un tema enorme. Il tema è che la questione dell'azzardo in termini di rischi e in termini di dipendenze viene completamente sottovalutata e viene completamente sottaciuta. Si crea una narrazione del gioco responsabile, si crea una narrazione di fatto di una normalità, come dire, del gioco, quando invece il rischio di determinarne una forma di dipendenza è immediata. Quindi noi come Campagna, una cosa che proviamo a promuovere continuamente con le istituzioni e tante volte facciamo noi stessi, è iniziativa a partire dalle scuole, a partire dai luoghi di lavoro, quindi dai luoghi dove si ha l'obiettivo di promuovere la salute, le condizioni di salute. Quindi l'idea, come dire, che si possa partire anche dal basso per provare a costruire consapevolezza. C'è poi un tema invece dall'alto rispetto ai soggetti che ne promuovono, diciamo, il gioco d'azzardo.
0: Quando parliamo di ludopatia nella nostra regione, di quanta gente parliamo?
3: Ma parliamo di una quantità sempre in crescita. Ora, rispetto ai numeri, noi siamo la regione dove si rischia e si perde di più in termini di gioco d'azzardo, quindi viaggiamo sui 4 miliardi e 5 circa 5 miliardi su una quota annuale di perdita che viaggia intorno ai 20 miliardi, vuol dire più di una finanziaria, quindi un volume in continua crescita, un volume che ha, diciamo, una centralità, diciamo, in tema di quali sono i target, sicuramente sulle persone di genere maschile, ma abbiamo una forte crescita in questi anni rispetto alle donne, e anche legate al fenomeno dell'online. Abbiamo una fortissima incidenza sui giovani, che è l'elemento che oggi spaventa sicuramente di più, e rimane il tema anche qui in costante crescita delle persone anziane, molte volte legate a un tema di solitudine. disordine, ma anche di continuo impoverimento delle condizioni delle persone.
0: Ci sono delle differenze nella tipologia del profilo del giocatore ludopatico, di età, di sesso, di censo anche?
3: Assolutamente sì, di censo è un elemento che noi sottolineiamo molto. Noi abbiamo due dati allarmanti centrali. Il primo è, oramai quest'anno siamo a 170 miliardi di giocato nel nostro paese, gli ultimi rapporti, anche parla i dati, 157 miliardi, arriviamo a toccare i 170 miliardi. L'Italia è il maggior mercato europeo, molto maggiore di paesi come la Francia, la Germania, che anche in termini di popolazione sono più ampi. Allo stesso tempo siamo il paese dove, lo sappiamo tutti, negli ultimi 30 anni abbiamo vissuto una maggiore precarietà del lavoro, una maggiore diffusione del lavoro povero. Quindi c'è un tema di fatto, e cioè che l'azzardo è una tassa ulteriore sulla povertà, anche perché lì va a incidere sul fatto che le persone sperano, diciamo, che una giocata di risolvere il loro problema, in realtà sono quelle persone sulla quale si crea ulteriormente i rischi di indebitamento, i rischi di avere una condizione di salute precaria, perché la dipendenza che si determina a gioco azzardo molte volte si va a sommare ad altre forme di dipendenza, e quindi è un'ulteriore tassa sulla povertà, e quindi la definiremmo proprio una vera e propria condizione di classe.
0: Quali interventi fate sulla ludopatia, e se sono differenziati a seconda appunto del profilo del ludopatico o della ludopatica?
3: Ma noi proviamo appunto ad agire molto anche a partire dal ruolo istituzionale e di portare a conoscenza le tematiche. Quindi sì, noi ad esempio come campagna ogni anno creiamo gli stati generali dell'azzardo e del gioco d'azzardo patologico, proprio per dare informazioni più possibili e richiamare le istituzioni alle loro responsabilità. Quello di quest'anno lo dedicheremo tutto ad esempio al tema dei giovani, che stanno, come dire, conoscendo una crescita impetuosa, e quindi sicuramente interventi differenziati a seconda dei target, come dicevamo, dei luoghi, perché diciamo promuovere attività nei diversi luoghi vuol dire produrre approcci diversi, perché una cosa è creare percorsi all'interno delle scuole, l'altra cosa è lavorare ad esempio attraverso il sindacato rispetto a quello che si può fare nei luoghi di lavoro. Quindi iniziative diverse di consapevolezza, informazione, azione sulle istituzioni, anche in contrapposizione politica rispetto a quello che avviene. Faccio un esempio: la regione Lombardia è la regione che maggiormente ha sostenuto tra tutte le regioni italiane il fatto che le regioni possano essere e possano avere una quota di compartecipazione rispetto a quanto, come dire, lo Stato guadagna, ben poco rispetto al totale, rispetto all'azzardo. Quindi c'è un tema di contrapposizione, ma poi rimane un tema generale. Al di là poi degli interventi nei diversi luoghi, noi abbiamo un compito, che è quello di agire sulla politica, e la politica da tempo chiediamo una legge nazionale quadro reale, che non dei regolamenti, ma che il contrario abbia al centro la salute e abbia l'obiettivo di ridurre l'offerta. Questa è l'unica soluzione che possiamo avere. Ridurre l'offerta di gioco rappresenta l'elemento con la quale mettiamo al centro la salute, la condizione di vita delle persone, lo sviluppo di una coesione territoriale che non produca continuamente rischi da infiltrazione mafiosa.
0: Di fronte a un fenomeno del genere, sempre maggiore, sono nati centri per contrastare la ludopatia, anche pubblici. Noi ci siamo fatti spiegare come funzionano dal dottor Gianmaria Zita, che è direttore della struttura complessa dipendenze della SST Fate Bene Fratelli Sacco. Ma prima di ascoltarlo, un saluto da Alessandro Braga.
4: In realtà preferiamo chiamarla disturbo da gioco d'azzardo, perché più che una malattia del gioco, ludopatia è proprio una dipendenza comportamentale. Quanto dipendenza comportamentale, noi la trattiamo esattamente come le altre dipendenze, per cui i servizi che trattano questo tipo di patologia sono i vecchi SERD e anche i nuovi SMI, servizi multidisciplinari integrati, sia pubblici che privati. Diciamo che il paziente, che la persona che ha un problema di gioco d'azzardo e percepisce di avere perso il controllo sul proprio gioco d'azzardo, può riferirsi ai servizi per le dipendenze. I servizi per le dipendenze, ricordo, hanno sempre un accesso diretto e gratuito, quindi un accesso che non è a pagamento e non serve l'impegnativa per arrivare ai nostri servizi. Quindi i nostri servizi sono pronti ad accettare le domande del privato cittadino sia dai numeri telefonici, dall'email, che direttamente arrivando proprio, giungendo fisicamente ai servizi. I nostri servizi funzionano appunto nello stesso modo in cui noi offriamo aiuto alle persone che hanno problemi di dipendenza, e quindi all'interno di questo troviamo molte figure professionali che possono aiutare il paziente.
0: Ecco, quanti e quali specialisti lavorano in questo servizio?
4: Gli specialisti che lavorano in questi servizi variano solitamente da quanto il servizio è grande, diciamo importante, anche dove è ubicato. Tipicamente a Milano i servizi sono mediamente grandi rispetto ai servizi per le dipendenze in Italia, e hanno di solito un numero tra i 10 e i 15 in media professionisti che vi lavora. I servizi per le dipendenze solitamente hanno un profilo multidisciplinare, poiché la malattia deriva da diversi fattori, c'è sempre necessità che diversi professionisti approccino in modo differente la patologia, per cui sicuramente in questi servizi si trovano medici, medici psichiatri, psicologi, assistenti sociali, infermieri, educatori, tecnici della riabilitazione psichiatrica, e via via, a seconda della specializzazione poi del servizio, anche altre figure professionali che possono aiutare paziente con problemi di disturbo da gioco d'azzardo.
0: Qual è l'approccio che avete con i pazienti?
4: L'approccio che abbiamo con i pazienti cambia molto a seconda della patologia, della gravità di patologia, degli anni in cui il paziente ha sviluppato questo disturbo. Per cui insieme al paziente noi quello che facciamo è primo mese, o comunque fino a 30 giorni, li prendiamo per valutare insieme quello che è le sue problematiche. E le problematiche del paziente, come dicevo prima, sono tanti tipi, per cui la valutazione deve essere su tutte le aree che possono essere portate come disfunzionali del paziente, quindi sicuramente l'area medica, come anche l'area psicologica, ma molto molto spesso ci sono delle problematiche nell'area sociale, educativa, quindi la riabilitazione deve essere, come dire, ritagliata sul paziente e sulle problematiche che ci porta. Per questo noi inizialmente approcciamo il paziente con una serie di interviste, questionari, test che ci aiutano a delineare anche se, per esempio, la persona porta, oltre che un problema di gioco, magari anche un'altra patologia che va insieme alla patologia principale. È frequente avere problemi di ansia, insonnia, depressione, e ovviamente dobbiamo portare un trattamento anche per queste condizioni, altrimenti non sarebbe efficace il nostro intervento.

0: saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
1: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
0: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari.

0: Non dimentico Gaza.
1: Le Anshaki Yerza.
0: A cura di Elena Mordiglia. Questa trasmissione è una trasmissione in 5 puntate ed è un progetto sulla memoria che ricostruisce, sul ricordo come strumento di resistenza alla distruzione ed è anche un gesto di rifiuto. Questa trasmissione è una trasmissione in 5 puntate ed è un progetto sulla memoria che ricostruisce, sul ricordo come strumento di resistenza alla distruzione. Ed è anche un gesto di rifiuto a vedere solo le macerie di Gaza, un tentativo di

0: latrice di Gaza il 12 settembre 2004. Vengo dalla Palestina, della città di Rafah.
1: Da quanto tempo sei qui in Italia?
0: Sono arrivato con gli altri studenti palestinesi il 1° ottobre scorso, dell'anno 2025.
1: 25. Parlavi italiano già prima?
0: No, ho iniziato a studiare l'italiano solo da quando sono arrivato qui. Non potevo iniziare prima.
1: Beh, complimenti, perché
0: Grazie mille.
1: parli un italiano veramente straordinario. Senti, che cosa studi qui in Italia?
0: Studio medicina presso l'International Medical School all'Università degli Studi di Milano. Avevo iniziato a studiare medicina anche prima, quando ero a Gaza, quindi adesso continuo il mio percorso di studiare medicina qui.
1: Certo, perché hai scelto proprio medicina?
0: Veramente studiare medicina non era una cosa che è iniziata ad un punto certo, però è una cosa che è cresciuta dentro di me durante il mio percorso di studio. Ad esempio, alla scuola, studiando materie come biologia, chimica e iniziando a capire come funzionano i sistemi dell'organismo umano. Era una cosa molto interessante per me. E poi un'altra cosa molto importante che i miei genitori hanno sempre mi hanno sempre incoraggiato a studiare, avere la curiosità, sì, avere la curiosità di sapere di più, perché credono, e anche io adesso condiviso questa idea con loro, che studiare il percorso di studio, il sapere, non finiscano mai. Perché quando anche una persona raggiunge un livello di sapere, raggiunge uno scopo che ha fatto tutto, molto sforzo per raggiungerlo, sa sicuramente che deve continuare perché ha più curiosità di sapere di più.
1: Certo, non si finisce mai di imparare, come si
0: Sì,
1: dice.
0: esatto.
1: Certo.
0: Inoltre, un'altra cosa anche molto importante, vivendo a Gaza e vedendo tanti pazienti che dovevano aspettare molto tempo, in alcuni casi per mesi, in altri casi anche per anni, era una cosa molto difficile per loro perché solo per arrivare in un altro paese per ricevere le cure migliori dovevano aspettare molto tempo. Questa cosa era molto triste anche ha affettato le vite di tanti pazienti. Paziente di quelli era la moglie di mio zio, anche che aveva ad un periodo il cancro. Purtroppo doveva aspettare per quasi un anno e mezzo solo per avere la possibilità di uscire da Gaza nell'Egitto per ricevere le cure. Questa cosa mi ha motivato sempre per studiare medicina anche. Per provare ad aiutare il mio popolo, sia direttamente con quello che studio, che attraverso la collaborazione con altri professionisti da altri paesi, da altre regioni. Sì.
1: Certo. Senti, posso chiederti, durante anche il genocidio tu hai potuto usare le cose che sapevi, la medicina per aiutare le persone? Hai anche un po' lavorato come medico durante questi anni di genocidio?
0: No, perché veramente ero solo al secondo anno di medicina, non avevo la possibilità di
1: Troppo presto.
0: partecipare,
1: Certo.
0: sì, esatto, non avevo la possibilità di partecipare in aiutare nell'ospedale, però speravo di avere la possibilità di andare in ospedale perché sarebbe molto utile sia per me che per anche aiutare almeno con quello che avevo studiato oppure con quello che potevo anche impararlo dai medici, dallo staff nell'ospedale.
1: Certo. Quando tu sei uscito da Gaza a ottobre, era la prima volta che uscivi da Gaza o eri già uscito da Gaza?
0: Sì, era la prima volta, non
1: Ok.
0: potevo uscire prima.
1: Ti ricordi com'è stato quel momento? se vuoi parlare.
0: Sì, non solo quello.

0: momento è anche il momento in cui ho deciso di presentare delle domande all'università all'estero. Era molto difficile perché sapevo già che se riceverò delle accettazioni, avrò la possibilità, di uscire. Con l'aiuto dell'università, dei governi all'estero, sarà un momento in cui devo lasciare la mia famiglia, i miei amici, la nostra città, la mia vita a Gaza, perché è molto difficile lasciare tutte queste cose durante la guerra, durante il genocidio, sapere tutto quello che vivono lì, perché abbiamo vissuto questa parte, abbiamo vissuto la fame, abbiamo vissuto lo sfollamento dalle nostre case e anche non solo dalle nostre case, da un parte all'altro, tante volte. Sapere tutto quello, tutte queste cose è che la mia famiglia, i miei amici, i miei vicini potranno avere bisogno di rimanere in questa situazione e solo uscire da Gaza era molto difficile per me. Quindi quando siamo usciti era un momento molto triste, però come mi hanno detto i miei genitori, spero che questa cosa, arrivare qui a Milano per studiare medicina, sarà una cosa molto utile per me e anche per avere la possibilità di aiutare il mio popolo adesso con quello che posso farlo e anche nel futuro.
1: Vorresti in un futuro tornare a Gaza?
0: Sì, certamente, spero di tornare lì, spero anche di avere la possibilità di tornare durante il mio percorso di studio, per vedere la mia famiglia, i miei amici e poi tornare per studiare come fanno tanti studenti, dai altri paesi, però noi adesso purtroppo non possiamo andare lì perché non è possibile.

0: Senti, io oggi ti ho invitato per raccontarci anche un po' il percorso di studi a Gaza, come si studiava a Gaza, come tu hai studiato a Gaza. Mi racconti un po' come funziona, perché qua abbiamo la materna, le elementari, le medie. A Gaza come funziona?
1: Il sistema scolastico a Gaza è molto simile a quello di tanti altri paesi. Inizia con la scuola materna, poi la scuola primaria, scuola preparatoria e alla fine la scuola superiore con la maturità. Nella scuola primaria studiavamo le materie di base come le lingue araba, inglese, un po' di scienze e matematica e alcune materie umanistiche adatte al nostro livello scolastico in quel tempo. E poi nella scuola preparatoria le materie diventano più approfondite, anche si aggiungevano altre materie come fisica, biologia, chimica e anche alcune materie umanistiche come geografia e storia. Poi nella scuola superiore c'è il decimo anno e poi le due anni che sono alla fine della scuola. Nel decimo anno studiavamo anche materie miste, alcune scientifiche e alcune umanistiche. Poi un studente deve scegliere il suo indirizzo, sia indirizzo scientifico, l'indirizzo umanistico e anche c'è l'indirizzo
0: professionale.
1: Professionale, mi dispiace. Per me avevo scelto l'indirizzo scientifico perché sapevo già che sono molto interessato in questo indirizzo e anche perché dovevo scegliere questo indirizzo per avere la possibilità di continuare in medicina all'università.
0: Certo, chiarissimo. Senti, i maschi e femmine studiano insieme o sono classi separate?
1: Alla scuola primaria sì, c'erano alcune scuole in cui studiano maschi e femmine insieme, poi si separano scuole diverse.
0: Hai un primo ricordo legato alla scuola? Tante persone si ricordano il loro primo giorno di scuola, magari hai un primo ricordo?
1: Veramente ci sono tanti ricordi perché nel mio percorso scolastico non mi sono solo concentrato sullo studio e sui risultati accademici, nonostante che anche sono stato nei studenti con il rendimento migliore nella classe. Durante il mio percorso alla scuola partecipavo sempre con altri amici nelle attività extracurricolari. Una di queste attività che non posso dimenticare, quando eravamo al quinto anno, io con quasi 10 dei miei amici abbiamo organizzato una cerimonia per ringraziare i nostri insegnanti con l'aiuto anche del direttore della scuola. Questa giornata era veramente bellissima.
0: Cosa succedeva?
1: Abbiamo preparato delle targhe per darle ai nostri insegnanti. Era una cosa unica perché non succedeva prima dai studenti al quinto anno e anche solo senza dire niente agli insegnanti perché volevamo farla come una cosa, un sorpreso magari.
0: Certo, sì. Bello, erano contenti.
1: Sì, era una giornata bellissima per noi e per loro, certamente. Non solo questa attività, perché partecipavo anche a tante altre attività con i miei amici, come i programmi mattutini, le cerimonie dopo un anno.
0: Ti piaceva studiare? La scuola era un posto dove tu stavi bene?
1: Sì, esatto. Sì, certo, perché come avevo detto prima, da quando ero piccolo i miei genitori ci hanno cresciuto con questo motivo per studiare e avere la curiosità sempre di imparare e con quello che impariamo provare ad aiutare gli altri, sia nello studio, i nostri amici, i nostri colleghi e anche nella vita che vivevamo.
0: Certo.
1: Lì.

0: alle persone che sto incontrando chiedo sempre se c'è un posto di Gaza che adesso non esiste più perché è stato distrutto, che però ti piace ricordare in qualche modo per riportarlo attraverso il tuo racconto, come se lo ricostruissimo, come se c'è un posto così legato alla tua memoria.
1: Sì, sì, certamente. La casa della mia famiglia, perché come avevo detto prima, sono nato e cresciuto a Rafah, ho vissuto tutta la mia vita lì. Solo durante la guerra di 2014 avevamo bisogno di uscire da lì, sfollare dalla nostra casa. Poi, dopo la fine della guerra, quando siamo ritornati, sì, era ancora lì, però con l'ultimo genocidio che dicono, tra virgolette, che è finito, però purtroppo non, no. Avevamo bisogno di sfollare il 7 maggio 2024. Questa giornata era molto difficile per noi tutti, perché sapevamo già che c'è una possibilità grande di non poter tornare lì con quello che è già avvenuto in altre regioni a Gaza. Anche durante la tregua a gennaio dell'anno scorso siamo tornati lì, era ancora lì, però era danneggiato molto, ma recentemente hanno pubblicato dei immagini satellitari che mostrano che tutto il nostro quartiere è distrutto purtroppo, come anche non solo il nostro quartiere, tutta la nostra città di Rafah, e nessuno adesso può tornare lì perché l'esercito israeliano è ancora lì e nessuno ha la possibilità di tornare.
0: Hai perso tante cose insieme,
1: sì,
0: alla tua casa.
1: Esatto, esatto. Questa giornata era molto difficile perché non solo perché sapevamo che non, perché c'è una possibilità di non poter tornare lì, anche di non sapere come possiamo fare, come dobbiamo, cosa dobbiamo prendere con noi, perché abbiamo vissuto tutta la nostra vita lì. Abbiamo vissuto tantissimi momenti con i nostri parenti, i nostri vicini, i nostri amici. C'erano tante cose nella nostra casa che non potevamo prendere con noi quando siamo sfollati. Quindi non potevamo prendere tutte le cose, non potevamo anche pensare bene, perché sì...
0: Certo, era un momento difficile,
1: sì, molto difficile,
0: anche ragionare era difficile su cosa portare.
1: Tutta la nostra vita era lì.
0: Certo.
1: Avere bisogno, essere costretto di uscire lì e da lì non è facile, perché non sapevamo dove anche andremo.
0: Tu ti ricordi che cosa hai preso quando è stato il momento di andare via?
1: Ho provato a prendere alcuni dei miei regali che ho ricevuto durante il mio percorso scolastico e anche dai miei amici, alcuni dei miei amici con me, però non c'era molto spazio per prendere tutte le cose. Abbiamo perso tante cose che sono molto valutati per noi. Sì,
0: certo. Senti, se invece io ti dicessi qual è per te l'odore che tu associ a Gaza, a casa tua, a Rafah, c'è un odore di Gaza che ti manca, che è un po' l'odore di casa tua? Un profumo?
1: Sì, non solo l'odore della nostra casa, ma anche l'odore del mare a Gaza, perché era l'unico posto in cui possiamo, come posso dire, rilassarci un po', andare con i miei amici per avere un tempo bello insieme, perché quando c'erano momenti difficili andavamo lì per, come posso dire,
0: per cercare un po' di pace.
1: Sì, per cercare un po' di pace lì insieme. Non so, ho smesso di parlare.
0: Non deve essere perfetto, voglio dire. Comunque è anche una cosa difficile che stiamo facendo, no?
1: Sì, un po'.

0: per te ricordare, pensare a Gaza, ricordare la tua vita di prima, è più una cosa dolorosa o più che ti fa stare bene? Come la vivi?
1: Magari entrambi, perché una cosa dolorosa è ricordare tutto ciò che abbiamo vissuto durante il genocidio e anche durante le guerre precedenti, perché c'erano dei momenti molto difficili, come lasciare la nostra casa, come perdere tante persone, dai miei amici, dai vicini, dalle nostre, dai parenti. E anche nello stesso tempo c'erano dei momenti in cui eravamo felicissimi insieme, avevamo tantissimi momenti bellissimi con la nostra famiglia, con i nostri amici. Ricordare questi momenti è una cosa che mi fa bene, ma nello stesso tempo mi fa mancare avere momenti così con loro, con la mia famiglia.
0: Riesci a sentire la tua famiglia?
1: Un po' quando c'è la rete dell'internet, sì.
0: Che cos'è Gaza per te? Cos'è Gaza anche per noi italiani per quelli che non ci sono stati, che non la conoscono, oltre, diciamo, al genocidio?
1: Quello che posso dirlo è, prima del genocidio avevamo una vita, non posso dire stabile, con tutte le guerre ripetute, però avevamo una vita bellissima insieme, con le nostre famiglie, con i nostri amici, i nostri colleghi, avevamo la possibilità di studiare nelle nostre scuole che sono stati distrutti purtroppo quasi tutti. Ad esempio io avevo già iniziato a studiare medicina lì all'Università Islamica di Gaza e avevo tanti amici e colleghi con cui studiavo e partecipavo a tante attività extracurricolari e anche comitati della nostra facoltà. Quello che voglio rafforzare magari che c'era la possibilità di riprendere la nostra vita dopo ogni guerra, però quest'ultimo genocidio ha cambiato tutte le cose, non potevamo più riprendere le nostre vite come erano prima. Adesso quando chiamo i miei amici, quando chiamo la mia famiglia, sempre dicono che proviamo a continuare ad essere vivi ogni giorno. Purtroppo non abbiamo la possibilità di pensare del futuro, perché non c'è la chiarezza, non c'è nessuna garanzia su quello che succederà dopo. È molto difficile essere così senza avere la possibilità di pensare cosa dobbiamo fare, fin quanto momento questa cosa e questa situazione rimarrà così. Non è facile rimanere così. È difficile e anche la situazione è così. Nessuno può sapere cosa succederà, solo provano a continuare le loro vite, però a qualsiasi momento possono perdere le nostre vite e le loro famiglie, e le loro amici, perdono quelle persone che sono uccise. Rimangono con la tristezza e la mancanza di loro.
0: Tu hai perso tanti compagni di corso?
1: Sì, tanti vicini del nostro quartiere e anche alcuni compagni del corso all'università, delle studentesse, anche nel

0: Ti piace
1: invece.
0: Milano?
1: Sì.
0: Cos'è che ti piace?
1: Mi piace la gente qui, sono molto consapevoli e anche gentili. L'altra cosa che mi piace è la città, è molto bella. Anche c'è una cosa che non potevamo prima farla quando eravamo a Gaza, ad esempio, avere la possibilità di muoverci da un posto all'altro e anche andare in montagna, andare ad alcuni altri paesi.
0: Andarvene un po' in giro, insomma, dove vi pare.
1: Sì, sì, sì, Piazza Duomo, a Como, tante...
0: Certo.
1: Sì, sì, sì.
0: Grazie mille.
1: Grazie a te, ti ringrazio molto di darci la possibilità di parlare di Gaza e della nostra vita lì.
2: Non dimentico Gaza.
3: La Amsaki, ya Gaza.
2: A cura di Elena Mordiglia.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a €579 e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, ben ritrovati, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare. Io sono Giulia Strippoli, questa è una nuova puntata di Good Times, che come sapete è lo spazio all'interno del quale vi ricordiamo i tanti appuntamenti del fine settimana, le cose che ci piacciono di più, quelle che abbiamo selezionato per voi e che vi raccontiamo, le cose da non perdere, dalle grigliate ai grandi festival, agli appuntamenti un po' più local. Ovviamente siete invitati ed invitate a partecipare, quindi segnalare a vostra volta, potete farlo mandando un messaggino via WhatsApp, Telegram, SMS al numero 331 6214013, oppure anche a diretta @popolarenetwork.it. Vi leggiamo. Tanti ospiti, tanti appuntamenti, iniziamo subito, ma sapete anche tanta musica. Infatti oggi apriamo così con un brano nuovo uscito qualche giorno fa, è l'ultimo di Killian e Orme, si chiama Libera. Buon ascolto.

0: Iniziamo con la nostra prima ospite di oggi. Buon pomeriggio, Adriana. Ciao, ciao, di Rapello Bene Comune, una festa che vi aspetta questo fine settimana. Ci troviamo ad Airuno, in provincia di Lecco, giusto? Dico bene, Adriana?
1: Sì, okay. Sì, esattamente.
0: Raccontaci un po' e poi l'appuntamento di questo sabato, cioè più tardi praticamente.
1: Sì, esatto. Noi siamo la cooperativa sociale Liberi Sogni, che dal 2020 ha portato insomma, la sua sede a Cascina Rapello, quindi Rapello è una cascina, quindi dal 2020 stiamo rigenerando questo angolo di Monte di Brianza abbandonato, insomma, quindi era una cascina del Settecento che siamo riusciti a ristrutturare grazie a un'importante campagna di raccolta fondi molto partecipata e ad bandi vinti, e a Cascina Rapello c'è un mondo di fatto di persone con tante storie diverse. Abbiamo avviato anche un progetto di agricoltura sociale perché la cascina è circondata da 9 ettari di terra, in parte terrazzati, quindi erano terreni in passato coltivati dai nostri nonni e poi abbandonati, e in parte bosco di castagni.
0: Che bello.
1: E quindi un angolo di monte che rischiava di andare perduto, essere dimenticato. Con la cooperativa, con i 6 soci, hanno fatto questa scelta di è un investimento anche importante, e quindi niente, siamo riusciti a ristrutturare la cascina e a farlo diventare sede di tutte le nostre attività che prima erano un po' nomadi, si spostavano da un comune all'altro.
0: Adesso
1: hanno trovato casa, e trovare casa significa anche trovare poi tanti amici, tante persone che si sono affezionate al progetto, al luogo, e che anche con continuità vengono ad aiutarci in cascina. È un riferimento anche per tanti giovani ragazzi che magari vogliono abbandonare la scuola, quindi attraversano periodi insomma di critici del loro percorso di crescita, e in cascina trovano uno spazio insomma di accoglienza dove possono sperimentarsi, tornare a fare con le mani, autocostruire e vivere delle esperienze belle a contatto con persone di tutte le età e con tante storie diverse. E dopo la ristrutturazione adesso siamo in una nuova fase della storia di questa cascina, e ci piacerebbe che le persone possano sostenere il progetto, aiutarci a mandarlo avanti con delle donazioni che possono essere di qualsiasi importo, e l'idea è che siano delle donazioni anche ricorrenti, quindi la possibilità stabilire un importo e fare una donazione annuale o mensile a favore del progetto. Questa cosa ci permetterebbe di riuscire ad avere una, diciamo, a poter contare su alcune risorse, una maggiore stabilità, e a programmare anche il lavoro. Noi collaboriamo con i servizi sociali del territorio, partecipiamo anche a tanti bandi, ma è sempre
0: sappiamo che le energie e le risorse non bastano mai, soprattutto
1: non bastano
0: per
1: mai, e poi non hai mai la certezza, ecco.
0: Esatto. Questo sabato, questo pomeriggio, il programma che avete messo su, un laboratorio di danze popolari gratuito
1: con l'associazione Lo Stivale Che Balla, saranno anche per principianti, diciamo. Quindi si impareranno un po' i balli popolari del sud Italia. L'evento si chiama Aspettando Rapello Folk, che invece è la festa, diciamo, tradizionale che facciamo a settembre, il 4, 5, 6 settembre. Quindi è un assaggio di questo festival, di quello che sarà. Quindi dalle 4 alle 6, dalle 16 alle 18 ci sarà questo laboratorio gratuito per tutti, seguirà poi un momento di presentazione dei progetti che facciamo e portiamo avanti in cascina, con anche una passeggiata guidata alla scoperta delle coltivazioni, delle opere di land art del bosco, e di presentazione insomma di questa campagna. Seguirà poi una cena a base di paella e sangria. E poi un concerto dal vivo sempre con musiche del Sud Italia, quindi quello che si è imparato il pomeriggio si potrà mettere poi in pratica dopo cena.
0: Tutte le informazioni le trovate su liberisogni.org, il sito della cooperativa che gestisce appunto Cascina Rapello. E Adriana, allora buona preparazione, buona festa, noi magari ci sentiamo più in là quest'inverno per il festival autunnale. Intanto buona pizzica, buona tarantella.
1: Grazie, grazie, vi aspettiamo.
0: Ciao.

0: appuntamenti non solo fisici, anche radiofonici. Il primo fine settimana del palinsesto estivo di Radio Popolare, e quindi nuove trasmissioni, nuovi suoni, nuove sonorità, nuovi conduttori, nuove conduttrici, ma anche qualche ritorno. Infatti riparte questa sera una trasmissione che è arrivata alla sua terza stagione, si chiama Riverberi ed è curata dal nostro Gurbaz Singh. Ciao Gurbaz, ben arrivato, benvenuto.
1: Ciao Giulia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare.
0: Allora, questa sera si riparte con una nuova stagione, edizione numero 3, ogni sabato dalle 23.45 a mezzanotte e 45 avrete modo di ascoltare Gurbaz su queste frequenze, Gurbaz Riverberi. Intanto un po' ricordiamo di che cosa tratti e soprattutto da dove nasce questa trasmissione.
1: Allora, Riverberi è una trasmissione dove andiamo alla scoperta delle figure che secondo me meritano uno spazio proprio. Sono DJ di seconda generazione o comunque di background migratorio che stanno plasmando a modo loro la scena clubbing della città di Milano, e insieme parliamo del loro progetto, della loro musica e come, diciamo, le loro origini influenzano la loro pratica musicale, e poi alla fine segue un DJ set loro, quindi è una trasmissione molto ascoltabile.
0: Molto musicale decisamente, dove tu anche un po' racconti la tua esperienza diretta. Tu sei un DJ,
1: sì,
0: a Milano, quindi immagino che molte delle storie saranno poi prese dal vero, come si dice.
1: Sì, sì, è un confronto tra due DJ che insieme, diciamo, parliamo delle nostre esperienze vissute in questa città.
0: Perfetto, grazie Gurbaz, a presto!
1: Grazie a te per avermi in questa puntata, saluto tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, ciao Giulia.
0: Ciao!
2: Good times, ancora altri appuntamenti, questa volta vi porto invece a fare una bella grigliata con Beer. Ciao Marta, benvenuta, ben arrivata. Intanto ti chiederei anche di ricordarci che cos'è Beer.
3: Beer è un'associazione di volontariato che organizza principalmente durante l'estate campi di volontariato all'estero, e quest'anno andremo in Georgia e in Repubblica Moldova, e un cammino inclusivo in Italia a cui sono invitate persone dai più diversi background, dai più diversi percorsi personali, sociali, a camminare insieme per un tratto di un cammino in Italia. Il 12 di luglio, che è domenica, per salutare tutti questi gruppi partenti, e quest'anno sono più di 30 persone comunque che partono tra campi e cammino, abbiamo organizzato una grigliata, e è una festa che comunque facciamo più o meno, diciamo, anche tutti gli anni, perché quest'anno abbiamo fatto prima un test invernale perché ci siamo trasferiti in una nuova sede, quindi per vedere se tutto funzionava abbiamo organizzato una grigliata invernale. Adesso sarà la vera, abbiamo fatto la prova generale, ora facciamo quella vera, e a partire dalle 18 di domenica siete tutte e tutti invitati presso la nostra sede in via Luigi Mengoni al 3 in zona Bisceglie per una grigliata. Qui diciamo che il piatto principale saranno i mici romeni. Noi abbiamo questa cosa di diffondere la gastronomia romena a Milano, e quindi principalmente griglieremo mici, che sono queste salsiccette, sono delle polpette di carne macinata tipiche della Romania e di tutta la zona dell'est Europa, però poi ci saranno anche opzioni vegane, opzioni halal.
2: Oh, e latti volevo, infatti. E latti volevo, infatti, perché dicevo, chissà, visto che le grigliate anche collettive, condivise, ogni volta c'è sempre questa cosa per cui l'opzione vegano, veg, scarseggia. Voi invece ci avete pensato.
3: Sì, ci siamo organizzati perché ci piace avere tutti e tutte attorno allo stesso tavolo.
2: Bene.
3: E quindi avremo griglie diverse che griglieranno cose diverse, e soprattutto ringraziamo i grigliatori che si sono dati disponibili. Noi siamo all'interno di una struttura che si chiama CN Lab, dove hanno la sede anche altre associazioni, sono proprio persone di altre associazioni che si sono date disponibili per partecipare, quindi è un momento comunitario nostro di Beer, perché chiamiamo a raccolta i volontari e le volontarie di quest'anno, i volontari e volontarie degli anni passati, ma è un evento aperto a tutti quanti, perché sarà dentro nel nostro giardino, nel giardino di via Mengoni, però chiunque, soprattutto la gente che abita lì in zona, è invitata a partecipare, perché appunto che venga a conoscerci, che venga a conoscere il posto, perché comunque è un bel posto.
2: Soprattutto. Sì, sì. Ottimo. Sì. Bene. Domenica 12 di luglio dalle 18 presso la sede di BIR, via Luigi Mengoni 3 a Bisceglie. Ci si arriva con ovviamente i mezzi. E, sì. Non ti ho chiesto una cosa importante, ma si arriva senza prenotare, senza avvisare, cioè si porta magari... Allora, vai, questo lo dobbiamo
3: dettagliare. Noi abbiamo un modulo che ci serve più che altro, per... contare le eventuali allergie, cioè le cose proprio alimentare, non numerica. Di cibo ce ne sarà per tutti e per tutte, su questo siamo sicuri. Però sì, se volete, se qualcuno ha delle richieste particolari o semplicemente vuole manifestare la sua presenza e magari viene con un pulmino con 25 persone, che mandi una mail a info@associazionebir.it.
2: Il sito è associazionebir.it, trovate tutte le informazioni ben dettagliate. Grazie Marta, ciao.
3: Grazie a te, buon pomeriggio, ciao a tutti, ciao a tutte.

Le Ginger Bender sulle frequenze di Radio Popolare, mentre adesso è arrivato il momento delle anticipazioni culturali a cura di Ira Rubini.

0: saluto da Sant'Arcangelo di Romagna, uno dei borghi più belli della Romagna, due passi da Rimini, ma con una lunga storia e un sacco di cose da visitare, quindi questo è già il primo consiglio. Se non l'avete mai visto, vale la pena di una visita in sé. Ma a Sant'Arcangelo, fino a questo weekend, ci sarà l'ultima parte del Sant'Arcangelo Festival, giunto alla sua 56esima edizione. Si tratta di una delle manifestazioni più antiche da un punto di vista dell'anno di nascita, ma una delle più innovative da sempre. Ha cominciato appunto 56 anni fa con il teatro di strada, con il borgo invaso appunto dai giovani artisti, e poi progressivamente è sempre stato un punto di riferimento per le novità. Da 4 anni, e questa è l'ultima edizione che sarà diretta da lui, il direttore artistico è Tomasz Kierenczuk, regista e autore polacco, molto impegnato anche dal punto di vista politico, soprattutto contro le derive sovraniste e nazionaliste di molti governi dell'Est Europa, che lui ben conosce e che hanno portato a una profonda censura che speriamo di non vedere mai operare da noi, anche se lo storico Sant'Arcangelo Festival, proprio perché così innovativo e diciamo in opposizione, ha visto recentemente dal Ministero dello Spettacolo ridurre il suo punteggio artistico, una cosa che ha davvero colpito molte persone. Non sono stati gli unici a subire questo trattamento, ma io lo ricordo perché Sant'Arcangelo è veramente uno dei posti più interessanti e dei festival più interessanti del nostro paese, quindi la valutazione non si capisce in base a quali criteri sia stata fatta. Tuttavia, insomma, tutta la squadra di Sant'Arcangelo prosegue il proprio lavoro, e anche in questa 4ª edizione che ha visto arrivare artisti, soprattutto giovani artisti, non soltanto, ma moltissimi anche da diversi continenti, dall'Africa, dall'Asia, alcuni anche dal Sud America, altri ancora dall'est dell'Europa, dal nord dell'Europa, grazie anche appunto alle direzioni che si sono susseguite molto attente a quello che succedeva da quelle parti, cioè soprattutto fuori dai nostri confini. Ecco, la ricerca è una ricerca, quella di Sant'Arcangelo, radicale, coerente, che premia molto la danza, il teatro contemporaneo, ma anche il teatro di parola, oppure anche le installazioni e le performance che sono fuori dai luoghi teatrali, che intreccia prospettive sul femminismo, sul queer, sull'ecologia, sull'antirazzismo, sul decolonialismo, tutte cose che insomma non piacciono a tutta una serie di esponenti politici in giro per l'Europa. Proprio per questo Sant'Arcangelo è un luogo prezioso, e dunque l'ultima edizione, che vede ancora una volta tanti artisti riunirsi qui creando una comunità che poi è diventata un po' un tutt'uno con la città di Sant'Arcangelo, con i suoi abitanti che sono abituati al festival e lo apprezzano, sarebbe veramente come dire, un gesto significativo, quello di sostenerlo e di venire a vedere qualche spettacolo. E poi potete sempre insomma andare a farvi un tuffo a mare. L'Adriatico non è distante ed è sicuramente una destinazione per il weekend, questo borgo che merita tantissima attenzione. Un saluto dal Sant'Arcangelo Festival. Ciao ciao Giulia, ascoltatrici, ascoltatori.
1: Ciao ciao Ira, e ciao ciao ovviamente a tutti e tutte voi. Grazie dell'ascolto, della partecipazione come sempre. Good Times torna sabato prossimo. Un buon pomeriggio a tutti e a tutte da Giulia. Ciao!

0: Voglia di libertà. Ampi Provinciale Milano festeggia la nascita della Repubblica e il primo voto delle donne con un concerto spettacolo gratuito. Tanti ospiti e in chiusura il concerto full band di Giulia May. Martedì 14 luglio al Castello Sforzesco di Milano. Prenota al tuo posto. Per info milano@ampi.it. Vi aspettiamo.
1: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
2: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo, in edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
1: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
3: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20:30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre col 30% di sconto.
1: istitutoconfucio.unimi.it.
4: Outfit estivi a prezzi incredibili?
5: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.

0: Benvenuti da Fabio Fimiani alla nuova stagione del Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. La terza generazione del Montebore, il formaggio a forma di torta nuziale emblema dei Colli Tortonesi Presidio Slow Food. La produzione di questo cacio a due o tre latti, vaccino, vino e anche caprino, è ricominciata alla fine degli anni 90 grazie al lavoro della cooperativa Valle Nostra, che ha ritrovato la ricetta degli anni 40 da una donna anziana che la ricordava. Racconteremo quindi come si fa ai 30 anni di riscoperta e anche la storia del 1100. Siamo stati a Dernice, poco meno di 180 abitanti, sul crinale dell'Appennino alessandrino che separa la Val Curone dalla Val Borbera, Colli Tortonesi. È il territorio delle quattro province, Genova, Pavia, Piacenza, oltre Alessandra. In questo piccolo comune si trova la località Montebore, che ha dato il nome a questo formaggio prodotto con latte vaccino, vino e anche caprino. L'occasione per raccontare è stato il ritorno della sagra d'inizio settembre, con annessa escursione alla ricerca del timo selvatico che ne caratterizza storia e gusto. Mirella Spairani dell'associazione Calix ci racconta l'influenza della flora mediterranea in questo formaggio e anche di Leonardo da Vinci, il cui ritratto è presente anche nel simbolo del Presidio Slow Food.
1: Questo formaggio, come i dinosauri, si è estinto completamente dopo l'ultima guerra mondiale. Già tra le due guerre era lì che vacillava a causa dello spopolamento che questi luoghi purtroppo hanno visto. Negli anni questo formaggio, come i dinosauri, si è estinto completamente dopo l'ultima guerra mondiale. Già tra le due guerre era lì che vacillava a causa dello spopolamento che questi luoghi purtroppo hanno visto. Negli anni si è incominciato a raccogliere documentazioni

0: bene durevole, quindi veniva utilizzato come moneta di scambio. Poi questo formaggio è anche asceso all'onore delle cronache rosa perché è stato l'unico formaggio ammesso al banchetto nuziale di Isabella d'Aragona e Gian Galeazzo Sforza nel 1484. Questi due ragazzi si sono sposati e hanno fatto un banchetto storico a Tortona e il cerimoniere Leonardo da Vinci ha scelto questo formaggio che ha una forma stranissima, ha una forma di torta nuziale. Non si usava ancora, la moda è venuta nel tempo vittoriano, però già dai tempi antichi si usava offrire agli sposi pani sovrapposti. Non so se l'ha creata lui o già esisteva in quella forma. Il Montebora ha una forma di torta nuziale, quindi è fatto da tre forme di diametro che va a diminuire sovrapposte. Possono essere da 3 a 5, si sovrapponevano per risparmiare spazio quando si metteva a invecchiare questo formaggio. Da 3 a 5 c'è differenza perché per stagionare quello da 5 ci mette molto di più. La fiera riprende dopo anni, anche lei era scomparsa perché stavano riscomparendo i produttori dopo che si era fatto tutto questo sforzo. Quest'anno si è arrivati ad averne 6 in tutta la Reale, ammesso da questo disciplinare, è un presidio slow food. Il disciplinare dice che il formaggio può essere prodotto solo nella comunità montana delle Valli del Giarolo, quindi Valgrue, Ossona, Valcurone, Valborbera e Spinti. Non si può produrlo al di là di quest'area. Abbiamo chiamato questo percorso Sentiero del Timo Selvatico perché il timo, una pianta selvatica abbastanza inaspettata dalle nostre parti, ha un ruolo nel sapore di questo formaggio. Montebora è non tanto il posto dove il formaggio è nato, ma è l'ultimo posto in cui si produceva in maniera cospicua. Se ne producevano 1200 kg l'anno, quando andava molto di moda anche nei salotti tortonesi, tant'è che è dal 1800 che si è incominciato a chiamarlo Montebora, grazie a questo intellettuale tortonese che lo usava nei suoi incontri con altri intellettuali. Parlava di robiole, le robioline di Montebora, quindi gli è rimasto poi attaccato il nome.
1: Sentiamo ancora da Mirella Spairani di Calix la storia di Montebora e della sua rocca e del controllo di questa valle strategica per le connessioni tra Liguria e Basso Piemonte.
0: Montebora, quindi, prima di essere un formaggio, era un luogo, è un luogo tuttora. Usare il passato forse è più appropriato perché sono paesi quasi totalmente spopolati, saranno rimaste una persona. Oltretutto la località è divisa in due parti, come si usava a fare un tempo, magari si facevano anche le sfide. Quello è un palazzo storico perché è stato costruito dagli Spinola, famiglia genovese che come tante altre nel Medioevo hanno incominciato a crearsi punti d'appoggio lungo le vie che dalla pianura padana portavano le merci verso casa loro, verso la Liguria, perché chi controllava le strade aveva anche maggior potere poi in Genova. Quindi è Palazzo Spinola, poi è diventato Palazzo Pallavicino, quello in basso, poi è diventato dei Doria. Ha seguito un po' la successione dei vari passaggi di poteri nel genovesato. Là in alto, su quel dirupo, esattamente dello stesso colore della roccia, non a caso perché è costruito probabilmente con roccia cavata sul posto, era la rocca di Montebora, propriamente detta, che adesso sembra ancora esistere. In realtà c'è solo una parete. Tutto il resto è andato distrutto non a causa di attacchi, nonostante il castello avesse una ragione ben precisa e strategica per essere stato fatto lì, ma è stato danneggiato da un fenomeno che purtroppo interessa il nostro territorio da sempre, ossia le frane. Quella rocca è costruita su un masso di conglomerati, esattamente di puddinghe, che con il tipo di cemento che tiene insieme questi ciottoli, che è un cemento molto friabile, non c'è possibilità di resistere. È un tipo di roccia che viene erosa abbastanza velocemente dagli agenti atmosferici, per cui di questa rocca non si sa molto, ma si sa che esisteva già nel 1100 perché ci sono documenti che l'attestano come proprietà del tortonese, quindi è una rocca che faceva parte del contado di Tortona, ma si sa già che nel 1600 era già totalmente disabitata e danneggiata a causa delle frane, tant'è che gli Spinola il loro palazzo se lo sono fatto lì, dove esisteva già un torrione romano, perché i romani la sapevano molto lunga sui tipi di terreno. La loro torre non l'hanno fatta là in alto, dove probabilmente avrebbero avuto anche un controllo migliore, ma l'hanno fatta lì per una questione di resistenza. Perché fin dal tempo dei romani ci si è addentrati in questi posti difficili da raggiungere? Perché era così importante fare un punto di controllo. Montebore, questa località, si trova in un punto molto strategico, perché controllando quel punto si controlla

0: La congiunzione di tre valli, la Val Grue, la Valle di Garbagna, la Val Curone. L'altra valle che viene messa in comunicazione a queste due è la Val Borbera, quindi un luogo altamente strategico, e i Romani, appena sono riusciti a strappare questi territori ai Liguri, questa popolazione che abitava qui nei nostri luoghi prima di loro, ci ha abitato per millenni, hanno dovuto costruire la loro linea Maginot sull'Appennino e hanno scelto Montebore come uno di questi punti di controllo.
1: Il team è il protagonista del Montebore, sia tra le erbe selvatiche, per quanto vacche, pecore e capre stiano ancora al pascolo, che nella conservazione sott'olio. Sentiamo Venella Spairani di Calix.
0: Gli animali che producevano e producono il Montebore, un tempo sicuramente di più che oggi, venivano allevati allo stato brado. E nella dieta di questi animali, ovini, caprini, ma anche bovini, un tempo più che ora, entrava anche il timo. La presenza, pare, sia già citata da Plinio il Vecchio, che è una particolarità di questo territorio, che condivide con territori più costieri il fatto di avere un terreno molto arido e ricco di calcare, che piace molto al timo, che è una specie tipica della macchia mediterranea. Però qua trova condizioni favorevoli, cresce in abbondanza, e si dice che il timo fosse parte della dieta di questi animali, il cui latte poi veniva utilizzato per fare il formaggio del Tortonese, che poi è il Montebore, e questo profumo lo rendeva unico. Poi c'era un'altra ragione, sempre appartenente alla filiera produttiva. Il Montebore si può mangiare fresco a partire da 20 giorni dopo la produzione, c'è poi una stagionatura media fino ad arrivare a una stagionatura sostenuta che può arrivare fino a 6 mesi. Quando ha più di 4 mesi, soprattutto in passato, il Montebore si consumava grattugiato, perché si controllava poco il grado di umidità, per cui potevi giusto grattugiarlo oppure metterlo via. I vecchi dicevano: comodà, come facevi ad accomodare, conservare questo Montebore oltre la sua vita naturale? Lo mettevi in vasetti di vetro sotto olio d'oliva e rametti di timo. Questo permetteva di prolungare la vita. C'è un vincolo sul tipo di animale da latte che si può utilizzare per produrre questo formaggio, perché essendo presidio slow food è legato a un disciplinare che oggi obbliga i produttori a utilizzare latte prodotto in zona con particolari tipi di animale. Oggi è fatto di 2 latti, soprattutto se il formaggio è certificato come presidio slow food, può essere prodotto solo con latte vaccino e latte ovino, niente capra. Però viene tollerata una percentuale fino al 5% di latte di capra. La percentuale di solito va 60% latte vaccino, fino a un 75% di latte vaccino e un 40% o un 25% di latte ovo caprino. Le razze che si possono utilizzare sono autoctone, quindi c'è la Tortonese, che però è quasi scomparsa, la Cabanina, c'è la Genovese, la Bruna Alpina. Altre vacche non si possono utilizzare, le famose mucche pezzate bianche e nere, le frisone. I produttori sono anche allevatori, quasi tutti, se non allevano loro, hanno comunque un pastore di riferimento.
1: Che cos'è il formaggio Montebore? Lo abbiamo chiesto anche a Matteo Grattone, giovane casaro, 25 anni non ancora compiuti, del caseificio Terre del Giarolo, uno dei monti che dividono la Val Borbera dalla Val Curone. Scopriamo che la forma a torta nuziale si ispira a quella dell'omonimo colle a Dernice.
2: Montebore è un formaggio storico appartenente ai Colli Tortonesi, quindi della provincia di Alessandria, la cui nascita risale all'incirca al 1100. Poi è un formaggio che è protagonista di diversi avvenimenti nel corso della storia. Si ricorda questo matrimonio di metà 1400. Nella città di Tortona si sposarono Isabella d'Aragona e Gian Galeazzo Sforza. Il Montebore fu il dono di nozze portato dal cerimoniere di questo matrimonio, che fu Leonardo da Vinci. Fu questo dono una torta gigante di formaggio. Divenne poi nel tempo uno dei simboli della cultura gastronomica dei Colli Tortonesi. La forma e la sua caratteristica particolare richiama quella che era la forma delle torri del castello medievale di Montebore, quindi questi cilindri sovrapposti uno all'altro, poi è diventata un'icona per il territorio. Un'altra particolarità è l'utilizzo dei 2 o 3 latti all'interno del Montebore, quindi fondamentale l'utilizzo di latte vaccino e latte ovino in percentuali più o meno precise, circa circa un 70% di vacca, un 30% di pecora, e da disciplinare nato nel 2000 se si ha la disponibilità di una piccola percentuale di latte di capra fino a un 5%, quindi si sottrae a quella che è la percentuale del latte di vacca, un 5%. Un'altra particolarità è il latte crudo, quindi per la lavorazione è fondamentale utilizzare il latte di giornata, unto al massimo la sera, la mattina, e lavorato durante la giornata, ed è un formaggio che si predispone a una grande versatilità, può essere utilizzato in cucina per mantecature di risotti, per fondute, accompagnato a verdure cotte, crude, degustato in purezza con mieli dolci oppure con composte non troppo coprenti, tipica anche del territorio la cugnà, una composta di mele aromatizzata con un accompagnamento al Montebore, ed è un formaggio che si è scoperto negli ultimi anni, che noi con il nostro caseificio, che è un formaggio che può stagionare per un periodo medio-lungo. Formaggio che, tenuto con cura in un ambiente idoneo e con molta manutenzione e occhio da parte di chi l'ha prodotto, può arrivare ad ottimi risultati. Parliamo di stagionature anche di 10 mesi, un anno, su forme classiche.
1: Il casaro Matteo Grattone ci racconta le difficoltà per trovare il latte di vacche autoctone come la Varzese Tortonese e la Cabannina, entrambi presidi Slow Food.
2: Inizialmente, quando il Montebore è diventato un presidio slow food nel 2000, si è definito quelle due o tre razze dei tre animali che potessero conferire il latte proveniente dai colli tortonesi per il Montebore. Tuttavia, un po' l'abbandono delle campagne, un po' la difficoltà ad allevare in questi territori un po' brulli, si è semplificato un pochettino il disciplinare. Quella che era la razza autoctona prima delle vacche, per esempio, che era la Tortonese, è una razza che si è un po' estinta nelle nostre valli, poiché era una razza di vacca che non era particolarmente riconosciuta per la produzione di latte, per la produzione di carne era un buon animale, da lavoro un animale discreto che non aveva caratteristiche talmente forti da rimanere poi lui dominante sul territorio. Quindi le razze utilizzate sono miste, attualmente il latte di vacca per la maggior parte di Frisone, che tendenzialmente vivono all'aperto e pascolano, invece le razze delle pecore è un misto tra la Corn e una razza sarda invece, che si è adattata al territorio della Val Borbera, una razza di pecora che si adatta alla vita da capra, arrampica per i bricchi e va a mangiare le erbe selvatiche. Le capre, anche loro, sono razze miste.
1: Citavi l'alimentazione, qui c'è flora mediterranea anche se siamo in Appennino, quanto incide?
2: Parecchio, un po' lo dico per sentito dire, un po' la brezza marina della riviera Ligure sicuramente influenza quelle che sono le tipologie di erbe che abbiamo qua presenti. Posso raccontare della leggenda che si narra del territorio di Montebore, quindi dove nasce il paese, il comune di Dernice, dove c'è la frazione di Montebore, dove nasce questo celebre formaggio. Si dice che fosse ricca, ed è attualmente ricca, di timo selvatico. Questa erba è balsamica, molto profumata, che sicuramente influenza tanto quella che è la flora circostante, poiché gli animali, soprattutto quelli che vivono al pascolo, non vanno direttamente a mangiare il timo selvatico, perché è un'erba troppo profumata per loro, ma ruminando le erbe intorno si può dire che arriva un profumo nel latte unico, caratteristiche che lo differenziano da altre tipologie di produzione.
1: Stanno al pascolo gli animali?
2: In gran parte sì. L'allevamento di pecore che abbiamo in Val Borbera, i nostri amici Matteo e Erika della Stalla dei Ciuchi, loro per tutto il periodo possibile, praticamente da quando il sole inizia a spaccare le pietre fino a quando cala presto la sera, le pecore le tengono fuori. Invece la vita degli altri allevamenti dipende dal clima durante l'anno.
1: A Matteo Grattone del caseificio Terre del Giarolo di Fabbrica Corona abbiamo chiesto come si fa.
2: Il latte arriva perché ce lo andiamo a prendere, perché purtroppo abbiamo abituato i nostri allevatori così, quindi noi partiamo con i nostri due piccoli mezzi refrigerati, i nostri due furgoncini, e andiamo a prenderci il latte al mattino. Torniamo in caseificio, convogliamo i latte, quindi già da lì parte la decisione della trasformazione del latte durante la giornata, semplice lavagna, si scrivono le quantità di latte e si suddividono. Per il Montebore noi seguiamo quelle che sono le percentuali fisse utilizzate di latte, quindi un 65% di latte latte vaccino, un 30% di latte ovino e un 5% di latte caprino. Per tutti gli altri nostri formaggi utilizziamo il latte in purezza, non va miscelato con altre tipologie di latte, ma lo lavoriamo da solo. Quindi in base al magazzino che abbiamo, alla richiesta che abbiamo anche di mercato, andiamo a produrre formaggi di vacca, dai più classici tomini, alla mollana, al nostro grattone che è una toma che portiamo a stagionature lunghe, fino ad arrivare a dei pecorini più stagionati o delle robiole di capra belle fermentate. Al mattino si decide la produzione della giornata, che poi andrà a incidere anche sulle vendite settimanali del mese. Decidendo le percentuali andiamo a dividere i latti in due frigoriferi, che è la nostra zona di stoccaggio. Poi noi, lavorando il latte in giornata, lo stoccaggio non c'è, è più una decisione mattiniera per non far paciughi. Quindi decidendo le percentuali poi andiamo a lavorarci i nostri 200-300 litri di latte per volta. Preferiamo lavorare sulle piccole quantità, anche se abbiamo una capacità di lavoro molto più ampia, perché riusciamo a lavorare sui 20-25 quintali al giorno, anche se non abbiamo questi quantitativi di latte. Però la struttura è molto capiente, il nostro caseificio e anche i nostri ragazzi sono pronti a lavorare tanto latte insieme. Una volta decise le produzioni della giornata, andiamo semplicemente a portare il latte all'interno di doppi fondi, quindi questi vasconi aperti in modo tale che si possa vedere il latte, toccare, mettere le braccia dentro, avere il contatto diretto con la cagliata. Riportiamo la temperatura di mungitura al latte, lavorando tutto il latte crudo al di fuori della ricotta, che è il nostro unico prodotto pastorizzato, che lavoriamo a 80 gradi, tutto il resto è latte crudo. Quindi riportiamo i latte alla temperatura di mungitura, nel caso della vacca circa 37 gradi, e lo cagliamo o direttamente all'interno dei doppi fondi, oppure lo travasiamo in piccoli mastelli, piccoli recipienti da 200-300 litri, dove siamo più comodi a lavorare a mano, a tirar sui formaggi in maniera più delicata. Poi ogni nostra lavorazione si distingue per avere un risultato completamente diverso dall'altro. Secondo me, secondo anche mia madre, la cura che si ha anche nel travaso del latte e la partenza della cagliata e il contenitore dove si fa è fondamentale. Una volta trasferiti i latte all'interno di questi contenitori, li cagliamo. Noi tendenzialmente utilizziamo solo caglio di vitello naturale, quindi secondo la tradizione rimaniamo così. Poi tiriamo tutto su a mano, sempre nella nostra famosa lavagna dove abbiamo deciso le percentuali del latte, scriviamo più o meno le tempistiche. Seguendo questi tempi controlliamo a mano e a occhio se le cagliate sono pronte e andiamo a tirar su. Tirando su travasiamo la cagliata in delle formine di plastica su tavoli di acciaio. Avendo aperto un caseificio nuovo, non aspettiamoci assi di legno oppure grotte di stagionatura, è tutto nuovo, tutto igienizzabile. Alcuni ambienti vengono trattati chimicamente, disinfettati a base cloro, trattati come si deve, altri ambienti invece vengono lasciati un po' più brulli, alcune celle di stagionatura gli mantengono un ambiente un po' più da grotta, però la base è quella, plastica e acciaio.
1: L'igiene non è una banalità.
2: L'igiene non è una banalità e fortunatamente in Italia abbiamo dei controlli che dal punto di vista del produttore possono essere un po' noiosi, ma sicuramente garantiscono al consumatore finale una sicurezza che in altri paesi non hanno.
1: Sentiamo dal casaro Matteo Grattone ancora come avviene la composizione del Montebore, che inizialmente si fa con tre forme separate.
2: Una volta tirato su la cagliata nelle diverse formine vengono fatti i ribaltamenti della cagliata, quindi girate manualmente le formine in base alla tipologia di formaggio che vogliamo fare. I ribaltamenti sono diversi, la tempistica, le volte in cui si girano. Durante ogni ribaltamento andiamo a monitorare quella che è l'acidità generale della cagliata. Di solito utilizziamo come parametro il pH, con un pH-metro andiamo a misurare quello che è il pH della cagliata, fino ad arrivare alla sera o il pomeriggio, o se si è fatto un lavoro eccezionale anche nel primo pomeriggio, la salatura della cagliata. Noi quasi tutti i nostri formaggi li saliamo a secco, mano con una manciatina di sale in superficie. Il sale rimane sulla formina fino al giorno dopo, dove poi il giorno dopo o viene messa direttamente in cella o, nel caso del Montebore, sciacquata e apposta una sull'altra, perché il Montebore è questo fantastico assemblaggio di più formine una sull'altra che riproduce le forme della torre. Nel caso del Montebore andiamo a sciacquare il sale che non è stato assorbito dalla cagliata durante la notte. Andiamo a sciacquare la superficie e semplicemente appoggiare una formina sull'altra, in modo tale che poi durante la stagionatura, quindi durante i vari passaggi nelle nostre celle che abbiamo studiato con dei tecnici delle celle specifiche per il Montebore e per gli altri formaggi, quindi le formine appoggiate una sull'altra vanno a unirsi creando una forma unica.
1: sono tre forme tutte uguali dal punto di vista della lavorazione, sono solo di diversa grandezza.
2: Sì, sono di diverse grandezze. Alcune leggende narrano che il Montebore fosse fatto da formaggi diversi apposti uno sull'altro. Dico la verità, noi ci abbiamo provato. Ci abbiamo provato distaccandoci da quello che è il disciplinare, che ovviamente parla del connubio di tre latti insieme, e non si attaccano. Non si attaccano perché hanno acidità diverse, consistenze diverse e pelli diverse. Anche lo sviluppo delle muffe è completamente diverso e si ottengono semplicemente tre formaggi appoggiati uno sull'altro. Invece, lavorando insieme i latti in cagliata, si ottengono acidità delle consistenze che poi permettono alle formine, che comunque vengono tirate su in tre momenti diversi, di unirsi, di unificare la pasta, di ridurre l'occhiatura, di creare un formaggio omogeneo che è bello e riconoscibile per la sua forma, ma anche le caratteristiche di un formaggio che è composto da un'unica forma.
1: Abbiamo chiesto a Matteo Grattone come ha deciso di fare il casaro e di rilevare il caseificio dismesso dell'ex comunità montana della Val Curone.
2: Come famiglia siamo partiti ufficialmente il 7 di gennaio 2021 con il caseificio Terra del Gerolo, quindi abbiamo acquistato questa struttura nel 2020, un ex caseificio della comunità montana, e siamo ripartiti con la produzione. Ci siamo un po' improvvisati casari, nel senso che...
1: Non hai studiato?
2: No, ho studiato in corso d'opera, mi sono improvvisato casaro con mia madre e abbiamo poi approfondito gli studi con già le braccia nel latte praticamente, quindi di pagine di libri ne abbiamo sfogliate poche perché avendo le mani piene di latte abbiamo cercato di apprendere da quello che ci è stato raccontato, dalle persone che ho conosciuto in giro per l'Italia, alle fiere, da esperti di settore. Sicuramente ho imparato tanto da tecnologi e addetti del settore alimentare che mi hanno dato quelle nozioni fondamentali per partire con la produzione di un formaggio come questo, che ha delle difficoltà in produzione e stagionatura, e partire con il nostro progetto del caseificio.
1: Come hai deciso di fare il casaro?
2: Non l'ho deciso. Allora, io vengo da uno studio di liceo scientifico, addirittura 6 anni, perché 5 probabilmente non mi bastavano, 6 anni di formazione di liceo scientifico. Poi subito dopo volevo un po' appassionarmi al settore alimentare, mi piace molto cucinare, volevo imparare a produrre diverse cose, il salame, il formaggio, approfondire gli alberi da frutto, tutto quello che caratterizza il nostro territorio come cultura enogastronomica, perché anche abbiamo dei vini molto importanti. Quindi volevo imparare un po' a far tutto. Sono inciampato nella mia prima esperienza, nel senso il formaggio, sono andato a lavorare in questa cooperativa per capire un po' come si faceva il formaggio. Da lì non ho imparato un granché, quindi mi è partita una curiosità. Parlandone con la mia famiglia, il progetto era fattibile. Poi, come se fosse uno scherzo, abbiamo acquistato una struttura che era questo caseificio ex comunità montana, e nel giro di qualche giorno, nel senso che non abbiamo neanche avuto tempo di pensarci, ci siamo ritrovati a ritirare il latte fresco e lavorarlo. È partito un po' come un gioco ed è poi diventato uno stile di vita pressoché subito.
1: Voi siete praticamente la terza generazione del Montebore, dopo i fondatori, dopo la riscoperta c'è stata questa ripartenza.
2: Sì, possiamo dire così, anzi mi piace molto, terza generazione. Un po' me la sento questa terza generazione perché abbiamo cercato di riprendere tutte quelle che erano le tradizioni del territorio e, senza cercare di stravolgerle, applicare più innovazione possibile. Quindi avere proprio la mentalità aperta su tutto, avere l'occhio su nuovi orizzonti, applicare anche delle tecnologie di produzione. Non stiamo parlando di macchinari, ma stiamo parlando di capacità nel poi agire con il latte, quindi nel trasformare il formaggio, sicuramente applicando tanta innovazione. Quindi essere flessibili su tutto, cercare di apprendere da tutti quelli che fanno già questo mestiere o che hanno provato o che non lo fanno più ma lo hanno già fatto, e quindi cercare di capire dove potevamo migliorarci e ogni giorno imparare qualcosa di nuovo.
1: Quindi grande responsabilità ad aprire un caseificio con questo formaggio.
2: Enorme responsabilità. Noi ci sentiamo non un punto di arrivo, non l'ultima parte della filiera, ma una parte del processo. Noi collaboriamo con tantissime aziende locali e collaboriamo non solo vendendo i nostri formaggi, ma cercando di trasmettere quello che noi facciamo in produzione e quello che ci arriva dai pascoli, dal latte e dall'allevamento. Quindi semplicemente di portare avanti quelle che sono tradizioni e culture che purtroppo negli ultimi 20-30 anni si sono perse parecchio.

È tutto per questa puntata del Verziere di Leonardo, che torna tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.

0: 1878, sa di felicità.
1: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. L'ottofile dell'Oltrepò Pavese, riscoperta e valorizzazione dello storico mais da polenta della pianura, delle colline e delle montagne del sud della Lombardia. Siamo stati a Romagnese, nell'azienda Terre Villane, che collabora al suo recupero insieme all'Università di Pavia. Con l'associazione Calix abbiamo camminato nella valle del Rivarolo, dove sorgevano gli antichi mulini, abbiamo visitato il museo contadino. Scopriremo che c'erano più tipi di mais dello stesso ottofile. Romagnese si trova nell'alto Oltrepò Pavese, poco prima del Monte Penice, al confine con l'Emilia-Romagna. È infatti uno dei pochi comuni della Val Tidone a essere in Lombardia, scelta voluta dagli abitanti nel 1927 con un referendum. L'agricoltura di montagna è un'attività ancora praticata e tra i poco più dei 500 abitanti. Le coltivazioni cereali sono un patrimonio della storica sussistenza. Tra queste il mais ottofile, un grano turco rustico da polenta che sta ritrovando un suo mercato proprio per realizzare questo piatto tipico dell'Appennino e del nord Italia in generale. Sentiamo Gabriele Mori dell'azienda Terre Villane.
1: Noi nasciamo nel 2017, siamo partiti con la produzione di patate di montagna e cereali antichi. Abbiamo diversificato un po' la produzione nel corso degli anni fino ad arrivare ad oggi, in cui ci siamo specializzati in molte varietà di patate, collaborando anche con il CREA, che è l'ente nazionale di ricerca rinomato perché in quanto parastatale, e collaboriamo con loro su riproduzione di ibridi in campo aperto. Poi ci siamo specializzati nella produzione di un mais antico autoctono dell'Oltrepò Pavese, che è il mais antico ottofile pavese, dal quale otteniamo una farina da polenta macinata a pietra.
0: Cosa vuol dire ottofile?
1: Ottofile perché ha 8 ranghi di chicchi. La pannocchia è stretta, affusolata, sottile, ha poca resa, infatti è stato tralasciato nel corso degli anni in quanto la poca resa ha dei difetti questo mais, nel senso che tende ad allettarsi e ha poca resa, però ha il pregio di avere moltissime caratteristiche organolettiche poi una volta macinato e seccato, per cui da questo otteniamo una farina da polenta che ha spiccata sapidità, ha spiccato sapore, ricordo un po' quella che era la polenta dei nostri nonni, dei nostri avi. Abbiamo un processo particolare per raccogliere questo mais, non può essere trebbiato, in quanto tra i difetti che ha questo mais può produrre qualche pannocchia delle piccole marcescenze, per cui noi andiamo a cogliere pannocchia per pannocchia con una macchia, una spannocchiatrice. Il mais viene colto, viene messo su un rimorchio, viene lasciato all'aria qualche giorno, poi passa in cassetta. Dal rimorchio alla cassetta tutte le pannocchie vengono selezionate manualmente, gli viene staccata la punta, la coda, per cui noi andiamo a stoccare, seccare, pulire solo il fior fiore della pannocchia, che è la parte centrale. Da questa poi viene sgranato, una volta che raggiunge la percentuale di umidità corretta, viene pulita con un pulitore aerodinamico, per cui anche lì andiamo a fare una seconda selezione meccanica della pannocchia, viene essiccato a bassa temperatura per non alterare le caratteristiche organolettiche, poi facciamo un conto lavorazione con un mulino, per cui il fior fiore dei chicchi vengono portati al mulino per una macina a pietra, con un mulino austriaco che lavora lentamente, come una volta, e non scalda la farina, sempre per garantire una qualità del prodotto, e viene fatta la nostra farina macinata a pietra, che è una farina rustica. Abbiamo pensato di acquistare il mulino, però poi facendo anche altre attività di pulizia rincolti, piuttosto che manutenzione verde, giardinaggio, forestale, ci siamo dati un po' una direzione.
0: Il recupero del mais ottofile dell'Oltrepò Pavese sta avvenendo in collaborazione con l'Università di Pavia. Sentiamo il professor Ezzano Rossi, che dirige il corso di laurea magistrale Agrofood Sustainability.
2: Mais ottofile perché quando si vede una spiga di mais ci sono delle file di semi e se si contano lì sono 8, che è un numero anche piuttosto piccolo, quindi è una spiga piccolotta con un diametro al massimo di 4-5 cm, mentre i mais, quelli più produttivi, spesso di pianura, hanno 12 anche 15 file, quindi 8 file proprio per indicare quello che ha questo numero di file, si chiamano ranghi in termini più tecnico. L'ottofile era in molte zone sia di collina che di pianura, per esempio quello che hanno nella banca semi del germoplasma del Ministero dell'Agricoltura, il CREA Bergamo, viene qui da Pavia, ma non in collina, in pianura, che probabilmente un tempo era molto coltivato, era una delle varietà più coltivate, e lo troviamo molto anche in Piemonte, ma anche in Emilia per esempio, erano un tempo molto diffusi, probabilmente anche un tipo che si trova nella zona di origine, cioè le Americhe Centrali. Mi ricordo che sono stato una volta al Museo di Storia Naturale di Chicago e c'era una pannocchia a otto file che mi aveva molto colpito. Quindi è un mais che ha avuto molta fortuna da noi, veniva anche ibridato, infatti qui per la zona di Pavia i testi che parlano del mais, Brandolini padre e figlio come autore, parlano del pavese come zona dove c'erano i derivati erano dei derivati da incroci tra un otto file e un'altra varietà che cambiava magari a seconda del posto per farli diventare di 10-12 file, perché anche prima della seconda guerra mondiale contava molto la produzione ovviamente. Perché vengono ancora prodotti? Perché la qualità che è ritenuta molto buona. In pianura non si trova più, poi si perde subito la varietà perché si ibrida immediatamente con il mais che abbiamo adesso nei campi moderni, che non sono per l'alimentazione umana bensì per quella animale, quindi in pianura troviamo solo mais da trinciato ormai per bestiame, per il grana padano. Quindi questi mais un po' particolari fondamentalmente li troviamo solo in collina dove si sono conservati.
0: Quindi mais dedicato ad alimentazione umana.
2: Questo è mais da polenta, una volta erano molto diffusi perché si mangiava molto la polenta, ormai la polenta non la mangiamo più, è uno sfizio, ecco. Però i buon gustai, almeno del nord Italia, gradiscono questo tipo di mais, per cui ci sono un po' queste produzioni locali, un po' riscoperte, Gandino è diventato molto noto nella Bergamasca, anche Rovetta, che sono mais più grossi, rostrati con una specie di punta nel chicco del mais, sono tutti questi mais da polenta che venivano usati tempo. Lo Storo trentino è uno di quelli più noti che ancora si trova come tale. Ci sono anche dei mais bianchi da polenta, per esempio in Veneto si fa molto la polenta bianca accompagnata al pesce in umido. Erano tutti mais tipicamente dall'alimentazione umana, ma proprio da polenta, noi più che altro si faceva quello. Poi ci sono quelli da popcorn che sono un'altra storia.
0: L'azienda Terre Villane di Romagnese ha in corso una serie di collaborazioni con enti di ricerca per trovare quali sono i vegetali che si adattano meglio ai terreni di questa zona dell'Appennino dell'Oltrepò Pavese. Sentiamo ancora Gabriele Mori.
1: Stiamo facendo parecchie collaborazioni, ma con enti che ci coinvolgono. L'Università di Pavia in primis, la branca di Scienze del Fiore e del Verde, il CREA di Bologna, l'Università Cattolica di Piacenza. Sono tutte istituzioni che periodicamente, tramite bandi del piano di sviluppo rurale, ci fanno riprodurre in campo questi mais antichi, come abbiamo riprodotto il marano, però poi il marano l'abbiamo un po' abbandonato perché qua non si sviluppava bene, e stanno anche studiando con noi e con altre aziende agricole metodi per far sì che questo mais perda un po' quelle caratteristiche negative che ha, ovvero non tanto la resa, perché quella sempre più o meno rimane, ma con il fatto che si alletta. Quest'anno abbiamo provato un seme conciato con i prodotti biologici che sta garantendo più resistenza alla pianta. Ci sono una serie di progetti per promuovere e nel contempo un po' innovare quello che è un mais antico.
0: Dal punto di vista culinario viene accolto dalla ristorazione?
1: Sì, c'è parecchia richiesta. È chiaro che è un prodotto che va curato, nel senso che non è la classica polenta istantanea che in un quarto d'ora cuoce. Questa è una polenta che cuoce minimo un'ora, si parte da 50 minuti per arrivare a 60, per arrivare all'ora e mezzo. Ovviamente più sta nel paiolo più si compatta, poi lì va un po' a discrezione del ristoratore, sia i privati che i ristoratori apprezzano, in quanto comunque c'è un abisso di diversità rispetto a quella che è una farina industriale.
0: Traduciamo dal punto di vista dei costi.
1: Noi lo vendiamo a 5 euro al chilo, questa farina è tanto, però si pensa che con un chilo mangiano 8 persone, per cui generalmente con un contorno di con un chilo mangi 8, e io dico sempre è tanto, è poco. È chiaro che ci sono dei costi di produzione, ma costi più che altro in termini di tempo, perché come dicevo prima, la pannocchia viene colta, spannocchiata, stoccata in un rimorchio, ci passano tra le mani tutte le singole pannocchie, passano in cassetta, viene sgranato, viene pulito, portato al mulino e macinato e confezionato, perché noi facciamo dei pacchetti da chilo sotto vuoto, garantendo salubrità al prodotto per 12 mesi, ma anche 24. Noi mettiamo 12 mesi di scadenza, però volendo potremmo anche allungare un pochettino.
0: Quanti giorni dura solo la fase dal raccolto al sacchetto?
1: Prendiamo in considerazione un'annata come quest'anno, noi se tutto va bene, che non succede niente, lo coglieremo verso la metà di ottobre, indicativamente. Ai primi di novembre passa già dal rimorchio alla cassetta. Sta una quindicina di giorni in cassetta, poi lo buttiamo nell'essiccatoio, cioè lo sgraniamo spremiamo, lo buttiamo nell'essiccatoio perché generalmente in cassetta raggiunge il 18% di umidità. Per messa macinato deve arrivare al 12-13, per cui poi viene sgranato, passa nell'essiccatoio 12-13, poi viene pulito per il pulitore aerodinamico e nell'arco di un mese si passa dalla raccolta alla macina. Se riusciamo anche meno, per noi più accorciamo i tempi è meglio, è chiaro che ci sono dei tempi tecnici che vanno rispettati.
0: Sull'Appennino Pavese non c'era solo il mais sotto file, ma anche il marano, come ci racconta il professor Graziano Rossi dell'Università di Pavia.
2: Abbiamo studiati, soprattutto con l'Università Cattolica di Milano, sede di Piacenza, e anche con i colleghi della Statale di Milano, e provati a riportare in coltura, non selezionati, però stabilizzando le caratteristiche buone, cioè tenendo solo quelle buone e eliminando quelli con difetti. Per esempio l'allettamento ha un carattere negativo, che però può essere trasmesso anche per via genetica, non è solo questione di una tempesta particolarmente forte, comunque resistono di più quelli che sono stati selezionati, stabilizzate le loro caratteristiche. Sono interessanti perché producono poco, però hanno un'ottima qualità, andando avanti con questo trend, producono, che non è cosa da poco, nel senso che la pianura lombarda è particolarmente ricca d'acqua, abbiamo tutte le risorgive, c'è tanta acqua, però tendenzialmente, ad esempio, a sud del Po non è così, tende a esserci meno acqua disponibile e il mais comincia a avere difficoltà. Se poi scendiamo andando al mare verso Rimini, ormai il mais in Emilia si coltiva poco. Nel 2022, quando ci fu quella siccità, ci fu un calo in Emilia Romagna del 50% di produzione, terribile, e ormai si sta orientando verso sementi, sempre da mangimi, più resistenti la pianta al caldo, per esempio il sorgo è di origine africana, ma zone sul caldo, mentre il mais in generale è dell'America tropicale o subtropicale per lo più, quindi sono piante che producono molto, vediamo i campi di mais sono molto fitti, molto produttivi, però hanno bisogno sempre di molta umidità, oltre che caldo. Se c'è acqua producono bene, e altrimenti no, per cui c'è questa tendenza con l'aumento della temperatura e diminuzione della disponibilità di acqua, che magari cade ma in periodi brevi e fortissima, a selezionare, o meglio a riscoprire delle varietà antiche che hanno meno bisogno d'acqua. Per esempio tutti i mais che crescono in montagna, non si irriga, non c'è l'acqua per irrigare, ci sono delle varietà che si sono selezionate a diverso livello di resistenza per non essere annaffiate. Per esempio qui vicino nell'Appennino Ligure a Pignone c'è un mais, lo chiamano mais dell'asciutto per dare l'idea, quindi non lo annaffiavano mai. Anche l'ottofila si annaffia poco o niente, e anche il marano resiste piuttosto bene. Quindi sono dei mais che vengono riscoperti per fare ancora delle colture nelle situazioni difficili, e tendenzialmente col cambiamento climatico saranno sempre più selezionati questi. Bisogna anche ricordare l'ottofila pavese, che è una varietà che è stata recuperata pienamente e iscritta all'albo varietale speciale del Ministero dell'Agricoltura per le cosiddette varietà da conservazione, che è una brutta traduzione in italiano del termine inglese land races. Quindi c'è stata una direttiva europea che ha imposto agli stati membri di occuparsi della conservazione di queste varietà, e si possono iscrivere a questo registro. Per l'ottofile è stato possibile farlo pochi anni fa, sarà 3 anni fa, è stata una ditta di Voghera che si occupa di sementi, si chiama Absol Sementi, che ha presentato la domanda alla Regione Lombardia e tramite la Regione poi al Ministero dell'Agricoltura. Quindi questo mais è in questo elenco speciale, quindi è tutelato e può essere anche commercializzato come semente. Come questo ce ne sono tanti, per esempio in Piemonte abbiamo altri ottofile gialli come il nostro, piuttosto che bianchi e rossi, anche questi iscritti a questi elenchi. Quindi un po' tardivamente però si è riusciti anche dal punto di vista normativo a dargli un inquadramento, a cercare di salvarli. Finalmente qualcosa c'è, anche in Lombardia ne abbiamo almeno 5-6 di questi mais iscritti a questo elenco. Questa è una cosa importante perché in questo modo non vengono dimenticati, possono essere coltivati, possono essere vendute le sementi legalmente. Questo permette che ci sia anche una maggiore diffusione di queste varietà in campo.
0: Tra i cereali coltivati in Oltrepò c'è anche il grano. Anche per questo l'industria monitora è diffusa nel sud della Lombardia e nel nord dell'Emilia. Però quest'anno a Romagnese la coltivazione è stata praticamente abbandonata, come ci racconta Gabriele Mori di Terre Villani.
1: grano è sempre stato seminato anche in montagna, perché qui chiaramente si va dai 650 agli 800 metri. Negli ultimi anni noi siamo partiti con i grani antichi, per cui grani con spiccate caratteristiche organolettiche, nutritive e di profumo per quel che riguarda il seme e la farina che tenevamo. Difetti: venivano molto alti e tendevano ad allettarsi con le precipitazioni. Negli ultimi anni abbiamo abbandonato per questione un po' di rotazione dei terreni. Purtroppo anche i nostri colleghi di altre aziende agricole hanno negli ultimi, specialmente nell'ultimo anno, hanno abbandonato la coltivazione del grano per questione di costi, perché il rapporto lavorazione del terreno, acquisto del seme, concimazione, raccolta, perché c'è da pagare il conto terzista, delle volte alcune aziende sono andate in perdita, per cui hanno abbandonato la coltivazione del cereale a favore del foraggio, che comporta meno costi di gestione. Purtroppo è una cosa spiacevole, però solo qua nel comune di Romagnese credo che si sia passati, tra tutte le aziende che ci sono, che quelle un po' grossine, che si va dai, parlo di aziende dai 30 ai 100 ettari di terreno, si è passati, faccio una stima indicativamente, da avere dai 40 ai 50 ettari di grano a penso uno nell'ultimo anno.
0: C'è stato un tracollo.
1: A Zvattrello, che è il comune limitrofo, magari qualcuno l'ha messo giù un pochettino di più, però il rapporto è un po' quello lì. Qui nel nostro comune c'è stato proprio un tracollo, perché ci siamo guardati in faccia, praticamente o qualcuno ha fatto girare i soldi, che ha speso 10 e ha guadagnato 10, o qualcuno ha speso 10 e ha guadagnato 8, anche perché la resa è molto bassa purtroppo, perché col cambiamento climatico tutti gli anni c'è un problema diverso, anche su coltivazioni pseudo rustiche come quella che può essere un frumento di forza che si può seminare qua in montagna.
0: Al Verzele di Leonardo torniamo a Romagnese, sull'Appennino Pavese, al suo territorio, alla sua storia contadina, alle radici del mais sottofile. Con Teresa Tidone della Proloco siamo stati nel museo contadino che si trova nel palazzo del municipio.
3: Abbiamo riprodotto la casa del contadino, qui c'è la tavola, la stufa dove venivano cucinati i pranzi, poi ci sono diversi oggetti, alcuni per fare il formaggio, poi ci sono le pale che venivano utilizzate sia per il pane che per gli attrezzi per la stufa, i primi strumenti per imbottigliare, tutti in legno. Qui dietro abbiamo la parte della nostra storia che riguarda un po' le case, il filare. Invece qui è un ricordo delle nostre mondine. Negli anni passati da noi partivano tantissime signorine per andare a fare le mondine. Questi erano i loro bagagli, li mettevano tutti in questi bauli e venivano caricati su questi camion dove poi venivano portati nelle varie risaie. Facevano la stagione per poi tornare con due soldini per la famiglia. Questa parte è la notturna, dove vediamo una delle prime toilette. Quella c'è il classico vaso da notte, qui c'è l'angolo del bambino, questo è uno dei primi girelli dove mettevano il bambino, lo chiamavano Stantare perché mettevano il bambino e il bambino stava lì, perché non aveva ancora le rotelle, cara, però dove posizionavano per qualche momento il bambino. Mentre qui il famoso prete per scaldare le nostre case in inverno e un esempio di letto che si poteva trovare nella casa del contadino. Mentre nell'altra sala troviamo un accenno di tutte le botteghe presenti sul nostro territorio. Qui come prima bottega troviamo quella del barbiere, poi il maniscalco e un accenno anche alla cultura contadina. Ci avviciniamo un po' all'angolo del vino, perché adesso ce ne sono meno, però un tempo c'era anche la coltivazione della vite, adesso è solo in una parte delle frazioni che è verso Gabbione, dove il sole dura di più anche alla sera, aiuta di più la maturazione. Invece prima c'erano anche, ogni famiglia aveva la sua vigna, anche noi poi i bambini pigiavamo il vino in questo attrezzo dove venivano messi tutti i grappoli di uva e i bambini con gli stivalini a piedi nudi si schiacciava per fare il vino. Qui c'è la parte dell'allevamento, tutte un po' le cose che usavano con gli animali. Qui abbiamo qualcosa che riguarda anche la sgranatura del mais. Questa era una delle prime macchine per sgranare la pannocchia, si inseriva la pannocchia e uscivano i chicchi. Mentre quel cesto, in dialetto è il val, si mettevano i chicchi che uscivano da questa macchina, però erano ancora sporchi delle figlioline, dei resti della pannocchia, e grazie all'aria c'era un movimento che facevano così i contadini, e le cose leggere che non servivano, si puliva il chicco da quello che non serviva.
0: Abbiamo camminato sul sentiero accanto al Rio Rivarolo, un torrente che scorre a Romagnese, che forma anche alcune cascate e dove sorgevano i mulini che macinavano il mais sottofile per l'autoconsumo, come ci racconta Mirella Spairani dell'associazione Calix.
4: c'è un punto che si chiama dentrifos, cioè da una parte il rivarolo e dall'altro il fosso. Questi piccoli rivi, oggi sono dei piccoli rivi, un tempo alimentavano dei mulini. E infatti certe cascatelle, perché il bello di questi piccoli torrentelli è che hanno un percorso molto scosceso e formano delle piccole cascate. Ce ne sono alcune che si chiamano Mirei, nel dialetto di romagnese vuol dire mulino. Quindi Mirei di Roc, che apparteneva probabilmente a qualche famiglia di questa frazione, che lì c'era un mulino che serviva a macinare non solo il grano, ma anche il grano turco. Uno dei motivi del successo del mais otto file, al netto della resa molto più bassa rispetto ad altri cereali, era il fatto che non era soggetto a monopolio di Stato, al contrario del grano. Il grano, il vino, il sale, un tempo, chi produceva e commerciava cereali doveva pagarci una tassa in denaro o in prodotto. Per mangiare, dicevano i contadini, col grano si pagano le tasse e col mais, col grano turco, come lo chiamavano, ci mangiamo invece. Dovete immaginarvelo, soprattutto da queste parti, non coltivato in quelle coltivazioni estese che vediamo in pianura, soprattutto quando il grano turco è in versione alimento per animali, che non ha la classica pannocchia delle altre infiorescenze. Non dovete immaginarvelo come una coltura estensiva, veniva coltivato nell'orto, quindi erano appezzamenti piccolissimi, soprattutto qui in montagna, fuori dalla vigna.
0: Come abbiamo già sentito, c'erano più tipologie di mais sottofile. Sentiamo ancora il professor Graziano Rossi dell'Università di Pavia.
2: Una volta ce n'erano diversi, probabilmente anche 4-5 tipi. Nel lavoro che faccio un po' io di ricerca di queste varietà che sono sopravvissute fino ad oggi, nelle mie esplorazioni ho trovato anche altro. Quindi ho trovato del mais sottofile ancora coltivato, e dicono le famiglie, più o meno da sempre. C'era l'abitudine che, ad esempio, le donne che venivano in sposa a casa del marito si portassero dietro i semi di fagioli, ma anche di mais. Ho ritrovato l'ottofile locale, a parte quello che hanno conservato a Bergamo, ma anche delle tipologie a granella vitrea, molto più dura, come per esempio delle tipologie che ricordano il marano, sarebbe il marano vicentino, che era una varietà italiana selezionata, molto utilizzata in tutto il nord Italia, e però c'erano anche del tipo marano con queste granelle vitree dure, e l'ho trovato almeno a casa di due persone qui nell'Oltrepò Pavese, quindi sicuramente il marano c'era.
0: Che differenza ha?
2: Il marano è sempre un mais, se vogliamo, poco produttivo, spighe piccole, penso che arrivino come ranghi non molto di più dell'8 file, siamo sul 10-12 file, e veniva usato anche come mangime, tra virgolette, per i polli, per esempio, o per i piccioni, magari spaccato. Però è ritenuto un ottimo mais da polenta, tiene molto bene la cottura, tra l'altro si ammala poco di funghi, di micotossine, però in genere veniva mescolato, questo mi hanno raccontato, che la farina migliore non era né quella di ottofila né quella di marano, ma era il mescolamento dei due, cioè proprio mescolavano le farine mentre facevano la polenta, perché le caratteristiche, almeno a livello di tipo di farina, era l'opposta, quindi facevano un mix per una, chiamiamo, polenta ideale dell'Oltrepò Pavese, che io in realtà non ho mai mangiato, però era quella la normalità, e ho ritrovato un po' questa abitudine in diverse parti del nord Italia, per esempio anche sul lago di Garda, dove hanno un bellissimo mais sottofile sul rosso, quello è, che mescolavano a dei rostrati tipo quello di Gandino con una durezza maggiore. Quindi c'era questa abitudine di fare dei mix di farine, qualcosa si trova anche adesso commerciale, qualcuno sa queste cose, le fa anche artigianalmente, dove era una farina ritenuta particolarmente nobile come mix.
0: Chi coltiva il mais sottofile, come l'azienda Terre Villane, oltre ad avere più colture, fa anche altre attività come la manutenzione. Sentiamo Gabriele Mori.
1: Noi siamo partiti come agricoltura, però abbiamo sempre anche fatto, essendo operatori forestali di primo livello certificati, abbiamo sempre anche fatto tanti lavori forestali e anche di manutenzione verde, giardinaggio, e siamo specializzati sulla pulizia di aree incolte, per cui, che è una cosa che ci fa anche piacere, perché vedere persone che hanno magari da parte a casa o acquistano un terreno che è diventato una boscaglia, dove prima magari c'era un frutteto, c'era un campo, adesso è diventato una boscaglia, entrare, pulirlo tutto, per cui si parla di sbosco, pulizia di rovi, rendere il terreno nudo, lavorarglielo, per cui ararlo o magari ripuntarlo che, e poi vederlo rinvestito nuovamente con delle mele come la pomella genovese o magari con piante tartufigine, che ne stiamo facendo diversi di impianti, vedere tutte queste cose che rinnovano e i proprietari, gente che acquista e investe sul territorio, fa piacere anche noi. Primo, perché il territorio rimane più pulito, rimane più curato, e secondo perché vuol dire che ancora qualcuno che crede di fare qualcosina, di tenere pulito anche una piccola proprietà, qua c'è, siamo felici.
0: Quindi al di là della crisi del grano c'è agricoltura che cresce?
1: Sì, qui c'è una, ma come in tutta l'area montana, c'è una passione per l'agricoltura illimitata da parte di quelli che sono i nostri colleghi, c'è una cura del territorio che sviluppiamo costantemente, ci sono stati investimenti in attrezzature da parte di tutti, non sto parlando solo di noi, abnormi, perché ci sono aziende che hanno attrezzature che forse neanche in pianura le hanno, perché si parla di attrezzature al top, per quel che riguarda anche la fienagione, discorsi di questo tipo. È chiaro che purtroppo negli ultimi anni chi più chi meno tutti hanno dovuto differenziarsi, chi con la produzione di legna da ardere, chi con la manutenzione di aree verdi, chi magari facendo un secondo lavoro e andando ad integrare con l'agricoltura, però i problemi ci sono e restano legati ai guadagni, perché anche il fieno, che quest'anno il nostro fieno Maggengo, che è un fieno di montagna profumatissimo, ricco di essenze, che viene pagato 5 euro al quintale, vuol dire che un ballone che pesa 4 quintali vai a 20 euro al ballone, e nel senso che ok che fai un primo taglio abbondante, però poi alla fine della fiera se tiri la riga devi integrare con qualcosa. L'erba medica, che poi sarebbe dal secondo taglio, il terzo, il quarto, qua non si fa mai, nasce, cresce anche bene, però anche lì ci si è dovuti attrezzare, aver fior fior d'attrezzi per fare un prodotto come si deve, che va destinato alle vacche da latte.
0: Sono tante le difficoltà.
1: Parecchie, sì, però ripeto, la passione c'è da parte di tutti e aziende sinceramente che hanno chiuso, io non ne ho viste, credo che non ne vedrò, perché comunque sia differenziando e avendo passione si continua a investire sul territorio.

Siamo arrivati alla fine della puntata del Verdere di Leonardo. Torneremo tra una settimana. Per chi volesse scriverci nel frattempo, l'email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.

0: Dove si va in vacanza?
1: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
0: E poi in viaggio?
1: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
0: Riposo vero?
1: Fatica zero.
0: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brick OK, più vicino a te.
3: Arrestato con un blitz l'anello nuziale accusato di aver derubato oltre 100 anziani. Mentre oggi a Pavia un comando di braccialetti ha assaltato in pieno giorno un ufficio postale. Troveremo gli orecchini assassini, ha promesso il ministro in un incontro al Viminale. Salgono intanto a 15 i casi di collane accusate di molestia.
4: Basta coi gioielli malvagi.
3: Scegli i gioielli etici Ethical Jewels. Oro e diamanti estratti rispettando l'ambiente e i diritti umani.
4: Vai su gioielleriebelloni.it.
5: Quanto pesa la bolletta?
6: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
5: Ma è leggerissima!
6: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
7: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Domenica 12 luglio. Pacifico in concerto all'alba. Ore 6 del mattino. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.
8: Popolare Network.
9: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
10: Medio Oriente, Iran e Stati Uniti dovrebbero riprendere oggi colloqui indiretti in Oman. Il nodo rimane Hormuz. Trump ha ribadito la tregua non è più in vigore. Gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina hanno fatto 2 morti e 19 feriti, colpiti Kiev e Odessa. Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti di accelerare la consegna della licenza per costruire i missili Patriot per i sistemi di difesa. È guerra aperta tra Apple e OpenAI. La società di Cupertino fa causa alla startup per furto di segreti commerciali. Lo scontro ad alta tecnologia finisce in tribunale. Caldo estremo, temperature in aumento nel fine settimana. Bollino rosso a Firenze e Perugia. In Lombardia si sfiora nei 40 gradi a Lodi, Pavia, Mantova e Cremona. Il picco è atteso per mercoledì prossimo. Sono le 13 in punto, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Partiamo dalla crisi in Medio Oriente. Iran e Stati Uniti dovrebbero riprendere oggi il negoziato in Oman, non sono previsti incontri diretti. La prima questione da affrontare è lo stretto di Hormuz. Questa settimana ci sono stati diversi attacchi nella zona del Golfo. Trump ha ribadito ancora nelle scorse ore come la tregua non sia più in vigore. In studio Emanuele Valenti.
11: Iraniani e americani si stanno ancora testando a vicenda, stanno cercando di capire fino a dove possano spostare e poi mantenere le loro rispettive linee rosse. Al momento nessuna delle due parti sembra intenzionata a fare passi indietro. Subito dopo la firma del memorandum d'intesa, ricorderete, lo scorso giugno, fu subito chiaro come la gestione di Hormuz fosse destinata a diventare una delle questioni più delicate del futuro negoziato, e in effetti è così delicata che il negoziato dopo 3 settimane quasi non è cominciato e ancora non si è parlato di nucleare. Quanto successo negli ultimi giorni conferma poi anche le divisioni interne al regime iraniano. I media americani, citando funzionari dell'amministrazione Trump che avrebbero parlato con Teheran, racconta non è cominciato e ancora non si è parlato di nucleare. Quanto successo negli ultimi giorni conferma poi anche le divisioni interne al regime iraniano. I media americani, citando funzionari dell'amministrazione Trump che avrebbero parlato con Teheran, raccontano che gli stessi iraniani avrebbero parlato

0: stare. Per il momento, come dicevi tu Alessandro, non sono previsti in Oman incontri diretti, è già arrivato il ministro degli esteri iraniano Rakhchi, puntando su Hormuz, quindi sulla loro geografia gli iraniani, divisioni a parte, puntano comunque a ottenere il più possibile da Trump. Il negoziato, se ci sarà, andrà probabilmente oltre i 60 giorni previsti dal memorandum d'intesa.
1: Questa mattina gli attacchi russi in Ucraina hanno fatto 2 morti e 19 feriti, sono state colpite Kiev e Odessa, l'attacco è stato con droni e missili. Il governo ucraino è tornato a chiedere supporto occidentale con nuovi sistemi di difesa. Al vertice NATO di questa settimana Trump ha promesso a Zelensky la licenza per produrre in Ucraina i missili Patriot. Il presidente ucraino ha detto poco fa che bisogna accelerare i tempi. Apple ha citato in giudizio OpenAI accusando la startup californiana di aver sottratto segreti industriali attraverso ex dipendenti passati alla società di intelligenza artificiale. La causa, depositata presso un tribunale federale in California, segna una drammatica escalation tra le due aziende. Il servizio di Marco Schiaffino, conduttore della trasmissione Doppio Click.
2: È guerra aperta tra Apple e OpenAI. L'inizio delle ostilità è segnato da una causa legale da parte di Apple, diretta alla società di Sam Altman, accusata di aver adottato un piano per rubare informazioni commerciali dell'azienda di Cupertino. Al centro dello scontro c'è IO Products, startup fondata nel 2024 da Jony Ive e acquisita nel maggio 2025 da OpenAI per 6,5 miliardi di dollari. Ive ha un passato in Apple ed è considerato uno dei più brillanti designer industriali degli ultimi 30 anni. Su alla mano che ha guidato la creazione di iMac, iPod, iPhone, iPad e Apple Watch. OpenAI ha acquisito IO con l'obiettivo di realizzare un dispositivo hardware focalizzato sull'intelligenza artificiale, di cui per il momento si sa pochissimo. Dalle poche indiscrezioni trapelate, dovrebbe trattarsi di un dispositivo molto diverso da uno smartphone, orientato più che altro all'interazione vocale con l'utente. Jony Ive ha lasciato Apple nel 2019, ma insieme a lui sono entrati in OpenAI anche altri pezzi da 90 che hanno fatto la fortuna dell'azienda fondata da Steve Jobs. A oggi, secondo quanto si legge nella denuncia, in OpenAI ci sarebbero più di 400 ex dipendenti Apple, secondo l'azienda californiana una vera e propria strategia che avrebbe come obiettivo quello di sfruttarli per rubare segreti commerciali. L'accusa più grave riguarda però Chang Liu, ex dirigente di Apple passato OpenAI e accusato di aver continuato ad accedere alla rete aziendale di Apple anche quando era già passato dall'altra parte della barricata. L'accesso sarebbe stato reso possibile da una semplice dimenticanza, in pratica le sue credenziali non sarebbero state revocate dopo le dimissioni. La causa promette di essere esplosiva e potrebbe rappresentare una bella gatta da pelare per OpenAI, soprattutto se si considera che sta preparando la sua quotazione in borsa, prevista forse per il prossimo settembre.
1: Restiamo negli Stati Uniti, dove l'uccisione di un cittadino messicano da parte degli agenti anti-immigrazione questa settimana ha riportato l'attenzione sulle operazioni dell'ICE. Ogni giorno ci sono migliaia di arresti in servizio.
3: Continuano ad aumentare i dubbi sulla morte di Lorenzo Salgado Araujo, il cittadino messicano ucciso martedì a Houston durante un'operazione ICE. In queste ore, infatti, la versione fornita dalle autorità è stata contestata direttamente dai 3 uomini che erano a bordo del furgone di Salgado Araujo e che hanno assistito alla scena. Secondo ICE, Salgado Araujo avrebbe speronato un veicolo degli agenti e ignorato gli ordini di fermarsi, costringendo un altro agente ad aprire il fuoco per legittima difesa. Ma secondo il loro avvocato Ugo Valderas Ibarra, i 3 testimoni racconterebbero una dinamica completamente diversa. Il furgone non avrebbe mai tentato di investire gli agenti e questi ultimi non sarebbero mai stati in pericolo. A complicare il quadro ci sono anche i filmati delle telecamere di sorveglianza ottenuti da CNN in queste ore, che mostrano 2 SUV inseguire il furgone prima dello scontro. Secondo il legale dei 3 sopravvissuti, sarebbero stati proprio i mezzi ICE a urtare il veicolo e un agente avrebbe sparato quasi immediatamente dopo essere sceso dall'auto. Intanto emergono nuovi dettagli anche sull'operazione di per sé. Salgado Araujo, secondo fonti vicine alle indagini citate dai media americani, non era nemmeno il vero obiettivo del blitz. Gli agenti stavano cercando altre 2 persone che viaggiavano su un furgone bianco simile al suo. Il caso era al centro di 3 inchieste parallele, inclusa l'FBI, mentre cresce la pressione sull'amministrazione Trump per fare piena luce sulle modalità delle operazioni ICE a pochi mesi dalla strage di Minneapolis. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: In Cina sono quasi 2 milioni le persone evacuate per l'arrivo di un tifone. La zona maggiormente interessata è quella della città di Wenzhou, nella parte orientale del paese. L'arrivo del tifone Bavi è previsto per domani mattina. E questa mattina sono stati chiusi invece alcuni sentieri, un bivacco all'interno del Parco Nazionale della Val Grande in Piemonte, da diversi giorni interessato da grossi incendi. I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme. Ieri sono stati evacuati gli abitanti di Colloro, una piccola

0: frazione di poco più di 100 abitanti. La Protezione Civile sta monitorando la situazione per aiutare chi non può ritornare nelle proprie abitazioni. Incendi di questo tipo stanno diventando sempre più frequenti anche a causa della mancanza di attività di prevenzione, come ci ha spiegato Antonio Nicoletti, responsabile delle aree protette di Legambiente.
1: Bisognerebbe passare dal rincorrere il fuoco a prevenirlo. C'è la conoscenza, c'è anche, come dire, l'intelligenza artificiale, la tecnologia per fare monitoraggi, per mappare aree, prevenire, fare tutte le proiezioni rispetto ai cambiamenti climatici. Ce l'abbiamo, quello che continua a mancare. L'intervento che deve essere tutto l'anno a partire dal bosco. Cioè, non si entra nel bosco per spegnere l'incendio, si deve entrare nel bosco per gestirlo. Concretamente significa pianificare i boschi, sapere dove c'è il rischio e fare le azioni conseguenti.
0: Temperatura in costante crescita nel fine settimana su tutta Italia, anche se il picco della terza ondata di calore sarà verso la metà della prossima settimana, quando le previsioni indicano fino a 43 gradi nelle aree interne della Sardegna e 40 in pianura padana. Il Ministero della Salute oggi e domani ha indicato Firenze e Perugia in bollino rosso per il caldo e l'afa, 4 città in arancione che domani diventeranno 6. In Lombardia invece l'agenzia regionale ha segnalato in rosso le province di Lodi, Pavia, Cremona e Mantova. Sentiamo Carlo Buontempo, che è il direttore del servizio cambiamenti climatici di Copernicus.
2: Fa caldo nel senso che giugno ha passato i limiti, per esempio come temperatura degli oceani senza ghiaccio, questo vuol dire da 60 gradi nord a 60 gradi sud, ha passato i limiti storici registrati in precedenza, quindi ci stiamo avvicinando a un territorio mai esplorato prima a livello climatico, verosimilmente mai esplorato nella nostra storia su questo pianeta e probabilmente in un periodo molto più lungo. Gli oceani ormai, adesso che stiamo vedendo l'inizio di un El Niño, per il resto dell'anno aumenteranno di temperatura con impatti chiari anche sull'atmosfera e su fenomeni estremi. E se guardiamo altri parametri, come può essere la massa di ghiaccio sulle nostre montagne o in Groenlandia o in Antartide, la diminuzione è chiarissima, il livello del mare aumenta, l'intensità della precipitazione più intensa aumenta, e queste sono osservazioni, in molti casi non c'è il modello, è semplicemente quello che ci dicono i termometri. Questa è un po' l'istantanea del pianeta in questo momento.
0: Questa mattina a Chiarella, in provincia di Milano, c'è stata la manifestazione per dire no alla costruzione dei data center su quel territorio. Sono numerose le infrastrutture in fase di costruzione e progettazione in Lombardia che si vanno ad aggiungere alle 67 già attive nella regione. Il caso della Chiarella è quello che preoccupa di più, perché in quest'area verde, che è dentro il Parco Sud Agricolo Milano, è stata approvata la costruzione del campus più grande d'Italia, con un investimento di 3 miliardi di euro per 5 data center che sono collegati alla adiacente rete ad alta tensione, e c'è un consumo previsto anno pari a quello dell'intera città di Bologna. Enrico Durantegli è il fondatore del Comitato Cerlasco per la tutela del territorio.
3: Questo progetto è uno dei più grossi d'Italia ed Europa, ce ne sono veramente tanti, una decina di progetti lungo tutta questa zona del sud Milano, Alto Pavese, due particolarmente grossi. Quello di La Chiarella, parliamo di un investimento di 3 miliardi e mezzo di euro, mentre quello di Zibido San Giacomo della K2 Strategic di 5,6 miliardi di euro. Occuperanno fondamentalmente una grossa fetta di territorio greenfield, quindi non impermeabilizzato. Sono tantissime le problematiche. C'è ovviamente l'aspetto energetico, c'è il rischio anche di un aumento delle bollette dell'energia elettrica, oltre a un rischio proprio anche della stessa tenuta della rete. L'Istituto Superiore di Sanità è l'unico ente che sta ponendo la questione della salute, dicendo che questi impianti, sì, è vero che in un anno non inquinano, ma se dovessero partire inquinano, e come.
0: Convergere, salpare, insorgere ancora, con questo slogan si tiene oggi e domani a Campi Bisenzio la 2 giorni organizzata dalla GKN in occasione del 5° anniversario dell'annuncio della società di chiudere la fabbrica e licenziare gli allora circa 400 dipendenti. In questi anni c'è stata la lotta del collettivo di fabbrica, che ha mobilitato moltissime persone nelle diverse iniziative a difesa dei posti di lavoro. Sentiamo Dario Salvetti del collettivo di fabbrica GKN.
4: Uscivamo dall'ondata Covid, dalla seconda, sbloccavano i licenziamenti. Dopo 9 giorni, il 9 luglio, era un venerdì mattina, ci dicevano che c'era un piccolo calo della produzione. Noi producevamo per Stellantis, Fiat Italia, all'85%. Di stare a casa alle 10:30 di mattina ricevevamo una mail in cui ci dicevano che non saremmo mai più rientrati in stabilimento e che eravamo tutti licenziati. Da quel momento invece noi in stabilimento ci torniamo e inizia un'assemblea permanente prima, un presidio permanente. Credo siano più o meno 1826 giorni. Io credo che abbiano partecipato a questa lotta sotto varie forme 200.000 persone, e a un certo punto è diventato un progetto di riconversione ecologica dal basso della fabbrica, perché di fronte al capitale che fugge, che lasciava una fabbrica senza piano industriale, il piano industriale è stato presentato dal collettivo di fabbrica stesso per scoprire che in realtà era tutto truccato, che non è che la fabbrica non aveva un piano industriale, era il nostro piano industriale a non avere una fabbrica, cioè che fondamentalmente la volontà era quella di fare un'operazione immobiliare sull'area.
0: Governo e sindacati si vedranno il 28 luglio a Palazzo Chigi per discutere del futuro dell'ex Ilva di Taranto. C'è molta preoccupazione da parte sindacale dopo le indiscrezioni che vedrebbero in vantaggio per l'acquisizione della società il colosso indiano Jindal Steel rispetto al fondo statunitense Flaxo, oltre alla decisione del governo di abbandonare il progetto di decarbonizzazione degli impianti. Saranno domani pomeriggio alle 17 nella chiesa di Santo Stefano a Capri, a due passi dalla famosa piazzetta, i funerali di Peppino di Capri, morto la notte scorsa. Avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 di luglio. Sentiamo il servizio di Claudio Agostoni.
5: Peppino di Capri, all'anagrafe Giuseppe Faiella, è certamente uno dei volti simbolo dell'Italia degli anni 60 e 70. Era figlio di una famiglia di musicisti. Il nonno suonava nella banda dell'isola di Capri, isola che Peppino adottò per il suo nome d'arte, e il padre, Bernardo, gestiva un negozio di dischi e strumenti musicali. A soli 4 anni, nel 1943, Peppino si esibì al pianoforte davanti alle truppe alleate di stanza sull'isola durante la guerra. Gli anni 60 furono il suo decennio d'oro, alternando brani diventati classici della canzone melodica italiana, come Champagne e Roberta, con brani roccheggianti come Let's Twist Again e Saint-Tropez Twist. Non fu quindi un caso se nel giugno del 65 Peppino di Capri fece da apertura a tutte le tappe italiane dei concerti dei Beatles. Nel 1966 incise uno dei primi brani ska italiani, Operazione Sole, senza però mai dimenticare la sua passione per la canzone napoletana e per il Napoli Calcio. Il suo brano Na Na Na Napoli del 1983 è uno degli inni più amati dai tifosi della squadra partenopea. In un'intervista a Radio Popolare di pochi anni fa, dove aveva presentato la sua cover di Sodade, uno standard della capoverdiana Cesaria Evora, aveva voluto sottolineare la sua anima rock. Alla domanda su quale disco si sarebbe portato su un'isola deserta, rispose:
6: la mia anima rocchettara mi porta, non so, tra i Queen, i Magici Queen e gli U2, insomma, io sono in quella fascia lì come gusto musicale. Sì.

0: Sono le 13:16 minuti e tutto, le notizie ritornano alle 15:30, un buon ascolto da Alessandro Braga.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.
3: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: A Palazzo Reale di Milano, Materie viventi, due opere monumentali di Maria Cristina Carlini, quando l'arte si fa strumento di comprensione per una società sostenibile. Bellezza e bruttezza, un viaggio nel Rinascimento dedicato a uno dei temi più affascinanti della storia dell'arte occidentale. Mondi da rileggere. Trasformare le narrazioni emarginate in eventi importanti. È questo il tema della 57esima edizione di Les Rencontres d'Arles. Giovanna Calvenzi dal più importante appuntamento della fotografia. Adrian Paci, protagonista questa sera con le sue opere poetiche, a Videocittà al Festival della Visione e della Cultura Digitale, dedicato quest'anno all'acqua, al gazzometro di Roma. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli con arti visive e beni culturali. Un caro saluto da me, Tiziana Ricci, e vi ricordo che, come sempre, dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare e con qualche servizio nei social. Oh, prima di cominciare il nostro viaggio, la notizia che la prossima visita guidata organizzata per le abbonate e gli abbonati di Radio Popolare sarà giovedì prossimo, 16 luglio, alle ore 19 in via Solari al 35, con Federico Giani, che è storico dell'arte e conservatore dell'archivio di Fondazione Arnaldo Pomodoro. Sì, si va a visitare un capolavoro di questo grande artista, di cui a giugno ricorreva il centenario della nascita, il labirinto, di Arnaldo Pomodoro. Dunque, la notizia è che sapete che adesso ci si prenota per queste visite nel sito di Radio Popolare, nell'area dedicata alle iniziative, però è già completo l'elenco dei partecipanti, per il fatto che insomma possiamo portare solo 25 persone ed è già completo. C'è qualche riserva che verrà avvisata nel caso qualcuno non possa poi partecipare. Il labirinto di Arnaldo Pomodoro, ispirato all'epopea di Gilgamesh, il primo grande poema allegorico della storia dell'umanità, che risale al 2000 a.C. E questo labirinto, quest'opera, conduce il visitatore in un viaggio tra mito e memoria. Allora, lo visiteremo insieme a Federico Giani. È un'opera pensata da Arnaldo Pomodoro già dal 1995 e completata come work in progress, perché è un'opera immensa, è un'opera molto grande, ed è situata proprio in via Solari al 35, dove Arnaldo Pomodoro gestiva un ampio spazio dedicato alla scultura, non solo la sua, ma ha ospitato parecchie mostre di scultori e di scultrici, e poi non ce l'ha fatta più a tenerla, per cui il posto è stato venduto alla Maison Fendi, alle sorelle Fendi, però la meraviglia del labirinto è sempre lì, e ci sono delle visite guidate. Quindi giovedì prossimo sarà riservata alle abbonate e agli abbonati di Radio Popolare, e l'ingresso è libero, quindi non dovremo nemmeno pagare il biglietto. Allora, detto questo, comincia il nostro viaggio e cominciamo con Materie viventi. Materie viventi sono le grandi opere, le opere monumentali di Maria Cristina Carlini, una scultrice che stimiamo molto, molto brava, e le sue opere sono ospitate a Palazzo Reale di Milano, nel cortile d'onore Il Bosco, che è una grande installazione che ricorda proprio un bosco, e è possibile anche entrare in questo bosco. E poi nell'altro spazio, che è il giardino retrostante Palazzo Reale, Filemone e Bauci, che è ispirata proprio al mito di Filemone e Bauci, quello raccontato da Ovidio. Allora, andiamo subito a Palazzo Reale e lì incontriamo l'artista. Che piacere incontrare qui in cortile a Palazzo Reale Maria Cristina Carlini, una scultrice che ammiriamo molto. E qui siamo davanti a una sua opera, Materie Viventi. È un bosco, una sorta di
1: bosco. È un bosco, direi, sofferente. Come la sua vita è un po' acciaccata, non è proprio, però penso che significhi che la natura può subire dei
0: contraccolpi per come la trattiamo.
1: Dei contraccolpi, ma perché così è la vita anche noi, non invecchiamo e così.
0: Però forse dovremmo imparare a trattarla un po' meglio, cosa dici?
1: Quello sicuramente, comunque è sempre un bosco.
0: È in dialogo con questa scultura, con questo luogo che è... Diciamo, è un prodotto invece dell'arte.
1: Sì, è stato fatto. Io lavoro in questo caso quando uso il ferro, lavoro insieme al fabbro e faccio un progetto prima, naturalmente, che vediamo insieme. Il progetto è piccolo, lo si sviluppa per la grandezza che voglio, e insieme al fabbro, che devo dire mi aiuta molto, mi ascolta e mi segue, e di questo gli sono molto grata. E lavoriamo insieme finché sono, insomma, la cosa.
0: Finché lei è soddisfatta.
1: Sì, abbastanza. Poi se soddisfatti è una parola grossa, ma abbastanza. Diciamo.
0: Però a lei piacciono le dimensioni.
1: Sì,
0: grandi.
1: Io purtroppo la cosa piccola, quando la guardo dico sì, ma se fosse più grande sarebbe meglio.
0: Sarebbe un impatto diverso.
1: Sarebbe meglio, sarebbe più bello, mi piacerebbe di più.
0: Maria Cristina, lei ha sempre lavorato con materiali di recupero?
1: Sempre no, direi che sarà
0: un ferro,
1: decina d'anni. Prima lavoravo molto, lavorato il gresso, io la ceramica, l'argilla.
0: All'inizio, no?
1: E va anche adesso. Sì, perché per me è una materia molto importante. È molto malleabile, è diversa dal ferro, metti la mano, c'è l'impronta, è completamente diverso come lavoro. Però è un materiale che forse col ferro è un contrasto che mi piace molto.
0: Che poi assomiglia un po' al legno, qui.
1: Assomiglia anche al gresso, se si vuole. I miei colori sono quelli.
0: Volevo dire,
1: sono sempre quelli.
0: C'è una continuità.
1: Lei che è venuta al mio laboratorio ha visto, i colori sono sempre, che sia ferro, che sia ceramica, che sia legno, il colore è sempre quello, più o meno.
0: Qui siamo nel cortile, ma nel giardino invece c'è un'altra opera.
1: Sono due Filemone e Bauci, sono due opere con legno di recupero lì.
0: Ispirate al mito, no? Un mito.
1: Sì.
0: Raccontato da Ovidio.
1: È un mito che si presta a tante cose, l'accoglienza, l'amore. Insomma, sono due radici che si prestano a tanti sentimenti, anche emozioni, almeno secondo me.
0: Senta, lei cosa pensa del momento che stiamo vivendo? Perché l'arte ha sempre a che fare con quello che succede, no? Per esempio adesso quest'opera qui in cortile mi ricorda il nostro rapporto con la natura, l'altra, diceva lei, l'amore.
1: Ma guardi, in questo momento quello che io trovo che può essere sovversivo nella scultura è che non può essere digitalizzato. Cioè io non potrei mai usare per fare le mie opere, e neanche con l'intelligenza artificiale, sono totalmente fuori da questi mezzi.
0: Ma infatti il titolo lo dice molto, materie viventi, no?
1: Sì, perché sono, la scultura non si può digitalizzare, non si può, è tridimensionale naturalmente, non lo so, io lo trovo che oggi come oggi può essere considerato sovversivo.
0: Perché non le piacciono le opere digitali?
1: Ma sa, la mia età cosa vuole, non capisco niente.
0: Ma non
1: mi interessa neanche di capire i mezzi, non li uso, non sono estranea. Devo dire che anche
0: qualcosa la respinge.
1: Sì, di respingenza.
0: Anche artisti che usano l'intelligenza artificiale.
1: No, ogni artista ha il suo modo, su questo non c'è da criticare niente. Certo. Può essere bella una cosa, io posso parlare per me sono contenta di essere fuori da questo mondo.
0: Non anche
1: è,
0: noi
1: non
0: siamo
1: è il mio mondo, alla mia età non è certo il mio mondo.
0: Comunque Maria Cristina Carlini è una scultrice davvero brava, le sue opere sono in giro in tutto il mondo, nelle città, anche a Milano, e adesso avete l'occasione fino alla fine di agosto, fino al 30, di ammirarle il Bosco nel Cortile d'Onore, una scultura composta da 19 elementi in ferro arrugginito, quindi sembra quasi legno, no? Disposti in circolo a spirale, si può entrare, un bosco non descrittivo ma diciamo evocato, in cui come dicevo si può entrare, si può vivere l'opera anche dall'interno, questo nel Cortile d'Onore. Poi c'è Filemone e Bauci, che invece sono installate, è l'opera installata nel giardino, cioè dietro al Palazzo Reale c'è un giardinetto e lì c'è quest'opera. E il titolo rimanda al mito narrato da Ovidio, una storia di accoglienza, di fedeltà, che diventa una metafora della cura, cura dell'altro, cura del mondo naturale. Questi sono gli obiettivi. Questa mostra, queste installazioni sono state inaugurate alla fine di un convegno che si è tenuto a Palazzo Reale, SUART, un convegno, un forum sull'arte sostenibile, con la direzione scientifica di Marco Eugenio di Gian Domenico. Il curatore,
2: sì,
0: di questo evento che si occupa del rapporto tra l'arte e la sostenibilità.
2: L'obiettivo è quello di far comprendere che l'arte è un grande volano e strumento per una società sostenibile. Quando noi andiamo a una mostra e ci rapportiamo alla bellezza dell'arte, ne usciamo migliorati. E da persone migliori escono società migliori. L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite dice appunto che l'arte e la cultura è lo strumento per raggiungere gli obiettivi dello sviluppo sostenibile.
0: E ogni anno voi fate questo incontro?
2: Ogni anno, questo è il terzo anno, il primo anno a
0: Madrid. Per portare a riflettere su questi temi.
2: Il format si chiama SUART, l'evento, comprende questo forum internazionale e poi comprende la mostra di un artista contemporaneo. Quindi i professori, gli accademici, le istituzioni parlano, tra virgolette, a voce, l'artista parla con le opere.
0: E quest'anno avete scelto la
2: Maria Cristina Carlini, che è una grande artista, che espone in tutto il mondo, negli Stati Uniti, in Cina, l'unica forse ad aver esposto una scultura nella città proibita, a Pechino, quindi Palazzo Reale è il suo scenario quasi naturale.
0: Allora, condivido pienamente quello che ha detto Marco Eugenio di Gian Domenico, che l'arte fa bene. Fa bene, ci fa riflettere, muove le coscienze. Certo, a volte bisogna essere anche disposti a informarsi un pochino per capire bene, perché non è che tutti siamo esperti d'arte o conosciamo tutti gli artisti, però è per tutti, come è giusto che sia. E comunque, se andate a Palazzo Reale, potete godere di opere d'arte, di alcune mostre, gratuitamente, e questo io ci tengo moltissimo, infatti sostengo molto le mostre a cui è possibile partecipare, insomma è possibile andarle a vedere a ingresso libero. E c'è a Palazzo Reale questa di cui abbiamo parlato, in cortile, nel giardino, le sculture di Maria Cristina Carlini. E poi al primo piano c'è una mostra di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, di Raciti, simbolismo astratto, ma comunque bella da vedere, e una mostra stupenda da non perdere, le fotografie di Aurelio Amendola al piano terra di Palazzo Reale. Quando siete in Piazzetta Reale, guardate a destra, c'è prima l'ingresso al Museo del Novecento, di fianco c'è un altro ingresso e lì c'è la mostra di Aurelio Amendola, gratuita. Lui ha fotografato alcuni tra i più grandi artisti, tra cui Burri, Vedova, eccetera, e poi le sculture meravigliose di Michelangelo, di Bernini, di Canova, e le ha fotografate in modo che sembrano vive, cioè è una cosa incredibile, andate a vederla.

0: E adesso andiamo alle Gallerie d'Italia in Piazza Scala perché c'è una mostra affascinante. Sì, perché si tratta di un percorso di bellezza e bruttezza, ideale, reale, caricaturale, un viaggio nel Rinascimento. E lo facciamo con la curatrice. Pensate che sono oltre 100 opere tra sculture, dipinti, disegni, manoscritti, arti decorative. Tra l'altro l'allestimento è molto austero e molto raffinato, fresco. E la curatrice è Chiara Rabbi Bernard. È una mostra molto, molto interessante e anche divertente.
1: Un soggetto particolare, bellezza e bruttezza. Di solito nell'arte si punta alla bellezza, invece qui.
2: Diciamo che effettivamente è una tematica della bruttezza che si sviluppa a partire dall'ultimo decennio del 400. Diciamo, questa curiosità e questa ricerca della bruttezza non farà che affermarsi ancora di più nel corso del Cinquecento. Saranno Leonardo e Durer i primi che effettivamente cominceranno a deformare il naturale, e quindi l'idea è partita in effetti da un dialogo che si è effettivamente realizzato in quell'arco storico, appunto, che è stato un po' descritto dalla mostra, che è quello che va dall'ultimo decennio del 400 fino alla fine, perché appunto è in questo periodo che questo dialogo, questo confronto fra la bellezza e la bruttezza per la prima volta si sono manifestati.
1: Ma quale sarà l'origine? Perché tutti abbiamo in mente le caricature di Leonardo.
2: Lui comincia in effetti a deformare il normale. Cioè,
1: è la sua visione critica in qualche modo?
2: No, credo che fosse una curiosità. Lui era attirato proprio, era una conoscenza empirica, era attirato da dei soggetti che non erano belli nella realtà, e quindi poi li rappresentava attraverso le sue opere, che hanno avuto un successo considerevole già all'epoca.
1: Senta, ma questo percorso espositivo come l'ha pensato?
2: Oh, beh, un percorso espositivo che è un lavoro di 4-5 anni. Come normalmente sono i tempi, io vivo a Parigi e quindi le tempistiche, diciamo, nel nord Europa sono più dilatate.
1: Lo sappiamo.
2: A livello della, ecco, di come concepire una mostra, di come realizzarla, e quindi sono stata attirata da questo momento storico in cui praticamente queste due tematiche si sono per la prima volta appunto manifestati in una maniera.
1: Quindi qui ho visto sculture, dipinti, anche oggetti.
2: Oggetti, manoscritti, documenti, perché sempre io cerco di mettere in dialogo, diciamo, tutte le diverse arti. Ecco, che dialogano. Lì per esempio c'è una lettera, ma perché c'è questa lettera? C'è una ragione. Facciamo un esempio pratico. Abbiamo due ritratti di Giulia Gonzaga. Allora, un ritratto che è una coppia, ma molto prestigiosa perché apparteneva alla collezione Farnese. Abbiamo un ritratto, il primo ritratto di Giulia Gonzaga. Il secondo, appunto, copia da Sebastiano del Piombo. Il secondo è una versione del ritratto di Giulia Gonzaga di Tiziano. E c'è una lettera di Giulia che lei scrive dicendo, ed era questo che è molto interessante, che praticamente Messer Tiziano l'ha fatta molto più bella di quella che in realtà lei non sia mai stata, e quindi abbiamo messo accanto la lettera nella quale lei descrive questa.
1: Quindi la vediamo più bella di quello che era.
2: Quello è un ritratto realistico di Sebastiano del Piombo, vede, ma quello è un ritratto ideale, e siccome parliamo dell'ideale, del realistico, e con una testimonianza di lei stessa che dice che Messer Tiziano l'ha fatta molto più bella, cioè era perfettamente, diciamo, giustificata e calzante poter mettere anche il documento in questo caso.
0: Ecco qua, allora, bellezza e bruttezza, 100 opere tra sculture, dipinti, disegni, manoscritti e arti decorative, vengono i prestiti da musei importanti come i Musei Vaticani, il Louvre, il British Museum, il National Prado e poi quello di Vienna, quello di Washington, e si viaggia tra artisti importanti perché c'è Carracci, Luini, Veronese, Tiziano, Vecellio, come avete sentito, Lorenzo Lotto, Botticelli, Tintoretto e anche Michelangelo Buonarroti. Per cui, insomma, direi che è una mostra da tenere sott'occhio. Bellezza e bruttezza, ideale, reale e caricaturale nel Rinascimento, alle Gallerie d'Italia di Milano in Piazza Scala, fino a ottobre, quindi c'è anche tempo. Se volete rinfrescarvi, viaggiate nella bellezza e bruttezza.

0: Siete all'ascolto dei Girasoli a Radio Popolare, che adesso vi porta in Francia, ad Arles, Les Rencontres d'Arles. Siamo alla 57esima edizione e il tema di quest'anno è Mondi da rileggere, un programma ideato per trasformare le narrazioni emarginate in eventi di riferimento, in eventi importanti, insomma, per dare importanza ai fotografi, ai paesi che non l'hanno mai avuta in precedenza. E siamo proprio nella settimana inaugurale, che terminerà domani, e diciamo che questa, la serata di oggi e anche la giornata di domani, sono tra le più attese, e poi dopo le mostre si potranno vedere fino a ottobre, fino al 4 di ottobre, per cui il tempo c'è. Ha avuto un grandissimo successo, un appuntamento importantissimo per la fotografia. Pensate che la scorsa edizione ha visto 175.000 visitatori. Allora, dicevamo, mondi da rileggere. Per noi ad Arles c'è Giovanna Calvenzi, che è la nostra amatissima collaboratrice, sapete, ha curato anche la mostra dei 50 anni di Radio Popolare. Lei è una studiosa, docente di fotografia, foto editor, per cui diciamo che il suo punto di vista è particolarmente interessante. Allora, dicevamo, mondi da rileggere, il tema, Giovanna.
1: Il tema che Christophe Wiesner ha progettato, articolato in quattro teorie, quattro itinerari diversi, più un itinerario dedicato ai libri, alle pubblicazioni, eccetera. E devo dire che rispetto agli anni precedenti, quest'anno secondo me è un'edizione davvero molto molto ricca, che cerca di far dialogare il presente, il passato, le speranze per il futuro.
0: Ma poi penso che ci sia anche questa, non so, insomma, c'è la ricorrenza dei 200 anni dalla nascita della fotografia, quindi anche questo, certo, avrà inciso, no?
1: Di fatto qui la storia è vero, fa parte delle celebrazioni. Al Teatro Antico hanno fatto già una prima serata dedicata alla ricostruzione dei primi anni della nascita della fotografia, però come mostre effettivamente non c'è molto che riguardi il passato, cioè, semmai, sì, c'è certamente molto che riguarda il passato, ma non tanto i 200 anni della fotografia. Diciamo che ci sono un paio di riscoperte, in particolare una bellissima, una fotografa francese che si chiama Martine Barras, che è emigrata più o meno negli anni 70 negli Stati Uniti, dove ancora vive, che oggi ha 93 anni, e finalmente in Francia le hanno dedicato una grande mostra al Museo Van Gogh, che ripercorre un po' tutta la sua carriera. Lei ha fatto un lavoro sia a Parigi che a New York, con grande attenzione alle minoranze, in particolare per molto tempo ha seguito questo fenomeno stravagante dei bambini che fanno pugilato a New York.
0: Addirittura bambini?
1: Bambini, sì, bambini. Ha fatto un lavoro davvero, io l'avevo conosciuta molti anni fa, negli anni 80, e ritrovarla finalmente in mostra in uno spazio prestigioso come il Van Gogh, sono stata proprio contenta.
0: Bene. E che altre mostre hai visto interessanti? Raccontaci.
1: Allora, dedicate a degli autori molto importanti, c'è una mostra dedicata a William Klein, che quest'anno avrebbe compiuto 100 anni, una mostra che ripercorre un po' tutta la sua carriera, però lo fa in un modo molto allegro, con un'installazione piena di colore e con anche una ricostruzione bidimensionale dei suoi personaggi fotografati più noti. È uno spazio allegro, pieno di vita, come probabilmente sarebbe piaciuto anche a lui. Poi c'è una mostra alla Fondazione Méjean dedicata al lavoro di Henri Gruyère, autore che anche in Italia comincia a essere molto noto, perché c'è in questo momento una sua mostra a Camera a Torino, curata da François Hebel, e quindi c'è questa, come un dialogo, perché abbiamo appena visto la mostra di Torino di Harry Gruyère e lo ritroviamo qui ad Arles. Poi c'è una mostra super classica che è dedicata alla collezione della FNAC. La collezione della FNAC è una collezione molto importante perché durante gli anni, direi 80-90, forse anche 2000, la curatrice dell'epoca, Laura Serani, aveva comperato circa 2000 immagini di autori internazionali, immagini bellissime. Questa collezione è stata oggi affidata a una scrittrice, della quale io mi scuso ma non ricordo il nome, che ha fatto una sorta di viaggio all'interno delle immagini conservate nella collezione e ha selezionato 99 immagini che raccontano un po' questa visione del mondo all'interno della collezione della FNAC. Ci sono tre autori italiani e lo dico non in modo polemico, ma lo dico in modo molto polemico, perché in un'iniziativa come quella di quest'anno, che finalmente è ricca di proposte, è ricca di soluzioni, vedere che gli italiani sono tre in una collezione, che sono Giacomelli, Berengo e Ghirri, tre autori italiani, che sono stati acquistati da un'altra italiana, Laura Serani, che fanno parte di una prestigiosissima collezione francese, è l'unica presenza italiana. E la quantità di italiani, fotografi, curatori, appassionati, presenti in città, è altissima. Cioè, non senti parlare italiano ovunque, e in mostra no, nessuno li ha invitati. Quindi,
0: vabbè, questo non è bello. No, non è bello.
1: Non è neanche nuovo.
0: Non è nuovo anche perché dicevamo anche che nella Biennale di Venezia, che è in corso, mancano gli italiani. C'è il padiglione italiano con Chiara Camoni, ma poi nella mostra internazionale gli italiani non ce ne sono.
1: Ma guarda, io credo che in questo periodo di mostre di italiani ce ne sono state due vere, una mostra dei Riverboom e una mostra di Letizia Battaglia, una piccola mostra di Pierfrancesco Celada e basta.
0: E come dobbiamo leggerla? Con un'ignoranza da parte dei direttori, dei curatori?
1: Guarda, io prima pensavo che fossimo noi anche poco capaci di promuovere il lavoro dei nostri autori o di autopromuoversi. A questo punto non so più cosa pensare, perché autori molto bravi italiani ce ne sono davvero tantissimi, molti che lavorano anche all'estero, però non esistono. Ad Arles non ci sono. Va bene, pazienza.
0: Va bene, allora ce ne faremo una ragione in qualche modo. Senti, e poi so che sono in programma, non so se penso soprattutto in questi giorni inaugurali, proiezioni, visite guidate, dibattiti. So che tu fai lettura di portfolio anche, no?
1: Io ho fatto per due giorni lettura portfolio e devo dire che lo faccio sempre con piacere, perché almeno qui c'è una realtà internazionale. Quindi ho visto lavori di una giovane messicana, un thailandese, tre francesi, insomma veramente un americano, due italiani, insomma uno spettro molto ampio con tante tendenze diverse, quindi anche per me è molto arricchente vedere quello che sta succedendo.
0: È interessante vedere talenti magari meno conosciuti o addirittura non conosciuti, certo.
1: Esattamente, perché il livello dei lettori mediamente è alto, quindi vengono delle persone che cercano di trovare anche degli sbocchi professionali fuori dal loro paese o insomma dipende. Comunque un'esperienza positiva.
0: Poi in conclusione, insomma, hai visto una certa coerenza al tema, cioè questi mondi da rileggere, così nelle intenzioni si dice un programma ideato per trasformare le narrazioni emarginate in eventi di riferimento.
1: La cosa più importante che va in questa direzione è quello che riguarda la colonizzazione dell'Africa e il tentativo di ricostruire attraverso molti sguardi diversi che cos'è stato e anche che cos'è questo continente, che ha una fotografia molto ricca, che ci insegna a conoscerlo. In particolare c'è un lavoro che mi è piaciuto enormemente, che è un lavoro che si chiama Being There, vuol dire essere lì, che è stato fatto da un duo che si chiamano Lee Schulman e Omar Victor Diop, fotografo senegalese. Lee Schulman è quello che ha inventato Anonymous Project, cioè che lavora sugli archivi esistenti, e hanno fatto una selezione di immagini che sembrano assolutamente vere, fantastiche, recuperando delle foto storiche nel senso vecchie degli anni 50-60 di autori totalmente anonimi, nei quali Omar Victor Diop, che è un famosissimo fotografo senegalese, si è inserito. Ci sono tutte delle situazioni che sono situazioni assolutamente molto americane e molto conservatrici, se vogliamo, i pranzi tutti insieme, la gente che gioca a golf, le persone sedute in auto, e il fatto che ci sia una persona di colore che si piazza in tutte queste situazioni diventa quasi una provocazione, se uno vuole leggerlo come provocazione, oppure un sorriso, perché può essere anche questo, perché ci siamo arrivati. Lui ha diritto di essere inserito in una realtà americana degli anni 50. Io l'ho trovato una delle cose più belle che c'è a darle in questo momento.

0: Allora, grazie a Giovanna Calvenzi che ci ha raccontato le sue impressioni in questi giorni inaugurali. Ma poi nei prossimi giorni, quando tornerà, ne parleremo anche in modo più dettagliato di questo Le Rencontre della fotografia di Arles. Anche perché, come vi dicevo, la settimana inaugurale termina domani, ma le mostre poi si possono vedere tutta estate fino al 4 di ottobre, quindi. E so che ci sono tanti, tanti appassionati, amanti della fotografia che magari ci dedicano un weekend o qualche giorno, insomma. Anche perché noi adesso andiamo a Roma. Sì, perché a Roma ha preso il via la nona edizione di Videocittà Watercult 2026. Watercult perché è dedicata all'acqua, è il festival della visione e della cultura digitale che si tiene al gazzometro di Roma fino a domani. È la nona edizione, come dicevo, sono installazioni luminose, esperienze immersive, interattive, video arte, talk, performance, insomma un appuntamento vario, ricco. Dopo aver dedicato le edizioni precedenti una volta alla Luna, poi alla Terra, alla Galassia, al Sole, Videocittà sceglie come tema centrale di questa edizione l'acqua. Vita, risorsa essenziale, simbolo universale capace di attraversare culture, paesaggi, immaginari. E ovviamente l'evento declina il tema dell'acqua in forme e linguaggi differenti, invitando il pubblico a riflettere sul suo valore ecologico, politico, culturale come elemento vivo, mutevole, universale. E noi andiamo a vedere che cosa succede nella sezione videoarte, che è curata da Damiana Leoni e Radi Martino, che abbiamo sentito.
1: Ciao, sì, buongiorno, assolutamente. Sì, noi curiamo questa sezione da un po' di anni, io da 5, Damiana dall'inizio, e quindi siamo molto contente perché appunto io sono un artista, quindi per me è comunque divertente invitare artisti, amici artisti e non amici, ma comunque è una ricerca molto bella.
2: Certo, ci credo.
1: Sì, esatto, quindi abbiamo nel festival tutte le volte un paio di serate specifiche, molto precise, di un'ora, in cui presentiamo anche dal vivo a volte degli artisti e le loro opere.
2: E le loro opere, certo. Allora, noi ci occupiamo dell'11 e del 12. Ho visto che c'è Adrian Paci e il tema di quest'anno è l'acqua, no?
1: Giusto, noi sabato 11 abbiamo un focus su Adrian Paci, che come sappiamo è un artista di fama internazionale, poi tra l'altro nato a Scutari in Albania, ma si è trasferito nel 97 a Milano, quindi è anche italiano. E, beh, Adrian ha fatto tantissime mostre, ha fatto due biennali di Venezia, ha partecipato a mostre in tantissimi musei che non posso neanche elencare,
2: lo conosciamo bene, lo stimiamo, esatto, molto, anche perché lui è veramente un poeta.
1: Sì, e poi tra l'altro, a parte essere un amico, viene già arrivato e parleremo con lui, faremo un talk sabato sera di una mezz'ora prima dei suoi tre lavori video, di cui due appunto sono molto legati all'acqua, che è il tema di quest'anno.
2: Sì.
1: E quindi era perfetto proprio lavorare con lui, perché spesso, tra l'altro, ha uno dei tre lavori che si chiama The Column, la colonna.
2: Sì.
1: Che è bellissimo e parla proprio di questo viaggio epico di una colonna di marmo dalla Cina in barca fino ad arrivare in Italia. Perché c'erano proprio gli artigiani cinesi che costruivano la scultura in marmo dentro alla barca stessa, in quanto più economico che non fare una scultura in Italia. Questa storia, come ci racconta lui, è un aneddoto che lo affascinò tantissimo, perché parla sia della logica capitalistica, ma anche c'è qualcosa di favoloso, no? Di un viaggio di una scultura di marmo.
2: Sì, poi
1: viene fatto anche il
2: lavoro di questi operai che si vede nell'opera.
1: Assolutamente, ci sono questi operai appunto cinesi che pare sono molto economici ma anche molto bravi, e lui segue per 20 minuti con delle immagini bellissime tutto il viaggio. quindi era perfetto anche per il programma, e siamo felici di vederlo in questo schermo gigante, è molto bello. E tra l'altro un altro lavoro invece completamente diverso, che si chiama Di queste luci si servirà la notte, è invece fatto sull'Arno, sul fiume Arno di notte. E quindi di nuovo c'è acqua, sì, ma in un modo completamente diverso. Sì. Questa serata di Adrien è la nostra seconda, e, sì, ed è anche l'ultima purtroppo, perché abbiamo sabato e venerdì. E tra l'altro il terzo e ultimo lavoro che presenteremo di Adrien è proprio quello che lo rappresentò alla Biennale di Venezia, sì, e lo rese anche famoso nel 2005, che è Turn On, in cui ci sono questi questi uomini disoccupati in Albania che uno a uno, partendo da questi close-up di questi visi, allontanandosi piano piano, accendono dei generatori, sì, elettrici, questo, che a loro volta accendono una luce, un bulbo di luce.
2: Questo è un lavoro stupendo che noi abbiamo visto qui tanti anni fa, però ha un valore incredibile, veramente.
1: Sì, volevamo ripresentarlo, anche se non è letteralmente legato all'acqua, ma è rappresentativo di Adrien, visto che Videocittà, sì, è un pubblico molto ampio, quindi anche molto bello per noi avere un pubblico non è solo di arte, ma anche diverso, no? Cioè, che apre molto di più.
2: Ma infatti volevo una riflessione generale con te su questo appuntamento. Ci sono performance, installazioni luminose, esperienze immersive, interattive, insomma è molto vario questo Videocittà.
1: Molto. È un festival veramente popolare in questo senso, un po' come sono i festival di Roma, no? L'estate romana, perché c'è anche molta musica, quindi c'è concerti, DJ, ci sono installazioni interattive, immersive, un video in tutte le sue forme, anche installazioni di luce, quindi è veramente, si chiama Videocittà, ma in realtà è molto aperto ed è un po' per tutte le età, perché ci sono anche dei talk.
2: Ah, ecco, questo volevo chiedere, è soprattutto per i giovani o è per tutti quanti?
1: No, è per tutti quanti, anche perché ci sono delle conferenze, dei talk che sono di ogni anno di nature diverse. E poi la musica diciamo piace a tutti ovviamente, e così anche i DJ, non è assolutamente solo per giovani, a seconda della serata ci sono cose più di nicchia, quindi più di ricerca, e cose più famose, diciamo. E la videoarte non è assolutamente solo per giovani, come puoi immaginare, ma è un pubblico trasversale, certo, se vuoi anche di tipo diverso. E poi ci sono molte cose immersive che possono divertire anche più giovani, però no, direi che è assolutamente un po' per tutti.
2: Ecco, allora, Videocittà Watercult 2026, abbiamo sentito Radi Martino, che con Damiana Leoni cura la sezione di videoarte, e è lei stessa una bravissima artista, tra l'altro. E Videocittà dunque prosegue fino a domani a Roma, al Gasometro di Roma.

Volevo segnalarvi un evento collaterale della Biennale di Venezia. Se andate a Venezia, apre proprio domani Glass Stress, il progetto internazionale ideato da Adriano Berengo come evento collaterale della Biennale, come dicevo, è uno dei appuntamenti interessanti dedicati alla sperimentazione contemporanea del vetro. E cosa succede? Che ci sono 65 artisti e designer internazionali invitati a confrontarsi con l'arte millenaria del vetro, quindi con gli artigiani, collaborano con i maestri vetrai, eccetera.

0: Allora, se volete andare a vedere la mostra, è ospitata nello storico palazzo Catron sul Canal Grande e alla fondazione Berengo Art Space di Murano, quindi tra Venezia e Murano. E poi ancora vi segnalo un concerto che si terrà, un concerto sinfonico che si terrà a ingresso gratuito all'Adi Design Museum di Milano, che è in piazza Compasso d'Oro, domani alle ore 18. E vi dico anche che in programma c'è Mozart, Sinfonia 35 in Re maggiore, e Mendelssohn, Sinfonia 1 in Do minore. Dirige Alessandro Mazzocchetti. Concerto sinfonico all'Adi Design Museum domani alle 18, ingresso libero. Ecco qua, abbiamo terminato la puntata dei girasoli di oggi. Un caro saluto da Tiziana Ricci, ci risentiamo sabato prossimo, sempre subito dopo il notiziario verso le 13:20. Ciao a tutte e a tutti.
1: Dove si va in vacanza?
2: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
1: E poi in viaggio?
2: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
1: Riposo vero?
2: Fatica zero.
1: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
4: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate, lunedì 13 luglio, omaggio a Pino Daniele, film Nero a metà e live di Chiarì, inizio ore 21, per informazioni 847 47 47, www.festivalarconati.com.
5: Outfit estivi a prezzi incredibili?
6: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.

0: ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: Estate, sei calda come i baci che ho perduto.
2: Ma perché la gente deve partire tutta lo stesso giorno a prendere lo stesso traghetto? Va, ma che bordello, va, che casino, tutti ammassati.

0: Ma che cos'è? Che cos'è sta roba? È la sigla estiva di Chassis, perché Chassis vi fa compagnia anche per tutto luglio, parliamo di cinema tutta l'estate, perché è bello andare al cinema d'estate, soprattutto al fresco con l'aria condizionata, e questa è la sigla estiva. Se volete potete scrivermi e dirvi che se vi piace o non vi piace, se potete farlo, potete anche dire che non vi piace. Ad ogni fiore. Saranno puntate un po' diverse dal solito, perché dedicheremo lo spazio a delle voci, possibilmente femminili, che fanno cinema, che siano attrici, registe, insomma staremo un po' sul tema sceneggiatrici, e oggi iniziamo con un'attrice che so che amate, si chiama Angela Finocchiaro. Io in realtà l'ho intervistata perché lei ha fatto parte di un saggio dedicato a Maurizio Nichetti per il Pesaro Film Festival. Esiste questo saggio, edito da Marsiglio, bello, ve lo consiglio. Io ho soltanto fatto la parte su Angela Finocchiaro, tutto il resto è stato curato da Pedro Armucida e Jim Melli, che insieme hanno raccolto tante voci, ma soprattutto la voce di Maurizio Nichetti, a cui è stato dedicato il festival. Però Angela Finocchiaro ha parlato con me a lungo, ma tanto a lungo, che ho pensato che forse valeva la pena ascoltarla, perché lei è simpatica, ha un modo particolare di raccontare le cose, tutto suo, e naturalmente questa intervista è in buona parte dedicata al cinema che lei ha realizzato con Maurizio Nichetti, ma anche alla Milano degli anni in cui lei ha cominciato a fare cinema. Quindi stiamo parlando di una Milano di metà anni 70, inizio anni 80. Lei con Nichetti ha lavorato in Ho fatto Splash, in Ratataplan, in Amiche Mai, in Volere Volare, per cui un po' di cose le ha fatte, cioè le sentiremo in questa lunga intervista che attraverserà ben due parti di Chassis, e poi nella seconda parte ascolteremo anche Francesco Piccolo, che parla invece di Totò per il suo libro Cosa sono le nuvole, gli ultimi anni di Totò, edito da Einaudi, che ha presentato qualche settimana fa a Bologna per il Cinema Ritrovato, e in quell'occasione ha intervistato anche lui. Però cominciamo con Angela Finocchiaro. Ovviamente vi ricordo che potete ascoltare il podcast della trasmissione sul sito di Radio Popolare, la pagina di Chassis, potete ascoltarlo sempre anche sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, e poi continuerò a informarvi di cinema su Instagram Barb Sorrentini. Come vi siete conosciuti, qual è stato l'incontro con Maurizio Nichetti che poi ha dato il via al vostro sodalizio?
1: E dunque, guarda, perché dunque io ero, mi pare, ancora al liceo, lo stavo finendo, stavo tra il liceo e l'università, e evidentemente, adesso mi ricordo anche poco, io sulle cose passate ho zero memoria, e comunque diciamo cercavo qualche cosa che mi scaldasse più del liceo, e quindi ho fatto l'esame per i filodrammatici serale, mi avevano preso, poi però dopo un po' me ne sono andata, allora poi sono approdata alla scuola di Mimo, quelli di Grock, e lui era uno dei quattro insegnanti, e quindi io l'ho conosciuto, dopodiché lui lì mi ha vista. E c'era uno spettacolo dove però lui non partecipava, di altri due insegnanti dove mi hanno tirato dentro, e lui poi ha fatto il suo primo film Ratataplan e mi ha chiamata.
0: Tra l'altro anche in Allegro non troppo di Bruno Bozzetto.
1: Ah no, hai ragione, prima c'era Allegro non troppo, dove però praticamente io sono un paio di gambe sul fondo che volano perché casco dall'alto.
0: Come orchestrale, giusto?
1: Esatto, sì.
0: E poi c'è stato...
1: Quello è stato sì, il battesimo, la caduta, e poi dopo quello lì, il Ratataplan.
0: Anche se non ricordo, è chiaro, mi rendo conto, le domande ti portano molto indietro, però insomma...
1: No, c'è chi invece... No, ma perché ci sono quelli che ricordano proprio tutti,
0: che ricordano di più prima e meno dopo, e viceversa.
1: Quello però infatti mi dico sempre: ma che cazzo fai a non ricordarti?
0: Tu hai fatto Ratataplan, ho fatto Splash, Volere Volare, e poi recentemente Amiche Mai, che insomma abbiamo anche raccontato. Tra l'altro l'ho venuta a presentare io con Maurizio, però tu non c'eri all'Anteo.
1: No,
0: vabbè, chiederti che Milano era anche a livello dal punto di vista culturale, teatrale, di creatività, che com'era, cioè
1: tra gli anni fine anni 70.

0: ovviamente era vivissima, inciampavi nelle possibilità di fare teatro, i centri sociali erano estremamente vivaci, c'era proprio uno scambio continuo di esperienze, che passavano da una all'altra, e questo fatto di poter inciampare in corsi, seminari, stage, ha creato tanti degli attori anche, no, tutto il periodo anche dell'Elfo, con tutta la squadra, Catania, Rossi, Bisio, Gigio Alberti, tutto frutto di quegli anni, la costruzione di gruppi teatrali, che appunto come l'Elfo, eccetera, che hanno una storia lunghissima. Io, per esempio, in quel periodo lì, poi sono entrata, mi hanno chiamato dal teatro, dopo quelli di Grock, dal Teatro del Sole, che invece appunto era un gruppo che lavorava principalmente nelle scuole e si facevano gli spettacoli. Scusami, che c'ho un gatto che non sta mai al suo posto. Allora, stiamo
1: Giustamente.
0: insieme, però non così appiccicati. E quindi, e noi costruiamo spettacoli a seconda, no, delle elementari, medie, con i formigoni. E quindi andavamo nelle scuole a fare gli spettacoli, per cui una formazione che potevi avere in quel periodo, perché anche c'erano teatri di serie A, B, C e forse anche D. E quindi potevamo girare, nel senso che con il Teatro del Sole andavamo negli spettacoli, ma facevamo spettacoli praticamente ogni giorno, e quindi poi ci pagavamo tutti uguali, tutti facevamo tutto, si guidava, si montava, si costruiva gli spettacoli con un metodo dell'improvvisazione tutti insieme, insomma, quelle cose che quel periodo ci stava portando, estremamente ricche, che alle volte magari erano insopportabili quando tutti si discutevano di tutto per ore e ore, però sono estremamente formative. E poi la possibilità, anche quando, per esempio, sono uscita dal Teatro del Sole e abbiamo fondato un altro gruppo che si chiamava Panna Acida, la possibilità di fare spettacoli, perché c'erano anche piccoli teatri e quindi un circuito molto più ampio, dove quindi chi iniziava, i ragazzi, eccetera, aveva la possibilità di fare le loro cose, di portarle, e questo ha aiutato tanto a sviluppare proprio una nuova generazione di attori e di proposte.
1: E
0: E Milano, da questo punto di vista, era molto vivace.
1: quello era il contesto, diciamo, allegro non troppo, è del 1976, quindi il periodo in cui
0: Sì,
1: stavi ancora, insomma,
0: sì,
1: un po' facendo la scuola di teatro, quelli di Grock, mentre
0: sì.
1: la Tata Plan è del 1979. E il tuo personaggio, un personaggio ovviamente molto poetico, che si inseriva nella poetica di quel film, quasi tutto muto, con poche parole. Che cosa ricordi anche di come lavoravate insieme? Perché quel film lì veramente ha cambiato un po' lo sguardo, almeno del cinema italiano di quel periodo.
0: Sì, è vero, ha avuto un successo incredibile, mi ricordo. Ma io più che altro ricordo il terrore, nel senso che era la effettiva prima volta, per cui ero molto molto inchiodata. Beh, Maurizio è sempre stato di una gentilezza, poi vabbè, siamo diventati amici, siamo quasi parenti, di una gentilezza esagerata per metterti a tuo agio. Però mi ricordo piuttosto che dentro di me c'era qualcuno che urlava: aiuto, aiuto, fatemi uscire di qua, nel senso che non capivo il giusto, ecco. Poi magari uno si rivede e dice: vabbè, non si vedeva così tanto, però in realtà non era facilissimo, ecco, non era facilissimo, e facevo quello appunto che non ero in grado di fare delle proposte, o di sentirmi così libera, forse però avevo talmente tanto desiderio che era più forte della paura, toh, ecco, diciamolo.
1: Ma come ti presentava i personaggi? Questo, vabbè, che è stato proprio il primo, poi ci sono stati anche gli altri, ma proprio perché appunto sembrava uno di poche parole, in realtà poi immagino che dietro
0: No,
1: le
0: no,
1: quinte no.
0: no, Maurizio di poche parole, no, nei film.
1: Esatto.
0: No, Maurizio ha una capacità di chiacchiera notevolissima, nel senso che magari quando sei con lui fai fatica a parlare, perché no, anzi lui ti racconta, ti spiega. Da questo punto di vista è un regista, anche adesso ultimamente quando abbiamo fatto l'ultimo Amiche Mai,
1: Sì.
0: lui proprio ha proprio l'amore di condividere. per cui non è che evidentemente l'avrà fatto anche te, però non è che ti dice solamente quello che tu ha bisogno, lui proprio ti racconta tutto. Ti racconta dov'è, a che punto è, che cosa fa, che cosa pensa, come, cioè, ti mette al corrente del progetto più ampio. Sì, e quindi evidentemente anche là, più che il personaggio, sì, sicuramente mi avrà detto delle cose, ma molto essenziali, perché poi alla fine si era. Però qualche cosa forse avevamo improvvisato insieme. Sì, forse comunque c'era già un po' di familiarità, per cui forse qualche cosa è stata anche improvvisata. Questo forse se lo ricorda più lui.
1: Amiche Mai, giustamente citavi, vi siete ritrovati dopo Volere Volare, a livello cinematografico intendo, e tu
0: sì,
1: con sulle spalle una quantità di premi, di film fatti, con registi anche molto diversi, quindi insomma ovviamente con molte più sfumature rispetto agli inizi e molta più esperienza. Com'è stato ritrovarvi dopo tanti anni, sempre cinematograficamente?
0: Sì, guarda, a parte il fatto che appunto sono andata proprio a cercarlo e a dirgli perché non facciamo qualcosa insieme, e nel senso proprio che lui forse si è ritirato su tante altre cose, perché lui fermarlo non è possibile, e in più insegna, e quindi da un certo punto di vista è stupendo, perché lui è sempre a contatto con i più giovani e con tutti quelli che si affacciano a questo mondo, e quindi deve mantenere anche una sua freschezza. E però evidentemente io questo non gliel'ho mai chiesto, ma da qualche parte lui si è un po' scocciato, si è, come dire, ha voluto, diceva bene, ok. E lì abbiamo un po' provato a scrivere insieme, siamo partiti, anche c'era Cristina Mainardi, da un soggettino, e poi appunto è tornata fuori la sua natura, nel senso che poi forse lui si è allontanato dal cinema quando ha smesso di fare anche il produttore, un po' quella cosa lì lui lo deve aver cambiato, e dopo è ritornata proprio fuori la sua natura fortissima, che è quella di, cioè, una volta che, come dire, il soggetto è stato messo a fuoco, lui è partito per la sceneggiatura, dopodiché ci sono stati degli impedimenti, su questi impedimenti lui ha creato ancora delle nuove cose a sceneggiatura, nel senso che lui proprio lavora sulle difficoltà e le trasforma con una volontà incredibile, vabbè, poi è anche estremamente creativo, per cui a lui non gliene frega niente, butta via una cosa e gliene vengono altre cinque, e quindi in questo senso ho ritrovato Maurizio che va solo dritto per la sua meta, pieno di entusiasmo, di voglia di fare, con un'onestà intellettuale incredibile, e quindi ci è voluto anni per mettere in piedi il film. È partito come negli anni in cui ci frequentavamo, ecco, insomma, dove è solamente costruttivo e solamente con, però, evidentemente anche tutti gli anni passati sulle spalle, con una saggezza diversa, per molto più, forse meno scalfibile, non so, meno, sì, insomma, gli anni hanno portato una, non posso che chiamarla saggezza, certo. Per cui se la prende diversamente, lui se l'è sempre presa tanto, e poi, come tu dicevi, c'è sempre stato questo Roma-Milano, è sempre stato visto proprio un po' come fuori dall'impero. Adesso forse le cose si sono un po' modificate, ma molti anni fa non essere a Roma era non essere a Roma. E questo però lui lo può raccontare meglio, se penso che lui forse questa cosa l'abbia un po' vissuta.
1: Sì, lo ha detto anche in altre occasioni. E invece, tornando indietro, penso a un film come Ho fatto Splash, che era del 1980, e tutti i vostri personaggi si chiamavano con i vostri nomi. C'era Maurizio, c'era Angela, Luisa, che era Luisa Morandini, sì. Carlina, che era Carlina Torta. Ecco, lì invece come era nato? Evidentemente la collaborazione era, cioè, ci sarà stato anche un apporto tuo e delle altre attrici?
0: Ma immagino di sì, sicuramente quello era proprio una sorta di documento di quel periodo, di come si poteva vivere, ma di come vivevamo, perché io vivevo in una in una casa con altri, con tutti i problemi che ne potevano venire, che adesso fanno ridere, però al momento ti facevano incazzare da bestia, tipo le pulizie, il piano del frigorifero, quello è mio, quello è tuo, eccetera, e che però sono amicizie che poi sono rimaste alla fine, al di là di quelle cose, e quello era proprio un po' una testimonianza di quello che si stava vivendo. E sicuramente la nostra, noi eravamo tutte amiche, io con Carlina avevamo fondato insieme con Amato Pennasini quel gruppo Panacida, e quindi sicuramente abbiamo portato dentro un nostro vissuto, però comunque Maurizio è sempre stato un regista che scrive, non solo, cioè si occupava un po' di tutto, per cui immagino che ascoltava tutti, ma poi insomma comunque sicuramente la scrittura è sua. È sua perché sicuramente abbiamo lavorato insieme, ma non nel senso che noi c'entriamo con una stesura, no, no, non
1: Sì, che poi
0: l'abbiamo
1: c'era il
0: costruito
1: mondo della
0: insieme.
1: pubblicità che in quegli anni lì stava
0: Era
1: proprio
0: suo.
1: fervendo, e poi lui cioè, ha
0: Veniva
1: lavorato
0: da quello. Sì.
1: con molta
0: No, no, no,
1: ironia
0: ma
1: poi.
0: sì, no, no, noi abbiamo sicuramente partecipato, ma in una maniera come si può partecipare normalmente ad un film, come non è che abbiamo, però probabilmente conoscendoci, lui ha anche preso molto da come stavamo vivendo in quel momento lì,
1: Certo.
0: proprio uno spaccato milanese.
2: Come tu sai, il nostro unico figlio, tuo cugino, ci ha sempre dato dei problemi.
3: Il cugino, il figlio della zia Abele, dorme da 20 anni. Beh, poi lavoro con Strele, al piccolo, nella tempesta.
1: E questo è un momento di Ho fatto Splash, un insieme, insomma, un montaggio di audio del film.
4: E tu sai fare splash?
1: E tu sai fare splash, ve lo ricordate? Stavamo parlando con Angela Finocchiaro degli anni in cui ha conosciuto Maurizio Nicchetti, gli anni in cui sono stati realizzati Ratataplan e Ho fatto Splash, insomma la fine degli anni 70, la Milano di quegli anni, la cultura milanese di quegli anni. Questa è Chassis in versione estiva. Continuiamo a parlare con Angela Finocchiaro, poi ascolteremo anche un brano per arrivare alla fine di questa prima parte e poi nella seconda parlare anche di altre cose, per esempio di Totò con Francesco Piccolo. Su Volere Volare del 1991, che invece di quello che ricordi hai, c'era questa animazione che ricordava anche un po' che ha incastrato Roger Rabbit, poi so che lui l'aveva scritto molto prima, però vabbè, anche lì poi sono.
0: Esatto, le solite cose.
1: Certo, no, no, ovviamente, però infatti visivamente. Beh, comunque è stata l'unica esperienza italiana del
0: Sì,
1: tempo e quindi comunque avanti per l'Italia. E lì
0: ma io mi
1: invece,
0: sono
1: infatti,
0: divertita,
1: raccontaci
0: sì.
1: di quell'esperienza.
0: Ma senti, mi sono divertita, poi c'era questa cosa evidentemente di lavorare con niente davanti e quindi era tutta una esplorazione del sentirsi anche un po' deficiente, perché in ogni caso no, tu dovevi fare delle cose immaginandoti che cosa ci sarebbe stato poi, che lui mi raccontava, allora qua ci sono io che salto di lì, che salto di là, ma io ero da solo in una stanza e quindi la prima cosa è che dentro di te ci sono dei sergenti che ti dicono: ma che cosa stai facendo? E fuori fai finta di niente e dici: vabbè, dai, cerchiamo di farla bere. E quindi è stato quello è stato faticoso, divertente, piacevole. E poi il film, vabbè, a me piace tanto quel film e sono contenta di averlo fatto, devo dire. E poi, vabbè, che dire, Maurizio sui set era, ma lo è ancora adesso, cacchiarola, un'energia mostruosa, per cui arriva dappertutto, controlla tutto, cioè, come dire, E lì sì, sicuramente lì magari c'è stato, come dire, più, un po' più di partecipazione, come dire, un po' meno timidezza, forse un po' più di partecipazione. Però lui anche, perché poi Maurizio è stato la prima persona che mi ha detto che io avevo i tempi comici, perché quando appunto avevo fatto il corso con loro, lui mi aveva fatto scoprire questo. Poi si prepara anche molto, per cui avevamo fatto tutte delle riprese prima, ora però non mi ricordo se erano fatto Splash o in quello, dove lui prima vedeva come era meglio riprendermi, si facevano proprio dei pezzi, cioè una preparazione molto scrupolosa. E allora è come se lui mi conoscesse particolarmente, per cui in questo senso sapeva che cosa forse voleva da me nelle varie scene, perché sì, in qualche modo sì. Ma poi scusami, con lui abbiamo fatto questa cosa che si chiama Mamma Mia, che l'hanno vista in pochi, ma che era deliziosa, che erano delle piccole pillole di una madre con tre figli per la televisione, per la Rai, di una madre con tre, alle prese con tre figli e le faccende quotidiane.
1: Ah, ma è quella e di quelle... Io Sniffo?
0: No, ah, quella era la TV della ragazza.
1: Quella TV della ragazza, ok.
0: Però diciamo il taglio era di una disgraziata con questi tre figli di età diverse. E poi però evidentemente insomma la Rai, non lo so, ci ha creduto il giusto, non ho idea, però è deliziosa quella cosa lì che
1: ma
0: lui
1: si
0: ha
1: ritrovano?
0: Fatto.
1: Andavano in onda, venivano proprio programmate in Rai.
0: Sì, però non
1: faccio
0: so
1: una ricerca.
0: In che fascia fosse. Che poi, tra l'altro, la cosa è che io avevo due figli piccoli e sono loro, due piccoli, perché lui però, per quello dico parente, perché io lo so cosa vuol dire i figli piccoli su un set, cioè ti puoi ammazzare, non esiste proprio, una fatica mostruosa. Ha fatto tanto quell'uomo, che è riuscita a convincermi. E devo ringraziarlo perché è uno dei ricordi più belli che ho, che loro anche hanno, e si sono divertiti un sacco. Perché poi lui è bravissimo da questo punto di vista, è stato bravissimo. Infatti credo che lui con i giovani all'università, alla Yulm e anche al centro sperimentale, no, a Milano, deve essere bravissimo, perché comunque ha questa grande capacità di farti trovare insomma bene su un set, di essere estremamente accogliente.
1: Beh, ma poi lui è anche nei film sembra quasi veramente un cartone animato, credo che questa cosa qui riesca a trasmetterla, ma ancora adesso non so se gli fa piacere o meno, però è vero. A questa cosa che però
0: comunque,
1: ai ragazzi piace a tu, ovviamente.
0: Sì, comunque io ho visto che adesso su Instagram si sta sfogando.
1: Angela Finocchiaro, si stava parlando di Maurizio Nichetti, degli aspetti divertenti di Maurizio Nichetti. Congeliamo un attimo l'intervista che riascolteremo poi nella seconda parte, proprio a partire da Nichetti e dell'utilizzo di Instagram da parte di Maurizio Nichetti, che tra l'altro io vi invito a seguire anche Angela Finocchiaro, perché anche lei fa delle cose molto divertenti, a volte con Maria Amelia Monti, insomma sono molto bravi a utilizzare il mezzo per fare delle piccole clip divertenti. Ascoltiamo Ornella Vanoni e Mina che cantano Amiche Mai. Amiche Mai è l'ultimo film, l'ultimo, come dice lui e vuole che si dica, il più recente, non l'ultimo, perché non è detto che ne faccia altri, magari ne fa altri, quindi il film più recente Amiche Mai, in cui c'è anche Angela Finocchiaro. Comunque qui ascoltiamo la voce di Ornella Vanoni e di Mina.

0: ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Oh Sonia, Sonia Cristina, sei bellissima, la moglie del vice assessore.
5: Bella donna.
4: Una zoccola. Ciao Marta, ciao. Saluta i bambini, mi raccomando, dei mostri, ma brutti, brutti, brutti. Ciao dolcezza, ciao.
5: Sarà anche dolce, mai brutta come il peccato, poveretta.
4: La conosci?
5: No.
4: Mia sorella.
5: Ma no, io intendevo la vecchia.
4: C'è la mia mamma. Scusa, Deborah.
5: Grazie.
6: Oddio, ma qui erano Angela Finocchiaro con Paola Cortellesi in una scena del film Un boss in salotto di Rocco Papaleo, e devo dire che fa veramente ridere. Loro due insieme sono esilaranti. Questa è Chassis, Chassis Estate, la seconda parte. Nella precedente stavamo parlando con Angela Finocchiaro. Naturalmente ritrovate il podcast sul sito di Radio Popolare, alla pagina di Chassis, se volete riascoltare la prima parte o ascoltarla perché vi siete collegati soltanto adesso. Andiamo avanti però a parlare con Angela Finocchiaro. Ci siamo lasciate con la canzone Amiche Mai, cantata da Mina e Ornella Vanoni. Tra pochissimo in questa conversazione con Angela Finocchiaro parleremo anche di Amiche Mai, però l'avevamo congelata che diceva una frase a proposito di Maurizio Nichetti, e la frase era questa.
7: Comunque io ho visto che adesso su Instagram si sta sfogando perché ha trovato la sua chiave, no? Che lui fa dei racconti. Non so se c'è
6: no,
7: fatto
6: io ho
7: caso.
6: Visto quando aveva ritrovato un manifesto di uno dei primi film, forse
7: ah,
6: ho fatto
7: sì, sì.
6: Che era nascosto sì. Sotto tante pubblicità in metropolitana. Sì, ogni tanto mi capita di vedere qualcosa, è vero, perché
7: beh,
6: tra
7: di
6: l'altro
7: di fatto lui, se tu lo guardi, sono tutti pezzi dove lui racconta delle cose, perché veramente lui nei film non parlava, ma ha una capacità, diciamo, narrativa, diciamo, che è considerevole, per cui adesso ha trovato la sua chiave, perché lì chiacchiera un sacco, è stupendo.
6: Tra l'altro nel film Amiche Mai lui utilizza, cioè come utilizzava il cartone animato in Volere Volare, qui utilizzava invece le influencer, quindi…
7: Già.
6: Che inseriva nel film, cioè perché voi eravate seguite, tu e Serra Ilmaz eravate seguite,
7: sì.
6: Comunque raccontate da delle influencer.
7: Sì. Sì. E quella è una cosa che proprio lui, se a un certo punto avevamo un soggetto probabilmente più piano e più classico, e alla fine poi dopo però lui comunque con questa cosa lo ha trasformato. Perché, come dire, sì, l'ha creato più vicino a se stesso, gli ha dato più marchio suo con questo dentro e fuori.
6: No, sulla Milano, allora, vabbè, Ratata Plan si vede una Milano attraversata con un bicchiere, però anche la Milano che Nichetti fa uscire a livello visivo,
7: sì.
6: Estetico, è una Milano riconoscibile molte volte da chi ci vive, ma comunque… È una Milano particolare. Tu su questo era la Milano che frequentavate? Che Milano è o era?
7: Ma dunque, adesso io non mi ricordo lui in Ratata Plan. No, mi ricordo però, scusa, ma era in Ho Fatto Splash che a un certo punto c'è quello che chiede l'elemosina e faceva e dice sono un architetto?
6: No, forse Ratata Plan. Perché tutta quella roba lì dei fallimenti era su Ratata Plan. Però, oddio,
7: no, perché
6: forse
7: lui è
6: anche…
7: un architetto, eh? Nichetti è un architetto, sì, sì. Per cui lì c'era qualche cosa proprio che prendeva in giro se stesso che, non, che poi dopo faceva quello pur essendo un architetto. Però non mi ricordo la Milano che lui faceva vedere.
6: Ma in generale.
7: La Cataplan. No, in Ho fatto Splash, appunto, era la Milano dei non so, c'erano anche i centri sociali. Ho fatto Splash, c'era quella cosa della tempesta di Strehler.
6: Ah, è vero che faceva, che mettevate in scena. È vero.
7: Io facevo Londina, per cui era tutta questa precarietà di questi giovani che facevano dei lavoretti, che vivevano un po' in una maniera, di fatto è stato il cambio culturale di quegli anni, che però, ad esempio, che i miei figli appunto un po' mitizzano e un po' dicono beati voi che avete vissuto quel periodo, siete stati fortunati, dove però non ci dimentichiamo che c'era l'eroina e il terrorismo.
6: Certo.
7: Cioè, nel senso, vero, vero, vero, tutto vero, nel senso che anche io penso che aver avuto quegli anni sia stata una fortuna, però poi non ci dimentichiamo che non era solo una fortuna, perché c'erano delle belle angosce, ma belle, forti. Però quello che mi piace ricordare è questa Milano che ti dicevo prima, che era una Milano estremamente vivace, anche probabilmente disordinata. Cioè, lui è molto ironico, il suo fatto Splash con queste tre sgangherate che fanno dei lavori, che vivono poi delle passioni, delle romanticherie, sembrano tutti destinati al fallimento, però invece probabilmente quel momento in cui si sono modificate delle cose, fra cui il principio di autorità, si è deciso di provare delle strade diverse, ha pagato, da qualche parte ha pagato. E quello, penso che Ho fatto Splash, penso sia molto, molto, molto, molto figlio di quel, cioè credo che proprio il latte su cui si è nutrito quel film fosse molto autoironicamente una Milano, però era bella Milano, quel periodo lì era, oddio, adesso io la trovo che sia bella uguale da un punto di vista culturale, magari per altri meno, ma però sì, già forse con Volere Volare si è distaccato, no? Con Volere Volare è andato da un'altra parte, però come dire, raccontava sempre la diversità, cioè lui comunque un po' quello ci racconta.
6: Sì, diciamo che forse è la parte più politica in senso positivo, naturalmente politica,
7: sì,
6: non
7: sì.
6: Partitica, era proprio nella sua
7: sì.
6: scelta di raccontare sì. delle cose. Ma adesso
7: sì.
6: avete qualche programma, insomma non lo so, avete
7: no.
6: di fare altri film, altri...
7: No, no, no, no, no, no, no, no. Però potrei andarle a rompere le balle.
6: Vai, sì, sì.
7: Bisogna vedere se ne ha voglia. Perché sai, questa qui è l'età in cui dici, sì, vabbè, ok, però se devo aspettare altri 5 anni per farlo, perché poi per fare dei film, veramente, a parte chi magari riesce a farli uno ogni 2 anni, ma saranno pochissimi.
6: Ma tu invece adesso di tuo stai lavorando a qualcosa, sta per uscire qualcosa?
7: Ma senti, ci sono 2 film che devono uscire, che non ho la più pallida idea, che sono stati fatti a questo punto già 1 o 2 anni fa, che è uno dell'Andreozzi e uno invece di Ciarrapico, quelli di, insomma, di Boris,
6: sì, esatto.
7: con cui si è fatto, scusami, chi sarebbe questo? Ah, il cane che vuole entrare, ma lui sa aprire la porta, vieni. E quello con Piff, questi 2 film dovrebbero uscire, Vendruscolo e Ciarrapico. Esatto, quello e questo delle Andreozzi. Poi stanno, a questo punto non so a che punto sono, si dovrebbe girare Bentornati al Sud.
6: Ah, certo, con Bisio e
7: Siani. Però non ne ho la più pallida idea. Questo di Nichetti noi l'abbiamo fatto con 2 lire. 2 lire e 2, tempi strettissimi.
6: È tutto in macchina praticamente. Forse
7: sì, sì, tempi strettissimi e ovviamente location bellissime, ma scelte in un raggio d'azione. Cioè, insomma, come dire, si è fatta appunto virtù di problematiche serie.
6: Ma infatti poi è una
7: capacità, però. Cazzo,
6: però poi il pubblico comunque li premia sti film, cioè capisce che chiaramente, ovvio, premia nella loro distribuzione. Pensa anche il film di Sossai, anche quello è girato tutto per strada, eppure vedi, alla fine il problema è che non bisogna far capire che si possono fare i film film anche così, perché sennò
7: no, perché dopo hai capito, ma allora abbiamo ragione a tirarvi così tanto, anche perché poi però c'è un punto che io non nessuno mi risponde mai, quando dico ma scusa, una, qual è il punto in cui uno dovrebbe dire di no? Perché noi comunque siamo sempre talmente sotto ricatto, perché comunque questo lavoro ci piace e devo dire che molto funziona anche sulla generosità di chi fa questo lavoro, perché sono tutti dediti, perché mi domando ma qual è un punto in cui tu, regista, attore, cazzo che va, dici di no? Perché poi in ogni caso poi se non ti danno le condizioni per lavorare sotto, tu non puoi passare i sottotitoli, sapete, questo non ce l'avevo, questo c'è, cioè prima o poi ti tornano contro quelle cose, quando non hai proprio le condizioni per poter fare una cosa e invece tutti la fanno lo stesso perché è difficile fare, per cui tutti accettano di fare, qual è il limite per dire di no? Io ancora non l'ho visto, è difficilissimo che qualcuno, soprattutto un regista che vuol fare un film, dica no, non ce la faccio in queste condizioni a farlo, perché da qualche parte crede sempre di uscirne, ma io sono convinta che poi non è così.
6: Sì, infatti, anche perché poi dici, se io dico di no poi lo fa qualcuna, insomma comunque alla fine si è un po' sotto ricatto. E vale un po' in tutti
7: parecchio
6: i campi.
7: Probabilmente sì. Però quando poi ti tolgono le condizioni per farlo veramente, anche le minime per farlo, e poi la responsabilità quando non viene bene però è tua. Non è che qualcuno dice, beh, ma il produttore ti ha messo in condizioni tali, che ti capisco. No, con cazzo, ti segano a te.
6: Sì.
7: Che l'hai fatto però senza le condizioni minime per farlo decentemente. Guarda, non lo so, però è un bel tormento.
6: Un abbraccio, grazie.
7: Ciao, ciao a te. Ciao, ciao, ciao. Ciao.

E grazie ancora ad Angela Finocchiaro per questa lunga conversazione che ritroverete in podcast sul sito di Radio Popolare. In questo momento al cinema sta per uscire il film Election Day di Giorgio Amato, poi su Prime nel film ancora più sexy di Michele Andreozzi, nel Ministero dell'Amore di Ciarrapico e Vendruscolo insieme a Pif, a Corrado Guzzanti, a Pietro Sermonti, e poi sta lavorando a Bentornati al Sud di Luca Miniero e a Succederà questa notte di Nanni Moretti. Quindi, insomma, continua a lavorare e anche tanto, e per noi è un piacere. Adesso cambiamo totalmente, oddio, ma forse neanche tanto totalmente, perché si parla di un'altra persona, di un altro artista che non c'è più. Si parla di Totò, naturalmente, che ha lasciato tanto alla storia del cinema, e questo lo scopriamo insieme a Francesco Piccolo, grazie al suo libro, Cosa sono le nuvole, gli ultimi anni di Totò, edito da Einaudi.

0: La voce di Domenico Modugno e la musica di Ennio Morricone per i titoli di testa di Uccellacci Uccellini di Pierpaolo Pasolini. Credo che siano i migliori titoli di testa realizzati, o meglio, la canzone dei titoli di testa mai realizzata al cinema. Veramente bella.
1: Francesco Piccolo, che cosa sono le nuvole dopo Claudia Cardinale, un'indagine personalissima sugli ultimi anni di Totò, il principe? Perché hai scelto Totò? C'è un'affinità?
2: Non ho scelto Totò in realtà, anche perché Totò è una fissazione di tutta la mia vita e non ho mai immaginato di scrivere un libro. E poi mi è venuto la curiosità di questi ultimissimi anni e quindi pian piano un Totò che non avevo a fuoco, ho cominciato a vederlo, e allora ho detto: il Totò che conosco e che conosco a memoria, tutti i film di Totò io so, o almeno sapevo, poi mi sono un po' rincoglionito con l'età, tutte le battute a memoria, ma questa parte della vita, diciamo, la conoscevo in maniera superficiale, e allora mi sono messo a studiarla e mi è sembrato che un racconto lungo, articolato, ma un racconto andasse fatto.
1: Un racconto che in effetti è inedito anche per noi, perché hai trovato dei momenti, tutta la questione della malattia e della cecità, come ci sei arrivato?
2: Ecco, molto, questo mi colpisce molto. Da quando ho pubblicato il libro ho scoperto che si conosceva poco questa storia della cecità, mentre invece era nota anche ai suoi tempi, anche se lui aveva un atteggiamento molto attento nel diffonderla, però era una cosa risaputa ed era veramente cieco, ed era incredibile come facesse i film come se ci vedesse, e questa cosa qua mi sembra un'enorme grandezza, un enorme talento, e soprattutto racconta anche questa specie di sofferenza che lui ha avuto per tantissimi anni, negli ultimi anni soprattutto, che non era soltanto una sofferenza fisica, era anche una sofferenza professionale. Lui pensava di aver fallito, di aver fatto dei film, certo, popolari, ma che erano considerati proprio nulla. I critici prima li stroncavano, poi hanno smesso anche di stroncarli, non li consideravano proprio più, e lui pensava di aver sprecato la vita. Sia quindi la cecità e lo spreco della vita era una specie di fine di tutto, e invece non si è reso conto che tutto questo lo rendeva gigantesco.
1: Sì, tra l'altro c'è tutta la parte del successo, è evidente il suo dolore che racconti tu, e poi un po' una rivalutazione che è stata fatta dal mondo intellettuale un po' di sinistra quando ha iniziato a lavorare con Pasolini, e c'è il suo incontro con Pasolini.
2: Sì, il suo incontro è divertente perché appunto lui era un vero uomo d'altri tempi, quindi non solo era un conservatore, un reazionario, ma era proprio un uomo d'altri tempi, quindi l'omosessualità di Pasolini lo inquietava. Detto questo, l'omosessualità di Pasolini aveva inquietato anche il Partito Comunista, quindi non era soltanto una cosa dei reazionari ufficiali. Lo inquietava, però ne sentiva la grandezza, perché lui aveva un'enorme soggezione degli intellettuali. A un certo punto Alberto Bevilacqua scrive una cosa su di lui, e lui in televisione ringrazia il dottor Bevilacqua ripetutamente per essersi occupato di lui. Quindi quando vede Pasolini gli sembra veramente di cambiare il suo destino, e quando Pasolini e Minetto Davoli vanno a casa accetta subito di fare il film, ma allo stesso tempo dopo con il DDT pulisce le sedie, perché non si sa quanti microbi possano aver avuto. Il rapporto con Pasolini è molto forte e arriverà fino alla fine, ma in qualche modo è contraddittorio e paradossale, perché invece di rendergli un'idea di riscatto, lo conferma nella sua sconfitta, cioè dice: avrei potuto fare questo.
1: A proposito di televisione, che citavi prima, c'è tutta la questione della censura, dell'allontanamento, anche quello è un fatto poco conosciuto, erano anche anni in cui magari appunto molti di noi non ci sono arrivati. Che cosa è successo?
2: Successe che lui insensatamente in televisione, in campagna elettorale, urlò mentre parlava di tutt'altro, di una canzone che aveva scritto, Viva Lauro. E Achille Lauro era candidato come sindaco di Napoli, appunto con il partito dell'MSI, quindi insomma era una cosa piuttosto forte, ma comunque a prescindere da questo, chiunque avesse nominato. E la RAI praticamente eliminò, trovò per anni, adesso non ricordo quanto, ma mi sembra 8 anni, e almeno dalle dirette. Poi faceva qualche intervista registrata quando usciva un film, ma non è andato più in nessuna trasmissione, è stato riabilitato proprio negli ultimissimi tempi.
1: C'è un aspetto quasi un po' psichiatrico, no? Su questa sorta di schizofrenia tra Totò e il principe Antonio De Curtis, che di fatto lui viveva, perché allo specchio si sdoppiava. Anche qui ci sono degli elementi di studio?
2: Beh, insomma, è una cosa piuttosto forte, ma forse chissà più naturale di quanto si potesse pensare, perché lui sentiva che Totò era il suo lavoro, quindi non entrava in casa sua, ma anche come carattere. Non si trattava soltanto del fatto che aveva scoperto di essere un aristocratico e di questo come dire, si è anche un po' ossessionato nella vita, ma è il fatto che lui sentiva di essere una persona molto diversa da Totò. La sua vita era una vita triste, fatta di rituali, fatta proprio di solitudine, di poca mondanità, e quindi questa specie di comico folle, estrosissimo, era estraneo a lui e quindi lo teneva da parte, non lo portava a casa, diceva lui. Non soltanto lo portava a casa, ma quando andava in qualche serata, se qualcuno lo prendeva per Totò, diceva: sbagliato persona, sono il principe De Curtis.
1: Hai qualche altro personaggio nel cassetto?
2: No, adesso mi calmo un po' e faccio altre cose, però devo dire che non si tratta solo di cinema, si tratta proprio di andare a toccare un mondo che, in cui la cultura e le vicende culturali, i fatti della cultura hanno segnato il paese. E questa cosa qua, devo dire, poi mi ha sedotto un po' casualmente, perché poi i libri non si sa mai perché uno li comincia a scrivere con la bella confusione, e io credo che altre cose le farò, non adesso, ma le farò.
1: Grazie.

0: se voglio bene so.
1: E parlando di Totò con Francesco Piccolo, siamo arrivati alla fine di questa puntata di sabato 11 luglio, la prima puntata estiva, in realtà la seconda di luglio, però diciamo ufficialmente nel palinsesto estivo. Il libro di Francesco Piccolo è Cosa sono le nuvole, gli ultimi anni di Totò, edito da Einaudi. Noi ci lasciamo però con la voce di Domenico Modugno. Un saluto a tutte e a tutte da Barbara Sorrentini, buon cinema, il podcast è sul sito di Radio Popolare. Ciao.

qualche istante dopo le 15 e anche questa settimana è ritornata per voi Rotoclassica. In studio Carlo Centemeri e come in redazione Carlo Lanfossi, Claudio Ricordi e Francesca Mulas. Questa settimana parliamo di ciò che succede nel Festival dell'Accademia Chigiana a Siena, parleremo di uno studio da Berlino e anche le nuove rubriche che avevamo promesso per Rotoclassica Estate, con alcuni consigli per cose da vedere e da ascoltare per voi.

E cominciamo questa puntata con due notizie che invece ci vengono dalla scena italiana. Il mondo della lirica e della ricerca musicologica piange la scomparsa di una delle sue figure più eccentriche, colte e amate. Si è infatti spento ieri a Napoli all'età di 86 anni Michael Aspinall, l'artista britannico che ha saputo fondere come nessun altro il rigore della filologia e il gusto della parodia. Era nato in Inghilterra il 31 ottobre del 1939 e aveva mostrato fin da giovane una profonda attrazione per la cultura italiana. Si era laureato in lingua e letteratura italiana a Manchester e aveva poi deciso di dedicarsi interamente allo studio del canto, perfezionandosi a Londra con Anthony Benskin e poi successivamente a Roma e a Napoli con maestri come Vincenzo D'Alessandro e Adolfo Baruti. Ed è proprio in Italia che Aspinall ha costruito la sua doppia identità artistica. Da una parte il musicologo di fama internazionale, uno dei massimi studiosi della tecnica del bel canto e della storia della vocalità. Ha scritto saggi su icone come Enrico Caruso, Adelina Patti, Francesco Tamagno e Nelly Melba, che oggi sono considerati pietre miliari per gli appassionati di registrazioni liriche storiche. La sua competenza era tale poi da renderlo un grande collaboratore di leggende della musica lirica come Montserrat Caballé, per la quale aveva scritto le cadenze di opere rossiniane fondamentali, tra cui La donna del lago. Ma parallelamente Aspinall aveva conquistato le platee mondiali andando in scena col suo progetto The Surprising Soprano. Infatti si esibiva en travesti con una tecnica in falsetto assolutamente impeccabile e offriva parodie del repertorio operistico sullo stile di Victor Borge, che erano allo stesso tempo comiche ma anche tecnicamente ineccepibili. Il suo debutto era avvenuto a Roma nel 69 con una dissacrante versione della Norma di Berlina di Bellini, a cui poi era seguita una fortunatissima collaborazione con un altro grande di questo mondo come Paolo Poli e uno spettacolo chiamato La Vispa Teresa. Tra i suoi ruoli più iconici poi ricordiamo la sua parodia della Traviata, il ruolo di Mamma Agata nelle convenienze teatrali di Donizetti e la pubblica opinione nell'Orfeo all'Inferno di Offenbach alla Fenice di Venezia. Ma Michael Aspinall non è stato solamente un uomo da palcoscenico o un ricercatore, è stato anche un grande della Traviata, il ruolo di Mamma Agata nelle convenienze teatrali di Donizetti e la pubblica opinione nell'Orfeo all'Inferno di Offenbach alla Fenice di Venezia. Ma Michael Aspinall non è stato solamente un uomo da palcoscenico o un ricercatore, è stato anche un grande docente che ha insegnato al Conservatorio di Trapani e al Belcanto.

E purtroppo dobbiamo far seguire a questo lutto anche un altro lutto, perché si è spento all'età di 79 anni Jesper Christensen, clavicembalista e musicologo danese tra i più influenti degli ultimi decenni. È mancato l'8 luglio nella sua casa di Francoforte, circondato dall'affetto dei suoi cari dopo una lunga malattia. Era nato a Copenaghen nel 1944, aveva dedicato una vita alla prassi esecutiva storica con rigore filologico assoluto. Dopo aver insegnato all'Accademia Reale Danese di Musica, la sua carriera è stata poi sempre legata alla Schola Cantorum di Basilea, dove dall'88 fino al 2015 aveva ricoperto il ruolo prima di docente di basso continuo e poi anche di clavicembalo e fortepiano. È a lui che dobbiamo la diffusione mondiale di un approccio al basso continuo basato su uno studio meticoloso delle fonti originarie del Settecento. Il suo trattato, Fondamenti di prassi del basso continuo del secolo XVIII, in Italia edito da Ut Orpheus, è considerato ancora oggi un testo fondamentale per studenti e professionisti, tradotto in numerose lingue. Oltre alla ricerca teorica, Christensen ha lasciato anche una traccia indelebile attraverso incisioni premiate con il Diapason d'Oro, collaborando con artisti come ad esempio Chiara Banchini e l'Ensemble 415. In incisioni oggi considerate di riferimento di musiche di Vivaldi, Muffat e soprattutto di Corelli, veramente mitologica la loro registrazione con direzione tra la Banchini e Christensen dei concerti grossi dell'Orfeo di Roma. Personalità autorevole e stimata, è stato spesso presidente di giuria in concorsi internazionali, come tra, ad esempio il premio Bonporti di Rovereto. E con Christensen scompare un maestro che ha saputo trasformare la teoria dei trattati storici in musica viva, definendo gli standard moderni della prassi barocca globale.

E andiamo a Berlino, che non è semplicemente una città dei musei e delle avanguardie, come un po' rimane nell'immaginario collettivo, ma è soprattutto una delle aziende più redditizie della Germania, soprattutto nell'ambito culturale. A dirlo non lo dice appunto la critica d'arte, ma un recente studio dell'Istituto per la ricerca sulla partecipazione culturale, uscito da poche settimane, che analizza la cultura come un vero e proprio fattore di localizzazione strategico. Il dato che sta facendo discutere gli economisti è il cosiddetto moltiplicatore del settore, ossia ogni singolo euro investito dallo Stato nel finanziamento pubblico della cultura genera un ritorno economico medio di 3,56 euro per le casse della città. E parliamo di un indotto complessivo che sfiora i 4 miliardi e mezzo di euro all'anno. Ci sono poi dei veri e propri campioni di redditività. I musei e i memoriali arrivano a restituire quasi 7 euro per ogni euro ricevuto, con punte straordinarie per siti legati alla memoria storica, come il Memoriale del Muro, che agiscono da calamite formidabili per il turismo internazionale. Ma l'impatto della cultura a Berlino ha ormai superato i confini del tempo libero. I numeri ci dicono che l'economia creativa produce oggi un valore aggiunto lordo tra i 12 e i 15 miliardi di euro, superando l'intero comparto industriale tradizionale, che è fermo a 12 miliardi. Anche sul fronte dell'occupazione il sorpasso è netto. Il settore culturale impiega nella sola Berlino 195.000 persone, quasi il doppio rispetto all'industria. Tuttavia lo Stato non si occupa solamente delle opere che rendono, che restituiscono guadagno. Il rapporto infatti evidenzia anche una fragilità strutturale, ossia la famosa scena indipendente di Berlino, la Freie Szene, che è il cuore pulsante della creatività cittadina, che però vive in una condizione di precarietà diffusa, con il 74% degli artisti che guadagna meno di 22.000 euro lordi l'anno. Per questo il rapporto suggerisce un cambio di passo nelle politiche pubbliche. Lo Stato deve agire come un investitore strategico, stabilizzando questi lavoratori e garantendo spazi di lavoro accessibili per evitare che il motore della città si inceppi. Ma un altro aspetto rivoluzionario di questo studio riguarda il

benessere sociale. Per la prima volta è stato quantificato il valore della salute mentale generata dalla cultura. Frequentare regolarmente teatri e concerti aumenta il benessere individuale in modo paragonabile a un aumento di stipendio di 2.700 euro annui, esclusi i soldi investiti. Il valore totale di questo capitale di benessere per Berlino è stimato in circa 8 miliardi di euro l'anno, una ricaduta che ha spinto i ricercatori a proporre allo Stato di sperimentare la cultura su ricetta medica per sfruttare i benefici dell'arte sulla salute pubblica e sulla coesione dei quartieri. In conclusione, il messaggio per la politica è chiaro: finanziare la cultura non è un sussidio a fondo perduto, ma è la garanzia per la tenuta economica e sociale della metropoli. Berlino attrae imprese e talenti globali proprio perché offre un ecosistema creativo unico, un patrimonio che, per restare produttivo, richiede una pianificazione urbana che metta la cultura al centro di ogni decisione strategica.

E veniamo adesso a parlare del festival internazionale che si svolge anche quest'anno all'Accademia Chigiana di Siena. Il direttore artistico Nicola Sani ha scelto per il 2026 un titolo evocativo, Isole, un termine che a un primo ascolto potrebbe suggerire separazione e isolamento, ma che nella visione del festival parla invece di relazioni profonde e necessarie. L'apertura della stagione è affidata a una scelta coraggiosa e potente, due requiem profondamente diversi, uno strumentale, uno vocale, uno dedicato alla memoria di un lutto personale che si fa universale, l'altro alla tragedia sociale del femminicidio. Entrambi però convergono nell'idea della musica come spazio di relazione tra memoria e presente. Il primo grande pilastro di questa stagione è l'omaggio ad Hans Werner Henze, in occasione del centenario della sua nascita. La Chigiana ha deciso di celebrare il compositore tedesco con una delle retrospettive più ampie mai viste in Italia, rifiutando la semplice celebrazione per proporre invece una rilettura critica di un autore che è stato troppo libero per le ortodossie dell'avanguardia e troppo consapevole della tradizione per essere ridotto a epigono del passato. Il festival, che si è aperto lo scorso 7 luglio nella chiesa di Sant'Agostino, con il memorabile requiem e monumentale di Henze, questo requiem appunto è un'opera composta tra il 1990 e il 1992. E la particolarità di questo lavoro risiede nella rinuncia totale alla parola. Henze mantiene la struttura della liturgia dei defunti, ma trasforma i vari titoli, quindi il Dies Irae, l'introito sul Lux Aeterna, in un puro linguaggio strumentale affidato a pianoforte, tromba e orchestra. Questa è una delle intuizioni più profonde della sua poetica. L'idea che il suono possa sostituire il testo senza perdere forza espressiva. L'esecuzione è stata diretta da Kai Röhrig, che ha diretto l'Orchestra della Toscana e il Chigiana Percussion Ensemble. Un'esecuzione che ha messo in luce la complessità di questa architettura sonora, straordinari tra l'altro anche i solisti, il trombettista Jeroen Berwerts e il pianista Emanuele Arciuri. Questo requiem, come dicevamo, nasce da un dolore personale, la morte di Michael Wiener, storico direttore della London Sinfonietta, scomparso nel 1989 per AIDS. Henze trasformò questo lutto in una riflessione personale e universale sulla fragilità della condizione umana e sulla violenza della storia, rendendo il concerto inaugurale un'esperienza di ascolto, disciplina e di memoria collettiva. Ma se il lavoro di Henze trasforma il lutto in astrazione strumentale, il secondo appuntamento inaugurale del festival ci riporta bruscamente alla cronaca più dolorosa del nostro tempo. Il 15 luglio, sempre nella cornice di Sant'Agostino, avrà luogo la prima esecuzione assoluta del Requiem per Giulia, un oratorio civile commissionato dall'Accademia Chigiana ad Andrea Mannucci, compositore pluripremiato e presente nei maggiori festival internazionali, che in questo caso ha accettato una sfida etica e artistica di enorme portata: dedicare un'opera a Giulia Cecchettin, la studentessa veneta la cui uccisione nel novembre del 23 ha scosso l'opinione pubblica italiana, portando a una mobilitazione civile senza precedenti e a nuove norme legislative per la tutela delle donne. Il Requiem per Giulia è un'opera vasta e complessa, pensata per voci recitanti, soprano, coro, pianoforte, percussione, archi ed elettronica. È un brano bipartito, con una prima sezione quasi teatrale in presa diretta su frammenti di testimonianze reali, atti processuali e i linguaggi di quella quotidianità violenta che ha portato al delitto. Una seconda parte, invece, reinventa la forma liturgica del Requiem, trasformandola in una riflessione collettiva sulla responsabilità sociale, sull'urgenza dell'educazione e sulla necessità di un cambiamento culturale profondo. La messa in scena del 15 luglio prossimo prevede un organico davvero imponente. Sarà diretta da Lorenzo Donati e con lui ci saranno solisti come Valentina Piovano, l'attore Edoardo Siravo, il coro della Cattedrale di Siena e un complesso apparato di Live Electronics curato da Chigiana Live Electronics Ensemble, in collaborazione col Sample di Padova e il CSC, sempre dell'Università di Padova. Mettere in dialogo queste due opere,
ossia il requiem strumentale di Henze, l'oratorio civile di Mannucci, rivela la natura più autentica dell'Accademia Chigiana, essere non solo una scuola di perfezionamento, ma un luogo dove si matura una disciplina dell'ascolto. Gli allievi e il pubblico sono chiamati a riconoscere logiche musicali e umane diverse, dove l'arte non è un'isola separata dal mondo, ma un'isola ponte. E mentre Henze ci interroga sul passato e sulla memoria storica attraverso i simboli sonori, tromba e pianoforte, Mannucci ci obbliga a guardare al presente, usando la musica per dare voce a chi non l'ha più e per trasformare un fatto di cronaca in un momento di consapevolezza etica. In entrambi i casi, la Chigiana dimostra che la grande musica contemporanea non è solo un esercizio di stile, ma è una necessità vitale. Che sia attraverso la rinuncia alle parole di Henze o l'uso crudo dei documenti processuali di Mannucci, il Festival Isole ci ricorda che siamo tutti collegati da una comune fragilità e da una comune responsabilità.

0: E a proposito di festival, ci arrivano notizie interessanti e curiose anche dalla Toscana, più a nord, dagli luoghi pucciniani. Doveva infatti andare in scena questa tanto declamata Turandot con la regia niente meno che di Jackie Chan. Ce n'aveva parlato il nostro Carlo Lanfossi qualche settimana fa. Ecco, c'è stata una variazione dell'ultimo minuto ed è proprio Carlo Lanfossi che ci racconta che cosa è successo.
1: Venerdì 17 luglio il Festival Puccini di Torre del Lago inaugura la sua 72esima edizione con Turandot, nel centenario della prima rappresentazione, e lo fa con un tutto esaurito da oltre 23.000 biglietti già venduti, ben 4.000 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Una bella notizia, non c'è dubbio. Peccato che non si tratti della Turandot che era stata annunciata. A marzo di quest'anno la fondazione del Festival Pucciniano aveva presentato come evento di punta del centenario un nuovo allestimento, firmato alla regia niente meno che da Jackie Chan, star del cinema d'azione di Hong Kong, qui al suo debutto nella regia d'opera. Lo spettacolo ha davvero debuttato l'8 maggio, ma alla Guangzhou Opera House in Cina. Artisti marziali sul palco accanto ai cantanti, Kung Fu come anima visibile dei personaggi e tamburi tradizionali in apertura. Volevo portare sul palcoscenico dell'opera il ritmo cinematografico, ha dichiarato Jackie Chan. E la produzione dopo una tournée cinese sarebbe dovuta approdare proprio a Torre del Lago per aprire il festival, come annunciato un paio di mesi fa.

sarebbe dovuta approdare, perché il 9 giugno la fondazione ha annunciato la rinuncia. Nella definizione dell'accordo con la società We Opera Studio Holding sarebbero emerse condizioni non compatibili con i principi di sostenibilità ed equilibrio finanziario. Al posto della nuova produzione torna in scena l'allestimento del 2008 con la regia di Maurizio Scaparro, le scene di Ezio Frigerio e i costumi del premio Oscar Franca Squarciapino. Lo spettacolo, insomma, che inaugurò il nuovo Gran Teatro all'aperto, ora riproposto in versione restaurata sotto la supervisione della stessa Squarciapino. Un allestimento glorioso, certo, ma vecchio di 18 anni.

0: qui la vicenda si fa politica. Il 9 giugno, infatti, era il giorno successivo alle elezioni amministrative di Viareggio, il comune che del festival è socio di riferimento e che ora ha per sindaco Sara Grilli, sostenuta da una coalizione di centrodestra. Il centrosinistra all'opposizione, guidato da Federica Maineri del PD, non ha usato giri di parole. L'annuncio, arrivato a urne appena chiuse, sarebbe una coincidenza che definire sospetta è quasi un eufemismo. Se i conti non tornavano, chiedono da quando non tornavano. La stessa fondazione parla di elementi emersi nel corso delle ultime settimane. Settimane appunto, non giorni. E che dire delle spese per i concerti e le mostre organizzate in piena campagna elettorale. Da qui la richiesta di un'assemblea pubblica perché il Festival Puccini è un patrimonio di tutti. Domande legittime, che però sono rimaste confinate alle testate locali della Versilia e a qualche lancio d'agenzia. Sui grandi giornali nazionali del caso, un festival che scandalosamente festeggia il centenario della sua opera simbolo, ripescando un allestimento di magazzino, dopo aver sbandierato per mesi una coproduzione internazionale con una star mondiale, non si è praticamente trovata traccia. Il 17 luglio, dunque, sul palco ci saranno Anna Pirozzi, Roberto Alagna, Alexandra Kurczak, con Marco Armiliato sul podio. Un cast che non ha certo bisogno di paracadute. Le scenografie monumentali di Ezio Frigerio faranno la loro figura, come sempre. Ma per chi volesse farsi rimborsare i soldi per la mancata presenza della regia e delle scene di Jackie Chan, le speranze sono poche. Come ha potuto verificare Radio Popolare, il sito della fondazione, confrontato con una sua versione di anche solo pochi mesi fa, ha leggermente modificato il regolamento per il rimborso dei biglietti. Insieme al consueto diritto di apportare alla programmazione annunciata a variazioni di data, orario, programma e o cast, da qualche giorno sul sito la formula è stata magicamente aggiornata per includere anche le scenografie. Per Rotoclassica, Carlo Lanfossi.
1: E rimanendo sempre a vicende un po' tragicomiche legate al mondo della lirica, la prima rubrica nuova di oggi ci porta a conoscere film che vi consigliamo da vedere quest'estate. Film leggeri, film spesso commedia, ma che ci riportano proprio nel mondo amato, nel nostro amato mondo della musica classica. Oggi vi portiamo nel 1956 per riscoprire una commedia straordinaria che mette al centro la passione proprio per l'opera lirica. Parliamo di Mi permette Babbo, diretto da Mario Bonnard e sceneggiato da un team d'eccezione in cui spicca anche un giovane Ettore Scola. Film costruito intorno a un memorabile scontro comico tra Alberto Sordi e Aldo Fabrizi. Al centro della vicenda c'è Rodolfo Nardi, interpretato da un irresistibile Sordi, che è un aspirante cantante lirico, un basso, che vive letteralmente con la testa tra le nuvole e la voce costantemente impostata in questo suo profondo registro melodrammatico. Il problema è che Rodolfo è un perfetto fannullone che vive totalmente a scrocco dalla casa del suocero, Alessandro Biagi, che è un benestante macellaio romano a cui dà vita uno strepitoso e spazientito Aldo Fabrizi. Per gli amanti della lirica, questo film è una vera e propria miniera d'oro. A metà della pellicola, per sbarcare il lunario, Rodolfo si ritrova coinvolto a visionare la messa in scena di un'opera inventata per il film, l'Ivan di Pomov, una satira dell'opera russa davvero straordinaria. Ma il vero fiore all'occhiello per gli appassionati è la presenza di leggende della lirica reale nel cast. Abbiamo infatti la presenza del famosissimo basso Giulio Neri, ma con lui Rosanna Carteri, Gino Matera e Afro Poli. Il film culmina con questa scena nella quale Rodolfo interpreta il parte del dottor Grenville nella scena finale della Traviata, e non vi anticipiamo niente perché è una scena davvero straordinaria. Potete vederlo facilmente anche su YouTube. Ma perché è necessario vedere questo film? Ma perché c'è una sensibilità straordinaria con cui la pellicola fotografa un'epoca in cui l'opera non era per nulla un'arte d'élite, ma una cultura autenticamente popolare, cantata nelle case, discussa nei mercati e vissuta quotidianamente da ogni strato sociale. Inoltre, l'interpretazione di Sordi, per quanto caricaturale, svela una reale padronanza della vocalità e dei tic tipici dei cantanti lirici dell'epoca. Insomma, Mi permette Babbo di Mario Bonnard, da vedere assolutamente.

E concludiamo la puntata di oggi con l'ultima delle nuove rubriche di questa versione estiva di Rotoclassica, che ogni settimana vi presenterà un compositore davvero poco conosciuto oggi, per poterlo approfondire. Oggi che tra YouTube, Spotify e tante altre cose abbiamo acceso tanti dischi, ecco, perché non usarli per andare a scoprire quello che non conosciamo? Oggi vi parliamo di Karl Reinecke, scritto Reinecke col CK, compositore, direttore d'orchestra, pianista e pedagogo che è stato per oltre mezzo secolo il custode della tradizione musicale tedesca. Nato ad Altona nel 1824, viene educato alla musica prima dal padre, e poi successivamente va a Lipsia, dove viene accolto calorosamente da Mendelssohn e dai coniugi Schumann, e anche Liszt rimane incantato dal suo tocco pianistico, che definisce splendido, gentile, legato e lirico. Ma oltre a essere un interprete al pianoforte, per 35 anni fu direttore dell'orchestra del Gewandhaus di Lipsia e trasformò il conservatorio di Lipsia in uno dei centri d'eccellenza più rinomati d'Europa. Sotto la sua ala crescono talenti come Grieg, Weingartner oppure Sullivan, istruiti da un maestro che credeva fermamente nel rigore della tecnica compositiva e nello studio dei classici da Bach fino a Palestrina. Come compositore, Reinecke è un maestro della melodia e dell'equilibrio. Sebbene molto influenzato da Mendelssohn, la sua sensibilità si avvicina anche alla poetica di Schumann. Le sue opere per pianoforte e la celebre sonata Undine per flauto e pianoforte rimangono pietre miliari per la loro grazia inventiva. Ascoltando i suoi concerti per arpa, per flauto o per pianoforte orchestra, noterete come la musica eviti i vuoti manierismi solistici per cercare una fusione perfetta tra solista e orchestra, in un clima che, soprattutto nei lavori più tardi, raggiunge un calore quasi brahmsiano. Un artista davvero molto poliedrico, che è stato anche pittore e poeta, e Reinecke ci ha lasciato un catalogo immenso, quasi 300 numeri d'opera, che spazia dalle fiabe musicali alle sinfonie di ampio respiro. E vi invitiamo quindi a lasciarvi trasportare dal fascino discreto di un autore che ha saputo onorare il passato guardando al futuro con intelligenza e nobiltà d'animo.

e sono note proprio di Undine di Karl Reine, che si conclude anche questa puntata di Rotto Classica. In studio con voi Carlo Centemeri, in redazione Carlo Centemeri, Carlo Lanfossi, Claudio Ricordi e Francesca Mulas. Vi ricordiamo che potete scriverci sempre all'indirizzo rotoclassica@radiopopolare.it per suggerimenti, commenti, segnalazioni eccetera. Anzi, visto che nelle prossime settimane vorremmo parlarvi di compositori davvero molto rari o poco conosciuti, se avete anche qualche suggerimento potete tranquillamente inviarcelo per email. Vi ricordiamo anche gli altri appuntamenti dedicati alla musica classica, che quest'estate non va in vacanza: giovedì sera sempre Labirinti Musicali, sabato pomeriggio sempre Rotto Classica, domenica mattina sempre L'Apertura Musicale Classica e domenica pomeriggio Ricordi d'Archivio.

E sempre sulle note di Carla Reineke vi inviamo un buon pomeriggio. Noi ci risentiamo con Rota Classica sabato prossimo, sempre alle 5, e buon pomeriggio a tutti da Carlo Centemeri.

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app su mcdonalds.it.

0: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solari dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
1: Popolare Network.
2: Dice 30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. Gli incendi in Piemonte hanno causato una vera e propria catastrofe ecologica, lo ha scritto la Regione Piemonte poco fa. Il bilancio provvisorio, secondo il comunicato della Regione, ha raggiunto la drammatica quota compresa tra 800 e 900 ettari complessivi bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola, con una stima di 700.000 alberi andati perduti. Il danno ecologico, continua la regione, va ben oltre la perdita della vegetazione, perché gli incendi stanno compromettendo gravemente la biodiversità locale. Per il recupero serviranno, dice la regione, dai 50 ai 70 anni.
3: E in Spagna il numero delle vittime dell'incendio in Andalusia è fermo a 12 persone e almeno 20 risultano disperse. Il ministro regionale andaluso della Presidenza della Sanità e delle Emergenze, Antonio Sanz, ha dichiarato che la riduzione del vento durante la notte ha aperto un'opportunità per gli uomini impegnati sul campo. Intanto il numero degli sfollati resta superiore a 1.400.
2: L'amministrazione Trump ha emesso mandati di comparizione contro diversi giornalisti del New York Times dopo che il quotidiano ha pubblicato nei giorni scorsi articoli sui problemi di sicurezza relativi al nuovo Air Force One, l'aereo donato dal Qatar al presidente degli Stati Uniti. I mandati, spiega il New York Times, mirano a costringere i giornalisti a testimoniare mercoledì e, secondo il quotidiano, rappresentano una straordinaria escalation negli sforzi del presidente Trump per minacciare e intimidire le testate giornalistiche indipendenti.
3: Mojtaba Khamenei, figlio di Ali Khamenei e guida suprema dell'Iran, ha dichiarato che la vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Lo ha affermato in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre. Nel frattempo i media statunitensi riferiscono che la delegazione USA e quella iraniana si sono recate in Oman per continuare i negoziati tramite mediatori, nonostante l'interruzione del cessate il fuoco. Secondo CBS News, il team negoziale del presidente Trump è guidato dal vicepresidente J.D. Vance, Jared Kushner, dal segretario di Stato Marco Rubio e dall'inviato Steve Witkoff.
2: Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino, arrestato dalla polizia a Milano per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metro a Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare in carcere con l'accusa di sfregio permanente al viso, riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale dell'arrestato. Il giudice ha evidenziato che Saidi ha agito anche se era già stato arrestato poche ore prima e ha mostrato una totale incapacità di controllo e spregiudicatezza di azione contro una donna inerme.
3: Srebrenica, la data di oggi, segna 31 anni dal genocidio. Migliaia di persone hanno preso parte in Bosnia-Erzegovina alla cerimonia di commemorazione e 10 vittime recentemente identificate sono state sepolte nel cimitero memoriale di Potocari e le famiglie hanno ribadito che la ricerca dei dispersi non è ancora terminata. Finora degli 8.300 persone che si stima siano state trucidate nel luglio del 1995 dai miliziani serbo-bosniaci, circa 7.000 sono state sepolte.
2: 15.34 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 17.30. Un ascolto.
1: Popolare Network.
4: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Aldo Cazzullo. Una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
5: Dove si va in vacanza?
6: Prima tappa Brico Cay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
5: E poi in viaggio?
6: No, in giardino. Con gli sconti Brico Cay la vacanza ce la portiamo in casa.
5: Riposo vero?
6: Fatica zero.
5: Brico Cay, se ce l'ho Cay, è tutto un altro brico. Brico Cay, più bello.
7: vicino a te.
8: Radio Popolare è abbastanza lieta di presentare Suoni d'estate, i festival musicali su Radio Pop.

Ascoltatrici e ascoltatori, bentrovati a questa nuova stagione estiva di Radio Popolare e di una nuova stagione di Suoni d'Estate. Radio Popolare è sempre molto attenta ai festival estivi che ci circondano, sia quelli di cui è media partner che quella di cui semplicemente c'è interesse per il tipo di proposta musicale che viene portata avanti. Io sono Francesco Tragni e anche quest'anno vi guiderò come insomma un novello caronte all'interno delle varie dei vari gironi danteschi, no scherzo, nei posti belli invece dove normalmente si svolgono i festival di cui parleremo in Italia e non solo. Ovviamente anche quest'anno abbiamo deciso di partire con un brano che è un brano dal vivo, o sono dischi dal vivo importanti del passato, almeno gli anni scorsi vi ho abituato un po' così, oppure come in questo caso è un disco dal vivo che hanno realizzato i Belle & Sebastian, si chiamava What to Look For in Summer del 2020 ed è un disco che vi propongo perché i Belle & Sebastian saranno dal vivo proprio in questi giorni in Italia a festeggiare i 30 anni dei loro primi due dischi che sono usciti appunto nel 1996. Quindi uno dei brani che faranno sicuramente dal vivo è questa If You're Feeling Sinister, Belle & Sebastian.

Vabbè, questa la faranno di sicuro sia che voi andiate al Parco della Musica a Milano Segrate domani sera, domenica 12 luglio 2026, oppure lunedì 13 al Sequoia Music Park, che è il primo festival di cui parliamo quest'oggi. Sequoiamusicpark.com è l'indirizzo dove trovate tutte le informazioni di questo festival, che già dura da alcuni giorni e che sostanzialmente prevede un line-up a Bologna, ovviamente una line-up di tutto rispetto. Ci sono già stati artisti del calibro di Caparezza, Idols, Fulminacci, ma oltre Belle Sebastian il 13 sarà Tony Pitone il 15, gli Interpol il 16, New Genea il 19, poi Litfiba, Luché e altri che probabilmente ancora non sono stati annunciati. Quindi con il Sequoia abbandoniamo il primo dei festival. Abbiamo citato i Litfiba che saranno lì, ma saranno anche presenti in un altro festival di cui parliamo tra pochissimo, che è il festival di Asti Musica. E proprio per introdurre la prima intervista della trasmissione di oggi, ascoltiamo quello che è l'inedito del disco 17 Re, che viene presentato come quarantennale dalla formazione originale dei Litfiba. Il brano si chiama, pensate, era stato escluso nonostante il nome fosse proprio il titolo del disco, 17 Re, Litfiba, e con loro ascoltiamo poi l'intervista al direttore artistico del festival Asti Musica.

0: Sony d'estate, abbiamo appena ascoltato una canzone dei Bitfiba che è tratta appunto da, anzi è l'inedito che accompagna questa tournée dei 40 anni di 17 Re, e parliamo di un concerto dove stasera saranno proprio presenti i Bitfiba, anzi un festival. Ci troviamo virtualmente ad Asti, dove parliamo di Asti Musica, appunto, che è già da qualche giorno in corso con noi, e a cui do il benvenuto a Paride Candelaresi, che è direttore artistico e assessore alla cultura appunto del comune di Asti. Buonasera Paride,
1: buon pomeriggio
0: benvenuti.
1: A tutti,
0: buon pomeriggio.
1: Ciao a tutti, buonasera.
0: Allora, con te volevo innanzitutto inquadrare un po' questo festival, da quanto tempo esiste e un po' come è,
1: certo,
0: evoluto nel corso degli anni. Poi magari se ci dai qualche informazione anche sui vari artisti che, pur essendo già cominciato da stasera appunto da Litfiba in poi, saranno ospiti del palco, insomma.
1: Certo, con grande piacere, grazie anzitutto per l'ospitalità. Asti Musica si tiene oramai con questa edizione da 29 anni, stiamo per tagliare il traguardo, insomma l'anniversario l'anno prossimo del trentennale di Asti Musica, una delle rassegne musicali più longeve d'Italia. Questa sera, dicevi bene, ci saranno i Litfiba con il loro tour 17 Re, che prende il nome da un loro disco storico che compie 40 anni quest'anno, ma che vide tra i brani proprio la grande esclusa, cioè la canzone 17 Re, che non comparve poi all'interno della tracklist ufficiale e che invece è uscita da qualche mese e loro stanno portando in tour. Quindi noi li attendiamo davvero con grande calore.
0: Formazione originale, non in Litfiba, ultime versioni.
1: Esatto, dopo molti anni finalmente siamo molto contenti, perché è una data che anche dal punto di vista dei numeri sta registrando vendite molto importanti, esattamente come è accaduto questa settimana con le altre due date importanti che abbiamo fatto. Sono state davvero importantissime, quella dei One Republic dell'altro ieri e Anastasia, che invece martedì sera ha davvero incantato tutta la piazza. Ma oltre a Litfiba questa sera, domani avremo poi una data a cui tengo personalmente in modo particolare, cioè quella di Salmo, che anche lui insomma numericamente sta dimostrando di essere ancora davvero un big dei numeri, però oltre ai numeri, come nel resto del cartellone, lui porta una qualità immensa, perché io credo che nel suo genere, diciamo, di riferimento lui possa essere considerato un po' il numero uno, cioè il tipo di rap che fa Salmo, che ha anche un'esperienza metal dal, diciamo così, a curriculum, è un artista molto rock, ecco, diciamo che è un po' il rapper del rock. Lui porta una band con un'energia straordinaria, e poi i giorni successivi avremo invece una serie di italiani importanti, un bel filotto che parte dai Pooh il 13 luglio, seguito poi il giorno successivo da Fiorella Mannoia e da Giorgia. A seguire poi ancora avremo i Blu Vertigo, lo spettacolo molto bello di Stefano Nazzi, Indagini Live 2026, e poi sabato 18 luglio una serata completamente gratuita, ovvero Voglio tornare negli anni 90, non serve registrazione, si viene in Piazza Alfieri ad Asti e ci si gode la musica celebrando con questo format, diciamo, l'epoca, la grande epoca delle radio, della dance degli anni 90, insomma.
0: Poi, Paride, hai citato una serie di gruppi che potrebbero accontentare tantissimi palati, ma si torna a parlare di anni 80, soprattutto, anche se poi Morrissey ha fatto tante altre cose, col concertone finale del 21 luglio, appunto, l'ex cantante degli Smiths, che sarà sempre in Piazza Alfieri ad Asti, quindi...
1: Allora, senza nulla togliere a tutto il resto di ciò che abbiamo citato di questo cartellone davvero sorprendente di questa edizione 2026, io tengo a data per data, un po' come se fossero ognuno di questi concerti dei miei figlioletti, però davvero la punta di diamante di questo calendario è Morrissey, che per me è un mito, l'iconico cantante, come giustamente dicevi, degli Smiths, che chiuderà idealmente la rassegna il 21 luglio. Infatti i più attenti avranno notato che ci sono 16 date, di cui 15 consecutive. Noi abbiamo la peculiarità, la cosa originale di questo festival è che ha ogni giorno una data per 15 giorni consecutivi, e poi qualcuno mi chiede: ma perché c'è un buco? C'è sabato sera Voglio tornare agli anni 90, poi ci sono due giorni di buco e poi c'è Morrissey. Perché il cartellone era già chiuso, ma quando abbiamo avuto l'opportunità di poter fare ad Asti Morrissey, lo abbiamo allungato idealmente pur di averlo qui ad Asti. Quindi insomma,
0: cartellone on demand, ma direi che ci sta.
1: Sì,
0: tra l'altro,
1: non potevamo perdere l'opportunità di avere Morrissey ad Asti, adesso, ragazzi, dai.
0: Una battuta, ma tra l'altro sono in giro sia Johnny Marr che Morrissey in questi giorni.
1: Esatto,
0: quindi,
1: esatto.
0: Vabbè, voi avete
1: tra
0: preso il la voce, insomma.
1: Il 21, se non erro, dovrebbe esserci una data concomitante di Johnny Marr, e infatti anche sui vari gruppi Facebook, sulle, diciamo, fanbase, si parla molto di questo, cioè dove vado, da Johnny Marr o da Moz, dal mitico Morrissey, e quindi c'è un po' questa divisione interna. Diciamo che poi ci sono i fan che stanno da una parte o dall'altra, cioè c'è un po' questa divisione, cioè sempre stata dopo lo scioglimento degli Smiths, ma in questi ultimi anni si è acuita, e invece poi ci sono quelli come me che vorrebbero vederli tutti e due. Ma io sono ben contento di avere Moz ad Asti, insomma sarà una serata, spero, straordinaria. Finora le date sono andate tutte bene, anche in termini di produzione. Asti, la sua piazza, Piazza Alfieri, ha dimostrato di essere in grado di ospitare produzioni internazionali importanti. Fare una data come quella di One Republic non è davvero stata una passeggiata, forse è la produzione più importante che sia mai passata in Asti Musica in questi 29 anni, e credo che anche con Moz non scherzeremo.
0: Guarda, io sono veramente contento soprattutto che stia andando bene, che ci sia un cartellone così ricco, interessante, stimolante. A questo punto ti chiederei ti ringrazio ovviamente per averci raccontato tutto questo e per soprattutto per la disponibilità. Ti chiederei di lanciare tu a questo punto la canzone di chiusura di questa intervista, proprio una canzone degli Smiths, quella che ti piace di più, dai, sperando che poi Morrissey la faccia magari.
1: I Know It's Over degli Smiths,
0: okay,
1: che penso che sia una delle canzoni più nostalgiche e belle scritte nella storia della musica.

e lasciamo gli impasti vocali di Morrissey, che appunto quest'estate arriverà in Italia, per parlare di altri due festival molto velocemente. E il Lazzaretto Estate 2026, Lazzaretto Zona di Bergamo, che è dove si trova questo festival Lazzaretto Estate, stasera Dardust, poi nei prossimi giorni tanti nomi interessanti, Rondo Veneziano, Madame, Stefano Nazzi, che non c'entra con la musica, tanto ovviamente sarà presente, di Negrita, Didi Bridgewater il 18 luglio, Chiamami Faro il 25 luglio, insomma, se volete saperne di più, lazzarettoestate.it. E poi il festival di Villa Arconati, che anche quest'anno ha sicuramente un programma molto ricco, festivalarconati.com/artisti, molti, anche in questo caso ci sono già state molte serate che si sono succedute, però domani sera ci sarà Pacifico, poi lunedì 13 luglio una serata con Pino Daniele Nero a Metà, il docufilm di Stefano Senardi, e poi la chiusura il 15 luglio con Gilsons insieme a Selton. E proprio con i Selton noi chiudiamo questa prima parte del nostro programma. Questa canzone si chiama Locura, insieme a Marco Castello.

Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Lunedì 13 luglio, omaggio a Pino Daniele. Film Nero a metà e live di Chiarì. Inizio ore 21. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.

Seconda parte di Suoni d'Estate, di questa prima puntata di Suoni d'Estate. Tra poco ci trasferiamo a parlare di un altro festival con un altro ospite, e in particolare il Locus Festival, che sarà anche uno dei luoghi dove si esibiranno loro, il grande ritorno del Consorzio Suonatori Indipendenti dopo quasi 30 anni dall'abbandono delle scene. E quella che stiamo ascoltando è forse il loro pezzo più celebre in assoluto, tratto dal terzo disco Tabula Rasa Elettrificata, si chiama Forma e Sostanza.

0: Forma e sostanza, questi erano i consorzi suonatori indipendenti, ovvero CSI, grande reunion, e partiamo da qua per raccontare uno dei festival, classici festival che raccontiamo qui a Suoni d'Estate, e partiamo un po' dalla fine, perché i CSI saranno ospiti del Locus Festival, mentre invece, verso la fine, adesso ci arriviamo, mentre invece il nostro ospite è uno dei degli organizzatori di questo festival, ovvero Vincenzo Bellini, a cui do il benvenuto. Ciao Vincenzo.
1: Ciao.
0: Ciao, allora sono partito dalla fine come non si dovrebbe fare nei film gialli, perché comunque tra i tantissimi eventi che sono in programma quest'anno al Locus Festival ci saranno proprio sul finire a Fasano mercoledì 2 settembre i CSI, ma nel mezzo c'è tantissimo altro, tra l'altro con una programmazione fittissima proprio ad agosto, quando magari altri festival ormai sono belli che andati.
1: Sì, il 2 settembre finiamo il festival, ma in realtà finirlo sarà una vera avventura, perché quest'anno abbiamo cercato di fare una programmazione ampia e diversificata, sia nei generi che nelle location, per cui i prossimi eventi partiranno dal 17 luglio e saranno una cavalcata per tutta l'estate. Il 17 luglio abbiamo Io sono un cane a Castel del Monte, che penso conoscete tutti, un riferimento, un'icona rispetto all'architettura italiana, ma è un luogo patrimonio UNESCO, che per noi è una location insolita, visto che comunque il festival è sempre partito dalla città di Locorotondo, che si trova in Valle d'Itria e quindi a cavallo delle province di Bari, Brindisi e Taranto. Continuiamo ancora con Johnny Marr il 18 di luglio, che facciamo la tenuta a Bocca di Lupo, quindi ancora qui restiamo nella Murgia, ai margini della Basilicata, e facciamo il concerto in una cantina che vinifica tuttora, che è tuttora attiva, che
0: tra
1: è da sempre.
0: Prima scherzavamo con il responsabile del festival di Asti, perché proprio negli stessi giorni, 2 o 3 giorni dopo, c'è Morrissey lì da loro, quindi si sfidano a distanza Johnny Marr e Morrissey.
1: Sì, Morrissey, che abbiamo ospitato lo scorso anno ad Ostuni.
0: Quindi par condicio al Locus Festival.
1: Par condicio, e soprattutto la curiosità è che a fine del tour scorso, del tour europeo scorso, ha fatto la classifica delle migliori date del tour europeo, e noi incredibilmente siamo risultati la sua miglior data del tour europeo, e ti aggiungo, il suo ultimo disco porta una fotografia che è stata scattata nel backstage del Locus Festival, perché è un'immagine di Ostuni molto particolare.
0: È fantastico.
1: Quindi Ostuni, noi ci andiamo questa volta il 24 di luglio e ospitiamo John Legend. Quindi un concerto incredibile, siamo oramai quasi al sold out. Abbiamo scelto di dare una continuità a quello spazio, cercando di proiettarlo verso la musica internazionale, dato che è a valle della città di Ostuni, e quindi l'artista suona guardando lo skyline di Ostuni, che è nota come la città bianca, per cui ha un paesaggio incredibile. Ma visto che non ci accontentavamo, il 24 luglio, in contemporanea con il concerto di Ostuni di John Legend, abbiamo a Bari Scancanensi, un altro concerto incredibile, internazionale, che dimostra anche il fatto che a distanza di oltre 100 chilometri si possono realizzare due spettacoli nello stesso momento, dello stesso festival, perché comunque il festival si rivolge a pubblici diversi, che possono andare in contemporanea a vedere gli show. Poi arriva nel pezzo di Bari, quindi con 24, come vi ho detto, luglio, Scancanensi. 25 luglio invece facciamo una combinata con Fra Quintale e Tutti i Fenomeni, quindi sarà una serata tutta italiana e tutta proiettata sulla scena attuale indipendente italiana. Il 30 luglio chiudiamo le date di Bari con il progetto We Want Miles di Marcus Miller, che è l'evento per il quale, diciamo, abbiamo scelto di dare il tema al festival, perché chiaramente è il centenario della nascita di Marcus Miller, di

0: di Miles Davis, e abbiamo scelto questo progetto di Marcus Miller per poter sicuramente celebrare l'anniversario nel modo migliore.
1: Quindi un programma fittissimo, locusfestival.it è l'indirizzo dove trovate i vari eventi di cui abbiamo parlato, ce ne sono molti di più e infatti sicuramente avremo modo verso i primi di agosto di risentire Vincenzo per darvi anche indicazioni di che cosa succederà nella ricchissima seconda parte, a parte CSI che già abbiamo detto che ci sono.
2: Spoilerato.
1: Abbiamo spoilerato. Io ringrazio tantissimo quindi il nostro ospite Vincenzo Bellini del Locus Festival e a questo punto ci risentiamo tra una quindicina di giorni e buon festival ovviamente. E adesso Simona Molinari in cerca di te e poi ne parliamo perché sarà presente a Naturalmente Pianoforte, uno dei festival di

0: Suoni d'estate, siamo con Enzo Gentile, che anche quest'anno è ospite della nostra trasmissione per parlarci di eventi legati al pianoforte. Naturalmente pianoforte si chiama il festival che parte proprio oggi e andrà avanti fino al 19 di luglio e che è tra l'altro in location molto particolari che lascio appunto introdurre al nostro ospite. Ciao Enzo, benvenuto a Radio Popolare.
1: Ciao a tutti, bentrovati come sempre. Allora, il territorio, l'area, lo spazio in cui si muove il festival è sicuramente una carta vincente, soprattutto per quanti, e sono tanti gli italiani, che non conoscono esattamente il Casentino. Io stesso l'ho scoperto occupandomi di questo festival e curandolo dal 2015 a oggi. Siamo nella provincia di Arezzo, in un'area ampia a livello di chilometri quadrati, che tra l'altro comprende appunto il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che in parte poi espatria, trasloca anche in Romagna. E comunque siamo in gran parte nel territorio toscano e noi in particolare per il festival ci concentriamo nel comune di Prato Vecchio Stia, che tra l'altro, per dare qualche indicazione geografica, è laddove nasce l'Arno, sul Monte Falterona. Quindi siamo in una zona anche di storia, perché poi ci sono monasteri, luoghi anche di importante richiamo religioso. Nel Casentino c'è il monastero di Camaldoli, c'è la Verna, che è una zona francescana per vocazione, c'è la Pieve di Romena, dove si tengono anche alcuni appuntamenti. Quindi dal punto di vista dello sguardo, dell'ambiente, c'è tantissimo da vedere, da godere. Siamo intorno ai 400-500 metri di altitudine, proprio imbucati nel verde, e il caldo insomma non è mai quello che si soffre nelle città.
0: Ti chiedo anche una cosa, ma immagino che sia ovvia, anche perché non guasta, immagino che non si mangi neanche male, tra l'altro, oltre che a tutto l'ambiente, e non si beva neanche male, soprattutto.
1: È un punto di richiamo, perché la cucina toscana, per chi ama formaggi o salumi, ma anche zuppe, paste e poi naturalmente il vino, soprattutto rosso, è un must assoluto. Quindi sì, si torna sempre molto nutriti e semmai anche con qualcosa addosso in più.
0: Dai, non solo nello spirito, insomma, se ne si torna nutriti.
1: Esatto. Okay. Ci ho detto, io sono molto onorato e anche grato, perché questa possibilità mi ha dato anche il modo di conoscere una zona e nelle sue pieghe. E poi certo si organizzano concerti che ruotano intorno al pianoforte. Negli anni il festival ha cambiato un po' pelle, prima è stato solamente un festival musicale, poi si è allargato a iniziative che riguardano anche l'arte contemporanea, la fotografia, si cammina molto, ci sono delle passeggiate organizzate per 3-4 giorni, ci sono presentazioni, incontri, quindi la musica è naturalmente la spina dorsale di questa manifestazione, ma non è l'unico ingrediente.
0: Ma infatti,
1: per
0: tra l'altro,
1: il richiamo
0: vedo tra i nomi, tanto per citare personaggi che non sono proprio strettamente legati all'ambito musicale, per esempio c'è Giovanna Botteri, vedo c'è
1: sì,
0: Paolo Ruffini,
1: sì,
0: quindi insomma si spazia
1: sì,
0: un po' anche tra giornalismo, quindi storie, presumo.
1: Sì, è un pensiero che la presidenza, l'associazione che cura, che firma e ha fondato questo festival ormai dai primi anni 10, ha voluto tentare per quest'anno, vedere di guardare a un pubblico che possa venire per la musica, per l'enogastronomia, per l'ambiente, ma anche per sentire o per vedere dell'altro. E quindi noi quest'anno abbiamo tanti giorni, diciamo il nucleo centrale del festival, quello peraltro di cui mi occupo anch'io, è dal 15 al 19 di luglio. E ogni giorno c'è un concerto centrale, c'è un appuntamento di quelli che credo sia bello poter seguire. Tutto il resto è comunque musica, incontri e anche parecchi spazi firmati, diciamo, da un'associazione giovanile che ha fatto un contest tra gruppi, musicisti emergenti della zona, che quindi in qualche modo hanno alimentato anche l'attesa del festival. È un festival che prevede quasi tutto a ingresso gratuito, ci sono 3-4 concerti a biglietto, perché insomma poi le risorse non sono mai sufficienti, ma comunque siamo molto molto lontani dai prezzi medi dei concerti che ci sono in giro per l'Italia. E tra l'altro anche la presenza di artiste al femminile è significativa da sottolineare, perché non è facile trovare pianiste o comunque artisti da poter invitare. Io poi negli anni ho sempre cercato, e sono riuscito fino ad oggi, a non ripetere lo stesso nome un anno o un altro. Quindi abbiamo portato un centinaio di artisti, di personaggi che comunque hanno a che fare col pianoforte. Quest'anno si comincerà, da questo punto di vista, il giorno 15 con Rita Marcotulli, che è una pianista romana di chiara fama, insieme a John DeLeo. Quindi pianoforte e voce. John De Leo, molti lo conoscono per la sua militanza nel Quinto
0: Vittorino.
1: Rigo, e insieme portano a Poppi, che è uno dei centri dei comuni vicini a Prato Vecchio Stia, un omaggio ai Pink Floyd. E quindi sono molto curioso, perché non l'ho sentito, conosco bene i due artisti, ma sono in prima fila per attendere questo appuntamento. E poi l'ultimo giorno, per appunto chiudere ancora con una pianista donna, siamo in trio con Francesca Tandoi, che è una pianista giovane, sotto i 40 anni, che ha molta reputazione all'estero, suona regolarmente in festival internazionali, arriva, mi pare, dalla Spagna proprio il giorno prima del nostro concerto, suona lì, e suona in trio in Italia. Secondo me c'è ancora da farla conoscere, da farla ascoltare, quindi sono molto contento di aprire e chiudere anche con due generazioni diverse di pianiste, che secondo me possono incuriosire e interessare il pubblico, magari quello degli esperti, ma anche di coloro che sono semplicemente desiderosi di sapere qualcosa di nuovo che si sta muovendo nell'aria.
0: Benissimo, allora io ricordo a tutti gli ascoltatori di andare sul sito
1: Certo.
0: naturalmentepianoforte.it dove trovate tutto il calendario dei concerti anche di questa annata 2026. Ringrazio Enzo Gentile per avercelo illustrato come sempre in modo sintetico e molto accattivante. Grazie
1: Buon
0: Enzo.
1: ascolto, e brinderò col primo bicchiere di rosso a voi.
0: Grazie, ciao.

L'ultimo disco schegge, perché Giorgio Poi? Perché Giorgio Poi sarà al Gaeta Jazz, una delle ultime segnalazioni di quest'oggi, gaetajazzfestival.it, in realtà ancora per un giorno, visto che finirà domani e sarà comunque presente anche lui. E poi il Bonsai al Parco delle Caserme Rosse di Bologna fino al 23 luglio, stasera Tutti Fenomeni, poi I Cani, domani dopodomani, 15 Levante, Elio, Tropico e gli In Flames. E infine vi volevo segnalare, così vi faccio sentire anche l'ultima canzone di questa prima puntata di Suoni d'Estate che sta per terminare, il Rugby Sound Festival, che terminerà il 18 all'Isola del Castello di Legnano, tra gli altri agli Storie Tese, Finlay, Teenage Dream, Salmo e un grande ritorno, secondo me, insomma, tra i tanti ritorni sicuramente uno dei più graditi, credo, anche al pubblico di Radio Popolare, parliamo di Subsonica, quindi tenete d'occhio eventualmente anche il sito del Rugby Sound Festival a Legnano, anzi all'Isola del Castello di Legnano. Io sono Francesco Tragni e vi saluto, appuntamento, vabbè, bollicine domani alle 5:30, Radiografia Pop, la versione estiva di Radiografia Nera, e con Suoni d'Estate sabato prossimo alle 15:35. Ciao, un buon fine settimana.

0: Electronics dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: Ci sono luoghi che non entrano nelle cartine mentali di chi appunto non li ha conosciuti direttamente, posti ai margini, margini geografici, politici, economici, abitati da persone che vivono la disuguaglianza sulla loro pelle, persone che esistono, costruiscono, resistono. Geografie sommerse, questa trasmissione è il tentativo di portarli in superficie. Oggi in studio con noi c'è Lorenzo Alunni, antropologo, docente in Bicocca, e con lui andiamo a Lampedusa. Geografie sommerse, seconda stagione di questa trasmissione. Abbiamo raccontato un po' di luoghi lo scorso anno, altri ne racconteremo quest'anno, e appunto, come dicevamo, chi li popola. Lorenzo Alunni ha passato svariati anni portando avanti un lavoro etnografico, antropologico sull'isola di Lampedusa, e in particolare un lavoro dedicato ai migranti, a coloro che arrivano con quelli che vengono definiti barconi sui giornali, i famosi sbarchi, ma un lavoro dedicato all'etnografia anche dell'isola stessa, del porto del Molo, Favaloro, del viaggio in barca, dei lampedusani, insomma un lavoro a tutto tondo. Lorenzo, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie mille.
0: Allora, Lorenzo, iniziamo a raccontare un pochino tu come ti sei avvicinato a Lampedusa, cioè ci hai passato un sacco di tempo, un sacco di anni, hai fatto un lavoro approfondito immergendoti, che è appunto per i non antropologi quello dell'osservazione partecipante, ossia di stare in un posto tanto tempo parlando e facendo cose che fanno parte della vita quotidiana dei lampedusani, e in qualche modo, dico in qualche modo perché ovviamente non puoi fare la parte del migrante, perché insomma vivono delle esperienze che tu giustamente non puoi vivere, però sei stato a contatto a lungo con loro. Cosa ti ha portato lì, come ti sei attrezzato mentalmente, fisicamente per questa esperienza? Insomma, raccontaci un po' di te, della tua esperienza.
1: Sì, grazie. Io ho cominciato a frequentare Lampedusa con regolarità per questa ricerca nel 2017, trascorrendo periodi a volte di mesi, a volte di settimane, insomma, sull'isola, stando appunto a contatto con la comunità locale e tutti gli attori e le attrici, per così dire, che popolano quella scena così densa. Ho scelto di lavorare lì perché venivo da un lungo lavoro nei campi Rom di Roma, dove mi occupavo in particolare di un modo specifico attraverso cui lo Stato entra in questi spazi marginali e marginalizzanti, per così dire, ovvero il controllo e la gestione, il sostegno sanitario, quindi stando lì con medici, con unità mobili di assistenza medica, con tutte le ambiguità che possiamo immaginare. E da lì poi ho deciso di concentrarmi su questo stesso interrogativo, cioè il modo in cui la medicina e il mondo della sanità si intersecano con una gestione politica diretta di zone sensibili. E però da un margine sociale urbano, quale quello di Campi Rom, ho deciso di spostare l'attenzione su un margine invece più, per così dire, geografico, cioè le frontiere. Da questo punto di vista, Lampedusa, innanzitutto, allora cominciamo col dire prima di tutto che stiamo parlando di un'isola di 20 km quadrati, quindi uno spazio veramente ridotto, un'isola lunga 7 km, larga 3, quindi è stata così tanto presente nei giornali, nei telegiornali, eccetera, però poi in realtà non bisogna dimenticare che stiamo parlando di uno spazio minuscolo. E questo fa sì che tutte le dinamiche che attraversano Lampedusa siano estremamente condensate, estremamente esplosive per certi versi, e anche relativamente molto più visibili. Per esempio, recentemente sono stato nelle isole Canarie, che per lo stesso tema, perché le isole Canarie hanno adesso questo triste primato che prima aspettava il Mediterraneo centrale a Lampedusa, ovvero il confine marittimo e non solo più letale del mondo. Prima era il Mediterraneo centrale fino a poco tempo fa, adesso le Canarie, e sono voluto andare a vedere proprio per fare un confronto delle situazioni, capire un po' come funzionano le cose lì, e lì le isole Canarie sono tante, disperse, quindi se c'è uno sbarco di migranti nell'isola accanto alla tua, comunque ti devi organizzare, prendere un traghetto, se devi andare da Lanzarote, dove ero, fino a Tenerife, comunque non ricordo quante ore di traghetto, quindi è tutto più disperso e dispersivo per un lavoro di osservazione.
0: A Lampedusa, Lampedusa, perdonami se ti interrompo, è proprio per il suo aspetto geografico, per il suo aspetto di separazione da un po' da tutto, è perfetto per voi antropologi, nel senso che sembra quasi appunto un luogo come quelli che si studiavano una volta nell'antropologia, le isole nel Pacifico, eccetera, eccetera. Insomma, isola è un suo quasi ecosistema, al di là che poi è la politica di Roma che lo governa, però ha un suo ecosistema molto osservabile.
1: Sì, effettivamente è tristemente perfetto, nel senso che le dinamiche sono tutte, una volta che si è capito un po' quali sono gli equilibri o gli squilibri, piuttosto, insomma, le dinamiche diventano tutte relativamente abbastanza presto visibili, presto identificabili, con sbarchi a tutte le ore del giorno e della notte, in cui ricevevo una chiamata, un messaggio, io mi alzavo dal letto, prendevo il motorino e in pochi minuti ero al luogo dello sbarco. La maggior parte delle volte il molo fava loro.
0: Come ti hanno accolto? Nel senso, come hai fatto a far sì di arrivare in questi luoghi come il molo che citi, che sono solitamente chiusi allo sguardo delle persone, appunto, che rendono invisibili, i quasi invisibili, i migranti, insomma, all'occhio delle persone, se non, ricordo, leggendo il tuo libro, non l'abbiamo ancora citato, Le cicatrici di Ulisse, di Lorenzo Alunni, appunto, Corpi e frontiere nel Mediterraneo. Nel tuo libro racconti proprio di questo di questo point of view, di questo luogo da cui si può vedere il panorama, ma anche uno dei pochi luoghi da cui si può vedere il molo e cosa succede dentro, dall'alto, insomma,
1: sì,
0: di una
1: sì,
0: montagna.
1: Sì. Dici bene, perché effettivamente la posizione del molo Favaloro, tra parentesi, se uno ha visto per esempio Fuoco a mare, il documentario di Gianfranco Rosi, il molo Favaloro ha capito qual è, insomma, è quello lì dove avvengono tutte le azioni di sbarco, ed è quello che dici tu, è proprio va al cuore di un tema fondamentale che è generale per Lampedusa, questa continua ambiguità tra il nascondere il flusso migratorio, costringerlo in un percorso completamente militarizzato in cui sostanzialmente non c'è quasi il minimo contatto tra la popolazione locale, i turisti e le persone che arrivano, e dall'altra però mettere in scena la frontiera, mettere in scena il sistema di, lo dico tra virgolette, di protezione dei confini, di controllo dei confini. Da questo punto di vista è significativo il fatto che il molo Favaloro sia da una parte militarizzato e completamente vietato, l'accesso è completamente vietato al pubblico, ai giornalisti, non si può entrare. Dall'altra però questo molo è esattamente sotto il belvedere, alla fine dell'unica via turistica di Lampedusa, che è via Roma, la classica via in cui ci sono tutti i locali, i ristoranti e in cui la sera i turisti passeggiano. Quindi c'è sempre questa ambiguità, questa duplice dimensione di la migrazione, non la nascondo, non disturba il turismo locale, che è la principale fonte di sostentamento per la popolazione locale. Allo stesso tempo io, Stato, mostro che ho tutto sotto controllo, che gestisco, che difendo la frontiera, difendo i confini, come amano dire, e così via. Io, per avere accesso al molo Favaloro, che è stata la mia attività principale, dove insomma ho osservato centinaia di sbarchi, diciamo, ho in due fasi distinte della ricerca, ho in qualche modo approfittato dei due sistemi di ingresso per me possibili. In una prima fase ero parte dell'equipe medica di Lampedusa, diciamo l'equipe istituzionale, quella del poliambulatorio. Mm-hmm. Non è neanche un ospedale, a Lampedusa non c'è un ospedale, però io ero un etnografo ammesso negli ambienti del poliambulatorio, incluso il piccolo gruppo di persone che a ogni sbarco veniva chiamato per andare a fare il controllo medico e sanitario delle persone lì. In parallelo però frequentavo anche l'attività civile e civica più importante di Lampedusa da questo punto di vista, ovvero il forum Lampedusa Solidale, un forum composto da più entità, da più figure dell'isola, gestito sul livello, intendo, organizzativo da Mediterranean Hope, che è una meritorissima organizzazione presente sull'isola. E a un certo punto, anzi faccio un'altra premessa, è che i membri del forum Lampedusa Solidale hanno ottenuto la possibilità, con un numero limitato, di poter accedere al molo per poter offrire una prima assistenza, sì, proprio dal bicchiere di tè alla coperta, al vedere come vanno le cose, assistenza di questo tipo. Quindi nei primi anni della ricerca andavo lì con l'ambulanza del poliambulatorio. Poi ho deciso di non approfittare più, tra virgolette, di quell'accesso, ma di farlo attraverso il forum solidale Lampedusa. Questo ovviamente, al di là degli ottimi rapporti, insomma, che avevo con i membri del forum, poneva per me comunque un interrogativo importante. Cioè io ero lì per osservare con uno sguardo, per così dire, per dirla breve, per dirla velocemente, uno sguardo critico, un meccanismo di cui comunque ero un piccolissimo ingranaggio, perché ero lì, facevo da traduttore per i medici, aiutavo a far sì che le cose filassero lisce, tipo accompagnare le persone al bagno, distribuire i bicchieri di tè, quindi comunque ci si ritrova in qualche modo organici a un sistema di questo tipo. Ovviamente i membri del forum Solidale Lampedusa è qualcosa che sono tutt'altro che ingenui, nel senso c'è tutta una riflessione, una fortissima consapevolezza, una scelta e anche un continuo autosorvegliarsi, discutere, confrontarsi. Quindi da questo punto di vista sarebbe imperdonabile criticare la loro scelta di essere
0: certo.
1: sul molo. Allo stesso tempo è una delle tante ambiguità che attraversano quell'isola.
0: Sì. E proprio lì nel tuo almeno nel libro, insomma, lo racconti come il tuo primo contatto, poi non so se poi è stato cronologicamente il primo contatto davvero o meno, ma comunque racconti di questo ragazzo che da una coda sul molo esce fuori, viene verso di te e indica una cicatrice, da lì anche il titolo Le cicatrici di Ulisse, e indica questa cicatrice sul petto e fa il segno della pistola e dice la parola Libia, e da qui insomma parte un po' tutto il tuo discorso, che ovviamente è un discorso politico, è un discorso sul corpo, è un discorso poi, come vedremo, anche sul triage medico, quindi sull'impatto politico della medicina, insomma, e però quello lì è il punto di partenza, insomma, quella cicatrice. Perché? Spiegaci tu perché.
1: Sì, è stato non il primo, uno degli sbarchi, insomma, come dicevo prima, di tantissimi sbarchi a cui assistevo, e ero lì in piedi accanto al medico del poliambulatorio, quindi dell'equipe istituzionale, della medicina dello Stato, per così dire, e c'era questa fila, questo sbarco, le persone in fila pronte a farsi ispezionare dal medico, pochi secondi per ognuno. Era una situazione molto apparentemente tranquilla, cioè i ragazzi erano in fila, era uno sbarco, insomma, era un gruppo di persone subsahariane, prevalentemente maschi, giovani, e finché mi accorgo che uno di questi ragazzi cerca il mio sguardo e io lo guardo, faccio capire che lo sto, insomma, che lo sto ascoltando, sono pronto a parlarci, perché era chiaro che voleva
0: attenzione,
1: dirmi qualcosa. Esatto. E lui mi viene incontro in silenzio, sempre con gli occhi fissi sui miei, ma non in maniera minacciosa, però ecco, in maniera molto
0: assertiva.
1: Esatto, cioè proprio voleva la mia attenzione, e l'ha avuta ovviamente, e mi è venuto incontro in silenzio. Una volta che era di fronte a me, si è tirato sulla maglietta, mi ha fatto vedere, come dicevi giustamente, queste cicatrici tonde in particolare, che io avevo già visto e immaginavo già, perché lo sappiamo, no, qual è la radice di quel tipo di cicatrici, cioè delle pallottole, Lui mima con le tre dita il segno della pistola e l'unica parola che dice, come dicevi giustamente, è Libia. E poi rimette giù la maglietta e torna silenzioso in fila. Io, diciamo, è stato un incontro di tantissimi che però mi ha turbato in maniera particolare, mi ha accompagnato per tutta la durata della ricerca, anche della riflessione successiva alla ricerca. Non so perché l'abbia fatto, non ho ancora una risposta. Ho tanti interrogativi e questi interrogativi mi hanno aiutato un po' a cercare di capire alcune dinamiche. L'ha fatto perché voleva, attraverso quelle cicatrici, legittimare la propria presenza sul territorio europeo. L'ha fatto perché quella cicatrice era già una sua autobiografia, in particolare il fatto di aver attraversato i campi libici, che sono una delle parti più tragiche di questa storia, della storia della migrazione nel Mediterraneo, o l'ha fatto addirittura per come gesto d'accusa, nel senso che lo sa bene che i lager libici, come dire, sono...
0: Vivono anche grazie agli accordi.
1: Soprattutto noi, grazie al nostro finanziamento, alla nostra formazione, ai nostri... insomma, gli accordi, peraltro di continuo rinnovati, il memorandum libico. Oppure l'ha fatto perché, siccome ero in piedi accanto al dottore, pensava che avessi una qualche autorità di carattere medico, però penso di no, perché non mi ha chiesto niente, è semplicemente tornato in fila silenziosamente. Io comunque... Così ho voluto cogliere questo episodio per così darmi un fil rouge che già dal titolo, no, Le cicatrici di Ulisse, per poi altri collegamenti che faccio nel libro, mi accompagnasse lungo tutta la traduzione, con però l'obbligo di non romanticizzare niente, nel senso, si fa presto, si chiama in causa un mito omerico, Ulisse, eccetera, si fa presto a trasformare il tutto in una sorta di così narrazione sterile, eccetera.
0: No, non lo è.
1: Lampedusa non è Itaca, però ecco.
0: Sì. No, confermo, è un etnografia che racconta per filo e per segno quello che succede a Lampedusa, riportando anche molte scene particolari, dettagliate, come poi dopo magari ne parliamo, come quelle della ragazza che durante il triage viene portata da un ginecologo perché, se non ricordo male, aveva dei problemi, insomma, poi dopo ne parliamo. Qua con A Geografie Sommerse proviamo a raccontare anche con la musica i luoghi che raccontiamo, attraverso musica prodotta in quei luoghi o musica che in qualche modo entra in quei luoghi. Il primo brano che ascoltiamo oggi è un brano che arriva proprio da un cantautore lampedusano, e lascio a te l'introduzione del pezzo.
1: Sì, stiamo parlando di Giacomo Sferlazzo, e ho così suggerito di scegliere questo brano per almeno tre ragioni. La prima perché Giacomo è un cantautore lampedusano che merita tutta la nostra attenzione di ascoltatori, di fruitori così, di musica. La seconda perché Giacomo, oltre ad essere un cantautore, è anche una delle storiche anime politiche dell'isola, nel senso, è una persona che ha avuto un ruolo, e che ha tuttora ovviamente un ruolo fondamentale in molte attività politiche, militanti, ma anche collettive, sia attraverso l'opera del collettivo Ascausa, di cui è stato uno dei fondatori ed è tuttora uno degli animatori.
0: Un centro sociale.
1: Una sorta di, potremmo dire, poi con un museo, Porto M, un piccolo museo molto molto interessante, insomma uno dei luoghi assolutamente da non perdersi se uno va a Lampedusa, e quello più altri anche comitati su temi specifici che riguardano la vita collettiva nell'isola. La terza ragione è che proprio questo brano in particolare, cioè, ho scelto questo brano perché a un certo punto tra i vari versi dice i radar sono dei mulini a vento troppo forti, se non sbaglio, per qualunque poeta.
0: Tu parli dei radar anche poi nel tuo libro, esatto. In questo pezzo, con il featuring di Zulu dei 99 Posse.
2: Mentre i pescatori andavano via a tirare le reti dal cielo per pescare una goccia di mare che ancora profumasse di sale, i figli rimanevano su un'isola accerchiata a fare camerieri per i turisti e i militari, senza più esche da crocifiggere sugli ami inarcati da un dolore colmo di pietà.

troppi soldi, troppi noleggi, troppe pizzerie, troppi alberghi. Troppe schedine, troppa cocaina, troppi soldi, troppi noleggi, troppe pizzerie, troppi alberghi. Un'isola violata nel profondo delle viscere.

concedere di farci triturare dagli eventi o di impugnarci nella storia come piccole schegge che hanno dimenticato di essere trame. Solo questo avremmo potuto essere. Piccole schegge. Piccole schegge. Piccole schegge.

ancora in grado di strapparci dagli occhi la meraviglia. Nessuno poteva rubarci la smania di amare le cose piccole, come fiori di cartola e barche che prendevano forma da lattine di veleno accartocciate. Se c'è una speranza negli occhi dei più piccoli e nei loro errori di cui non siamo più capaci, ammaestrati da una forza di gravità da cui non potevamo sottrarci. Ma verrà un tempo di luce dove le anime sapranno danzare col suono della memoria, dove il pane sarà diviso in parti uguali e la paura si potrà spiegare solo con sinonimi di cui l'etimo avrà il sapore della leggenda e del disgusto. Un'isola

0: la prua sfasciata ha preso la forma di una sirena scheletrica. Mentre i suonatori del Dio Denaro battevano gli ultimi colpi al timpano, un coro stonato faceva da controcanto, imbrattando ogni tempo che tendesse a quattro quarti, rendendo ogni possibilità di armonia una menzogna svelata. Noi siamo ancora a gridare il nostro grido stonato.
1: Torniamo in studio dalla musica di Lampedusa. Si parlava appunto di Radar, come diceva Lorenzo. Vi ricordo che state ascoltando Radio Popolare Geografie Sommerse, con la musica e con le parole, per provare a raccontare la realtà di Lampedusa, una realtà complessa, e che Lorenzo ha raccontato in questo libro che si chiama Le cicatrici di Ulisse, in modo multiscalare. Ossia, è partito dai viaggi, seppur per appunto per tua stessa missione, ovviamente non li hai fatti i viaggi, poi c'è il molo, poi c'è l'isola, insomma, e poi ci sono anche dei collegamenti con la terraferma, perché, come dicevi poco fa, ospedali non ce n'è a Lampedusa, e c'è anche questa questione. Parlando di ospedali, in che modo tu racconti e punti molto, molto il dito sul fatto che la medicalizzazione della frontiera, cioè il fatto che la frontiera è molto politica, ma è una politica che passa attraverso lo sguardo dei dottori, uno sguardo un po' anche frettoloso. Cosa vuol dire?
2: Sì, ho deciso di concentrarmi su questa dimensione medica e corporea più in generale, partendo da una sorta di autocritica, cioè cosa si guadagna e cosa si perde a parlare di corpi piuttosto che di persone, perché parlare di corpi e non di persone. Mi sono dato almeno tre risposte. La prima è che significa entrare nel dettaglio del funzionamento quotidiano, dei meccanismi quotidiani della frontiera, che molto hanno a che fare con la sua gestione medica e sanitaria. La seconda ragione era un po' il bisogno di prendere sul serio il linguaggio adottato dalle autorità locali, che è un linguaggio ovviamente sia in senso quotidiano, sia anche un linguaggio politico in senso più ampio, politico e anche proprio di gestione quotidiana. La terza ragione, che quella un po' più, per così dire, un po' più profonda e generale, riguarda il rapporto tra queste figure come figure che hanno un corpo fragile e precario, e figure che sono invece soggettività politiche in sé, cioè persone con dei diritti e che rientrano dentro un regime di legalità e illegalità, comunque un regime politico e giuridico specifico. Se ho come dire, cercato di così sottolineare, cioè di attrarre l'attenzione verso questo tema, perché effettivamente si vedono in uno spazio come la frontiera delle forme di depoliticizzazione dei corpi, no? Che lì si esprimono in una maniera, almeno ai miei occhi, molto evidente, strumentale, ed è lì che la medicina diventa uno strumento politico diretto, neanche in maniera troppo indiretta, uno strumento politico diretto, e poi magari faccio un paio di esempi veloci, quindi lì. Ma dall'altra parte significa vedere che, cioè, constatare il fatto che la frontiera diventa un laboratorio anche riguardo una dinamica che poi riguarderà tutto il territorio, tutta la comunità, tutti i tipi di cittadini e cittadine. Ora, a me non, in genere non piace molto parlare di un luogo X come laboratorio D, perché ho sempre l'impressione di non preoccuparmi troppo di cosa succede a quelle persone, al di là del laboratorio, delle persone, delle previsioni future.
1: Lorenzo, ti fermo un attimo, ci fermiamo qualche secondo per la pubblicità e torniamo subito dopo con degli esempi di ciò che ci stai raccontando.
3: Ma quanto pesa la bolletta?
4: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
3: Ma è leggerissima!
4: Offerta più leggera. Il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
5: Outfit estivi a prezzi incredibili?
6: La risposta è Merlata. Sono arrivati
5: estivi a Merlata Bloom Milano.

0: affari migliori.
1: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: Rieccoci a Geografia Sommersa, ospite Lorenzo Alunni. Stavi per farci degli esempi rispetto al tema che stavamo affrontando.
3: Un esempio che potrei fare riguarda quello che avviene in mare. Ora, sappiamo tutti e tutte che c'è stato un lavoro di criminalizzazione mirata, costante, delle organizzazioni non governative di soccorso, certo, marittimo. E a un certo punto l'unico modo per, in qualche modo, tenere un'attenzione che si traducesse, per esempio, in autorizzazione allo sbarco nel porto più vicino, che sarebbero tutte cose già regolate dal diritto marittimo, però qui siamo ben al di là. Insomma, l'unico modo per ottenere dei diritti politici immediati e diretti era quello di rivendicare la precarietà dei corpi. Per esempio, di dire da parte delle ONG, insomma, ampiamente intese, fateci sbarcare perché abbiamo X persone con un urgente bisogno medico, che hanno bisogno di essere sbarcate, di essere curate in veri e propri ambienti ospedali, insomma, contesti sanitari. E quindi era in qualche modo rivendicare una precarietà corporea, una fragilità che progressivamente, per certi versi, investe tutto il gruppo di persone, nel caso specifico a bordo di quella nave, per ovvie ragioni. Chi aveva dei problemi di carattere fisico prima della partenza, chi li ha sviluppati durante il viaggio, chi li ha sviluppati durante la permanenza, durante lo stallo, sì, sì, il periodo di attesa, e su questo ovviamente il livello psicologico e psichiatrico è quello più esposto. Quindi
2: ora, viene considerato il livello psicologico e psichiatrico, c'è cura su quel lato? Nel senso, il fisico lo vedi, un corpo con un'escrescenza, per esempio, come racconti tu di un ragazzo somalo che aveva un grosso bubbone sul petto, eccetera. Ma l'aspetto psichiatrico, la fragilità, forse è un po' nascosta.
3: È molto nascosta, a parte alcune fasi in cui delle missioni specifiche di alcune organizzazioni non governative portavano sull'isola uno psicologo, una psicologa, è una dimensione cruciale di questo tipo di migrazione, ma che allo stesso tempo passa sotto la soglia d'urgenza, no, di un'isola in cui le cose avvengono molto velocemente. Quelli di Lampedusa viene considerato una specie di scalo veloce in cui, no, da cui far partire le persone verso il continente, mm-hmm, verso la Sicilia, verso l'Italia continentale, prima possibile. Questo significa che una dimensione fondamentale, quale può essere quella appunto del trauma e di altre questioni di livello psicologico, non considerate urgenti da trattare, escono dal livello di visibilità clinica, no, della frontiera, e vengono in qualche modo demandate alle strutture nel resto.
2: Passi successivi.
3: Solo che questo avviene pochissimo, avviene solo in casi fortunati, quindi sostanzialmente è una modalità di, come dire, di deresponsabilizzazione su quel livello lì. Ora, ovviamente, dire questo rispetto al lavoro dei medici, dottore e dottoresse dell'ONG, non costituisce in alcun modo un'accusa di depoliticizzazione. È evidente che c'è un'azione strategica che io, per esempio, nel mio piccolo condivido in pieno. Significa al contrario osservare una dinamica che, come dire, porta i corpi di queste persone sotto la luce, sotto il focus principale, nello stesso modo in cui ci porta anche i nostri, cioè diventa un paradigma generale per certi versi.
2: Ma e quindi c'è un discorso di in qualche modo aspirazione, è brutto dirlo, ma insomma aspirazione alla precarizzazione del proprio corpo, perché ti apre più porte rispetto alla sanità, cioè allo stare bene, cioè il corpo malato vince su altri tipi di bisogni.
3: Allora, sì, nel senso che effettivamente le maglie dell'asilo e del più in generale della protezione sono talmente strette che nelle nella costituzione dei dossier di richiesta di protezione d'asilo, il consiglio che viene dato, o la cosa che viene capita anche senza bisogno di consigli di avvocati o associazioni, è quello di sottolineare con forza eventuali problemi di carattere, appunto, sanitario, di carattere medico. Ma questo, di nuovo, non si traduce mai in una sorta di furbizia, no? Anche se c'è una valutazione che è più di carattere morale che di carattere clinico, ovviamente. Si traduce nel prendere atto di un sistema che sente solo quella lingua. Non si traduce mai in una sorta di furbizia, no? Anche se c'è una valutazione che è più di carattere morale che di carattere clinico, ovviamente. Si traduce nel prendere atto di un sistema che sente solo quella lingua, ormai, e quindi parlare quella lingua a un livello,

0: bellissimi strumenti di comunicazione e usarli.
1: Ci sono dei, magari dopo ne parliamo, ascoltiamo ancora un po' di musica. Ci sono dei casi, per esempio, particolari come quella che definisci, o meglio, il dottor Bartolo definiva la malattia dei gommoni, che è una cosa forse non molto conosciuta, che dopo ti chiediamo di raccontare. Nel frattempo, ci ascoltiamo un altro pezzo, che è di Bob Marley and the Wailers, Slave Driver. Come mai, Bob Marley?
0: E questo è un altro, sono due pezzi che hanno al centro il tema della cosiddetta nave negriera, la slave ship. E la nave negriera, ovviamente lo dico con tutte le precauzioni metodologiche del caso, nel senso fare paragone è sempre complicato, però in termini di clinici, cioè di diffusione delle malattie e di razzializzazione del viaggio migratorio, direi che è un riferimento che da qualche parte nella testa bisogna tenere nel valutare queste storie.

0: Bob Marley and the Wailers, Slave Driver, sempre Radio Popolare, Geografia Sommersa. Stiamo parlando con Lorenzo Aluni, antropologo che ha studiato a lungo Lampedusa e la frontiera slash confine di Lampedusa, e stavamo parlando di corpi, di triage medico che funziona con uno sguardo politico oltre che medico, e tra le malattie, le cose che accadono da quelle parti, c'è la famosa malattia dei gommoni, così definita dal dottor Bartolo. È una malattia che, raccontaci tu, insomma, è una cosa molto diffusa per chi usa i gommoni ed è legata alla gasolina, alla benzina.
1: Sì, esatto, è una cosa molto molto frequente, non più tardi ieri. Sostanzialmente quello che succede è che Pietro Bartolo ha identificato per primo con questo nome, ma come dire, purtroppo rientra nell'ordinario della gestione medica di quella frontiera, ovvero una situazione in cui la benzina,

0: il carburante che fuoriesce dai motori, che sono sempre motori estremamente vecchi, precari, eccetera, che fuoriesce e va a depositarsi in fondo all'imbarcazione, dove si mescola con l'acqua del mare, per i vari schizzi, insomma, l'acqua entra in vari modi, e lì per una reazione chimica diventa una sostanza estremamente corrosiva della pelle, cioè crea delle ustioni, peraltro con una sensazione iniziale di calore che in una situazione a volte di notte, così anche
1: Molto fredda. Sì.
0: a volte anche terribilmente piacevole all'inizio, perché non ti si rende conto, si pensa che sia altri effluvi liquidi che girano in quel tipo di imbarcazioni stracariche, no? E l'altra cosa, quindi dicevo, quindi come dire, è una reazione chimica che letteralmente corrode la pelle provocando ustioni estremamente gravi, è una delle cause di morte principali, oltre ovviamente purtroppo l'annegamento, insomma, è una delle cause di morte principali durante quella tratta, quel tipo di viaggio. E non solo, spesso nella parte concava dell'imbarcazione si tende a far stare le persone ritenute più fragili, più da proteggere, quali appunto, come si dice, donne e bambini, con l'idea appunto di tenere lì per proteggere, per ridurre il rischio che cadano in acqua dai gommoni, eccetera, in realtà esponendole di più a questo rischio
1: Questa
0: perché si trovano. Quindi è uno dei delle modalità più tragicamente eclatanti attraverso cui viene incorporato questo tipo di viaggio, cioè se ne fa esperienza attraverso il proprio corpo e la propria esperienza, insomma, corporea.
1: Insomma, tutto il viaggio è scritto sulla pelle e lì rimane scritto per sempre, per chi ha fatto questo viaggio. Prima abbiamo accennato al caso di un ragazzo somalo che aveva una grossa escrescenza sul petto, un sospetto linfoma, ma in quel caso il medico aveva deciso di non portarlo al poliambulatorio, insomma. Perché, come raccontavi prima, ci sono anche delle visite mediche che durano pochi secondi, guardano le mani, se hai la scabbia, perché comunque è infettiva e po poco altro, insomma.
0: Esatto, sì, le ispezioni mediche, che poi sono ispezioni riconducibili a quelle che, insomma, per esempio a Ellis Island, i migranti
1: Sì.
0: italiani, quando arrivavano, e quel meccanismo lì, con una differenza
1: A
0: fondamentale.
1: Ellis Island ti facevano una croce sulla
0: Esatto.
1: giacca, qua cosa fanno? Ti mettono un braccialetto,
0: Sì, la croce, varie lettere, c'è un museo, devo dire, fatto molto bene a Ellis Island, proprio che fa vedere questi cappotti con le croci fatte con il gesso. Con la differenza che lì era un luogo di, con tutto ovviamente i grandi problemi, i grandi drammi del caso, però un luogo di produzione di legalità, nel senso che da lì si accedeva legalmente, qualunque cosa questa voglia dire, adesso non abbiamo tempo di entrarci, però era una produzione di legalità, mentre Lampedusa è in ogni caso paradossale anche questo, perché comunque è un luogo di produzione di cosiddetta illegalità, cioè tu esci da lì con lo sguardo medico dello Stato che ti ha valutato e ti ha iscritto dentro un sistema di gestione, ti ha inserito dentro appunto il campo di visione dello Stato e comunque esci ancora illegale, cioè che rimani una persona categorizzata e spesso purtroppo proprio anche essenzializzata
1: Con questo paradosso che insomma di tutto ciò si nutre la politica, si nutrono i giornali, nel senso se non ci fosse questo sarebbe un disastro per la politica, per i media e anche per l'economia dell'isola, insomma è paradossale questa cosa. Cioè.
0: Decisamente, infatti, basta osservare il modo in cui Lampedusa entra ed esce dalle agende mediatiche, governative, per così dire, oppure dalle agende politiche, cioè Lampedusa è una riserva così, sempre pronta all'uso per certe figure politiche e non solo, cioè quando c'è bisogno di puntare il dito e di distogliere da altre situazioni, Lampedusa è sempre lì,
1: È sempre
0: pronta,
1: comoda da
0: ed è
1: usare.
0: qualcosa che la comunità lampedusana non merita, è qualcosa che il passaggio, cioè che le persone che si trovano a passare per Lampedusa non meritano, insomma, ecco.
1: Scusa, e tornando invece a quel ragazzo con quel bozzo,
0: Sì,
1: cos'è successo?
0: lì in una di queste, in uno degli sbarchi, insomma, quando la nave della Guardia Costiera o di altre entità arrivano, e quando c'è l'ok da parte della persona di più alto grado di turno, la prima persona che deve vedere i migranti, le persone in migrazione, deve essere appunto il medico, per questa ispezione veloce che giustamente sintetizzavi prima. In uno di questi casi vedo un ragazzo che passa questa ispezione, e però io stesso, che non ero ovviamente nel medico incaricato, nel poliziotto accanto al medico, eccetera, gli vedo una sorta di escrescenza sul petto, quindi lo fermo, richiamo l'attenzione del medico, e così viene fuori che era una escrescenza di carattere tumorale, sviluppato durante 3 anni di permanenza in un campo di detenzione libico, dove ovviamente non c'è alcun tipo di assistenza medica, solo che erano anche gli anni del Covid. Quindi con questa ragione non si potevano portare le persone sbarcate direttamente nell'hotspot, c'era bisogno di un tampone che però non poteva essere fatto subito a quella persona, e quindi la persona viene lasciata per ore e ore sul Molo Favaloro in compagnia mia, che semplicemente ho detto: se volete rimango qui io, e qui torniamo al discorso del me come involontario, piccolo ingranaggio, della frontiera, finché si viene, se io, quello lì è stato un momento in cui ho potuto conversare a lungo con questo ragazzo, più un altro ragazzo che è rimasto con lui, cercando di offrire tutte le rassicurazioni del caso, se non che era un caso piuttosto eclatante che mostra come la frontiera stessa sia produttrice di malattia in sé, e come la frontiera nostra, nel caso specifico lampedusano, offra un triage clinico, uno sguardo medico che è solo e soltanto un triage migratorio, cioè che è un triage di controllo tout court, di controllo securitario, non di controllo
1: medico. Cioè ci interessa che non portino infezioni, non che stiano bene.
0: Esatto, con tutte ovviamente le eccezioni del caso, perché insomma, accomunare tutti i tantissimi medici che ho visto passare su Lampedusa sarebbe imperdonabile, però diciamo il meccanismo è abbastanza evidente.
1: Sempre rispetto alla tua osservazione partecipante e al tuo ruolo, un'altra situazione che racconti è quella di una donna, adesso la ricordo male forse, però ricordo che era stata accompagnata da una ginecologa forse, e insomma c'era stato anche un atteggiarsi con lei, un comportarsi con lei un po' dall'alto in basso. Ricordo che c'era stupore perché si lavava, per sì, esempio, una cosa del genere.
0: Sì, era io mi trovavo al poliambulatorio per il mio lavoro lì, e a un certo punto arriva questa ragazza di provenienza subsahariana, e accompagnata da un'operatrice della cooperativa che lavorava al tempo all'hotspot, e durante la fila per entrare dalla ginecologa io rimango lì perché insomma do una mano sul basilare livello linguistico, e nel frattempo insomma ne parliamo con questa ragazza, le faccio vedere sul mio cellulare dove ci trovavamo. Lei non aveva capito di trovarsi in un'isola in mezzo al mare. Insomma, c'era bisogno di un livello di informativo di base. Questo tipo, esatto. Poi mi viene chiesto, ovviamente anche con mio grande imbarazzo, insomma, di entrare anche nella visita ginecologica per appunto far da traduttore, il che comunque già pone dei problemi.
1: Già, ma no, scusa, non c'era nessuno esatto. Che questa...
0: Esatto.
1: Era... ma questa... Dal francese?
0: Sì, il caso specifico era dal francese. In una situazione in cui, voglio dire... gli sbarchi, i cosiddetti sbarchi a Lampedusa, sono cominciati primi anni 90, cioè non è una emergenza arrivata, però ecco, questa la dice lunga, no?
1: Anche se viene venduta come un'emergenza.
0: Esatto, perché l'emergenza è sempre uno strumento ideale per poter...
1: Come l'emergenza freddo.
0: Sì, è così. E quindi sono entrato dentro e c'è stata questa lunga visita, lunga scena, quasi, lo devo dire, comica, tragicomica, in cui venivano attribuiti in maniera molto diretta stereotipi a questa ragazza, per esempio sulle abitudini igieniche, si attribuivano anche appartenenze tribali, no, nel villaggio di provenienza. sono cose che farebbero sorridere se poi non si abbinassero, come sempre, invece a un razzismo vero e proprio, anche in termini di cosa sei venuto a fare, che lavoro. Insomma, qualunque interazione medica nel piccolo è come se condensasse tutto il dispositivo della frontiera lampedusana, anche la più banale.
1: Ancora un po' di musica e ascoltiamo John Coltrane, che cosa ha a che vedere Alabama, questo brano di John Coltrane, con Lampedusa?
0: Coltrane compose questo brano in risposta a un attentato in una chiesa frequentata dalla comunità afroamericana, un attentato razzista, e in cui morirono alcune bambine. Lui suona questo brano da una parte come una sorta di marcia funebre, un omaggio funebre molto lirico, dall'altra però, ascoltando la linea di sassofono, del sassofono di John Coltrane, in realtà ricalca il discorso politico, cioè l'intonazione della voce del discorso politico che Martin Luther King fece dopo questo attentato. E mi sono permesso di suggerire, perché effettivamente mi sembra che sia importante il lavori cioè su temi come questo, tenere insieme un aspetto anche di omaggio, in questo caso omaggio funebre, con invece una rivendicazione di carattere politico diretto.

0: Geografie sommerse, John Coltrane, Radio Popolare, in studio Lorenzo Alunni, che ci sta raccontando la sua esperienza etnografica e antropologica a Lampedusa, riportata nel libro Le cicatrici di Ulisse, Corpi e frontiere nel Mediterraneo. Abbiamo pochi minuti, un paio. E come ultima cosa volevo chiederti il lavoro, la reazione, diciamo, che c'è da parte di dei migranti dal punto di vista della resistenza a questo sistema. Tu racconti del fatto, per esempio, della cancellazione con acido, con lame, con lamette, eccetera, delle impronte digitali.
1: Sì, ci sono dei
0: Delle strategie
1: e alcune più, alcune meno radicali. Questa qui, insomma, che hai giustamente accennato, della cancellazione delle impronte digitali, è stata una delle più eclatanti, è avvenuta qualche anno fa a Lampedusa, avviene altrove e così. E lì siamo veramente in un livello simbolico estremamente esplicito, cioè io cancello proprio quell'elemento corporeo che vorrebbe essere preso dal sistema di identificazione ed espulsione come la mia traccia biologica principale, le impronte digitali. Quindi quello è un caso che parla da solo per certi versi. Ci sono molte altre strategie di resistenza, molto più sottili. Come dicevo prima, anche in questo l'osservazione dell'interazione medica, anche la più ordinaria, è molto rivelatrice, perché, come dire, le forme di esposizione dei sintomi cambiano in base al mio vissuto politico, a quello che voglio ottenere. Questo vale anche per noi quando andiamo dal medico, figuriamoci,
0: certo,
1: in una situazione in cui effettivamente quello spazio di interazione è l'unico in cui ricevo l'ascolto che dovrei ricevere anche ben al di là di quel momento lì.
0: e poi da lì purtroppo c'è tutta la lunga infinita parte successiva di cui non parliamo con te, ma di cui abbiamo parlato tante tante volte. La parte successiva vuol dire le attese per il permesso di soggiorno, per il riconoscimento dello status.
1: E le cose vanno insieme, perché si esce da Lampedusa senza alcuna, anche quando si è avuto bisogno di assistenza medica, si esce in generale dall'isola senza alcuna certificazione medica che io poi potrò usare in fase di richiesta d'asilo. In generale, rispetto al tema delle resistenze, l'importante dal mio punto di vista è non mai in qualche modo romanticizzarle, nel senso di non perdere lucidità su quello che significano effettivamente, sul contesto che le genera, perché poi il rischio di moralizzazione, per un verso o per l'altro, è dietro l'angolo. E si fa presto che vengano prese per furbizia, tentativi fraudolenti e cose del genere. È tutt'altro, proprio tutt'altro.
0: Grazie Lorenzo Alunni. Geografie sommerse, oggi parlava con Lorenzo Alunni, appunto antropologo e autore del libro Le cicatrici di Ulisse. Ci risentiamo su queste frequenze e una buona giornata a tutti. Grazie Lorenzo.
1: Grazie mille a voi.
0: Ciao, ciao, ciao. E ultimo pezzo, ci ascoltiamo Lo Straniero dei Sangue Misto. E come sapete, una delle mie band preferite in assoluto, e insomma si capisce perché l'hai portato. Grazie Lorenzo.

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tuo a soli 399 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame.
4: Mac.
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Popolare Network.
7: Buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. Ucraina, nel pomeriggio le forze russe hanno lanciato 3 bombe contro infrastrutture civili a Sumy. L'attacco ha causato la morte di 4 persone, tra cui una ragazza di 13 anni. I feriti sono 17, di cui 3 in gravi condizioni, riferisce la polizia della regione.
8: Mojtaba Khamenei, figlio di Ali Khamenei e guida suprema dell'Iran, ha dichiarato che la vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Lo ha affermato in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre. Nel frattempo una delegazione iraniana si è recata in Oman per proseguire i negoziati tramite mediatori, nonostante l'interruzione del cessate il fuoco. Invece, secondo CB News, il team negoziale di Trump, che sarebbe dovuto essere guidato dal vicepresidente J.D. Vance, Jared Kushner, dal segretario di Stato Marco Rubio e dall'inviato Steve Witkoff, non è mai arrivato in Oman.
7: Salgono a 2 milioni le persone evacuate per il tifone Bravi in Cina, che dovrebbe, dopo Taiwan e le isole giapponesi, dovrebbe toccare l'area dello Zhejiang nelle prime ore di domani. Le condizioni meteo estreme hanno già causato devastazione nella Cina meridionale e centrale questa settimana, con tempeste che hanno provocato almeno 39 morti, l'esondazione di decine di fiumi e il cedimento di una diga.
8: Gli incendi in Piemonte hanno causato una vera e propria catastrofe ecologica, lo ha scritto la Regione Piemonte in una nota. Il bilancio provvisorio, secondo il comunicato, ha raggiunto la drammatica quota compresa tra 800 e 900 ettari complessivi bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola, con una stima di 700.000 alberi perduti. Il danno ecologico, spiega la Regione, va ben oltre la perdita della vegetazione, perché gli incendi stanno compromettendo gravemente la biodiversità locale. Per il recupero, dice la Regione, serviranno dai 50 ai 70 anni.
7: In Spagna, invece, il numero delle vittime dell'incendio in Andalusia è fermo a 12 persone, almeno 20 risultano però disperse. Il ministro regionale andaluso della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze, Antonio Sanz, ha dichiarato che la riduzione del vento durante la notte ha aperto una opportunità per gli uomini impegnati sul campo. Il numero degli sfollati rimane superiore ai 1.400.
8: L'amministrazione Trump ha emesso mandati di comparizione contro diversi giornalisti del New York Times dopo che il quotidiano ha pubblicato nei giorni scorsi articoli sui problemi di sicurezza relativi al nuovo Air Force One, l'aereo donato dal Qatar al presidente USA. I mandati, spiega il New York Times, mirano a costringere i giornalisti a testimoniare mercoledì e, scrive il quotidiano, rappresentano una straordinaria escalation negli sforzi del presidente Trump per minacciare e intimidire le testate giornalistiche indipendenti.
7: A Srebrenica, la data di oggi segna 31 anni dal genocidio. Migliaia di persone hanno preso parte in Bosnia e Erzegovina alla cerimonia di commemorazione. 10 vittime recentemente identificate sono state sepolte nel cimitero memoriale di Potocari e le famiglie hanno ribadito che la ricerca dei dispersi non è ancora terminata. Finora delle 8.300 persone che si stima siano state trucidate nel luglio del 1995 dai miliziani serbo-bosniaci, circa 7.000 sono state sepolte. 17.33 è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 19.30. Buon ascolto.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
6: Popolare Network.
9: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
12: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Aldo Cazzullo. Una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
13: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

0: Eccoci qui e benvenuti all'appuntamento estivo di Radiografia Nere. Il titolo è un po' diverso, infatti si chiama Radiografia Pop e parliamo però sempre degli argomenti che ci piacciono molto, che sono la Milano d'antan, diciamo degli anni 60, 70, 50, 80, allarghiamo un po' tutto, ma soprattutto abbiamo deciso di chiamarlo Pop perché è un appuntamento che spunta un po' così a casaccio, un po' improvvisato.
1: Vuoi dire anche il tuo nome per caso?
0: Ovviamente ci sono io, Matteo Liuzzi, in versione solitaria come Vermi per questa edizione Pop di Radiografia, ma soprattutto abbiamo Francesco Tragni alla regia con le sue manine d'oro.
1: Ma non saremo soli perché all'interno di questo mini ciclo che andrà in onda tutti i sabati alle 17.35 ci saranno degli ospiti che ci porteranno un po' indietro nel tempo, nella Milano appunto del secolo scorso. E oggi abbiamo iniziato con direi col botto, il primo personaggio che vi portiamo, autore, scrittore, conoscente di quella Milano, soprattutto della Milano legata anche al cabaret, quindi adesso capirete di che cosa parleremo. Sandro Patè è la persona a cui diamo il benvenuto. Ciao, benvenuto a Radio Popolare.
2: Grazie per l'invito e grazie per considerarmi esperto di qualcosa, è sempre un'emozione.
0: Beh, ma scusami, specialista del comico, io direi anche quasi inquilino mancato del derby, no?
2: Guarda, è la più grande, diciamo, la cosa che mi manca di più nella vita, perché ero troppo piccolo per passare dal derby, purtroppo ho chiuso quando avevo 7 anni, però ne ho studiato così tanto le caratteristiche, la storia e soprattutto dagli aneddoti delle persone che ci sono passate, che è un po' come se ci fossi ancora lì. Ogni tanto passo a prendere le ultime risate rimaste al piano meno uno di via Monterosa 84.
3: Ho visto un re.
4: Se lo riscuse?
3: Ho visto un re.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il Purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salemma?
0: No, il fatto.

0: Ma scusami, io mi sono sempre chiesto una cosa, ma come è nata? Cioè, tu hai un ricordo dell'inizio di questa passione per il comico, ma anche per il derby, cioè che è una roba che poi è strettamente legata.
1: Sì, ha un nome e un cognome, Enzo Iannacci. Io ho scritto un libro su di lui che si chiama Peccato l'argomento, e Iannacci aveva questa caratteristica: se ti raccontava 10 cose, direi 9 3/4 in qualche modo avevano a che fare con quel locale che era, gli era rimasto nel cuore, gli era rimasto nella memoria. E quindi se parlava di cinema, poi alla fine si parlava del derby; se parlava della gente che incontrava negli anni 60, alla fine si parlava del derby. Quindi
0: ti ha attaccato la malattia?
1: Mi ha attaccato la derbite.
2: Posso farti, prima di cominciare, per gli ascoltatori meno esperti, se ci puoi inquadrare che cos'era il derby? Perché noi qua stiamo dando per scontato che tutti sappiano che cos'era, che cosa succedeva in quel locale, che tra l'altro non esiste più da una quarantina d'anni.
1: È dall'85 è chiuso il locale.
2: 42, 41 anni.
0: Ma senti, domandona, facciamo esperimento cinematografico. Passiamo davanti al derby, è la fine degli anni 60... Cosa vediamo?
2: Bello.
0: Raccontacelo così.
1: Allora, negli anni 60 vedete sicuramente l'insegna Intras Derby, perché il direttore artistico è uno degli jazzisti più eleganti.
2: Enrico Intra.
1: Enrico Intra. E c'è il tentativo di trasformare quello che era in realtà un locale in più di un ristorante, di un hotel, in un locale dove si facesse spettacolo. Quindi negli anni 60... è un po' segreto, si vedono delle luci spuntare da questo piano meno uno, le persone sanno che lì in realtà si mangia e chi lavora alla Fiera di Milano va lì a passare la notte.
2: Fiera vecchia, ricordiamo, vecchia quella fiera, che adesso non è quella di Raw, insomma.
1: Gli agenti, diciamo, che venivano mandati in tutta Italia a vendere merce nuova, si ritrovano lì, sapevano che in quel locale lì si dormiva e si mangiava. Pian pianino si crea l'occasione per fare dello spettacolo. Mi piace ricordare che nel 59, quando Bon Giovanni, il gestore di questo mitico cabaret, ha idea di allestire questa sala vuota per farci dello spettacolo, è l'anno in cui viene presentato alla Fiera di Milano il giradischi portatile. Quindi lui ha pensato subito: ma perché non portiamo un po' di musica adesso che c'è l'opportunità di portare musica in giro?
0: Quindi nasce come locale musicale, in un certo senso, non come cabaret per ridere e passare.
1: Sì, c'è stata sempre dagli anni 60 una forte componente musicale.
0: Okay.
1: Storico negli anni 60 è questa serata in cui Umberto Bindi e Gino Paoli fanno uno spettacolo, ognuno con il suo pianoforte a coda, con le difficoltà che potete immaginare a portare due pianoforti al locale meno uno. Del cabaret. Quindi l'impronta, diciamo, musicale, la voglia di fare concerti, canzoni, è sempre stata, diciamo, nel DNA dei Bon Giovanni.
0: Ok, quindi panoramica: chi entrava al derby, i clienti chi erano?
1: Allora, negli anni 60, sì, allora, secondo me ci sono tre film diversi da raccontare.
0: Vai, iniziamo primo.
1: Il derby dei 60, il derby dei 70 e il derby degli 80. Nel 60 è più che altro un circolo. Intra racconta questa cosa bella, che il locale era vuoto all'inizio, i primi anni 60, perché non c'era ancora l'idea che lì ci si potesse divertire, ci si potesse passare una giornata diversa dalle altre. Le persone cominciavano a telefonare per sapere se c'era posto, e lui lo stesso diceva: no, purtroppo non c'è nessuno, e la sala era vuota. E diceva: certo, se lei conoscesse qualcuno potremmo provare a introdurla. Questa cosa di rendere un po' segreto il derby degli anni 60 ha funzionato tantissimo.
2: Come gli account di Gmail negli anni zero.
1: Esatto, esatto. E c'è stata una piccola esplosione. E in effetti ha funzionato, perché dall'inizio c'era un bel mix. Lo spettacolo era fatto da jazzisti, da cabarettisti e da persone che pian piano andavano su, ci provavano. Io negli anni ho cercato di intervistare quelli più famosi: Cocchi e Renato, Iannacci, Batantuono, Boldi, che sono arrivati alla fine del 60, ma ho provato anche da quelli che hanno magari fatto lì 2 o 3 serate e poi hanno fatto tutt'altro, hanno completamente cambiato carriera.

0: Ma chi è che hai stanato di questi anonimi, diciamo?
1: Allora, la cosa più bella che ho trovato è un libro segreto che stava scrivendo e che non ha mai compiuto Bon Giovanni, che è l'anima di tutta questa storia, e si vede da queste fotocopie che io ho che ogni tanto lui riprendeva, faceva delle correzioni e ripartiva da capo, e in questo bellissimo libro appena abbozzato si dice ci sono delle persone completamente sconosciute. A un certo punto c'è una serata, anche quello è una specie di diario, no? La sua esperienza al derby dagli anni 60 al 70. C'è scritto che dei reali spagnoli una sera sono andati al derby e si sono esibiti, non dicendo che erano dei reali spagnoli, e avevano colpito così tanto l'attenzione del pubblico che Bon Giovanni gli fece un contratto anche importante, non sapendo che in realtà loro lo facevano proprio per divertimento. Erano proprio, diciamo, delle cose che potevano nascere e morire una sera e che rende speciale quel luogo, insomma.
0: Ma c'è una cosa che io mi sono sempre un po' immaginato, no? Cioè il derby come specchio di Milano. Tu hai parlato di tre derby diversi, probabilmente sono anche tre città diverse. La prima Milano, quella degli anni 60, com'era vista dal derby?
1: Allora, l'idea che mi sono fatto io, diciamo come fonti, ho usato soprattutto i diari, perché delle serate, anche le nostre che passiamo, non ci sono giornalisti e reporter che le possono raccontare per i posteri.
0: E meno male.
1: E forse per certi versi è anche meglio così. E in quegli anni ci sono delle persone che invece attraverso i diari raccontavano molto quello che succedeva in quel locale. E Valdi scriveva e raccoglieva diciamo articoli giornali che ne parlavano, quindi il suo archivio, quello che ha mantenuto, quello che è passato al figlio Antonio Amadeus, è fondamentale. E sempre negli anni 60 quello che ha scritto Ili Prandi, che è un famoso designer che ci passava tutti i giorni sui diari, veramente un passaggio anche per il bicchiere della staffa lo faceva, e la sensazione è che fosse un posto per, soprattutto negli anni 60, dico, quelli che non erano allineati, che negli altri locali non si trovavano tanto bene, che magari nelle discoteche sì, se volevano andare a ballare ci andavano, ma il derby fosse veramente un rifugio per un pubblico un po' diverso. E poi negli anni successivi, secondo me, questa è stata una leva importante, no? Dire io vado lì come appartenenza a un gruppo di persone diverse.
0: Ok, scusami un attimo, hai citato Valdi, che diciamo non è tra adesso i comici più famosi del derby, perché comunque ci sono davvero, hai citato Pozzetto,
2: Matantuono,
0: che sono molto molto famosi. Valdi è rimasto un po' più di nicchia, direi.
1: Sì. Invece è l'artista che si è esibito per più tempo al derby, era quello a cui affidavano, anche perché aveva le spalle larghe, un atteggiamento un po' da orso, per cui sapeva anche gestire il pubblico nella maniera giusta, non troppo di pancia, era quello più bravo da un certo punto di vista a gestire il pubblico stratificato del derby, secondo me, perché lui, essendo avvocato, sapeva molto dialogare anche con le persone nella maniera giusta, anche persone, essendo un avvocato, che magari avevano delle storie alle spalle particolari. Ed è stato uno di quelli che si è esibito per più tempo. Gli veniva, dicevo, affidato la cosa più difficile, cioè il primo spettacolo, quando il pubblico sta ancora mangiando.
2: Più difficile, perché
1: rompere il ghiaccio col rischio di farselo infilare altro, certo, nella schiena, insomma.
2: Peraltro tutti i nomi, molti almeno dei nomi che sono stati citati, Cocchi Renato, Iannacci che hai citato all'inizio, e aggiungerei i Gatti di Vicolo Miracoli, hanno questo connubio inscindibile tra cabaret e musica, no?
1: Assolutamente, sì.
2: Questa cosa è diventata proprio un marchio di fabbrica del derby, che poi anche in incarnazioni successive, vedi Mondo Zeli, che più recenti sono state un po' recuperate da quella tradizione lì. Quindi è nato lì proprio il connubio tra queste due arti, che diventavano veramente inscindibili per questi artisti.
1: Sì, assolutamente, un po' perché, come ho detto, c'erano i jazzisti che l'avevano scelto dagli anni 60 come luogo in cui, più che andare a fare un concerto, ci si andava a divertire con una session un po' alternativa. E un po' anche perché la musica lì era anche un momento di sperimentazione. Le case discografiche, le etichette erano a Milano, e magari un gruppo, ma anche lo stesso Iannacci, provava lì qualcosa che poi doveva incidere. alcuni jazzisti mi hanno raccontato di una volta che Iannacci ha suonato a tutti Tite se no nella cucina del Derby, perché stava lavorando a questo pezzo qui. Guardate che tanta roba, eh?
2: Cioè, mentre la gente tagliava le cipolle, esatto.
0: Ok, ma una domanda che a me viene molto, nel senso che come si fa ad entrare al Derby, o meglio, come si faceva ad entrare al Derby? C'è la leggenda del fatto che il palco fosse aperto a tutti, è vera, non è vera, si poteva provare, bisognava essere già, come dire, presentati.
1: Sì, era così, era un posto dove soprattutto intra all'inizio, poi magari si è tutto più specializzato, è diventato magari un po' più di nicchia, però l'idea era... Intra me l'ha raccontato più volte, tutti noi abbiamo una storia nel cuore, la possibilità di raccontarla, e il cabaret, mezzo povero ma democratico, dà un'opportunità a tutti. E Intra, in una bellissima intervista che ho a un rotocalco bellissimo che si chiama ABC, dice: cosa rischieranno poi alla fine questi i pomodori? Cioè, una cosa, abbassiamo subito il livello, non è che vai su un palco e inizierà una carriera, vai sul palco e provi a raccontare una barzelletta come faceva Valdi e Beruschi, provi a fare una canzone come facevano Iannacci e Gaber, provi a portare il tuo spettacolo personale agli altri.
0: Ok, bello, bello. Povero ma democratico, secondo me può essere anche il titolo di una bella trasmissione.
2: Ce n'è già uno con...
0: Ma belli.
2: Esatto, stavo dicendo.

0: Invece poi negli anni successivi cos'è che ha che non ha più funzionato, il motivo per cui il derby ha chiuso praticamente?
1: E allora ne ho sentite tante in questi anni. Alcuni mi hanno detto è stata colpa di Zelig, è stata colpa del consumismo, è stata colpa del Berlusconi. Ho sentito tanti. In realtà rispondo con una canzone di Iannacci, La televisione, la gana forza delle un. Arriva un nuovo mondo di fare, un nuovo modo di fare spettacolo, le TV locali e soprattutto Antenna 3.
0: Pensando proprio a Antenna 3, che
1: dà delle cifre che rispetto al derby sono.
0: Antenna 3 all'inizio ha cannibalizzato il cast di quelli che facevano la serata al derby, Teocoli, Boldi, forse non i Gatti di Vicolo Miracolo, ma mi ricordo che c'erano Rick e Gian, per esempio, anche che finivano ad Antenna 3.
1: Esattamente, la storia è questa. Villa, uno dei fondatori di Antenna 3, è un buon frequentatore del derby, insieme a Wally Giambelli, con cui sono ancora in contatto, che è sua moglie, simpaticissima, anche lei ricorda molto di quelle serate. E visto il divertimento, l'idea è molto semplice: portiamo questo tipo di spettacolo in televisione. E ovviamente cambiano alcune dinamiche, cambiano i compensi. Boldi, quando racconta di questo passaggio dal derby alla televisione, dice, mi ha detto a me personalmente da Gattullo, dice: io ho cominciato a contarli, cioè non era più un compenso per fare uno spettacolo che durava 1 o 2 settimane, ma erano delle
0: cifre importanti.
2: Ma scusami, io vorrei tornare un attimo al derby. Cioè, le serate come erano strutturate? Cioè, avevi il momento in cui c'era l'open mic, no? Salivano tutti, poi c'erano degli spettacoli più strutturati, poi c'erano dei concerti. Come funzionava?
1: Allora, io c'ho dei disegni che faceva il Bongio per lanciare le serate al derby. Ed erano delle scritte. Nella sua idea era fare il cartellone, quello che oggi l'avrebbe messo sui social, sul blog, sul sito. Allora finiva in una bacheca davanti al cancello del derby di Viale Monterosa 84.
2: Cosa c'è stasera?
1: Ecco, c'era quasi sempre Valdi in apertura, poi c'era 1 o 2 comici un po' nuovi
0: da provare, da buttare lì,
1: un po' da testare. Negli anni 60 c'era anche la fase di jazz, c'era la parte di jazz. E poi c'era il grande nome, allora i Gatti di Vicolo Miracoli, che parlano spesso del loro periodo al derby, dicono che quando loro sono arrivati da Verona per i primi spettacoli, il famoso cartellone scritto più che disegnato da Bon Giovanni diceva che c'era Paolo Villaggio, Enzo Iannacci e Cocchi Renato, cioè non una, diciamo, loro erano tra quelli un po' da testare, non una serata semplice, però siamo negli anni 70. La cosa bella che mi sono portato a casa da queste ricerche sul derby è che quella bacheca lì, perché loro non è che avessero tanti ufficio stampa, una persona che... Quella bacheca lì era molto vista, perché poi la gente diceva: vabbè, andiamo a vedere chi c'è al derby, c'è un nome nuovo. Creava una cosa messa a pochi metri dall'ingresso, creava un po'...
2: Dava buzz, come si dice adesso. Ma una domanda che voglio farti è: di tutti i comici che tu hai incontrato, ovviamente, anche fisicamente, quali sono quelli che hanno un numero da derby che ti ha colpito di più?
1: Allora, il numero da derby vero, vero, vero è una cosa che anche se tu c'hai un testo base che ti sei preparato, che magari sarà un bel pezzo del tuo inizio della carriera, il pezzo da derby è quel pezzo che tu ti porti e... Quando il pubblico del derby ti dice qualcosa, perché la differenza con gli altri locali di cabaret è che il pubblico del derby è parlante, direi quasi sfidante, partecipa in qualche modo allo spettacolo che vede sul palco, tu sei abbastanza bravo da ribattere, riprendere quella battuta e rilanciarla, farla diventare quasi un pezzo del tuo spettacolo. In questa cosa qui io credo uno dei maestri, ne dico due, Teo Teocoli e Paolo Rossi, hanno una capacità di trovare, loro ti smontano qualsiasi cosa ti dicono, o puoi dirgli tu per fargli una battuta, per fargli un complimento, grazie a questa cosa di fare il ping pong sul palco del derby, sono capaci di fare battute su tutte, proprio una capacità incredibile. Ve ne racconto un, se volete, a Paolo Rossi, quando hanno inaugurato l'auditorium, il dormitorio Iannacci, quello che c'è in Viale Ortles, hanno fatto uno spettacolo molto bello, un concerto. A un certo punto Paolo Rossi, lui ha cantato due canzoni di Enzo, Iannacci, a un certo punto finisce l'applauso, l'audio generale del concerto va giù e si sente una bambina che urla: papà! Lui riesce a dire: amore, dimmi, cosa c'è? No, sapete, con tutti i concerti e le serate che ho fatto in giro per l'Italia, io non so esattamente quanti bambini ho in giro per l'Italia. Cioè, cerca: papà! Lui riesce a dire: amore, dimmi, cosa c'è? No, sapete, con tutti i concerti e le serate che ho fatto in giro per l'Italia, io non so esattamente quanti bambini ho in giro per l'Italia. Cioè, cercare una battuta del genere da una bambina che

0: Noi abbiamo ancora una decina di minuti, grosso modo. Okay. Ma volevi affrontare anche l'argomento della mala in questi...
1: Esattamente, che è proprio, come dire, l'innesco per questo appuntamento. Malavita e Derby sono due nomi che vanno sempre, che sono sempre andati l'uno accanto all'altro. Abbiamo parlato dei personaggi del derby, della comicità, parliamo anche dei personaggi della malavita che frequentavano Domandona. È leggenda o è verità che il derby fosse un po', come dire, un porto franco?
2: Sì, è vero, anche perché io ho conosciuto un po' di persone che abitano tra via Novara, cioè la parte, diciamo, più esterna al
0: derby,
2: no?
0: Derby, sì.
2: E le vie che portano a San Siro e portano fuori Milano. E per quelle le famiglie che abitavano lì negli anni 60, cioè ce n'è una in particolare che mi ha colpito, dicevano: noi quando dovevamo dire andiamo dall'altra parte della città, dicevamo andiamo a Milano, come se quella zona di Milano fosse già provincia, fosse fuori. Infatti questa persona che ho intervistato diceva: noi dicevamo neanche il nome delle vie, i via i più pet, cioè dal tipo di alberi che c'erano nelle vie, perché era veramente, come si diceva una volta, qui era tutta campagna. Quindi il derby era il primo locale che in qualche modo ti diceva: da qui in poi sei a Milano, sei in città.

0: soprattutto negli anni 60. La stessa persona che ho intervistato mi dice: non era raro negli anni 60 finire, questa è bella, finire una serata di cabaret al Derby e vedere le pecore e gli agnelli che venivano portati in giro in quella zona lì di Milano. Quindi Cocchi Renato e poi dopo le bestie a pascolare. L'idea che mi sono fatto è che anche le bande, negli anni 60 sicuramente i Ligeroni, una criminalità, quella che poi dopo molti dicono con gli ideali, con qualche valore, andassero lì perché era un posto curioso. Ma anche poi negli anni 70, quando ci furono più il fenomeno delle bande, no? Una criminalità senz'altro diversa, anche lì un po' ne ho intervistati, si dava al Derby, come dire, anche noi ci possiamo permettere di andare al Derby. Chi mi ha parlato di più dei criminali al Derby è stato Maurino Di Francesco, un uomo buono come il pane, che ho frequentato.
1: Anche lui è uno di quelli forse di seconda fascia, non ha avuto quel successo che hanno avuto altri che citavi prima, sempre stato un po' alla spalla nei film tipo I Fichissimi, per dire, che non è proprio un personaggio principale come Abbatantuono.
0: È così,
2: però
0: è così.
2: Se posso, Jena è quello più iconico, perché il Nogra, Guizel Nogra, è proprio lui che ha tirato fuori, cioè il secondario Gogen, ma fino a un certo punto.
1: E lui diciamo che è rimasto impresso nonostante abbia avuto delle scene minori.
0: Vede che quelle poche scene le ha fatte in maniera efficace, sicuramente.
2: Anche ce n'è una mitica, che è quella di, cos'è, la chiusura di Sapore di Sale, di Mare, non mi ricordo.
1: Sapore di Mare.
0: Sapore di Mare.
2: E c'è lui che guarda il mare, l'orizzonte, la fine dell'estate, ha proprio lo sguardo rappresentativo della fine dell'estate. Cioè, magari non è principale come Jerry Calà.
1: Potrebbe essere Sapore di Mare 2, forse, dove c'è Mauro Di Francesco.
2: Questo, vedi, non mi ricordo il titolo, mi ricordo il programma.
1: Ok.
0: E lui disse, concludo solo con omaggio a Maurino, che è stato gentilissimo con me, e lui disse: io me ne ricordo tanti di criminali al Derby, per esempio Carlo Argento, mi aveva fatto anche un po' di nomi, cioè persone che poi hanno scoperto che avessero, come dire, avevano un passato e delle abitudini. Per loro
2: Carlo
0: erano...
2: Argento, il viceré della malavita, il braccio destro di Francis Turatello.
0: Esattamente, Turatello, Vallanzasca e anche... Lutri più però prima, io certo. Lo metterei nel gruppo dei Ligeroni, nel fine di un certo tipo di criminalità. Invece le bande, insomma, poi venivano fuori che avevano fatto crimini.
2: Cose importanti.
0: Ecco, cose importanti. E Maurino disse anche, chissà, forse loro, con quella vita già esagerata che noi abbiamo scoperto dopo dai giornali, da cose che sono emerse ad anni di distanza, forse nel Derby avevano trovato anche una valvola di sfogo, no? Un modo per divertirsi in una maniera anche un po' normale.
2: Bello, molto bello. Volevo chiederti, abbiamo parlato di Maurino Di Francesco, però forse abbiamo bucato, come dire, l'argomento dei personaggioni. Cioè io vorrei sapere, adesso ti faccio qualche domanda, tra tutti quelli che hai, come dire, annoverato nelle tue ricerche, qual è il personaggio secondo te più geniale, poi ovviamente direi Iannacci, però più geniale dopo Iannacci?
0: Beh, allora, io sicuramente ci metto Franco Cerri, jazzista esagerato, una persona...
1: Era quello della pubblicità del...
0: L'uomo purtroppo, del Dixon, quando fai il suo nome, viene fuori l'uomo in ammollo, la pubblicità che fece, in cui era immerso.
1: È quella che gli ha dato l'immortalità, insomma.
0: Però in realtà lui era un chitarrista meraviglioso, era una cosa... E il fatto che tu potevi andare al Derby e potevi sentire un monologo di Cocchi Renato che diceva il mare ce l'abbiamo avuto anche noi a Milano, o uno dei suoi pezzi come genere alla Django Edward, per dirti le cose, è proprio il DNA del Derby. Tu andavi, non potevi aspettarti tanto, poteva venire fuori qualcosa di originale. E poi ovviamente ci metto Enzo Iannacci, che quando tutti si aspettavano la cosa da giullare pazzo li stendeva, anzi, come diceva spesso lui, li schienava con una cosa drammatica, e al contrario quando la gente si aspettava, oh madonna, adesso va su a parlare una canzone milanese in cui si piange, lui tirava fuori qualcosa di esagerato, folle. E oltre a lui ci metto anche Francesco Salvi, perché Francesco Salvi, che all'inizio lui deve fare ancora un po' di gavetta, è uno dei nuovi, va con un sacchetto della spazzatura e dice: sto raccogliendo le ultime risate del pezzo precedente, a me fa tanto ridere.

0: Stevie Wonder, di Chanel Fitzgerald, cioè cambiando discorso, cioè io sto biondo, no?
1: Ma scusami, ci sono anche personaggi che secondo te sono sottovalutati di quel mondo lì?
2: Beh, allora, sottovalutato nel mio Olimpo personale no, perché secondo me è un pezzo fondamentale. Dopo Valdi, il musicista che si è esibito per più tempo al Derby è Franco Visentin, che vi dico, invitatelo perché è una miniera di aneddoti, e lui è meraviglioso, ragazzi. È stato il musicista che ha lavorato tanto con Valdi, e ha una voce ancora adesso che ha superato gli 80, meravigliosa. Ed era uno di quelli che sapeva essere elegante come un chassionet francese, la battuta, è proprio la persona che dal Derby ha imparato di più, ma con il suo talento ha dato anche tantissimo poi al locale, perché anche lui ha fatto intorno ai 10 anni di esibizione.
3: Ma tornando al discorso invece della mala che frequentava il Derby, sbaglio, ci sono degli c'è stati dei momenti di retate della polizia che hanno anche chiuso per alcuni giorni il Derby perché sono stati trovati, diciamo, forse c'era qualcuno con le armi, Turatello, no, in mente qualcosa del genere.
2: Sì, le retate sono, allora ci sono stati anche dei documentari anche recenti, televisivi, ce n'è uno di Rai 3 con Elio, in cui si passa il concetto che il Derby fosse il locale dei delinquenti, dello spaccio. È un po' discutibile, nel senso che soprattutto negli anni 80 io non credo che si trovasse solo al Derby le sostanze stupefacenti, è un po' anche ingeneroso rispetto a chi ha gestito per anni quel locale, che sono sostanzialmente due famiglie, le famiglie Bongiovanni, quella di Gianni e quella di Tiziano, che invece, pur non avendo una formazione artistica, cioè non era un locale gestito da Dario Fo, per dire, era un locale gestito da da un gruppo di persone che gestivano anche un ristorante, un hotel, e quindi aveva una gestione un po' più da familiare di un locale che aveva anche lo spettacolo, l'hanno tenuto in piedi per più di 20 anni, quindi insomma è un po', come dire, io vedrei la loro capacità bella di capire cos'era lo spettacolo in quegli anni e seguire i trend dei 60, 70, 80. Poi immaginate cosa voleva dire un locale aperto per più di 20 anni a Milano, dove i bar cambiano ogni 2 anni e mezzo. Cioè, io ci vedo del talento in quello, non il fatto di aver puntato su strane frequentazioni per tenere in piedi il locale.
3: Siamo, non so se hai un'altra domanda, Matteo, perché siamo quasi in chiusura in
1: realtà. Sì, io allora ho due domande, ma una sola mi viene in mente, cioè una è un posto così, aspetta, sono due domande vere, perché un posto così adesso non potresti più averlo.
2: Allora, tecnicamente dove si può fumare un po' al chiuso,
1: certo, quella roba
2: tecnicamente
1: lì.
2: Come permessi forse no, è difficile.
1: Come spunto creativo?
2: Come spunto creativo assolutamente sì, infatti tutte le volte che parlo di Iannacci, io parlo tanto di Iannacci, tutti mi dicono ma è il cantore di una Milano che non c'è più, non c'è più, ma non è vero che non c'è più, perché è la Milano dei disgraziati, di chi fa difficoltà a inserirsi, io ne parlo così perché lavoro...
3: È un po' lo spirito di Milano forse, era
2: esattamente,
3: l'incarnazione esattamente di quello che era il Derby 30, 40 anni fa.
1: E ha chiuso.
2: E Kane, esatto,
3: forse
2: in gravi
1: speriamo di speriamo no, anzi, di no. Grande solidarietà, speriamo, forza, spirito
2: e quindi quello che hai detto all'inizio, che ha funzionato bene perché da subito è passato come luogo dei non allineati, degli sperimentatori, di chi non si accontenta delle altre forme di intrattenimento, c'è anche oggi, ci sono tanti locali che tu entri e dici ma io qua ci sono venuto a fare, c'è ancora, e soprattutto c'è ancora tanta gente che in casa fa fatica a starci per n motivi. Negli anni 60 la gente stava poco in casa perché magari non c'era né il bagno né la cucina, era molto più facile stare fuori, stare insieme alle altre persone, e credo che queste difficoltà a stare da soli ci siano anche oggi nella città di Milano, anzi. Quindi tecnicamente le caratteristiche del Derby sì, ma un locale di sperimentazione in cui si sta insieme senza guardare l'orologio, parliamone, secondo me ce ne saranno.
1: Bello, e questo è un invito a uscire di casa, che è molto importante, a stare insieme.
2: Beh, sì, io non... assolutamente sì.
1: Bravo Sandro.
3: Sandro Patè, che è stato qui con noi a Radiografia Pop, ricordo che tu hai scritto un libro su Iannacci, Cocchi e Renato, la biografia intelligente, che è un altro libro, tac. E poi, Sandro sa che anch'io ho la passione per Guido Nicheli, Dogui, ha scritto un libro che si chiama See You Later,
2: Una vita da Cumenda.
3: Una vita da Cumenda, e se non sbaglio ci sarà un qualcosa che è in uscita per la fine dell'anno.
2: Allora, prima ho parlato di diari di Liprandi, ho trovato un altro diario meraviglioso, sapevo che esisteva ma non l'avevo mai neanche sfogliato, i diari del Dogui. Ragazzi, esperienza bellissima, e vorrei farci qualcosa perché compilava almeno una facciata al giorno dal 78 al 2007. Immaginatevi che miniera. Io sono tipo a metà e sono rapito dal suo modo di parlare, di scrivere, di vivere la vita.
3: Ti chiederei a questo punto di chiudere tu la trasmissione con un brano da Derby che ti piace particolarmente. Con questo salutiamo i nostri ascoltatori.
2: Ma io, allora, io farei una roba che è nata al Derby ed è Tite se no.
1: Bella.
3: Bella.
2: Perché non è una cosa che si aspettano tutti, in cui si fa la risata sguaiata, però è un viaggio nella Milano degli anni 60 in cui c'erano persone che avevano delle possibilità e delle persone che invece sognavano, dicevano: pensa che bel che avesse Shuri con la radio nuova dell'armadio, cioè non con grandi opportunità, ma sentirsi con i Danè perché uno c'ha una radio, tanta roba.
1: Bello, molto bello. Va bene, con questa chiudiamo il primo appuntamento di Radiografia Pop, direi, ringraziamo Sandro Patè.
2: Io ringrazio voi.
3: Grazie Sandro.
1: Salutiamo Francesco, ma ci diamo appuntamento sempre sabato, tutto luglio, per tutto luglio alle 17.35 con il nuovo ospite, che non vi diciamo cos'è, così lo scoprite direttamente in onda
3: insieme a noi. Ah, ricordatevi di seguire Radiografia Nera anche sui social, su Instagram e su Facebook.
4: Ti

0: Electronics dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
2: Questa è Pop Music. Solo musica su Radio Popolare.

0: Voglia di Libertà. Ampi Provinciale Milano festeggia la nascita della Repubblica e il primo voto delle donne con un concerto spettacolo gratuito. Tanti ospiti e in chiusura il concerto full band di Giulia May. Martedì 14 luglio al Castello Sforzesco di Milano. Prenota al tuo posto. Per info milano@ampi.it. Ti aspettiamo.
1: Dove si va in vacanza?
2: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
1: E poi in viaggio?
2: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
1: Riposo vero?
2: Fatica zero.
1: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
4: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Aldo Cazzullo. Una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
5: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Domenica 12 luglio. Pacifico in concerto all'alba. Ore 6 del mattino. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.
6: Anteo porta il cinema nei municipi.
7: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
6: Dall'8 al 19 luglio in Piazza Mercanti. Il programma su spaziocinema.info.

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: dal 1878 sa di felicità. Popolare Network.
1: Il bilancio degli incendi in Europa è drammatico. In Spagna ci sono ancora 20 dispersi, in Andalusia, dove i morti ufficiali sono 12, in Piemonte, nella Val Grande e nella Val d'Ossola è un disastro ecologico con 700.000 alberi bruciati. Ci vorranno 50 o 70 anni per ripristinare tutto, dice la regione. Una delegazione iraniana si trova in Oman per discutere dell'apertura dello stretto di Hormuz. Se gli Stati Uniti continueranno ad attaccarci, non ci sentiremo più vincolati dall'accordo di Islamabad, ha detto l'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite. Vannacci tiene un discorso blindato a Genova. La città antifascista questa volta reagisce con due cortei diversi che contestano il leader di Futuro Nazionale. Era già successo nei giorni scorsi che a Genova venisse contestato un corteo dell'estrema destra che fa riferimento al generale. Srebrenica, oggi sono 31 anni dal genocidio in cui 8.300 persone vennero trucidate dai miliziani serbo-bosniaci. Durante la commemorazione le madri di Srebrenica rivendicano: l'Europa non è pronta a essere umana. 19.31, buonasera, il giornale di Popolare Network. Il bilancio degli incendi in Europa è drammatico in questa estate di record negativi per il clima, a cominciare da quanto è accaduto in Spagna, ma anche in Italia, in Piemonte. Gli incendi in Piemonte hanno causato una vera e propria catastrofe ecologica. Il bilancio provvisorio ha raggiunto la drammatica quota compresa tra 800 e 900 ettari complessivi bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano, Cusio, Ossola, con una stima di 700.000 alberi perduti, ha comunicato la regione Piemonte. Il danno ecologico, spiega la regione, va ben oltre la perdita della vegetazione, perché gli incendi stanno compromettendo gravemente la biodiversità. Per il recupero serviranno dai 50 ai 70 anni. Anna Parsi è una giornalista che vive e lavora in Val d'Ossola.
2: Oggi il fronte è meno ampio rispetto a quello che si è registrato nei giorni scorsi in tutta la Val d'Ossola, quindi in questo momento è possibile anche operare da terra con gli uomini degli antincendi boschivi, e poi si prosegue comunque con i voli dei Canadair e degli elicotteri Ericsson. Le preoccupazioni principali, oltre che per la popolazione locale, ora sono anche per il Parco Nazionale della Val Grande, perché chiaramente è un parco che ospita orsi, ci sono chiaramente i lupi, la flora e la fauna locali. Chiaro che serviranno moltissimi anni per ripristinare gli ettari di boschi andati perduti. L'auspicio è per la pioggia ancora di questa sera e che poi si proceda con le operazioni di spegnimento e poi bonifica dei territori.
1: In Spagna invece il numero delle vittime dell'incendio in Andalusia è fermo a 12 persone, ma almeno 20 risultano ancora disperse. Il ministro regionale andaluso della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze, Antonio Sanz, ha detto che la riduzione del vento durante la scorsa notte ha aperto un'opportunità per gli uomini impegnati nello spegnimento. Il numero degli sfollati però rimane superiore ai 1.400. Sentiamo il servizio da Madrid.
3: In Andalusia le fiamme danno una tregua. Il miglioramento delle condizioni meteorologiche ha permesso ai vigili del fuoco di iniziare a stabilizzare le fiamme, anche se l'incendio non è ancora sotto controllo e non ci sono previsioni su quando potrà essere spento. Nei momenti di maggiore intensità le fiamme sono avanzate al ritmo di 100 metri al minuto in alcuni fronti e in tutto sono oltre 6.600 gli ettari bruciati. Le autorità spagnole mostrano comunque un certo ottimismo, anche se ancora non si è riusciti ad identificare nessuna delle 12 vittime, mentre cresce la speranza che il numero dei dispersi possa scendere nelle prossime ore e che molte delle persone che mancano all'appello si trovino tra i 1.500 evacuati. Continuano invece le polemiche sul mancato invio dell'SMS di allerta alla popolazione. La Protezione Civile Spagnola sostiene che avrebbe potuto creare confusione viste le dimensioni dell'incendio e il fatto che non tutta l'area è coperta dal segnale della rete telefonica, e invece tra la popolazione c'è rabbia rabbia perché quel messaggio avrebbe potuto salvare altre vite, ma quello dell'Andalusia non è l'unico incendio a preoccupare. Le fiamme continuano a bruciare infatti anche nel centro della Spagna e in Catalogna. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: Questi incendi avvengono con i record di caldo in Europa e la ondata di caldo, la prossima, sta arrivando. Sono previste temperature in costante crescita, ad esempio in Italia, per i prossimi giorni, nonostante i temporali anche di forte intensità al nord. Il picco della terza ondata di calore in Italia sarà verso la metà della prossima settimana. Si toccheranno i 40 gradi in pianura padana e i 43 in Sardegna. Firenze e Perugia hanno il bollino rosso oggi e domani. Carlo Buontempo è il direttore del servizio cambiamenti climatici di Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea.
4: Fa caldo nel senso che giugno ha passato i limiti, per esempio come temperatura degli oceani senza ghiaccio, questo vuol dire da 60 gradi nord a 60 gradi sud, ha passato i limiti storici registrati in precedenza, quindi ci stiamo avvicinando a un territorio mai esplorato prima a livello climatico, verosimilmente mai esplorato nella nostra storia su questo pianeta e probabilmente in un periodo molto più lungo. Gli oceani ormai, adesso che stiamo vedendo l'inizio di un El Niño, per il resto dell'anno aumenteranno di temperatura con impatti chiari anche sull'atmosfera e su fenomeni estremi. E se guardiamo altri parametri come può essere la massa di ghiaccio sulle nostre montagne o in Groenlandia o in Antartide, la diminuzione è chiarissima, il livello del mare aumenta, l'intensità della precipitazione più intensa aumenta e queste sono osservazioni, in molti casi non c'è il modello, è semplicemente quello che ci dicono i termometri. Questo è un po' l'istantanea del pianeta in questo momento.
1: Il sito statunitense Axios ha rivelato che sono in corso colloqui tra l'Iran e il Sultanato dell'Oman. I negoziati avvengono nonostante la fine del cessate il fuoco dichiarata da Trump. Oggi la rete statunitense CBS aveva riportato che anche una delegazione degli Stati Uniti era in viaggio verso l'Oman, ma poi è stata smentita la notizia. Lo Stato di Hormuz rimane il nodo centrale. Ali Bahreini, ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite, ha dichiarato che l'Iran non si considera più vincolato dall'accordo di Islamabad con gli Stati Uniti se Washington continua ad attaccarlo. Ascoltiamo il servizio della nostra collaboratrice Farian Sabahini.
5: Il memorandum di Islamabad prevede che per 60 giorni l'Iran non imporrà dazi alle navi di passaggio nello stretto di Hormuz, ma le imbarcazioni si devono coordinare con Teheran per il passaggio nel corridoio nord, di pertinenza appunto dell'Iran. Per i Pasdaran, Hormuz è una leva strategica, non possono perderne il controllo. Il problema è che martedì scorso tre navi hanno cercato di transitare nel corridoio sud, di pertinenza dell'Oman, e hanno spento i sistemi di identificazione automatica. Era evidente che fossero in malafede e sono state affondate, scatenando la furia di Trump, che per ripicca ha dato ordine di bombardare l'Iran, soprattutto il sud, prendendo di mira anche infrastrutture civili e colpendo non lontano dalla centrale nucleare civile di Bushehr. Per risolvere la questione, oggi i negoziatori del Qatar sono a Muscat e partecipano ai colloqui tra Iran e Oman. Discutono di una possibile dichiarazione sulla piena apertura della corsia centrale nello stretto di Hormuz, quella situata in acque internazionali, per un transito completo e libero. Gli Stati Uniti hanno chiesto all'Iran di rilasciare entro oggi una dichiarazione pubblica in cui si precisa che lo stretto di Hormuz è aperto e in cui Teheran si impegna a smetterla di sparare alle navi commerciali. Se l'Iran non lo farà, ci potrebbero essere conseguenze, ha avvertito un funzionario americano. Per Popolare Network, Farian Sabahi.
1: Per una volta a Vannacci non è andato tutto liscio. Il fondatore di Futuro Nazionale a Genova per un comizio, ma due diverse manifestazioni antifasciste gli hanno reso il compito difficile. Prima lo spostamento di sede, poi lo slittamento dell'appuntamento dei suoi sostenitori di oltre un'ora, tutto per l'opposizione di migliaia di persone che sono scese in strada per cercare di impedire una manifestazione fascista nella città che è tra le capitali della resistenza. Già la scorsa settimana un corteo di vannacciani era stato contrastato da una manifestazione antifascista. Si tratta di una reazione che altrove in Italia invece fino ad oggi non si sta vedendo, mentre Vannacci gode di una grande copertura mediatica e del favore dei sondaggi. Domenico Megu Chiodetti, ex portavoce di Don Gallo e coordinatore dello spazio socio-economico Spiker di Genova.
6: Devo dire che la nostra città degli anticorpi li ha avuti un anno fa, ricorderete quel 30 agosto dove si manifestò la prima grande mobilitazione da 40-50 mila persone per Gaza. e oggi, come dire, si solleva, seppur in maniera molto militante, perché oggi il presidio della CGIL dell'ANPI è arrivato quasi a 2000 persone. E ovviamente non ci si aspettavano quei numeri, che poi si sono, da presidio statico, si sono mobilitati verso un luogo simbolico altamente importante nella nostra città, che era il monumento ai caduti, che è in via 20 Settembre, e quindi c'è stato un corteo che dal Teatro della Gioventù ha attraversato, come dire, il centro ed è arrivato lì a concludere la manifestazione. C'è una reazione al tentativo della destra locale di cavalcare, come dire, il problema della sicurezza in maniera molto frontale. C'è stata una giornata, io credo, molto importante, anche se non bastante a costruire un'opposizione sociale a quello che è la crescita di futuro nazionale.
1: La data di oggi segna 31 anni dal genocidio di Srebrenica. Migliaia di persone hanno preso parte in Bosnia e Erzegovina alla cerimonia di commemorazione e alla preghiera collettiva. 10 vittime recentemente identificate sono state sepolte nel cimitero memoriale di Potoçari. Finora delle 8.300 persone che si stima siano state trucidate nel luglio del 1995 dai miliziani serbo-bosniaci, circa 7.000 sono state identificate. Andrea Rizza, dell'Arci di Bolzano, oggi si trova proprio a Srebrenica.
7: Ci sono sempre ovviamente le madri di Srebrenica che sono protagoniste ancora, nonostante l'età, ancora molto agguerrite rispetto alle responsabilità internazionali, no? Oggi, a nome di tutte le associazioni di donne madri di Srebrenica, ha parlato Kada Hotic, che è la presidentessa dell'associazione madri dell'enclave di Srebrenica e Žepa, che ha concluso il suo discorso dicendo: oggi ci dicono che noi non siamo pronti per entrare in Europa. Nel 95 l'Europa non era pronta per tutelare i diritti umani e prevenire un genocidio. Oggi l'Europa non è pronta per tutelare i diritti umani e un genocidio in Palestina. L'Europa non è ancora pronta per essere umana.
1: Apple ha citato in giudizio OpenAI, accusando la startup californiana di aver sottratto segreti industriali attraverso ex dipendenti passati alla società di intelligenza artificiale. La causa, depositata presso un tribunale federale in California, segna una drammatica escalation tra le due aziende. Il servizio è di Marco Schiaffino, conduttore della trasmissione di Radio Popolare Doppio Click.
8: È guerra aperta tra Apple e OpenAI. L'inizio delle ostilità è segnato da una causa legale da parte di Apple, diretta alla società di Sam Altman, accusata di aver adottato un piano per rubare informazioni commerciali dell'azienda di Cupertino. Al centro dello scontro c'è IO Products, startup fondata nel 2024 da Jony Ive e acquisita nel maggio 2025 da OpenAI per 6,5 miliardi di dollari. Ive ha un passato in Apple ed è considerato uno dei più brillanti designer industriali degli ultimi 30 anni. Sua la mano che ha guidato la creazione di iMac, iPod, iPhone, iPad e Apple Watch. OpenAI ha acquisito IO con l'obiettivo di realizzare un dispositivo hardware focalizzato sull'intelligenza artificiale, di cui per il momento si sa pochissimo. Dalle poche indiscrezioni trapelate, dovrebbe trattarsi di un dispositivo molto diverso da uno smartphone, orientato più che altro all'interazione vocale con l'utente. Jony Ive ha lasciato Apple nel 2019, ma insieme a lui sono entrati in OpenAI anche altri pezzi da 90 che hanno fatto la fortuna dell'azienda fondata da Steve Jobs. A oggi, secondo quanto si legge nella denuncia, in OpenAI ci sarebbero più di 400 ex dipendenti Apple, secondo l'azienda californiana una vera e propria strategia che avrebbe come obiettivo quello di sfruttarli per rubare segreti commerciali. L'accusa più grave riguarda però Chang Liu, ex dirigente di Apple passato OpenAI e accusato di aver continuato ad accedere alla rete aziendale di Apple anche quando era già passato dall'altra parte della barricata. L'accesso sarebbe stato reso possibile da una semplice dimenticanza, in pratica le sue credenziali non sarebbero state revocate dopo le dimissioni. La causa promette di essere esplosiva e potrebbe rappresentare una bella gatta da pelare per OpenAI, soprattutto se si considera che sta preparando la sua quotazione in borsa, prevista forse per il prossimo settembre.
1: Saranno domani pomeriggio alle 17 nella chiesa di Santo Stefano a Capri, a due passi dalla famosa piazzetta, i funerali di Peppino di Capri, morto la scorsa notte. Avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Sentiamo Claudio Agostoni.
9: Peppino di Capri, all'anagrafe Giuseppe Faiella, è certamente uno dei volti simbolo dell'Italia degli anni 60 e 70. Era figlio di una famiglia di musicisti. Il nonno suonava nella banda dell'isola di Capri. isola che Peppino adottò per il suo nome d'arte, e il padre, Bernardo, gestiva un negozio di dischi e strumenti musicali. A soli 4 anni, nel 1943, Peppino si esibì al pianoforte davanti alle truppe alleate di stanza sull'isola durante la guerra. Gli anni 60 furono il suo decennio d'oro, alternando brani diventati classici della canzone melodica italiana, come Champagne e Roberta, con brani roccheggianti come Let's Twist Again e Saint-Tropez Twist. Non fu quindi un caso se nel giugno del 65 Peppino Di Capri fece da apertura a tutte le tappe italiane dei concerti dei Beatles. Nel 1966 incise uno dei primi brani ska italiani, Operazione Sole, senza però mai dimenticare la sua passione per la canzone napoletana e per il Napoli Calcio. Il suo brano Na Na Na Napoli del 1983 è uno degli inni più amati dai tifosi della squadra partenopea. In un'intervista a Radio Popolare di pochi anni fa, dove aveva presentato la sua cover di Sodade, uno standard della capoverdiana Cesaria Evora, aveva voluto sottolineare la sua anima rock. Alla domanda su quale disco si sarebbe portato su un'isola deserta, rispose:
10: la mia anima rocchettara mi porta, non so, tra i Queen, i Magici Queen e gli U2, insomma, io sono in quella fascia lì come gusto musicale. Sì.

0: 19.46 è tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network. Le notizie ritornano alle 22.30. Buon ascolto.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Popolare Network.
4: Caesa è diversa dalle altre assicurazioni, un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. Caes, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
5: Outfit estivi a prezzi incredibili?
6: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.

0: Merlata a 4 uscita Pero.
1: Il G8 di Genova, ieri, oggi, domani. Il nuovo libro di Vittorio Agnoletto, Tab Edizioni.
2: Un filo che dal 2001 arriva a oggi, la globalizzazione, i movimenti sociali, le strategie repressive dello Stato.
1: Agnoletto lo presenterà lunedì 13 luglio a Busto Arsizio al Circo Gagarin alle 21 e martedì 14 a Milano, all'Arci, in via Bellezza 16, alle 18 con Lorenza Ghidini ed Enrico Zucca, già PM al processo Diaz.
2: Il libro è disponibile su tabedizioni.it, sugli store online e in libreria.

ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare del Sabato del Villaggio. Ciao a tutti, buonasera, benvenuti alla trasmissione di oggi che è sabato 11 luglio.

come on.

Era una versione pazzesca di Sex Machine del Padrino, fatta da The Flying Lizard qualche anno fa. Come da qualche anno fa arriva il pezzo che abbiamo in sottofondo, da Donald Byrd, che si chiama The Lansana Priestess. Vi ricordo che lo studio Acquaio qui ha un indirizzo mail al quale potete scrivere, indirizzo che è diretta @popolarenetwork.it.

È morto Peppino, ascoltatori e ascoltatrici. Peppino Di Capri, a parte che ho sentito prima che gli piacevano i Queen e gli U2, ma aspettavo di meglio Peppino, poi insomma, sta in età, che cavolo. Comunque grandissimo Peppino. Peppino Di Capri, a parte che ho sentito prima che gli piacevano i Queen e gli U2, ma aspettavo di meglio Peppino, poi insomma, sta in età, che cavolo. Comunque grandissimo Peppino Di Capri.

tra favoriti al sabato del villaggio, Axel Bowman, capo dello studio Barnus, manda avanti il circo. Qui remixato da Casper Bjork in The Space Drug. Anzi no, il pezzo è Acid Left and Right. E il remix di Casper si chiama Hu Hu Hu Remix. Space Drug mi sa che è l'EP, che c'ha due remix.

E saluto anche Tiziana e Roberto che stanno al fresco sui monti e bravi. Ah cavolo, sentono la diretta dall'Alta Savoia francese. Porco digel, utenza della Radio Popolare e dell'FM, che ogni tanto prende dei venti, delle valli, degli echi che non si sa dove arriva. Ma una volta qualcuno ci aveva scritto dal nord Europa che aveva sentito la trasmissione con l'FM. D'altronde, se il diritto internazionale vale fino a un certo punto, volete che l'FM non arrivi in Groenlandia.

volta dal Lussemburgo, dalla Svizzera, dal Passo Abdu'l-Rabbas, dall'Inghilterra, ma no con l'FM, eh no.

0: era John.
1: Living on free food tickets.
0: John Legend. Dal suo primo album, che è l'unico che mi piace, ma ancora adesso mi piace quasi tutto. Anzitutto. E ora siamo con Nicky.

0: Onyx dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronix, un mondo più avanti.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

giù mazzate di legno norvegese. Isn't it good? It's Norwegian wood. Ma vediamo, speriamo. Intanto vi faccio ascoltare un disco straordinario. Ascoltiamo.

dall'Australia, da Melbourne, Australia. E l'Australia regala. Ma vive e performa a Londra. Audrey Pone. Il suo album uscirà verso fine settembre, Bodies of Water. Questo secondo singolo si intitola Swollen. Lei trombettista, cantante, fa tutto.

0: loro Upon the Rhythm, come si dice, The Stars is in Parallel Life. Quando si sono fatte le 9 da 1 minuto e 15, 16, 17, 18 secondi qui allo studio Acquaio, da voi non so perché qui non si capisce più niente, andiamo un po' nel ghetto.
1: Metropolis.
2: It began.
1: Hooked on Necropolis. Addict of Metropolis. Do the worm on Necropolis. Slam dance Cosmopolis. Enlighten the populace.

pezzo, anche lui un po' age, ma sempre bellissimo, da The Random Factor, era The Broken Mirror. E si sa che quando si spacca lo specchio, beh, dipende, come tutto dipende.

No, no, fuck Coca-Cola. Però possiamo perdonargliela a questi ragazzi tedeschi negli anni 80 in vacanza in Italia. Poi si chiamano Spliff.

fidava di me. Una volta andò a ricevimento dei professori, perché era una fase politica intensa, assemblee, cose così. I docenti di agraria

0: è bellissima Kapler da Dio Flaga Disco Pax.
1: Suo figlio è una brutta persona,

ha preso 8. Poi mi ha detto: "Prof, in pagella mi dà 8? La media 8, no?"

ascoltatore e ascoltatrice, era il sabato nel villaggio che vi ringrazia per l'ascolto, le interazioni, le incitazioni, i sobillamenti, e vi dà appuntamento a sabato prossimo, visto che è l'ora. Sempre tra le 8 meno un quarto e le 9 e mezza, vi ricordo che finita la trasmissione potete trovare sul sito della radio il podcast della trasmissione. Buona serata, buona settimana a tutti e a risentirci.

Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, questa è Blue Lines, al controllo del mixer Shauki. Insieme in musica come ogni sabato sera dalle 21.30 alle 22.30.

avevano sempre gli ingredienti giusti per creare da nulla degli hits che sono rimasti nella storia come Fernando.

XX, solo per ricordarvi che questa è Blue Lines. La musica di Radio Popolare del sabato sera.

Foto su foto, non si sa mai. Un brano che è stato adottato anche dai ragazzi di Gaza che si ricordano della loro città come fu grazie alle foto che hanno scattato. Quindi soprattutto su TikTok ogni volta che fanno vedere qualcosa del loro passato mettono questo brano di Bad Bunny. Rimaniamo in Porto Rico con Right Now.

Yasmin Hamdan, amatissima qui a Radio Popolare, in particolare a Blue Lines. Da Beirut.

Una delle voci più belle del Brasile e non solo, Astrud Gilberto. Never My Love.

genio, costruttore di ponti, prima tra le due sponde del Mediterraneo, tra l'hip hop delle banlieue e il pop rai algerino, e poi costruttore dei ponti tra la periferia e il centro di Parigi, tra l'hip hop e la French touch. Lucky Boy.

Uno dei pezzi più ascoltati in questo 2026, francamente. Sì.

Astrud Gilberto, DJ Medi, francamente, adesso con... Abbiamo sentito Oklu con What's Good. E alla fine di questa puntata a tutti un caro saluto da Shauki. Buona serata, buonanotte, buona domenica, a sabato prossimo.

0: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
1: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20:30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre, col 30% di sconto.
0: istitutoconfucio.unimi.it.
2: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo, in edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
3: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate, domenica 12 luglio, Pacifico in concerto all'alba, ore 6 del mattino. Per informazioni 800 47 47 47, www.festivalarconati.com.
4: Popolare Network.
5: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.

0: Disastro ecologico per gli incendi in Piemonte, sono 700.000 gli alberi bruciati. Secondo la regione ci vorranno dai 50 ai 70 anni per ripristinare tutto. In Andalusia, oltre ai 12 morti, ci sono ancora 20 dispersi e il fuoco continua a distruggere. Nei momenti peggiori le fiamme sono avanzate per 100 metri al minuto. Se gli Stati Uniti continuano ad attaccarci, non ci sentiremo più vincolati all'accordo di Islamabad, ha detto l'ambasciatore ONU dell'Iran. Nel frattempo una delegazione iraniana è in Oman per discutere sull'apertura dello stretto di Hormuz. Comizio blindato a Genova per Vannacci, i cittadini non ci stanno e scendono in strada per contestare il leader di Futuro Nazionale. Oggi sono 31 anni dal genocidio di Srebrenica, in cui 8.300 persone sono state uccise dai miliziani serbo-bosniaci. Durante la commemorazione, le madri di Srebrenica rivendicano: l'Europa non è pronta a essere umana. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Gli incendi in Piemonte hanno causato una vera e propria catastrofe ecologica. Il bilancio provvisorio ha raggiunto la drammatica quota compresa tra 800 e 900 ettari complessivi bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola, con una stima di 700.000 alberi perduti, ha fatto sapere la regione. Il danno ecologico va oltre la perdita della vegetazione, perché gli incendi stanno compromettendo gravemente la biodiversità locale. Sempre secondo la regione, serviranno dai 50 ai 70 anni per il recupero dei territori. Una delle zone che ha subito i danni maggiori è la Val Grande, in provincia del Verbano Cusio-Ossola. Sentiamo il presidente del Parco Nazionale Val Grande, Luigi Spadone.
1: Fare un bilancio oggi diventa difficile, perché non sappiamo quali possano essere i danni reali che si sono verificati alla biodiversità del territorio. Ad oggi sappiamo che su 600 circa ettari di territorio andati a fuoco, 200 sono all'interno dell'area parco. Presumibilmente quelli che sono bruciati sono dei castagneti. La situazione attuale è una situazione di un incendio che è stato parzialmente domato, ma che vede alcuni focolai proprio in questo momento partire in diverse zone. Il problema grosso è che i temporali che avrebbero dovuto arrivare non sono arrivati, quindi in questo momento ci sono nuvoloni a destra e a sinistra per chi guarda l'incendio, ma non nella parte dove dovrebbe piovere, perché se piovesse avremmo credo risolto il 90% dei nostri problemi. Purtroppo si tratta di versanti particolarmente impervi, è impensabile intervenire con squadre di terra, per cui si lavora in buona parte solo dall'alto, quindi con i Canadair che stanno ancora girando e con gli elicotteri, e questo comporta inevitabilmente che appena si smette di bagnare in alcuni luoghi tendono a ripartire.
0: Il numero delle vittime dell'incendio in Andalusia, la regione a sud della Spagna, è fermo a 12 persone e almeno 20 risultano disperse. Il ministro regionale andaluso che si occupa di sanità e di emergenze, Antonio Sanz, ha dichiarato che la riduzione del vento durante la notte ha aperto un'opportunità per gli uomini impegnati sul campo. Il numero degli sfollati resta superiore a 1.400. Il servizio di Giulio Maria Piantadosi, il nostro collaboratore da Madrid.
2: In Andalusia le fiamme danno una tregua. Il miglioramento delle condizioni meteorologiche ha permesso ai vigili del fuoco di iniziare a stabilizzare le fiamme, anche se l'incendio non è ancora sotto controllo e non ci sono previsioni su quando potrà essere spento. Nei momenti di maggiore intensità le fiamme sono avanzate al ritmo di 100 metri al minuto in alcuni fronti e in tutto sono oltre 6.600 gli ettari bruciati. Le autorità spagnole mostrano comunque un certo ottimismo, anche se ancora non si è riusciti ad identificare nessuna delle 12 vittime, mentre cresce la speranza che il numero dei dispersi possa scendere nelle prossime ore e che molte delle persone che mancano all'appello si trovino tra i 1.500 evacuati. Continuano invece le polemiche sul mancato invio dell'SMS di allerta alla popolazione. La Protezione Civile Spagnola sostiene che avrebbe potuto creare confusione viste le dimensioni dell'incendio e il fatto che non tutta l'area è coperta dal segnale della rete telefonica, e invece tra la popolazione c'è rabbia rabbia perché quel messaggio avrebbe potuto salvare altre vite, ma quello dell'Andalusia non è l'unico incendio a preoccupare. Le fiamme continuano a bruciare infatti anche nel centro della Spagna e in Catalogna. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Sono previste temperature in costante crescita in Italia per tutto il fine settimana, nonostante i temporali di forte intensità attesi al nord per questa sera. Il picco della terza ondata di calore sarà verso la metà della prossima settimana, quando nella pianura padana si toccheranno i 40 gradi e in Sardegna i 43. Firenze e Perugia sono indicate con bollino rosso per oggi e domani dal Ministero della Salute. Carlo Buontempo è il direttore del Servizio Cambiamenti Climatici di Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea.
3: Fa caldo nel senso che giugno ha passato i limiti, per esempio come temperatura degli oceani senza ghiaccio, questo vuol dire da 60 gradi nord a 60 gradi sud, ha passato i limiti storici registrati in precedenza, quindi ci stiamo avvicinando a un territorio mai esplorato prima a livello climatico, verosimilmente mai esplorato nella nostra storia su questo pianeta e probabilmente in un periodo molto più lungo. Gli oceani ormai, adesso che stiamo vedendo l'inizio di un El Niño, per il resto dell'anno aumenteranno di temperatura con impatti chiari anche sull'atmosfera e su fenomeni estremi. E se guardiamo altri parametri come può essere la massa di ghiaccio sulle nostre montagne o in Groenlandia o in Antartide, la diminuzione è chiarissima, il livello del mare aumenta, l'intensità della precipitazione più intensa aumenta e queste sono osservazioni, in molti casi non c'è il modello, è semplicemente quello che ci dicono i termometri, questo è un po' l'istantanea del pianeta in questo momento.
0: Il quotidiano iraniano Amshari ha pubblicato una lista nera con la foto dei presunti responsabili della morte dell'Ayatollah Khamenei. Nella lista, oltre a Trump e Netanyahu, c'è anche Giorgia Meloni in uniforme arancione da carcerata. Tutto questo mentre oggi Mojtaba Khamenei ha minacciato vendetta contro gli assassini del padre. Nel frattempo Axios ha rivelato che sono in corso i colloqui tra Iran e Oman, nonostante la fine del cessate il fuoco dichiarata da Trump. Lo stretto di Hormuz rimane il nodo centrale e Ali Bahreini, ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite, ha dichiarato che l'Iran non si considererà più vincolato dall'accordo di Islamabad con gli Stati Uniti se Washington continuerà ad attaccarlo. Il servizio della nostra collaboratrice Farian Sabahi.
4: Il memorandum di Islamabad prevede che per 60 giorni l'Iran non imporrà dazi alle navi di passaggio nello stretto di Hormuz, ma le imbarcazioni si devono coordinare con Teheran per il passaggio nel corridoio nord, di pertinenza appunto dell'Iran. Per i Pasdaran, Hormuz è una leva strategica, non possono perderne il controllo. Il problema è che a martedì scorso tre navi hanno cercato di transitare nel corridoio sud, di pertinenza dell'Oman, e hanno spento i sistemi di identificazione automatica. Era evidente che fossero in malafede e sono state affondate, scatenando la furia di Trump, che per ripicca ha dato ordine di bombardare l'Iran, soprattutto il sud, prendendo di mira anche infrastrutture civili e colpendo non lontano dalla centrale nucleare civile di Bushehr. Per risolvere la questione, oggi i negoziatori del Qatar sono a Muscat e partecipano ai colloqui tra Iran e Oman. Discutono di una possibile dichiarazione sulla piena apertura della corsia centrale nello stretto di Hormuz, quella situata in acque internazionali, per un transito completo e libero. Gli Stati Uniti hanno chiesto all'Iran di rilasciare entro oggi una dichiarazione pubblica in cui si precisa che lo stretto di Hormuz è aperto e in cui Teheran si impegna a smetterla di sparare alle navi commerciali. Se l'Iran non lo farà, ci potrebbero essere conseguenze, ha avvertito un funzionario americano. Per Popolare Network, Farian Sabahi.
0: A Genova migliaia di persone sono scese in strada per protestare contro il comizio di Vannacci, fondatore di Futuro Nazionale. Questo ha costretto il generale a spostare la sede del suo comizio e a rimandarlo di oltre un'ora. Non è la prima volta che accade, già la scorsa settimana un corteo di vannacciani si è scontrato con una manifestazione antifascista. La reazione che ha avuto Genova, una delle capitali della resistenza italiana, non si è vista in nessun'altra città. Nel frattempo il generale continua a godere di grande copertura mediatica e del favore dei sondaggi. Il racconto di Domenico Megu Chiodetti, ex portavoce di Don Gallo e coordinatore di Speaker, spazio socio-sindacale del centro storico di Genova.
5: Devo dire che la nostra città degli anticorpi li ha avuti un anno fa, ricorderete quel 30 agosto dove si manifestò la prima grande mobilitazione da 40-50 mila persone per Gaza. E oggi, come dire, si solleva, seppur in maniera molto militante, perché oggi il presidio della CGIL dell'ANPI è arrivato quasi a 2000 persone. E ovviamente non ci si aspettavano quei numeri, che poi si sono, da presidio statico, si sono mobilitati verso un luogo simbolico altamente importante nella nostra città, che era il monumento ai caduti, che è in via 20 Settembre, e quindi c'è stato un corteo che dal Teatro della Gioventù ha attraversato, come dire, il centro ed è arrivato lì a concludere la manifestazione. C'è una reazione al tentativo della destra locale di cavalcare, come dire, il problema della sicurezza in maniera molto frontale. C'è stata una giornata, io credo, molto importante, anche se come dire, non bastante a costruire un'opposizione sociale a quello che è la crescita di Futuro Nazionale.
0: Oggi sono 31 anni dal genocidio di Srebrenica, migliaia di persone hanno preso parte in Bosnia e Erzegovina alla cerimonia di commemorazione e alla preghiera collettiva. 10 vittime recentemente identificate sono state sepolte nel cimitero memoriale di Potoçari. Finora, delle 8.300 persone che si stima siano state trucidate nel luglio del 95 dai miliziani serbo-bosniaci, circa 7.000 sono state identificate. Andrea Rizza dell'Arcibolzano oggi si trovava a Srebrenica.
6: Ci sono sempre ovviamente le madri di Srebrenica che sono protagoniste ancora, nonostante l'età, ancora molto agguerrite rispetto alle responsabilità internazionali, no? Oggi a nome di tutte le associazioni di donne madri di Srebrenica ha parlato Kada Hotic, che è la presidentessa dell'associazione madri dell'enclave di Srebrenica e Žepa, che ha concluso il suo discorso dicendo: oggi ci dicono che noi non siamo pronti per entrare in Europa. Nel 95 l'Europa non era pronta per tutelare i diritti umani e prevenire un genocidio. Oggi l'Europa non è pronta per tutelare i diritti umani e un genocidio in Palestina, l'Europa non è ancora pronta per essere umana.
0: La nazionale italiana riparte da Paolo Maldini, sarà lui il direttore tecnico e presidente del Club Italia, al suo fianco Leonardo nel ruolo di advisor, lo ha dichiarato in serata il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. Saranno domani pomeriggio alle 17 nella chiesa di Santo Stefano a Capri i funerali di Peppino di Capri, morto la notte scorsa. Avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Il servizio di Claudio Agostoni.
7: Peppino di Capri, all'anagrafe Giuseppe Faiella, è certamente uno dei volti simbolo dell'Italia degli anni 60 e 70. Era figlio di una famiglia di musicisti. Il nonno suonava nella banda dell'isola di Capri, isola che Peppino adottò per il suo nome d'arte, e il padre, Bernardo, gestiva un negozio di dischi e strumenti musicali. A soli 4 anni, nel 1943, Peppino si esibì al pianoforte davanti alle truppe alleate di stanza sull'isola durante la guerra. Gli anni 60 furono il suo decennio d'oro, alternando brani diventati classici della canzone melodica italiana, come Champagne e Roberta, con brani roccheggianti come Let's Twist Again e Saint-Tropez Twist. Non fu quindi un caso se nel giugno del 65 Peppino di Capri fece da apertura a tutte le tappe italiane dei concerti dei Beatles. Nel 1966 incise uno dei primi brani ska italiani, Operazione Sole, senza però mai dimenticare la sua passione per la canzone napoletana e per il Napoli Calcio. Il suo brano Na Na Na Napoli del 1983 è uno degli inni più amati dai tifosi della squadra partenopea. In un'intervista a Radio Popolare di pochi anni fa, dove aveva presentato la sua cover di Sodade, uno standard della capoverdiana Cesaria Evora, aveva voluto sottolineare la sua anima rock. Alla domanda su quale disco si sarebbe portato su un'isola deserta, rispose:
8: la mia anima rocchettara mi porta, non so, tra i Queen, i Magici Queen e gli U2, insomma, io sono in quella fascia lì come gusto musicale. Sì.

0: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.
2: CAESA è diversa dalle altre assicurazioni, un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. CAES, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
3: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate, lunedì 13 luglio, omaggio a Pino Daniele, film Nero a metà e live di Chiarì, inizio ore 21, per informazioni 847 47 47, www.festivalarconati.com.
4: Buonasera ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, benvenuti.

Benvenuti a Snippet qui su Radio Popolare. Io sono Federica Zamboni, quando metto la musica mi faccio chiamare Miss in Red e Snippet è un viaggio musicale all'interno di remix, mashup, edit, campioni, sample e alcune volte delle playlist tematiche. Come questa sera ho deciso di proporvi una playlist dedicata alle musiche delle serie TV. Non una novità direi, però ho prediletto le serie alle quali io sono affezionata. Contate che a me non piacciono le serie con la polizia e i dottori, dunque c'è una bella cernita. Abbiamo iniziato con la sigla di Mad Men e adesso vi propongo un brano dei Beatles presente nella serie per i quali sono stati pagati dei diritti altissimi, intorno a $250,000, ed è Tomorrow Never Knows.

Ci siamo appena ascoltati qui a Snippet Cristobal Tapir de Ver con la sigla di White Lotus, in particolare della stagione 2, e adesso in sottofondo c'è già The Ballad of Heisenberg di Negro Azul.

Spero che l'abbiate riconosciuta. Questa era la sigla di Weeds, una serie stupenda che però purtroppo è un po' invecchiata male. In sottofondo c'è già Kate Bush con la sua Running Up the Hill, artista che solitamente non concede i diritti, li ha solo concessi a Stranger Things perché gli è piaciuta la trama.

State sempre ascoltando Snippet qui su Radio Popolare, una puntata dedicata alle serie TV. Adesso un brano che mi ha folgorato, innanzitutto Bruce Springsteen, Hungry Hearts, questo è lo spoiler, ma è tratto dalla stagione 2 di Handmaid's Tale, serie che sinceramente non vi consiglio per il grado di ansia e agitazione che mi ha prodotto, ma la music supervisor di questa serie, che si chiama Maggie Phillips, è un genio.

siamo passati in Italia, ci siamo ascoltati la sigla perfetta per Boris di Elio e le storie tese, e adesso invece quella di Mare Fuori, che è rimasta sempre la stessa per tutte le stagioni, così come la prossima composizione, che è di Max Richter, si intitola Whisperers ed è dell'amica geniale, rimaniamo a Napoli.

questa è una serie che credo di aver visto solo io, Blocco 181, nella quale recitava Salmo e si occupava anche della musica. Continuiamo con Tuyo di Narcos.

Il prossimo brano che ci ascoltiamo qui a Snippet è tratto da una serie, una tra le mie preferite, ancora la riguardo, Friends, i Rembrandts con I'll Be There For You.

Ci siamo appena ascoltati qui a Snippet il tema di Succession di Nicholas Britell, serie che io ho guardato in lingua originale, molto complessa, credo di aver capito un quarto della trama. E adesso invece il tema dei Jungle, Happy Man, utilizzato per We Crash, miniserie che assolutamente vi consiglio.

E questo, come l'avete riconosciuto, è la sigla di Shameless, la versione americana della serie originaria UK, e sono gli Armstrong con la loro The Luck You Got.

E ci siamo appena ascoltati qui a Snippet Michael Kiwanuka con la sua Cold Little Heart, che era la sigla di Big Little Lies, una serie molto carina, solo due stagioni, con delle attrici strepitose tra le quali Nicole Kidman e Meryl Streep. Continuiamo con gli I'm a Robot Greenback Boogie, che è la sigla di Suits. Io nel dubbio inizio a salutarvi, vi rinnovo l'appuntamento qui a Snippet per sabato prossimo, sempre alle 22:45, sempre su Radio Popolare.

tutto il sound di questa serie è molto new soul e funk, ve lo consiglio assolutamente. Vi consiglio anche il sito che io uso per cercare la musica nelle serie, si chiama TuneFind. Un'altra serie da un sound molto interessante e anche la trama è Bad Sisters, purtroppo è finita, ambientata in Irlanda, il sound che la contraddistingue è decisamente blues e la sigla è Who by the Fire di PJ Harvey.

0: Buonasera cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, vi do benvenuto a questa nuova stagione di Riverberi. Riverberi, per diciamo, i nuovi ascoltatori, è questa trasmissione dove io, Gurbaz, vado a intervistare e conoscere personalità che stanno plasmando la scena notturna di Milano e Italia in più in generale, ma avendo più un focus sulle persone che vengono da un background migratorio o comunque di persone di seconda generazione, per avere diciamo un ritratto della Italia che si sta creando anche a livello musicale. Oggi in studio con me ho il piacere di avere Kelly. Benvenuta Kelly.
1: Ciao a tutti, benvenuta a me.
0: Ok Kelly, vogliamo cominciare con diciamo una breve introduzione di te, ci spieghi un po' da dove arrivi, cosa fai e poi diciamo parliamo un po' della tua esperienza qua a Milano.
1: Allora, parto dicendo appunto che mi chiamo Kelly, in nome d'arte Kelly B, sono una DJ emergente con base a Milano e sono afrocolombiana. E, la mia ricerca musicale si basa sulla musica del sud globale, con un'impronta un po' più moderna, ma abbracciando sempre la musica tradizionale, quindi parliamo di ciampeta, parliamo di soukou, andando verso il West Africa, parliamo di guaca, che è un genere jazz caraibico, e così via dicendo fino ad arrivare a qualcosa di un po' più club e quindi un funk oppure una batida, ecco.
0: Ecco, allora però mi piacerebbe un attimo ricominciare un po' dalle origini. Te, come me, sei classe 97, nata in Colombia, ma sei venuta a abitare qua in Italia da quando avevi 4 anni, quindi ormai sei milanese doc. E ci racconti un po' dove e come invece è cominciata la tua ricerca musicale?
1: Certo, allora diciamo che io nasco comunque in un contesto in cui la musica è importante, nel senso che i miei genitori mi hanno sempre coinvolta con la musica, principalmente con la salsa, visto che siamo di Cali e noi di Cali diciamo siamo famosi appunto per questa ossessione per la salsa in tutte le sfaccettature, quindi partendo dalla salsa calegna, la salsa portoricana, la salsa cubana, la salsa che c'ha quel sauce, ok?
0: Okay.
1: E poi diciamo ho un fratello un po' più grande che invece diciamo quando ero più piccola ascoltava più l'hip hop, quindi aveva più un'impronta USA, da lì via vicendo mi sono poi diciamo io costruita un mio gusto musicale, quindi ho fatto un po' tutte le fasi partendo dal rock alle medie, al reggae, alle superiori, così avvicendo fino a giorni d'oggi in cui diciamo mi sento molto poliedrica e quindi vario dalla house music, che diciamo che è stato il genere musicale che mi ha fatto venire voglia appunto di approfondire questa ricerca musicale da un punto di vista sia teorico ma poi anche pratico, facendo DJing alla ciampeta e via vicendo.
0: Ok, ma invece prima mi raccontavi che hai studiato a Londra e lì ti sei avvicinata in modo molto più diciamo importante alla ricerca musicale. Ti va di un po' di raccontarci com'è stata la tua esperienza in Inghilterra?
1: Certo, allora, esatto, io ho fatto l'università là, ho vissuto per più di 5 anni a Londra e diciamo che nel mio trascorso scolastico ho avuto la fortuna di avere questo prof che diciamo, teneva questo modulo improntato sulla ricerca musicale, partendo dalla techno e dalla house music, e diciamo che da lì ho avuto appunto la possibilità di conoscere la house music principalmente, che era un genere che mi ha sempre interessato, ma che non ho mai, diciamo, approfondito fino a quel momento, che ha appunto un'impronta molto black, partendo appunto da Detroit, alla Chicago House, a partire fino ad arrivare, scusami, ai pionieri da New York come Frankie Knuckles. Quindi diciamo che facendo questa ricerca poi ho voluto fare un'analisi di quello che invece succedeva sempre nello stesso periodo in Colombia, e quindi mi sono catapultata con il genere ciampeta, che è un genere che va a riprendere appunto vari generi musicali che arrivano dal West Africa, quindi partendo dal Soukou alla macossa, alla rumba e a tanti altri generi che vengono appunto ripresi dai picoteros, che appunto sono i selecta, no? I DJ,
0: sì,
1: tra virgolette.
0: I
1: picos sono i sound system.
0: I sound system, esatto.
1: Esatto. Che appunto prendono ispirazione dai sound system giamaicani, però vengono riproposti con un'impronta un po' più, diciamo, estetica anche. Mm-hmm. Infatti nei pico trovavi questi, non so come chiamarli, però questi dipinti in cui ogni pico tra l'altro aveva un nome, e quindi appunto la ciampeta viene prodotta appunto in questi sound system, e c'era una forma di gatekeeping tra i picoteros, quindi diciamo che per far sì che la propria ciampeta o comunque la musica che arrivava nei porti fosse unica e solo quella persona potesse avercela, davano un nuovo nome alla musica, ad una canzone o un album specifico, e in più, essendo che appunto anni 70-80 c'erano appunto, come si dice, questi nuovi

0: e altre due musiciste ed è stato fantastico, ecco.
1: Ah, molto interessante. Questa cosa della ciampetta poi tra l'altro assomiglia molto al percorso della dub music, no? Con tutta la questione dei dub plate
0: Esatto, sì.
1: con King Tubby e quant'altro.
0: Sì, esatto.
1: E però tornando un po' di nuovo a te, invece da DJ da quanto lo fai, come hai cominciato?
0: Allora, io diciamo che l'idea di suonare è un anno e mezzo fa, però ho sempre fatto le mie playlist, comunque, non lo so, durante i gathering, cioè incontri con i miei amici, ero io quella che portava la musica, comunque ero io quella che faceva la playlist, che metteva, non so, avevo sempre il comando su sta cosa.
1: Avevi tu l'Oxcord.
0: Esatto, sempre, te lo giuro. E poi diciamo che mio fratello, che pure lui è un DJ, diciamo, e organizzatore, aveva la sua console, ha iniziato un po', diciamo, a sperimentare, a giocare con quella, finché poi non mi hanno chiamato l'anno scorso, appunto, a fare un mio primo DJ set, e da lì diciamo che fino ad adesso sta continuando così e cioè, mi sto divertendo.
1: Ok, hai menzionato divertirti, quindi come ti trovi a Milano?
0: Allora, diciamo che bene, perché comunque la maggior parte delle persone che mi chiamano a suonare sono principalmente amic o amiche di amic, e quindi diciamo che è sempre una situazione in cui mi sento a mio agio. D'altro canto, comunque, non voglio negare che la situazione dal punto di vista di scena musicale sia molto bianca, no? Lo era un tempo quando non ero una DJ, ma comunque mi piaceva ballare, quindi andavo alle serate, e lo è tutt'oggi, appunto, con qualche piccolo miglioramento, però still, ecco, molto bianca
1: Ok,
0: la scena.
1: quindi tu durante la tua ricerca avrai sicuramente girato i locali londinesi. E secondo te quali sono le cose che Milano potrebbe prendere da Londra?
0: Allora, tantissime cose, sono tante, troppe. E principalmente cioè io la vedo da due punti di vista, sia dal punto di vista della persona che va alla serata e quindi consume dal dancer, sia dal punto di vista organizzativo. Quindi dal punto di vista organizzativo direi sicuramente avere una line-up un po' più diversificata, con persone che vengono da background diversi, sia dal punto di vista del gender che dal punto di vista etnico e così via dicendo. E poi penso che ci sia appunto una mancanza di educazione nello stare appunto nel club, no? Cioè nel godersi la serata, nel senso che penso che cioè ci sia stato un gap generazionale, in cui queste nuove generazioni di adesso, quindi stiamo parlando di 20 anni, dei 20 anni di oggi, che appunto non hanno avuto un'educazione nel come si sta nel club, nel senso non si sta davanti al cellulare, non si sta per 3 ore a filmare il DJ come se fosse una celebrity, non si prende lo spazio se non si balla. Cioè sono tutte delle cose che non devono più essere date per scontate, e penso che ci sia appunto bisogno di persone, appunto, che in un modo super chill, no? Educhino, no? O comunque educarsi a vicenda, no? Nel non fare determinate cose, ma più che altro perché penso che se ci fossero

0: Appunto, queste regole non staremmo qui a parlarne e si goderebbe molto di più la serata, cioè secondo me lo scopo appunto è quello del divertirsi, quindi cerchiamo di divertirci, no? Cerchiamo di dimenticare per un attimo il mondo Instagram, per un attimo cioè, tutto quello che ci circonda e godiamoci la musica per quello che è. Quindi sì, sicuramente penso che questo sia una cosa su cui l'Italia deve lavorare e poi penso anche ci sia la questione di accessibilità, nel senso che molte persone razzializzate o comunque gender non conforming, queer, non riescono necessariamente a permettersi no, di entrare a determinate serate e quindi sicuramente quello di avere dei biglietti un attimo più affordable o comunque accessibili, ecco, scusate, fa sì che la pista e la serata sia un po' più diversificata, ecco.
1: E diciamo, parlavamo anche prima di come c'è bisogno di diversità, più diversità nella scena, che sicuramente ormai diciamo la situazione è un po' migliorata rispetto a prima. Ma è solo diciamo di facciata, perché tutto il backstage ancora è quello di una volta. Nella tua esperienza, tu mi hai detto che ti hanno chiamato le persone che già conosci o comunque sono parte di una cerchia, ma invece, tipo, quando ti capita di suonare in un evento dove non conosci, com'è la tua esperienza? Dove non conosci persone, com'è la tua esperienza?
0: Allora, ti dico, mi è capitato, cioè con il fatto che suono da poco, mi è capitato forse una o due volte di suonare in posti in cui veramente non conoscevo nessuno e ti dico che sinceramente in quelle due occasioni è stata una bella esperienza perché comunque mi sono trovata con persone appunto che hanno a che fare con cioè con un contesto in cui è intenzionale diversificare lo staff. Sicuramente c'è da dire che se ci fossero più persone razzializzate anche nei team, cioè nei reparti un attimo un po' più tecnici ci sarebbe più gente, secondo me, appunto di quei background che parteciperebbero con piacere alle determinate serate che avvengono.
1: Ok, è stata molto interessante questa chiacchierata che abbiamo fatto con Kelly, anche diciamo tutta la parte di quanto riguarda la scena musicale a Milano, in linea con ciò che ho sentito anche da altri DJ su questa trasmissione. Ricordo ai gentili ascoltatori e ascoltatrici che tutte le puntate, anche quelle precedenti, sono riascoltabili sul podcast, sul sito di Radio Popolare. Basta andare sulla voce trasmissioni e cercare Riverberi. La trasmissione per oggi non finisce, adesso abbiamo un DJ set che Kelly ci ha proposto. Kelly, cosa andiamo ad ascoltare adesso?
0: Allora, sicuramente ho questa vibe un po' più housey in questi giorni, quindi ascolterete un po' di house music sia sudafricana che from United States e poi sicuramente andrò a finire nei Caraibi e niente, let's see how my vibe is gonna flow, quindi buon ascolto.
1: Grazie a Kelly per essere stata qua in radio, ai gentili ascoltatori e ascoltatrici. Noi ci rivedremo sabato prossimo con un altro ospite e fino allora buona serata e buon ascolto.

0: Disastro ecologico per gli incendi in Piemonte, sono 700.000 gli alberi bruciati. Secondo la regione ci vorranno dai 50 ai 70 anni per ripristinare tutto. In Andalusia, oltre ai 12 morti, ci sono ancora 20 dispersi e il fuoco continua a distruggere. Nei momenti peggiori le fiamme sono avanzate per 100 metri al minuto. Se gli Stati Uniti continuano ad attaccarci, non ci sentiremo più vincolati all'accordo di Islamabad, ha detto l'ambasciatore ONU dell'Iran. Nel frattempo una delegazione iraniana è in Oman per discutere sull'apertura dello stretto di Hormuz. Comizio blindato a Genova per Vannacci, i cittadini non ci stanno e scendono in strada per contestare il leader di Futuro Nazionale. Oggi sono 31 anni dal genocidio di Srebrenica, in cui 8.300 persone sono state uccise dai miliziani serbo-bosniaci. Durante la commemorazione, le madri di Srebrenica rivendicano: l'Europa non è pronta a essere umana. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Gli incendi in Piemonte hanno causato una vera e propria catastrofe ecologica. Il bilancio provvisorio ha raggiunto la drammatica quota compresa tra 800 e 900 ettari complessivi bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola, con una stima di 700.000 alberi perduti, ha fatto sapere la regione. Il danno ecologico va oltre la perdita della vegetazione, perché gli incendi stanno compromettendo gravemente la biodiversità locale. Sempre secondo la regione, serviranno dai 50 ai 70 anni per il recupero dei territori. Una delle zone che ha subito i danni maggiori è la Val Grande, in provincia del Verbano Cusio-Ossola. Sentiamo il presidente del Parco Nazionale Val Grande, Luigi Spadone.
1: Fare un bilancio oggi diventa difficile, perché non sappiamo quali possano essere i danni reali che si sono verificati alla biodiversità del territorio. Ad oggi sappiamo che su 600 circa ettari di territorio andati a fuoco, 200 sono all'interno dell'area parco. Presumibilmente quelli che sono bruciati sono dei castagneti. La situazione attuale è una situazione di un incendio che è stato parzialmente domato, ma che vede alcuni focolai proprio in questo momento ripartire in diverse zone. Il problema grosso è che i temporali che avrebbero dovuto arrivare non sono arrivati, quindi in questo momento ci sono nuvoloni a destra e a sinistra per chi guarda l'incendio, ma non nella parte dove dovrebbe piovere, perché se piovesse avremmo credo risolto il 90% dei nostri problemi. Purtroppo si tratta di versanti particolarmente impervi, è impensabile intervenire con squadre di terra, per cui si lavora in buona parte solo dall'alto, quindi con i Canadair che stanno ancora girando e con gli elicotteri, e questo comporta inevitabilmente che appena si smette di bagnare in alcuni luoghi tendono a ripartire.
0: Il numero delle vittime dell'incendio in Andalusia, la regione a sud della Spagna, è fermo a 12 persone e almeno 20 risultano disperse. Il ministro regionale andaluso che si occupa di sanità e di emergenze, Antonio Sanz, ha dichiarato che la riduzione del vento durante la notte ha aperto un'opportunità per gli uomini impegnati sul campo. Il numero degli sfollati resta superiore a 1.400. Il servizio di Giulio Maria Piantadosi, il nostro collaboratore da Madrid.
2: In Andalusia le fiamme danno una tregua. Il miglioramento delle condizioni meteorologiche ha permesso ai vigili del fuoco di iniziare a stabilizzare le fiamme, anche se l'incendio non è ancora sotto controllo e non ci sono previsioni su quando potrà essere spento. Nei momenti di maggiore intensità le fiamme sono avanzate al ritmo di 100 metri al minuto in alcuni fronti e in tutto sono oltre 6.600 gli ettari bruciati. Le autorità spagnole mostrano comunque un certo ottimismo, anche se ancora non si è riusciti ad identificare nessuna delle 12 vittime, mentre cresce la speranza che il numero dei dispersi possa scendere nelle prossime ore e che molte delle persone che mancano all'appello si trovino tra i 1.500 evacuati. Continuano invece le polemiche sul mancato invio dell'SMS di allerta alla popolazione. La Protezione Civile Spagnola sostiene che avrebbe potuto creare confusione viste le dimensioni dell'incendio e il fatto che non tutta l'area è coperta dal segnale della rete telefonica, e invece tra la popolazione c'è rabbia rabbia perché quel messaggio avrebbe potuto salvare altre vite, ma quello dell'Andalusia non è l'unico incendio a preoccupare. Le fiamme continuano a bruciare infatti anche nel centro della Spagna e in Catalogna. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Sono previste temperature in costante crescita in Italia per tutto il fine settimana, nonostante i temporali di forte intensità attesi al nord per questa sera. Il picco della terza ondata di calore sarà verso la metà della prossima settimana, quando nella pianura padana si toccheranno i 40 gradi e in Sardegna i 43. Firenze e Perugia sono indicate con bollino rosso per oggi e domani dal Ministero della Salute. Carlo Buontempo è il direttore del Servizio Cambiamenti Climatici di Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea.
3: Fa caldo nel senso che giugno ha passato i limiti, per esempio come temperatura degli oceani senza ghiaccio, questo vuol dire da 60 gradi nord a 60 gradi sud, ha passato i limiti storici registrati in precedenza, quindi ci stiamo avvicinando a un territorio mai esplorato prima a livello climatico, verosimilmente mai esplorato nella nostra storia su questo pianeta e probabilmente in un periodo molto più lungo. Gli oceani ormai, adesso che stiamo vedendo l'inizio di un El Niño, per il resto dell'anno aumenteranno di temperatura con impatti chiari anche sull'atmosfera e su fenomeni estremi. E se guardiamo altri parametri come può essere la massa di ghiaccio sulle nostre montagne o in Groenlandia o in Antartide, la diminuzione è chiarissima, il livello del mare aumenta, l'intensità della precipitazione più intensa aumenta e queste sono osservazioni, in molti casi non c'è il modello, è semplicemente quello che ci dicono i termometri, questo è un po' l'istantanea del pianeta in questo momento.
0: Il quotidiano iraniano Amshari ha pubblicato una lista nera con la foto dei presunti responsabili della morte dell'Ayatollah Khamenei. Nella lista, oltre a Trump e Netanyahu, c'è anche Giorgia Meloni in uniforme arancione da carcerata. Tutto questo mentre oggi Mojtaba Khamenei ha minacciato vendetta contro gli assassini del padre. Nel frattempo Axios ha rivelato che sono in corso i colloqui tra Iran e Oman, nonostante la fine del cessate il fuoco dichiarata da Trump. Lo stretto di Hormuz rimane il nodo centrale e Ali Bahreini, ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite, ha dichiarato che l'Iran non si considererà più vincolato dall'accordo di Islamabad con gli Stati Uniti se Washington continuerà ad attaccarlo. Il servizio della nostra collaboratrice Farian Sabahi.
4: Il memorandum di Islamabad prevede che per 60 giorni l'Iran non imporrà dazi alle navi di passaggio nello stretto di Hormuz, ma le imbarcazioni si devono coordinare con Teheran per il passaggio nel corridoio nord, di pertinenza appunto dell'Iran. Per i Pasdaran, Hormuz è una leva strategica, non possono perderne il controllo. Il problema è che martedì scorso tre navi hanno cercato di transitare nel corridoio sud, di pertinenza dell'Oman, e hanno spento i sistemi di identificazione automatica. Era evidente che fossero in malafede e sono state affondate, scatenando la furia di Trump, che per ripicca ha dato ordine di bombardare l'Iran, soprattutto il sud, prendendo di mira anche infrastrutture civili e colpendo non lontano dalla centrale nucleare civile di Bushehr. Per risolvere la questione, oggi i negoziatori del Qatar sono a Muscat e partecipano ai colloqui tra Iran e Oman. Discutono di una possibile dichiarazione sulla piena apertura della corsia centrale nello stretto di Hormuz, quella situata in acque internazionali, per un transito completo e libero. Gli Stati Uniti hanno chiesto all'Iran di rilasciare entro oggi una dichiarazione pubblica in cui si precisa che lo stretto di Hormuz è aperto e in cui Teheran si impegna a smetterla di sparare alle navi commerciali. Se l'Iran non lo farà, ci potrebbero essere conseguenze, ha avvertito un funzionario americano. Per Popolare Network, Farian Sabahi.
0: A Genova migliaia di persone sono scese in strada per protestare contro il comizio di Vannacci, fondatore di Futuro Nazionale. Questo ha costretto il generale a spostare la sede del suo comizio e a rimandarlo di oltre un'ora. Non è la prima volta che accade, già la scorsa settimana un corteo di vannacciani si è scontrato con una manifestazione antifascista. La reazione che ha avuto Genova, una delle capitali della resistenza italiana, non si è vista in nessun'altra città. Nel frattempo il generale continua a godere di grande copertura mediatica e del favore dei sondaggi. Il racconto di Domenico Megu Chiodetti, ex portavoce di Don Gallo e coordinatore di Speaker, spazio socio-sindacale del centro storico di Genova.
5: Devo dire che la nostra città degli anticorpi li ha avuti un anno fa, ricorderete quel 30 agosto dove si manifestò la prima grande mobilitazione da 40-50 mila persone per Gaza. E oggi, come dire, si solleva, seppur in maniera molto militante, perché oggi il presidio della CGIL dell'ANPI è arrivato quasi a 2000 persone. E ovviamente non ci si aspettavano quei numeri, che poi si sono, da presidio statico, si sono mobilitati verso un luogo simbolico altamente importante nella nostra città, che era il monumento ai caduti, che è in via 20 Settembre, e quindi c'è stato un corteo che dal Teatro della Gioventù ha attraversato, come dire, il centro ed è arrivato lì a concludere la manifestazione. C'è una reazione al tentativo della destra locale di cavalcare, come dire, il problema della sicurezza in maniera molto frontale. C'è stata una giornata, io credo, molto importante, anche se non bastante a costruire un'opposizione sociale a quello che è la crescita di futuro nazionale.
0: Oggi sono 31 anni dal genocidio di Srebrenica, migliaia di persone hanno preso parte in Bosnia e Erzegovina alla cerimonia di commemorazione e alla preghiera collettiva. 10 vittime recentemente identificate sono state sepolte nel cimitero memoriale di Potoçari. Finora delle 8.300 persone che si stima siano state trucidate nel luglio del 95 dai miliziani serbo-bosniaci, circa 7.000 sono state identificate. Andrea Rizza dell'Arcibolzano oggi si trovava a Srebrenica.
6: Ci sono sempre ovviamente le madri di Srebrenica che sono protagoniste ancora, nonostante l'età, ancora molto agguerrite rispetto alle responsabilità internazionali, no? Oggi a nome di tutte le associazioni di donne madri di Srebrenica ha parlato Kada Hotic, che è la presidentessa dell'associazione madri dell'enclave di Srebrenica e Jepa, che ha concluso il suo discorso dicendo: oggi ci dicono che noi non siamo pronti per entrare in Europa. Nel 95 l'Europa non era pronta per tutelare i diritti umani e prevenire un genocidio, oggi l'Europa non è pronta per tutelare i diritti umani e un genocidio in Palestina, l'Europa non è ancora pronta per essere umana.
0: La nazionale italiana riparte da Paolo Maldini, sarà lui il direttore tecnico e presidente del Club Italia, al suo fianco Leonardo nel ruolo di advisor, lo ha dichiarato in serata il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. Saranno domani pomeriggio alle 17 nella chiesa di Santo Stefano a Capri i funerali di Peppino di Capri, morto la notte scorsa. Avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Il servizio di Claudio Agostoni.
7: Peppino di Capri, all'anagrafe Giuseppe Faiella, è certamente uno dei volti simbolo dell'Italia degli anni 60 e 70. Era figlio di una famiglia di musicisti. Il nonno suonava nella banda dell'isola di Capri, isola che Peppino adottò per il suo nome d'arte, e il padre, Bernardo, gestiva un negozio di dischi e strumenti musicali. A soli 4 anni, nel 1943, Peppino si esibì al pianoforte davanti alle truppe alleate di stanza sull'isola durante la guerra. Gli anni 60 furono il suo decennio d'oro, alternando brani diventati classici della canzone melodica italiana, come Champagne e Roberta, con brani roccheggianti come Let's Twist Again e Saint-Tropez Twist. Non fu quindi un caso se nel giugno del 65 Peppino di Capri fece da apertura a tutte le tappe italiane dei concerti dei Beatles. Nel 1966 incise uno dei primi brani ska italiani, Operazione Sole, senza però mai dimenticare la sua passione per la canzone napoletana e per il Napoli Calcio. Il suo brano Na Na Na Napoli del 1983 è uno degli inni più amati dai tifosi della squadra partenopea. In un'intervista a Radio Popolare di pochi anni fa, dove aveva presentato la sua cover di Sodade, uno standard della capoverdiana Cesaria Evora, aveva voluto sottolineare la sua anima rock. Alla domanda su quale disco si sarebbe portato su un'isola deserta, rispose:
8: la mia anima rocchettara mi porta, non so, tra i Queen, i Magici Queen e gli U2, insomma, io sono in quella fascia lì come gusto musicale. Sì.

0: E per oggi è tutto, le notizie di Popolare Network tornano domani alle 8:30. Una buona domenica da Matteo Lefons.
1: Popolare Network.

Buongiorno, buongiorno, le 8.51, Itaca, buongiorno Michele Migone, benvenuti. Staremo insieme, se vorrete, fino alle 11, parleremo tanto delle dimissioni del ministro San Giuliano, parleremo anche di altri argomenti, di Ucraina, di carcere, di scuola, visto che riprenderà qua in Lombardia e in altre regioni da lunedì, e parleremo delle novità del palinsesto invernale di Radio Popolare. Ovviamente dalle 9.30 la rassegna stampa e giornali monopolizzati dalla notizia politica, rapidissima carrellata dei titoli principali, La Repubblica, San Giuliano, il caso non è chiuso, La Stampa, resa di Meloni via San Giuliano, Il Corriere della Sera, San Giuliano, il passo indietro, Domani, San Giuliano, addio, tocca a Giuli, ma il caso Boccia non è finito. E poi ancora andiamo avanti a vedere il giornale San Giuliano si libera, ma i carnefici non vinceranno, è il titolo dell'editoriale di Alessandro Sallusti, poi vedremo cosa dice. Invece Libero, sinistra a Boccia asciutta, e La Verità, o innamorato è mazziato. Questo è il titolo d'apertura del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Avvenire si distingue da tutti gli altri con un'apertura diversa, sanità in ostaggio, abbandoniamo gli ospedali, minacciano i sindacati dei medici dopo l'irruzione al Policlinico Riuniti di Foggia, la richiesta di risposte certe sul fronte della sicurezza. Questa è la notizia scelta dal quotidiano della CEI per aprire appunto oggi il giornale. E poi il Sole 24 Ore, spesa pubblica più 40% in 5 anni, Mattarella, debito da abbattere. E poi infine torniamo al Fatto Quotidiano e al Manifesto. Il primo ha questo titolo, gole profonde e ricatti dietro la resa di Jenny ovviamente è Gennaro San Giuliano, e il Manifesto, solito titolo molto carino, bandito San Giuliano, e c'è una foto del ministro che si mette le mani in faccia con un'espressione piuttosto disperata. Approfondiremo quindi nella rassegna stampa tra poco.

0: partivo da prima domanda è semplicemente questa. Lei, insomma, ha avuto modo di incontrare Riccardo, l'ha già raccontato. Il ragazzo ha chiesto di confessarsi. Ci può spiegare com'è andata?
1: Quando sono arrivato, ho incontrato per la prima volta questo ragazzo. Sì, ho ricevuto questa richiesta anche un po' inaspettata, forse troppo anche improvvisata, nel senso che è chiaro che un vero pentimento, secondo me, non può essere immediato, ecco, anche perché ancora io penso che il trauma sia vivo tuttora, quindi. Però giustamente la richiesta c'è stata e quindi è un momento importante, sacramentale, che questo anche fa capire il retroterra anche culturale e religioso da cui arriva. È stato un momento sicuramente forte, anche emotivamente, e quindi è stato anche bello che ci sia stato. Dopodiché lo sappiamo, cioè è chiaro che ci vorrà molto tempo a superare, a rielaborare questo lutto, e quindi dovrà essere accompagnato da persone molto competenti e che abbiano soprattutto un'idea di cura per la persona umana che rimane questo ragazzo, perché ultimamente, sai, molti pensano già in un'ottica un po' giustizialista al mostro. Ecco, il mostro non è, come dire, ciò a cui noi pensiamo come educatori, però molti hanno bisogno del mostro a volte per affermare la propria bontà o la propria giustizia, per cui penso che Riccardo sia un ragazzo che andrà accompagnato. Lo ho visto molto fragile, molto provato, certamente ha dovuto ripercorrere in tutti gli interrogatori, nelle udienze, tutta la vicenda, tutta il trauma che ha vissuto comunque anche lui, e quindi è chiaro che non ho voluto poi dopo nei colloqui successivi tornare su certi argomenti con lui, ho cercato più che altro di governare un po' insieme le emozioni del momento che già erano molto forti.
0: Certo, lei ha detto che ha incontrato un ragazzo fragile, come in altro modo potrebbe un po' raccontarci chi è questo Riccardo?
1: La fragilità non vuol dire debolezza, non vuol dire in qualche modo. È chiaro che è un ragazzo che ha saputo anche compiere un crimine tremendo, ma questo crimine, la forza, la brutalità, la crudezza di questo gesto non è antitetico alla fragilità che questo ragazzo esprime. Perché a volte è proprio la debolezza estrema che ti porta a fare cose più grandi di te, delle quali magari non hai percezione nemmeno. Quindi è un ragazzo che va compreso come un adolescente di oggi, ragazzi in quanto fragili, capaci di fare cose veramente terribili, perché non riescono a governare le proprie emozioni, non riescono a nominare il loro dolore, le loro sofferenze, e di conseguenza non riescono nemmeno a comunicarle. Con questo non sto cercando di dipingere, come magari pensano alcuni, il profilo di un ragazzo, come dire, di un bravo ragazzo che quindi va giustificato, va compreso, cioè nulla di buonistico in quello che sto dicendo, perché penso che anche quello che il giudice ha stabilito e ha deciso, nei termini anche molto forti che ha scritto, sia anche doveroso, perché il ragazzo deve comunque partire da un dato di realtà, che ha commesso un crimine tremendo, e da quello si può solo ripartire. Non vanno quindi messe in atto giustificazioni, ma va compreso anche il ragazzo stesso, perché adesso è chiaro che vive in una situazione di grande abbandono, di grande solitudine, quella che si è autoprocurato, ma che di fatto adesso sta sperimentando, lontano anche dai nonni, dalla zia, che sono le uniche figure parentali che vorrebbero incontrarlo, ma non so se la cosa sarà immediatamente possibile.
0: Ecco, il nonno ha detto che vuole rimanere accanto a questo ragazzo. Questo sembra essere un elemento positivo per questo percorso di cui lei parlava prima.
1: Sì, ho sentito che anche questo è stato in qualche modo contestato da qualche professionista del disagio. Io penso invece che sia l'atteggiamento più vero, più giusto, grande atto di coraggio quello di questo nonno. Io ho visto altre situazioni in passato, di famiglie che dopo certi fatti chiaramente si ritirano, abbandonano i figli, chiusi nel risentimento, a volte nell'odio. Invece penso che questo nonno, questa famiglia, davvero stia esprimendo con coraggio quello che, di cui ha bisogno Riccardo, cioè un atteggiamento di cura, di tutela, di amore, che comunque comprende anche il sacrificio di avere visto queste figure genitoriali rese così.
0: Certo, senta, quindi vuol dire che Riccardo ha capito quello che ha fatto, ma non ha compreso il motivo per cui l'ha fatto.
1: Così dice, e penso che sia così. Sicuramente è lucido laddove ammette tutto, credo ormai con trasparenza estrema, fino nei dettagli, e nello stesso tempo non comprende il significato di quello che questo suo gesto, probabilmente scatenerà nella sua vita, come nella vita della sua famiglia e forse anche in tutta la collettività, perché questi sono episodi che poi rimangono nella memoria collettiva. Questo però è il problema di tanti adolescenti. Agiscono, gli adolescenti agiscono dopo, danno un significato, non riescono a darlo prima. E quindi purtroppo certe sofferenze vengono prima agite per essere poi comprese. Questo è quello che avviene purtroppo in tante situazioni che riguardano gli adolescenti.
0: Ecco, lei ovviamente, visto il suo ruolo, insomma, ha a che fare con questi adolescenti, con queste storie alle spalle, ma più in generale volevo chiederle se in qualche maniera quest'ultima generazione, insomma, lei ha parlato prima di fragilità, è una generazione fragile, sì o no? E se sì, perché? Cioè, quali ragioni lei ha potuto intravedere in questa fragilità?
1: Per
0: Se è
1: quel che
0: sempre che ci sia, eh?
1: posso, sì, per quel che posso capire, stando vivendo con questo tipo di adolescenti, è che la parola fragilità viene da un verbo latino che significa spezzare, cioè hanno vite spezzate, hanno pensieri interrotti, cioè sono ragazzi che risultano analfabeti dal punto di vista emotivo, sentimentale, e di conseguenza non sanno governare le proprie emozioni. Già l'adolescenza è un periodo di transizione molto complesso, ma la cultura di oggi, immersa, come dire, in profili performanti a tutti i costi, cioè impedisce di prendere confidenza anche col fallimento, col senso di vuoto, con le domande scomode che la vita presenta. E quindi in questo i ragazzi sono spesso molto soli, a dover affrontare tanti pensieri pesanti, che non riescono in qualche modo a decodificare, decifrare dentro di loro.
0: Ecco, ma sono soli nonostante anche il fatto che molti adulti vogliano star vicino a loro? Cioè c'è una solitudine, come dire, esistenziale, nonostante magari lo sforzo di tanti genitori o di tanti adulti di tentare di stare vicino a loro?
1: Io penso proprio di sì, perché dai discorsi che però i ragazzi mi fanno, quindi deduco che le attenzioni genitoriali siano soprattutto rispetto ai risultati scolastici, alle prestazioni sportive, cioè molta ansia da parte del genitore, non è relativa al dover affrontare alcune domande difficili della vita, dell'esistenza, ma è semplicemente come tenere fuori i ragazzi dai rischi, dalle cattive compagnie, e quindi molte volte gli adulti non riescono a intercettare davvero la profondità degli argomenti che questi ragazzi hanno in cuore, e di conseguenza i loro discorsi, le parole, le nostre parole diventano solo formule, diventano solo frasi retoriche, un po' anche banali, come quella frase che abbiamo detto durante la pandemia: andrà tutto bene. Cioè quella frase che forse avrebbe voluto ispirare un ottimismo, in realtà è dannosa, perché i ragazzi hanno bisogno di capire invece come, quando le cose non vanno bene, come si affrontano. E in questo noi forse non siamo così di esempio.
0: Quindi iperprotettivi, richiesta di performance, incapacità di andare a fondo nei sentimenti delle, anche dei propri affetti più cari. Tutto questo, tutti questi elementi e forse anche un isolamento, questi ragazzi hanno sentito, lei parlava della pandemia, proprio a livello di abbandono a volte, diciamo che questa generazione è stata quella più abbandonata durante la pandemia. Sono tutti elementi che quindi lei ritrova nel quadro degli adolescenti che frequenta, che vede?
1: Sì, li ritrovo, cioè molte volte questi adolescenti hanno domande molto profonde e quindi non riescono a trovare interlocutori. Come si affronta il dolore, come si affronta un fallimento, come si vive la morte di qualcuno di caro, cioè tutte queste domande scomode, certamente impegnative, a volte vengono un po' estromesse dal dialogo coi figli perché sembrano essere, diciamo, argomenti troppo scomodi, troppo difficili da esplorare. Invece io penso che i ragazzi abbiano invece in questo momento molto bisogno di toccare anche questi argomenti e capire come noi adulti li affrontiamo nella nostra vita reale. E questo è il tema più importante. Noi viviamo in una cultura che ha un po' estromesso, per esempio, tutta la dimensione etica, la dimensione religiosa. Forse abbiamo fatto fuori Dio abbastanza velocemente e quindi puntiamo ad altro, puntiamo, insomma, dicevo prima, questa essere sempre performativi, questa eccellenza che dobbiamo sempre inculcare nella testa dei figli a tutti i costi. Però facendo così, purtroppo, ecco quelle straneità di cui forse anche Riccardo ha parlato, l'estraneità rispetto a qualcosa che invece non è reale nella vita, perché il dolore è reale, la morte è reale. Da che parte si guardano questi argomenti? Chi li affronta? Come li si affronta? Forse i ragazzi hanno bisogno anche di vedere come noi li affrontiamo.
0: Era Don Claudio Burgio, il cappellano del carcere minorile di Beccaria, del Beccaria, e abbiamo parlato con lui del suo incontro con Riccardo, il ragazzo della strage di Paderno, ma poi come avete sentito il discorso ovviamente si è allargato a diciamo questa ultima generazione.

Pranto Giorgia Meloni sta commentando le dimissioni di Sangiuliano, sta dicendo alcune cose, diciamo che i toni sono anche abbastanza nervosi come era prevedibile. Ha detto che Sangiuliano si è dimesso, non ci sono illeciti, che la vicenda del ministro della cultura non indebolirà il governo. Per quanto riguarda invece Maria Rosaria Boccia, ha detto la mia idea è opposta su come le donne guadagnano spazio e niente, poi ha anche aggiunto farò bene il mio lavoro fino a fine legislatura. Ma sicuramente tra poco nel giornale radio delle 10.30 avrete maggiori particolari. Questi sono i primi, diciamo, dichiarazioni, i primi lanci. Tra poco parliamo delle novità del palinsesto di Radio Popolare.

0: Il 9 settembre, lunedì, è la data per l'inizio del palinsesto invernale di Radio Popolare. Al telefono con noi la direttrice di Radio Popolare, Lorenza Ghidini. Buongiorno Lorenza.
1: Michele, devo dire, mi fa un po' ansia questa parola invernale.
0: Hai ragione.
1: Come se fossimo già catapultati. Noi lo chiamiamo il palinsesto invernale, anche se per fortuna c'è ancora un po' di sole, speriamo che duri. Scherzi a parte, sì, partiamo lunedì e questo spazio che ci separa dal giornale radio, vi racconto al volo alcune cose, alcune novità, e poi vi segnalo anche che la prossima settimana, nello spazio che sarà poi ripreso da Pubblico con le Liguori lunedì 16, però, quindi nella fascia dalle 11 alle 11 e mezza, mi prenderò dell'altro spazio per raccontare con i protagonisti e i conduttori, le conduttrici, le altre novità di questa stagione. Per ora posso dirvi alcune cose quotidiane che partono lunedì. La più significativa è sicuramente Presto Presto, una trasmissione che vi accompagnerà dalle 6 alle 9 tutte le mattine con Claudio Iampaglia e Cinzia Poli, che torna stabilmente su Radio Popolare dopo alcune collaborazioni estive negli anni scorsi, e sarà una fascia lunga, una trasmissione dove vi verranno letti giornali e commentati, ci saranno analisi, approfondimenti e insomma tutto quanto serve per far partire bene la giornata, il meteo e naturalmente tutti i notiziari, la rassegna stampa internazionale, tutto quello che in quella fascia di 3 ore tra le 6 e le 9 sentite su Radio Popolare da tanti anni a questa parte. All'interno di quello spazio, al venerdì, torna il giorno delle locuste nella sua versione originale, Bachi con il professor Di Stefano, al venerdì dalle 8 alle 9. Sì, siamo molto contenti, credo che anche gli ascoltatori lo saranno, e ne approfitto anche per dirvi che Bachi torna anche al sabato mattina in questo spazio, quindi da sabato prossimo dalle 9 e mezza alle 10 e mezza troverete un Demone del Tardi in formato settimanale.
0: Ottimo, perfetto. Ma quindi allora la segna stampa, quindi 8.45, 9.30 al sabato mattina, e poi avremo Gianmarco con il suo Demone tutte le settimane.
1: Esatto. Anche per dire, già che ci sei tu in onda, che il tuo spazio della domenica Va Pensiero raddoppia, anche tu andrai in onda dopo la rassegna stampa dalle 9.30 alle 10.30, quindi
0: ne sono felice,
1: Va Pensiero
0: felicissimo.
1: Aumenta, diciamo, lo spazio dell'analisi del fine settimana e delle notizie un po' per fare il punto alla fine della settimana con Michele Migone, e la domenica appunto dopo la rassegna stampa 9.30, 10.30. Un'altra novità quotidiana che vi voglio segnalare è Doppio Click, che da trasmissione settimanale diventa quotidiana dalle 5.30 alle 6 ogni pomeriggio con Marco Schiaffino, naturalmente una striscia per occuparsi di questioni insomma sempre più urgenti, sempre più invasive nella nostra vita e che vanno quindi tenute in grande considerazione, analizzate, io direi proprio quotidianamente, credo che sia tempestiva come cosa, tecnologia, sicurezza, privacy e soprattutto il grande tema dell'intelligenza artificiale, raccontato come sa fare Marco, insomma, nello stile di Doppio Click. Ancora alcune cose che saranno invece settimanali, un settimanale di Metro Regione che abbiamo chiamato M7, come se fosse una futura linea della metropolitana.
0: M7
1: al sabato alle 10.30. E quindi appunto da sabato prossimo, anche qui a ridosso di questo orario, ci sarà una novità con i colleghi di Metro Regione, quindi anche qui una sorta di magazine per segnalare le cose più significative accadute in settimana nella nostra città e nell'area di Milano. E sempre al sabato un'altra trasmissione che vorremmo avesse, diciamo, anche la vocazione di raccontare questo nostro territorio su cui trasmettiamo in FM, Il Verziere di Leonardo, a cura di Fabio Fimiani, e si occuperà di agricoltura, di surriscaldamento globale, di cooperazione internazionale, di storie delle produzioni alimentari, cercando di stare appunto con un piede qui nel territorio e uno nel quadro globale di questi argomenti così, così importanti di questi tempi. Altre cose, torna una trasmissione sulla scuola al martedì sera dalle 20.30 alle 21.30. Ci saranno due insegnanti a condurla, Alex Corlazzoli, che è già stato da noi tanti anni fa, maestro elementare, e Lara Pipitone, insegnante di scuola media a Milano, che vi porteranno insomma un po' nel mondo che loro conoscono così bene da insegnanti, e siccome sappiamo che tra l'altro tantissimi insegnanti sono tra gli ascoltatori di Radio Popolare, l'orario serale naturalmente si presta in particolar modo per poter interagire, telefonare in diretta, dire la propria su tutti i temi che riguardano la scuola. La scuola ai tempi del governo Meloni, vorrei aggiungere, quindi.
0: Certo, che abbiamo qua sempre il sottofondo sulla televisione, che è piuttosto arrabbiata. Senti, Lorenza, scusami, io senza far torto a nessuno, però vogliamo segnalare magari la trasmissione di Massimo Bacchetta alle 9 del mattino, la serie di trasmissioni nuove sugli esteri e quelle serali sui vari temi, sì, diciamo, sociali?
1: Sì, e anche prenderci un mezzo minuto per segnalare alcuni spostamenti orari che per gli ascoltatori abituè vanno raccontati. Massimo Bacchetta condurrà un microfono aperto tutte le mattine dalle 9 alle 10 e mezza sui fatti del giorno. Cambia un po' pelle, tutto scorre la sua trasmissione di questi ultimi anni, e si concentra appunto sui fatti della stretta attualità, su cui chiederà il vostro parere a microfono aperto, con anche alcuni ospiti a diciamo arricchire il dibattito. A seguire fra le 10 e mezza e le 11 ogni mattina una striscia di argomenti diciamo di esteri, storie e politica estera, che abbiamo chiamato A come Atlante, ma il martedì sarà A come America, che torna con Roberto Feste ed Elisa Graci, un focus sugli Stati Uniti in un anno direi a dir poco cruciale per la storia degli Stati Uniti e non solo per loro. Quindi appunto questa fascia dalle 10:30 alle 11, e come dicevi la sera in quello spazio che sarà il martedì per la scuola, abbiamo voluto mettere diciamo in fila nei 5 giorni feriali delle trasmissioni dedicate ad alcuni temi per noi politicamente rilevanti proprio in questo tempo che stiamo vivendo, e ancora una volta voglio dire il tempo del governo della destra. Il carcere, con una nostra trasmissione storica, Jailhouse Rock, che però troverà uno spazio, credo, spero, di maggiore visibilità, di maggiore fruibilità il lunedì sera alle 20:30, la scuola il martedì, il mercoledì resta il giusto clima, quindi il tema del cambiamento climatico, dell'ambiente. Al giovedì si sposta Uscita di sicurezza, che abbiamo avuto l'anno scorso al venerdì mattina, adesso lo mettiamo la sera anche qui in diretta, anche qui con l'apporto di voi ascoltatori e ascoltatrici. Si parla di sicurezza col lavoro, sul lavoro, e anche qui mi pare un tema più che mai tempestivo. Il venerdì resta dedicato a Sui Generis, come dice Elena Mordiglia, Donne e altre stranezze. Infine, perché credo che siamo quasi al giornale radio, sì, vi segnalo che la sottoscritta come direttrice, e quindi per quello che riguarda il mio rapporto con gli ascoltatori e le ascoltatrici, avrà un doppio spazio nell'ultimo weekend del mese, il venerdì pomeriggio dalle 18 alle 19, poi il sabato mattina al posto di Bacchi una volta al mese, mi perdonerete, dalle 9:30 alle 10:30, per conversare con gli ascoltatori dei fatti così che vorremmo, di cui vorremmo discutere insieme, che riguardano l'attualità ma anche Radio Popolare e quello che fa Radio Popolare. Gli spostamenti più significativi di trasmissioni che già abbiamo in palinsesto riguardano Poveri ma belli, che va nel tardo pomeriggio dalle 18 alle 19, Considera l'armadillo, che viene arretrato alle 12:15, Jack va in onda alle 2, Playground con Elisa Graci va in onda alle 3. Per il fine settimana segnalo che Francesco Tragni e Marco Carini con Bollicine vanno in onda la domenica alle 4:30 e Doc con Roberta Lippi e Francesca Scherini la domenica alle 18. So che detto così tutto al volo può essere un po'...
0: Beh, ma tanto gli ascoltatori, se vogliono, lo troveranno intanto, sul nostro, esatto, sito, e poi dopo, come ti ho già anticipato...
1: Esatto, sul sito si trova tutto, e poi pian pianino l'abitudine d'ascolto si rifarà, e come ripeto avremo 4 mattine al posto di Pubblica la prossima settimana, perché poi Pubblica torna al 16, quindi alle 11 del mattino, con calma, con tutti i conduttori, le conduttrici, delle novità e anche non delle novità, che vi racconteranno questa prossima stagione su Radio Popolare.
0: Grazie allora, grazie a Lorenza Ghidini, direttrice di Radio Popolare, buon lavoro a tutti noi e buon ascolto a tutti voi. E adesso
1: e viva,
0: il GR.
1: Ciao Michele.
0: Ciao, grazie. Ci risentiamo dopo il giornale radio, in breve delle 10.30, per l'ultima parte di Itaca. Per l'ultima parte di Itaca, in senso vero. Come avete sentito dalle novità del palinsesto.

E rieccoci, rieccoci per l'ultima parte di Itaca. Insieme fino alle 11. E rieccoci, rieccoci per l'ultima parte di Itaca. Insieme fino alle 11.

0: Le notizie che arrivano dall'Ucraina, dal fronte di guerra, non sono buone per Kiev. Noi di questo abbiamo parlato con Marta Serafini, inviata speciale del Corriere della Sera, che è stata per molti giorni, molto tempo in Donbass in particolare, e che sostanzialmente è andata in prima linea a vedere quello che accadeva durante l'avanzata russa, come sapete continua in questi giorni. E questo è il racconto che Marta Serafini ci ha fatto. Racconto nell'intervista che sentirete adesso. Allo stato attuale, quanto è grave la situazione militare ucraina nel Donbass, per come tu l'hai potuta vedere di persona?
1: Allo stato attuale, dopo il 6 di agosto, ossia dopo che le forze ucraine sono penetrate in territorio russo, nella regione del Kursk, per stessa ammissione del generale Sirski, capo di stato maggiore delle forze ucraine, l'invasione del Kursk non ha sortito l'effetto desiderato, sperato, che era quello di riuscire ad allentare la pressione delle forze russe sul fianco est, quindi sul Donbass. Una pressione che è aumentata negli ultimi mesi, in particolare a partire da aprile su Pokrovsk. Pokrovsk è l'hub ferroviario e logistico sia per le forze militari, ma anche per le organizzazioni umanitarie dell'intera regione, e qualora dovesse cadere Pokrovsk si potrebbe creare, a detta degli analisti, un effetto domino che porterebbe alla perdita di tutta la regione del Donbass. Questo rappresenterebbe ovviamente un colpo per Mosca, un colpo per Putin, che ha sempre dichiarato tra i suoi obiettivi dell'invasione in Ucraina la conquista del Donbass. Non siamo ancora a questo punto, perché le forze russe sono 8 km da Pokrovsk, però è una distanza ovviamente che si è accorciata nelle ultime settimane. Io sono stata lì due volte nell'ultimo mese e ho visto la città completamente cambiare a distanza di 7 giorni. Ho visto una città svuotarsi, una città dove i civili sono fuggiti anche perché era in atto un ordine di evacuazione da parte delle forze ucraine, e ho visto una città in pericolo a tiro di colpo di mortaio da parte delle forze russe. Infatti, quando sono stata lì la seconda volta, ci sono stati dei bombardamenti su obiettivi target civili. Questo ovviamente è una situazione che ha a che fare con una regione particolarmente colpita, non solo negli ultimi 2 anni e mezzo, ma negli ultimi 10 anni di guerra, quindi una regione che soffre e cui civili soffrono da 10 anni la guerra.
0: Ecco, la città che tu hai visitato, come spiegavi, è un hub molto, molto importante. Hai raccontato nei tuoi reportage l'evacuazione dei civili. Qual era il loro sentimento nel dover andare via da quella città?
1: Beh, ovviamente le persone che lasciavano Pokrovsk avevano diverse posizioni. C'era chi, insomma, diceva torneremo, c'era chi diceva io non me ne vado perché questo è il mio posto, perché non lascio questa città, e c'era chi era arrabbiato, chi diceva la stiamo consegnando ai russi. Erano diversi ovviamente i sentimenti della popolazione civile mentre lasciava Pokrovsk. Ho assistito a tante scene ovviamente di disperazione, come abbiamo assistito in questi 2 anni e mezzo, spesso a appunto civili costretti a fuggire dai bombardamenti russi, dai bombardamenti di Mosca, ed era un'atmosfera simile a quella che, insomma, ho visto a prima che Bakhmut venisse raso al suolo.
0: Perché loro ovviamente se ne vanno per una questione di sicurezza, perché evidentemente quella diventa fronte di guerra, ma penso che se ne vadano anche perché abbiano paura dell'occupazione russa, o no?
1: Certo, se ne vanno perché hanno paura dei combattimenti, se ne vanno perché non vogliono vivere sotto i russi, se ne vanno perché non vogliono morire, banalmente perché vogliono mettere in salvo la loro vita, anche se lì c'è la loro casa, anche se lì ci sono i loro affetti. Quindi questa poi è la ragione per cui le persone in tutte le guerre scappano, per mettersi in salvo.
0: Certo, e invece per quanto riguarda i soldati ucraini, che tipo di, diciamo, mood hai trovato?
1: I soldati ucraini sono stati.